0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1. Lo sport di Bologna è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 3.
7: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anika Flash.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
8: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
9: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
10: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
9: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
12: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
13: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
14: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
13: Ogni possibilità inizia con un passo.
14: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
15: Questo cammino dobbiamo completarlo.
13: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
16: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
17: Nettuno Bologna 1.
18: Nettuno Bologna 1.
19: Nettuno Bologna 1.
20: Nettuno Bologna 1.
21: Sono le 4 e 2 minuti.
22: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Lo sport di Bologna è qui.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 4:59.
6: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
0: Sono le 6.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Da 30 anni sviluppiamo le esigenze dei clienti. Progettazione, realizzazione, trasporto e manutenzione di quadri elettrici certificati. Eseguiamo il servizio di manutenzione e revisione anche di cabine di media tensione. A Granarolo Emilia, Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Per informazioni 051 76 80 08.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: giornata con Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Sono le 6 e 59 minuti.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
5: Buongiorno da Laura Supino. Dopo Eni, anche IP ha annunciato che imporrà un limite al prezzo dei carburanti sul mercato italiano. Il price cap di Eni scatta da oggi e fissa un massimo di 2,19 euro al litro per il gasolio e di 1,99 al litro per la benzina. Il calmiere di IP scatterà sempre da oggi, ma gradualmente. Segnale importante, il governo continuerà a sostenere le famiglie. Il commento di Meloni, che ringrazia le autorità dell'Azerbaigian per le opposizioni. Bene le decisioni delle compagnie, ma la politica energetica del governo resta inesistente. Contro il caro carburanti, sul piede di guerra anche i taxi. Attacco sventato in Gran Bretagna, 5 uomini sono stati arrestati in seguito al sospetto trasporto di esplosivi a bordo di 3 furgoni diretti verso la base aerea della RAF di Fairford, usata anche dagli Stati Uniti, incluso nella guerra all'Iran. Formalizzata l'accusa di terrorismo. Rifiuta un approccio sessuale, viene picchiata violentemente, torturata, quasi annegata, è l'incubo vissuto da una ragazza di 22 anni a Pescia, in provincia di Pistoia, dove una passeggiata di pomeriggio lungo il fiume si è trasformata in un incubo. Arrestato l'aggressore, un cittadino domenicano di 38 anni. È tutto, grazie dell'ascolto.
0: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Meteo.
6: Buongiorno. Anche questa settimana inizia con questo clima tardo estivo, più che autunnale. Anche oggi, lunedì, sulla zona di Bologna una bella giornata, cielo terso come quello di ieri, non ci sono nemmeno tante nuvole. Le temperature si mantengono gradevoli, di giorno fino a 25-26 gradi, di notte un po' più fresche, scendono a 11-12-13 gradi a seconda delle zone, ma sono valori assolutamente normali per il periodo. E anche domani si replica, bel tempo, cielo sereno, poco nuvoloso, con abbondanza di sole, temperature gradevoli del giorno, un po' più fresca al mattino, ma assolutamente nella norma. Probabilmente andrà avanti così per tutta la settimana, perché non si vedono perturbazioni di stampo autunnale in arrivo. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
0: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
7: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
8: Al 4 ottobre, i volontari del Partito Democratico dei quartieri Borgo Panigale, Reno e Porto Saragozza vi invitano alla festa dei sughi d'uva al Parco Cevenini in via Biancolelli. Ristorante con menù pesce tradizionale aperto dalle 19. Il 4, aperti anche a pranzo dalle 11.30. Osteria con crescentine e tigelle e menù vegano tutti i giorni dalle 17. E tutte le sere, musica. Vi aspettiamo! Parco Cevenini a Borgo Panigale.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
10: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Nettuno Bologna 1, tempo perso con Emilio Marrese.

0: Buongiorno, 702, comincia una nuova settimana insieme, siete felici, lunedì 28 settembre, il 28 settembre bisogna ricordarsi di fare gli auguri agli amici che si chiamano Zosimo, Ennemondo, Caritone, Cunialdo, Gisilario, Issuperio, Salonio, Zama e anche alle amiche che si chiamano Liova. Nel 1928, in questo giorno, il 28 settembre, Alexander Fleming scoprì la penicillina e invece in Italia scoprirono il rugby, perché fu istituita la Federazione Italiana Rugby proprio in quel giorno del 28, quindi è quasi centenaria, mentre nel 1877 fu fondata Parma la Barilla e nel 1978 invece, dopo appena 33 giorni dalla sua elezione a pontefice, morì Giovanni Paolo I, veramente un papa lampo, poverino papa Albino Luciani, vi ricorderete la sorpresa, insomma nel giro di un mese, poco più di un mese durò il suo pontificato, la sua presenza al Vaticano. Chiudiamo la finestra e andiamo avanti. Ricordiamo che il numero di telefono è sempre il 366-402-4022 e cominciamo la nostra rassegna stampa. Intanto dov'è? Eccola qua, vediamo intanto se funziona prima di dare il numero di telefono, perché non è poi detto, mi sembra di sì, sì, bene, ok. E cominciamo la nostra rassegna stampa ripescando un articolo che è uscito su Repubblica nello scorso weekend, sabato, sul fine vita. L'Emilia insiste, si va avanti comunque, l'assessore Fabi e l'impugnazione della legge da parte del governo, se serve faremo modifiche davanti alla sofferenza, la politica si elevi. Si elevi di torno anche in alcuni casi, potremmo dire. Da quando c'è questo esecutivo non è stata fatta una legge nazionale, proprio questa è la contraddizione principale, sì, neanche dai precedenti esecutivi, però è stata fatta. Caterina Giusberti scriveva lo scorso sabato, amareggiati sicuramente, delusi anche, ma il giorno dopo l'annuncio del ricorso del governo sulla legge sul fine vita, l'Emilia Romagna assicura che non intende arretrare, andiamo avanti per la nostra strada, dice l'assessore alla salute Massimo Fabi, siamo pronti a motivare le nostre scelte ed eventualmente anche a ricalibrare, ma riteniamo che la nostra legge sia assolutamente rispettosa della dignità e dei diritti di tutte le persone, in particolare quelle che soffrono, ovviamente. Ad amareggiare profondamente l'assessore anche per la mia storia nella sanità pubblica sono gli appunti del governo sull'articolo che riguarda l'accesso alle cure palliative davanti alla sofferenza, dice, delle persone. Servirebbe una politica con la P maiuscola e... mentre questa è una politica con la P minuscola, annota Fabi. Per dimostrare l'alto livello del nostro sistema, l'assessore mette in fila una serie di numeri. L'obiettivo che il governo prescrive alle regioni sulle cure palliative era di arrivare a 12.200 persone prese in carico dalla rete entro il 2028. Noi già adesso nel 2026 ne abbiamo in carico 2.000 in più, già 2.000 in più, 14.200, quindi in ampio anticipo rispetto agli obiettivi nazionali, con una rete di ambulatori, nodi domiciliari, ospedalieri e hospice territoriali. Il fraintendimento di fondo, conclude l'assessore, è che non c'è un'alternativa nel momento del fine vita tra la cura palliativa e l'autodeterminazione della persona, quindi stiamo confondendo due livelli non sovrapponibili. Questo era... poi, insomma, l'articolo prosegue, ma questo era un tema che avevamo lasciato in sospeso alla fine della scorsa settimana, quello del fine vita, e quindi il ragguaglio nel weekend è stato anche questo. Ne sono successe anche altre nel weekend, adesso casomai andiamo a ripescarne pure qualcuna, però intanto dal Messaggero di oggi, pagina 18, c'è una seconda vita per l'icona della lingerie, la Perla, il sapere che sfida il tempo, scrive il Messaggero. Il futuro comincia da ciò che non si può perdere. Per la Perla, storica azienda di lingerie, sono le mani, i gesti, le macchine, un sapere costruito in oltre 70 anni di manifattura italiana. Questa è un'azienda che è nata da una donna, per le donne, con un motto preciso, nessun compromesso sulla qualità e l'innovazione. Io l'unica cosa che posso fare è andare avanti prendendo questo sapere e portarlo così com'è nel presente e nel futuro. Ha raccontato Alessio Vanetti, che è l'amministratore delegato della Maison adesso. Tutto comincia nel 1954 a Bologna con Ada Masotti, corsettiera e fondatrice del marchio, è proprio da Bologna che oggi il marchio riparte dopo anni difficili nei quali insieme all'azienda ha rischiato di scomparire, patrimonio di professionalità unico. Nel giugno del 25 la Luxury Holding, riconducibile all'ex amministratore delegato di Expedia Peter Kern, ha acquisito il ramo produttivo per circa 25 milioni di euro. Le lavoratrici, le cosiddette perline, che durante la crisi si erano battute per difendere fabbriche e occupazione, sono tornate allora al lavoro. Con loro sono rimaste competenze che non si ricostruiscono da un giorno all'altro. Nello stabilimento bolognese ci sono macchine da cucire modificate nel corso degli anni, prima da Masotti, poi dalle lavoratrici, per realizzare punti e lavorazioni particolari. Soprattutto per i reggiseni, quattro meccanici ne custodiscono il funzionamento. Le sarte più esperte hanno persino un piccolo kit di cacciaviti per intervenire personalmente. Ora, scrive il Messaggero, la sfida è far crescere questo patrimonio. Con il ritorno della perla sono tornati anche gli ex clienti e gli ordini dei prodotti iconici. La ripartenza prende forma con la collezione 00, dove il numero indica la volontà di tornare alle basi e alla solidità dell'azienda. Un nuovo inizio che parte dall'identità della perla. L'80% della collezione ripropone pezzi iconici del passato, rifatti oggi, mentre il 20% guarda lo sviluppo dei nuovi prodotti. Il progetto invece è già oltre. Nel 27 nascerà un'accademia per formare le nuove generazioni della manifattura, affidando alle lavoratrici più esperte anche il compito di trasmettere il mestiere. Questo è il Messaggero sulla perla. Chissà se i prezzi sono sempre quelli di un tempo, quindi insomma non dico inaccessibili ma molto alti. Andiamo a vedere, questo è un tema che riguarda parliamo dopo di questo. Allora intanto da Bologna Today la notizia di ieri pomeriggio, purtroppo questo incidente mortale. Ruslan Raylan è morto in ospedale dopo essere stato investito da un'auto mentre lavorava in un cantiere sulla A14, aveva 45 anni, viveva a Padova. Sabato sera si trovava nella prima corsia della Bologna Taranto, al chilometro 11, all'altezza del quartiere Navile del capoluogo bolognese. È stato travolto da un uomo di 54 anni che era al volante ubriaco, operaio autostradale. Raylan aveva origini moldave, in autostrada si trovava insieme ad altri colleghi che avevano appena iniziato ad operare nel cantiere dei lavori di manutenzione del ponte ferroviario nel tratto in direzione di Ancona che va da Borgo Panigale all'allacciamento con la 1. La prima segnaletica era stata già posizionata, cartelli verticali che avvisavano del restringimento di carreggiata, luci, schermi LED che allertavano, scrive Bologna Today, i guidatori della presenza dei lavoratori in strada, la prima corsia occupata dal cantiere. Tutti segnali che il 54enne, risultato con un tasso alcolemico di 4 volte superiore al limite, sembra aver ignorato. Le operazioni si dovevano svolgere ufficialmente tra le 22 di sabato e le 6 di domenica alle 21:45. Ryan, che si trova a piedi nella prima corsia, è stato falciato da questa Citroen Picasso, impatto violentissimo. Il 45enne è stato sbalzato di diversi metri, atterrato sul bordo della carreggiata. Il conducente dell'auto sarà denunciato poi per omicidio stradale, cercato di prestare i primi soccorsi, tristemente vani. L'operaio moldavo viene trasportato in ospedale in codice di massima gravità all'ospedale Maggiore di Bologna, dove muore un'ora dopo l'incidente. E ancora, andiamo a leggere il resto del Carlino di quest'oggi. Tanto, visto dove era finito, c'erano delle cose che mi ero segnato dal Carlino, no? Boh, vabbè, forse mi sbaglio. Pareva che ci fossero degli articoli, i prezzi della benzina che salgono ancora, ma si aspetta, aspettiamo tutti con fiducia anche gli sconti di alcune, di IP che si è aggiunta all'ENI, vabbè, e vediamo un attimo. Sì, c'era una cosa che ho letto che mi aveva un po' inquietato, che non c'entra niente con Bologna, dal Carlino Bologna, c'è cioè il mercato dei deadbot, l'affare mondiale dei deadbot. Dici, che è questa roba qui? È l'uso dell'intelligenza artificiale per parlare con i defunti, cioè l'immortalità digitale. C'è un mercato mondiale su questo. E Costanza Nosi dell'Eurispes spiega come funziona questo deadbot. Che cos'è? È una forma di sopravvivenza simbolica che attraverso l'intelligenza artificiale, con il Il chatbot del defunto sfrutta le impronte digitali delle persone decedute e quindi possono essere poste sui social, email, messaggi WhatsApp, video anche vocali, cioè si continua a vivere digitalmente. Costanza Nosi, sembra una roba agghiacciante, professoressa associata di economia e gestione delle imprese dell'Università LUMSA, ha coordinato per Eurispes la ricerca sul mercato dell'immortalità digitale ed usa una parola un po' difficile, parla di agenti conversazionali, cioè che attraverso un processo di addestramento acquisiscono lo stile e adottano il linguaggio della persona deceduta, finendo per assomigliarle in modo molto significativo, conservandone anche i ricordi. Alla fine danno l'illusione a chi li interroga di parlare con qualcuno che si trova nell'aldilà. Ovviamente non è vero. La gente funziona come un chat GPT addestratissimo su una persona specifica. Da sempre la tecnologia media tra il mondo dei vivi e quello dei morti. Guardiamo gli album di fotografia oppure andiamo al cimitero per sentirci vicini ai nostri cari, riascoltiamo i vocali di persone che non ci sono più. La differenza è che questa gente però risponde. I cimiteri sul web, in Asia, in particolare in Cina, pare che sia già così. Ci sono i cimiteri digitali. La più grande impresa funebre, partendo dal settore funerario tradizionale, ha diversificato nel campo dell'immortalità digitale. Le informazioni sono molto vaghe, ma sembra che ci siano delle stanze vere e proprie in cui ti puoi recare e addirittura trovi gli avatar. Dio mio, si tengono conversazioni con chi non c'è più. Anche i cimiteri si stanno digitalizzando, ad esempio sulle tombe c'è il QR code, inquadrandolo puoi vedere l'ologramma della persona defunta, aiuto, voglio scendere. E qui nasce tutto un problema di tutela dei dati, dice, un tema immenso perché queste informazioni in qualche modo rimangono nei cloud, negli archivi, il settore è ancora poco normato, sì, non è normata ancora a sufficienza il mondo digitale reale, figuriamoci l'altro mondo digitale, come si suol dire, quello dei più. Il paradosso è che se il compagno, la compagna o i genitori conservano impronte digitali del deceduto, si possono anche creare più deadbot con molteplici repliche digitali post mortem della stessa persona. C'è il rischio che il confine tra vita e morte si assottigli sempre di più, e non solo per i più giovani, dice l'esperta, ma per tutte le persone più fragili, penso agli anziani, ma anche a chi affronta un lutto particolarmente doloroso come la perdita di un figlio, e il pericolo di prolungare una fase che non è vera e propria elaborazione del lutto c'è, se si continua poi appunto a ricorrere a questi espedienti digitali per allontanare il dolore in qualche modo e per illudersi. È un discorso che effettivamente meriterebbe così un approfondimento serio, perché siamo davanti anche in questo campo a derive tecnologiche che spaventano. E intanto però, mentre siamo appunto proiettati nell'aldilà tecnologico, per quanto riguarda le vaccinazioni, dei bambini, arretra la copertura, lo dice a pagina 16 nazionale, il QN, quotidiano nazionale, Carlino Giorno Nazione. Bisogna prevenire, dicono, dalla esavalente al morbillo. Nel 2025 c'è stato un calo medio appena appena dello 0,2% sull'anno precedente, soltanto l'ASL Romagna non ha centrato il target per le profilassi obbligatorie, meno adesioni alle facoltative. E Andrea San Germano scrive sul Carlino: resta una delle regioni con la copertura vaccinale più alta tra i bambini, eppure anche nella virtuosa Emilia-Romagna si intravede qualche segnale di cedimento. Ogni anno si erode è un verbo adatto in questo caso, secondo me, l'adesione alle erode, come appunto erode, quell'erode. Alle campagne, l'adesione alle campagne, pochi decimi di punti percentuali in meno, in calo costante però dal 2022. La conferma arriva dalla regione. A livello nazionale e regionale, fino al 2017 si era vista una costante diminuzione delle coperture vaccinali nei bambini, tanto da scendere sotto il livello di sicurezza del 95% raccomandato dall'OMS, con rischio di ricomparsa di malattie ormai eradicate. Fu così introdotta la legge sull'obbligo vaccinale, prima in Emilia-Romagna, poi in tutta Italia, che ha prodotto un significativo rimbalzo, e quindi in regione il picco si era toccato nel 22 con il 97,4%, che nell'ignoranza uno dice: vabbè, ma quelle malattie non si prendono più, non esistono più perché vaccinarsi? È proprio perché non esistono più, perché se uno non si vaccina poi tornano ad esistere. Da quel momento però si è osservato un nuovo, seppur moderato, calo dei principali indicatori di copertura vaccinale pediatrici, segnala la regione. In Emilia-Romagna sono dati del dicembre scorso, la copertura media è del 96,5 per l'esavalente e del 96,3 per il trittico morbillo parotite rosolia. Rispetto all'anno prima, calo medio dello 0,2, insomma, non gravissimo, però calo. Gli obiettivi di copertura per le vaccinazioni obbligatorie sono stati comunque raggiunti per tutte le ASL, tranne la Romagna. Sappiamo che a Rimini i vaccini non piacciono, pensano che basti buttarsi in mare per poter essere immuni ad un sacco di cose. E si continua quindi a registrare una maggiore ritrosia per le vaccinazioni facoltative. Le coperture stanno sono al 92,6% per lo pneumococco, al 91,2% per il meningococco, 86,3% per il meningococco B, e lontano anche dal 95% il vaccino contro il papilloma virus, che invece si attesta 78,6 per le femmine e 71,4 per i maschi. Anche tra gli adulti, per i quali sono indicati i vaccini contro herpes zoster, pneumococco, le adesioni sono scarse. Nessuna ASL ha raggiunto gli obiettivi previsti. Per l'herpes la copertura è del 35%, dovrebbe essere il 50%, per lo pneumococco del 41% contro il 75% richiesto. Bisogna continuare a spingere sulla prevenzione, conferma Davide Resi, che è il direttore della prevenzione e del controllo delle malattie infettive dell'ASL di Bologna. Succede qualcosa, si vogliono vaccinare tutti, poi c'è un po' di disaffezione quando appunto sembra che la situazione sia più tranquilla. Per fortuna in Emilia-Romagna le coperture sono alte, negli ultimi 10 anni non abbiamo avuto focolai contro l'HPV, cioè il papillomavirus. Cita ad esempio Resi: il vaccino previene i tumori, ma facciamo fatica nonostante gli inviti attivi. È una macchina enorme, ma non tutti aderiscono. Per vaccinarsi, ricorda l'epidemiologo, non serve la ricetta, chiunque può prenotare in autonomia perché i vaccini rientrano nei LEA. Anche dal medico di base. Ci sono però tempi stabiliti del piano nazionale, del calendario vaccinale, con attese che variano a seconda di sesso, età, tipologia di vaccino. Per l'antitetanica il richiamo è ogni 10 anni. Io sì, mi sa che non l'ho mai più fatto. Alla prenotazione i tempi di attesa standard sono di 90 giorni, ci sono poi agende dedicate per alcune vaccinazioni, alcune fasce d'età, eccetera, eccetera. Insomma, quindi informatevi se volete proteggervi ulteriormente. A proposito di Rimini, ieri c'è stata una scossa di terremoto, boato e la terra trema, scrive a pagina 17 il Carlino. Paura in spiaggia a Rimini, verifiche nelle scuole, scossa di magnitudo 3,2 poco dopo le 12, avvertita lungo tutta la riviera. Il sindaco Sadegolvad, e non so se mi spiego la pronuncia così, l'ho azzeccato anche al primo colpo, Sadegolvad, come si chiama Sadegolvad? Chi è il sindaco di Rimini? Sadegolvad, ma chi è Sadegolvad? Il sindaco di Rimini, ah però complimenti, bravo, l'hai detto bene, sì lo so. Controlli negli edifici comunali, nessun danno, un boato improvviso, la terra trema, Rimini ha vissuto così, ieri alle 12:03, vabbè la scossa adesso 3,2, non so, ai Campi Flegrei, Pozzuoli neanche se ne accorgono, cioè ci vivono con un 3,2 fisso comunque. La città ha sobbalzato, nessun danno e nessun ferito. Per alcuni secondi il sisma è stato avvertito distintamente dalla popolazione, tra la quale ovviamente c'era anche il sindaco Sadegolvad. Ah, davvero? Chi? Sadegolvad. Tanto che il comune ha deciso di avviare per precauzione le verifiche sugli edifici pubblici a partire dalle scuole. Sembrava un'esplosione, racconta una residente, una bomba sul tetto. Si è mosso tutto, un'altra delle testimonianze rimbalzate sui social. Pochi minuti dopo il terremoto, l'epicentro era in mare davanti alla costa romagnola ad una profondità di 8 km. La scossa, durata pochi secondi, si è sentita in tutta Rimini, da Viserba a Riva Azzurra, ma anche a Riccione, Bellaria, Reggia Marina, Cattolica e nell'entroterra. Sulla spiaggia il terremoto ha regalato le immagini e i racconti più curiosi in una domenica piena di sole. Il lettino si è mosso, dicono i bagnanti, eccetera, eccetera. Questo è il racconto di Carlo Cavriani sul resto del Carlino. Dopodiché noi arriviamo alla pagina bolognese in cui il titolo grande è una storia, la triste storia, la tragedia dell'incidente autostradale travolto sulla A14 da un ubriaco, il moldavo Ruslan Raylean, 45 anni, stava lavorando in un cantiere, guidatore, tasso alcolemico 4 volte consentito, ora indagato per omicidio stradale, non c'è un nome, e C'è invece una storia tristissima, quella di pagina 3, che è quella ancora della Uno Bianca. I familiari dicono il brindisi dopo i morti perché tutta la banda andò al matrimonio di Marino Occhipinti 4 giorni appena dopo la strage di Castelmaggiore. Capolungo, presente delle vittime, parenti delle vittime, dice: siamo nauseati. Mitilini chiede di fare luce sui mandanti ancora e sul terzo, cosiddetto terzo livello. Ne scrive Chiara Gabrielli: Uno Bianca, nell'agenda di Marino Occhipinti dell'88, nella lista degli invitati al matrimonio figurano quasi tutti i componenti della banda: Roberto Savi, Pietro Gugliotta, Luca Vallicelli. Il matrimonio si celebrò il 24 aprile di quell'anno, 4 giorni dopo la strage di Castelmaggiore, dove erano stati uccisi i carabinieri Stasi ed Erriu. E 2 mesi dopo l'omicidio della guardia giurata Carlo Beccari a Casalecchio, insorgono i familiari delle vittime a questa notizia, ero a conoscenza dell'agenda dell'88, dei rapporti stretti tra loro da tempo. È chiaro che non fossero occasionali, questo lo dice Alberto Capolungo, che è il presidente dell'associazione dei familiari delle vittime, figlio di Pietro, ucciso nell'armeria di Via Volturno assieme a Licia Ansaloni nel 91. Impressionante, dice, dalla nausea, vedere che si ritrovano a brindare assieme in quel matrimonio quasi tutti i componenti. Quelle nozze sono state ad aprile, brindisi e festeggiamenti dopo i morti che si erano appena lasciati dietro. Peraltro Occhipinti dice di essersi sfilato dalla banda dopo Casalecchio, però poi invita tutti al suo matrimonio. La sera del 20 aprile dell'88 ci fu l'agguato di due carabinieri, poco più che ventenni, mentre 2 mesi prima, il 19 febbraio, era stato fatto esplodere un ordigno nella sparatoria che seguì. Rimase a terra Beccari, 26 anni, padre di una bambina di 3 anni, Veronica, ennesimo fatto di sangue della banda che tra l'87 e il 94 in Emilia Romagna e Marche fece 23 morti e oltre 100 feriti. Nei giorni scorsi sono stati sentiti Alberto Savi e Marino Occhipinti nell'ambito della nuova inchiesta e hanno risposto alle domande del PM. Siamo molto contenti del lavoro degli inquirenti, dice Capolungo della famiglia, del presidente dell'associazione delle famiglie. Le ammissioni che davanti ai magistrati avrebbe fatto Alberto Savi circa i rapporti con i servizi e sul movente della strage del Pilastro, se confermate, dimostrerebbero clamorosamente la tesi esposta a pagina 642 del mio libro. Dice Massimiliano Mazzanti, autore del libro appena uscito Uno Bianca, La strage di Castelmaggiore, dove si ipotizza la ragione per la quale la Uno Bianca nel 90 avrebbe scatenato la cosiddetta fase terroristica che si concluse con l'eccidio del 4 gennaio, eccetera, eccetera. Aiutò gli agenti con Fakir, è un articolo di Francesco Zuppiroli, e deve cambiare casa dopo le minacce. Lacera ha assegnato un nuovo alloggio, lontano dal Pilastro, al 37enne kosovaro e alla sua famiglia, che tutte le immagini riprendono, aiutare gli agenti a bloccare Fakir durante l'intervento, al termine del quale Fakir ha perso la vita. Erano arrivate minacce e intimidazioni tali da costringerlo ad allontanarsi dal Pilastro, temendo per la propria incolumità dopo che alcune persone erano arrivate appunto ad intimargli di andarsene via dal quartiere popolare alle porte della città o sarebbero stati guai. Il motivo era quello di aver aiutato i due agenti di polizia intervenuti in via Svevo il 19 luglio scorso a contenere Abderrahim Fakir, 42enne, poi morto al culmine dell'intervento. Per questo, già dopo poche ore dalla tragedia, il 37enne kosovaro immortalato in più filmati mentre teneva fermi i piedi di Fakir negli ultimi minuti del contenimento, non che parola, era stato costretto ad andare via, a lasciare l'alloggio Acer in cui viveva con la madre per trasferirsi presso amici, sfuggendo al timore di ritorsioni. Da qui poi era stata inoltrata una richiesta di riassegnazione all'Acer e proprio nei giorni scorsi la stessa Acer ha convocato il 37enne kosovaro per comunicargli che nei prossimi giorni gli verrà effettivamente assegnato un nuovo alloggio a lui e alla madre convivente, lontano dalle minacce, lontano dal Pilastro, alla base della decisione, a quanto trapela anche motivi di sicurezza personale del 37enne stesso, dopo appunto le minacce ricevute a seguito della drammatica morte di Fakir. Il trasferimento avverrà nei prossimi giorni in una località distante dal quartiere popolare, dove il 37enne e la sua famiglia potranno così riappropriarsi, questa è stata di Volgolvad, era più facile, riappropriarsi della loro quotidianità senza temere ritorsioni. Poi l'articolo prosegue. E l'auto dell'incidente mortale in autostrada dell'altra sera, era guidata da un cittadino modenese che appunto aveva un tasso alcolemico di 4 volte superiore al limite. È un uomo che cosa dice qua il Carlino nell'articolo di Francesco Zuppiroli, sempre 54 anni, aveva 2,10 grammi per litro di valore, è stato denunciato così a piede libero, ora è indagato per omicidio stradale, il veicolo è stato posto sotto sequestro e poi sono stati anche acquisiti i filmati delle telecamere di videosorveglianza di quel tratto di autostrada per ricostruire tramite video l'esatta dinamica dell'investimento mortale. E questo era il Carlino. Continuiamo a leggerlo dopo la pausa.
1: Nettuno, Bologna 1.
2: Nettuno, Bologna 1.
3: Nettuno, Bologna 1.
4: Nettuno, Bologna 1.
5: Sono le 7:29 minuti.
6: Nettuno, Bologna 1. Meteo.
7: Buongiorno. Anche questa settimana inizia con questo clima tardo estivo, più che autunnale. Anche oggi, lunedì, sulla zona di Bologna una bella giornata, cielo terso come quello di ieri, non ci sono nemmeno tante nuvole. Le temperature si mantengono gradevoli di giorno fino a 25-26 gradi, di notte un po' più fresche, scendono a 11, 12, 13 gradi a seconda delle zone, ma sono valori assolutamente normali per il periodo. E anche domani si replica, bel tempo, cielo sereno, poco nuvoloso, con abbondanza di sole, temperature gradevoli del giorno, un po' più fresca al mattino, ma assolutamente nella norma. Probabilmente andrà avanti così per tutta la settimana perché non si vedono perturbazioni di stampo autunnale in arrivo. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di Casalecchiometeo.it.
6: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
8: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
10: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. È qui.
0: E siamo di nuovo in diretta, sono le 7:30, ancora buongiorno da Emilio Marese, questo è Tempo Perso, la rassegna stampa di Nettuno Bologna 1 che va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 8:30. C'è ancora polemica tra la senatrice PD Sandra Zampa e il centrodestra a proposito della sicurezza in città. La senatrice rintuzza le critiche di Bignami, che aveva accusato la giunta di non fare abbastanza. Attacca, dice, sul Carlino: questo governo mette in contrapposizione le istituzioni invece di lavorare per unirle. C'è stato un episodio molto, molto triste invece in questo weekend bolognese, è quello dell'aggressione omofoba che c'è stata l'altra notte e sono state, lo scrive ad esempio su Repubblica Bologna, ne ha scritto Alessandra Rini in via San Felice e c'era stato, questa anche è un'altra, allora un attimo, aspetta, mi sono incasinato, questa è un'altra, allora, a Porta Mascarella è successa quella della notte scorsa, poi ce n'è stata un'altra in via San Felice 2 settimane prima, ma quella di Porta Mascarella, quella di sabato, camminavano mano nella mano, scrive Arini su Repubblica, alle prime ore del mattino, sono stati prima offesi, poi presi a calci e pugni, un'aggressione omofoba, vittime 2 trentenni, un uomo avrebbe iniziato a deriderli davanti a un bar della zona, i 2 giovani hanno cercato di convincerlo a smettere, invece l'aggressore ha chiamato rinforzi, una quindicina di persone, addirittura descritti dai 2 trentenni come di origine straniera. I 2 sono stati braccati, colpiti in testa, senza conseguenze per fortuna gravi. Dopo l'episodio si sono rifugiati oltre Porta Mascarella, dove hanno chiesto aiuto ai carabinieri. Spaventati e scossi, sono riusciti a dire solo che non conoscevano gli aggressori. Il motivo del diverbio sarebbe stato appunto quel camminare mano nella mano. I carabinieri stanno ricostruendo i dettagli della dinamica, analizzando le telecamere della zona per risalire all'identità del gruppo. Immediata la solidarietà delle istituzioni, il sindaco Matteo Lepore e la vice sindaca Emily Clancy sono schierati con una nota di solidarietà. Inaccettabile e doloroso che nella nostra città due persone debbano subire prima insulti discriminatori, poi una violenza fisica così brutale, che è un gesto quotidiano come tenersi per mano diventi per qualcuno il pretesto per scatenare violenza fisica e verbale di questa portata. È un segnale di allarme che non possiamo minimizzare. Clancy e Lepore parlano di un clima sempre più complesso per le minoranze, anche in città. Purtroppo non è neanche l'unico caso di cui abbiamo ricevuto notizia negli ultimi mesi. La dinamica stessa dell'accaduto, dove l'insulto di un singolo poi innescato l'azione organizzata di un branco, ci ricorda quanto sia fondamentale mantenere alta la guardia contro la retorica dell'odio e i suoi effetti reali nella vita delle persone. Arriva anche la solidarietà del presidente della regione, Michele De Pascale, dell'assessora Jessica Allegni, assessora alla cultura. Di fronte a simili episodi sottolineano: non possiamo tollerare alcuna zona d'ombra o indifferenza. Tenersi per mano, esprimere liberamente il proprio affetto, non può in alcun modo diventare motivo di violenze e discriminazioni. E appunto, a proposito di questo, invece c'è sul Carlino Lepore che annuncia che il comune si costituirà parte civile. La condanna del sindaco: questi fatti non vanno minimizzati, ci saremo in eventuali processi, ne scrive Letizia Gamberini. Vorremmo che il comune si costituisse come parte civile per l'eventuale processo di reati, per reati di matrice omofoba. È intervenuto sui social anche il sindaco Matteo Lepore dopo gli episodi di violenza avvenuti in città, la più recente quella riportata anche dal Carlino in via Borgo di San Pietro. Questi due giovani mano nella mano insultati e presi a calci e pugni. Siamo profondamente colpiti dalle aggressioni avvenute in queste ore a Bologna. Ma questo abbiamo già letto. La solidarietà, sappiamo, dice, che la comunità LGBTQIA plus si riunirà, plus o più, non so mai come si riunirà nei, dire plus mi sembra che sia, a parte che insomma sarebbe latino, sarebbe plus, ma sembra sempre che di parlare di un abbonamento non so a qualcosa, ad Amazon o una piattaforma o a un club o a una compagnia aerea. Comunque si riunirà nei prossimi giorni, il 1 ottobre ci sarà questa riunione al Circolo Hex e ci farebbe piacere esserci, prima di tutto per ascoltare e confrontarci con chi vive direttamente questa situazione. Vorremmo poi ascoltare con le modalità più rispettose della loro privacy le persone che hanno subito queste aggressioni, per portare le loro storie e ciò che è accaduto all'attenzione della Commissione Pari Opportunità del Comune, che è presieduta da Porpora Marcasciano. E come è stato fatto in passato come Cassero, invece ci teniamo a dire, sottolinea Giorgia Pagano dello spazio Cassero Antidiscriminazione, che questo non va trattato come un tema emergenziale. Non stanno aumentando le violenze, che purtroppo sono molto numerose e sottostimate. C'è anche un altro punto, è importante sottolineare, avverte Pagano, che queste orribili violenze che avvengono in strada purtroppo sono la superficie di un sistema che si vede in tanti aspetti, nella ricerca dell'abitare con l'esclusione delle persone trans o nell'accoglienza per persone migranti LGBT che subiscono discriminazioni fino alla difficoltà di raccogliere i dati. È essenziale però non trarre questa come un'emergenza, ma lavorare sulla prevenzione, anche se è sempre più difficile per le associazioni come la nostra, Cassero, entrare nelle scuole, fare educazione alle differenze della sessualità in modo serio, e questo ha un impatto negativo. Pagina 5 del Carlino: i tre sacerdoti martiri sono beati. Zuppi, Troppe, Montesole, diventiamo artigiani di pace. Ieri c'è stata la celebrazione in San Petronio per Don Marchioni, padre Capelli e il salesiano Comini. Furono massacrati dai nazisti nel 1944 e ci sono guerre in cui, dice, non è giusto essere neutrali. Dei tre sacerdoti che ieri sono stati iscritti nel numero dei beati, il più giovane aveva 27 anni e il più anziano 34. Nel mondo di oggi forse il sacerdote diocesano Don Ubaldo Marchioni, il deoniano padre Martino Capelli e il salesiano Elia Comini sarebbero tre ragazzi appena usciti dall'adolescenza eterna della nostra epoca e dalle mura familiari. Tra mille dubbi sarebbero probabilmente in cerca del loro futuro, scrive Massimo Selleri. Nell'autunno del 1944, quando vennero massacrati dai nazisti all'interno dell'eccidio di Montesole, erano dei giovani adulti che avevano ben chiaro quale fossero quale fosse il senso del loro ministero, tanto che fino all'ultimo cercarono di proteggere le persone indifese, pur avendo la possibilità di mettersi in salvo. Questo è il tasto pigiato più volte dal cardinale Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero per le cause dei santi, quando ha spiegato il motivo per cui la Chiesa ha deciso di beatificarli. Il segreto di questi martiri, ha spiegato il porporato, non è l'eroismo ma l'amore che si svuota di sé. La loro morte può sembrare un albero senza frutto, una pianta senza fiori, ma questo vuoto di senso è diventato il luogo in cui Dio ha fatto germogliare la carità, e come Cristo nulla trattenne per se stesso, così Don Ubaldo, Don Elia e Padre Martino non trattennero per sé neppure la propria vita. Avrebbero potuto fuggire, dato che nei giorni terribili dei rastrellamenti la via della salvezza era ancora aperta per loro, e molti li esortavano a mettersi in salvo, ma proprio davanti a quel bivio compresero che Dio chiedeva loro di restare accanto al loro gregge, composto dalle persone più deboli. La Basilica di San Petronio è gremita di fedeli, racconta il Carlino, il colore predominante è il rosso, per sottolineare il martirio dei tre sacerdoti, rispecchiando quanto successo per il beato Don Fornasini. La riforma voluta da Papa Francesco consente a chi è stato ucciso in odio alla fede di essere proclamato beato una volta che viene accertato lo status di martire. I nostri beati non cercarono il martirio, ha continuato Semeraro, ma decisero di non abbandonare il gregge, e quindi fu una vera offerta della vita libera, consapevole e profondamente pastorale. Proprio in questa disponibilità li rese pronti ad accogliere la morte quando l'odio contro la fede si abbatté su di loro. Anche oggi, nelle prove del nostro tempo, la voce del buon pastore ci dice di non fuggire e avere il coraggio di seguirlo. Don Marchione fu ucciso a San Martino di Caprara il 29 settembre del 44, Don Comini Padre Martino invece il 1 settembre. Da ieri, forse il 1 ottobre, da ieri fanno ufficialmente parte della devozione petroniana, pur arrivando da esperienze diverse. Come i tre beati erano molto amici, ha concluso il cardinale arcivescovo Matteo Zuppi, così con tanta fraternità e tanti pezzi della Chiesa di Bologna e non solo, hanno camminato insieme, hanno lavorato insieme per arrivare a questo momento. Credo che in questo percorso loro ci abbiano aiutato, così come insieme hanno affrontato la tragedia della guerra con tutta la sua violenza. Papa Leone, prosegue Zuppi, chiede con insistenza a tutti noi di essere artigiani di pace, chiede a tutte le comunità di essere artigiani di pace, di essere case di pace, non di violenza. Di violenza ce n'è tanta, insopportabile, troppe guerre, troppe Montesole. I nostri tre beati, diversi tra loro per storia, sensibilità, hanno vinto la paura per amore, sono arrestati perché ci sono guerre, come indicato anche da Papa Leone, sottolinea Zuppi, in cui non è giusto rimanere neutrali. Alla celebrazione hanno partecipato anche parecchi sindaci delle città metropolitane e non sono della città metropolitana, e non solo quelli dei comuni di montagna, a dimostrazione di come l'uccisione dei sacerdoti martiri di Montesole non sia una storia parallela rispetto a quella delle oltre 760 vittime della strage di Marzabotto, ma ne faccia parte, sia una triste eredità del territorio. Questo era Selleri sul Carlino a proposito di questa beatificazione. E ancora il Carlino poi arriva allo sport, dove c'è una notizia che però è così a cavallo tra sport e cronaca, perché è l'addio a Piero Battara, ex portiere del Bologna, portiere doc, Pagliuca ricorda, dice per me il più grande, aveva 90 anni, scrive Marcello Giordano, e va scoperto anche lui, Pagliuca, nel Bologna, lo aveva poi guidato alla Sampdoria. Se n'è andato un maestro, il mio maestro, è un addio commosso, quello di Gianluca Pagliuca, che domani sarà a Genova per rendere onore alla memoria del suo storico preparatore e scopritore, Pietro Battara, nato a Torino nel 1936, morto ieri a Genova, a 90 anni, vestì la maglia del Bologna nelle stagioni 72-73 da titolare, poi nel 73-74 come vice di Sergio Buso, nell'anno in cui i rossoblù conquistarono la Coppa Italia, l'ultimo trofeo prima dell'impresa del Bologna di Vincenzo Italiano a Roma. Un altro pezzo di storia rossoblù saluta, dunque, c'è di più, un pezzo di storia che ha seminato e cresciuto un talento di proporzioni clamorose. Una volta appese le scarpe al chiodo, chiusa la carriera da calciatore, Battara divenne preparatore dei portieri, prima a Bologna, poi a Genova, sulla sponda blucerchiata con quella Sampdoria di cui aveva difeso i pali tra il 61 e il 72, dopo l'esperienza al Vicenza. E a Bologna e Genova è colui che ha cresciuto e consacrato tale Gianluca Pagliuca, il cosiddetto gatto di Casalecchio, partito da che è uno dei soprannomi più brutti, secondo me, nella storia dei soprannomi, il gatto di Casalecchio. Cioè, non è che ci sono due di gatti in casa, non so, i gatti di Andrea Costa, e boh, vabbè, Cioè, non so neanche da dove sia uscito questo soprannome, ma cioè, di solito sono un po', cioè, i soprannomi sono, non so, la pantera, il leone, cioè degli animali che in qualche modo, insomma, abbiano un ghepardo, un fascino, il puma, il leopardo da smacchiare, il giaguaro come Castellini. Cioè, passare da giaguaro Castellini, capito, al gatto. Adesso, con tutto il rispetto per i gatti che stimo, apprezzo, li sentite anche ogni tanto in diretta, ma insomma è un po', cioè, messo, dopo dice, mi scusi, ma perché quello giaguaro, io gatto, se faccio il portiere, non mi sembra proprio, non lo so, cioè, il barboncino di Castel San Pietro, bel soprannome. Va bene, nel mezzo gatto di Casalecchio, che ha iniziato a Bologna e chiuse a Bologna la sua carriera, nel mezzo ha vinto uno scudetto, 3 Coppa Italia, una Supercoppa, una Coppa delle Coppe con la Sampdoria, una Coppa UEFA con l'Inter, 39 presenze con la maglia della nazionale, 3 mondiali, 2 vissuti da protagonista, 94 e 98, insomma, Pagliuca è stato un grande portiere e non può che ricordare Battara con commozione e ammirazione e rispondere presente anche per affidare il ricordo che in una domenica di fine settembre di sosta di campionato per Pietro questo e altro sarò al suo funerale, dice, domani a Genova. A Bologna state 2 anni, tornò poi a Genova alla Samp, fu proprio lui a prendermi e a volermi nel 81-82, Pagliuca classe 66, lo raggiunse poi a Genova, acquistato alla Samp nell'86, quindi ventenne, e alla Samp sarebbe diventato uno dei migliori portieri del mondo, in merito di una carriera straordinaria. Li condivide con questo suo mentore, prima a Bologna, poi 8 anni a Genova. Battara è stato il mio preparatore, il mio mentore, mi ha svezzato, migliorato per quello che mi riguarda, e sentendo anche il parere di altri colleghi dico che è un giudizio condiviso e universale, è stato il miglior preparatore dei portieri della storia. Una storia che ha visto spesso i portieri italiani tra i migliori del mondo. Battara era una grande persona, molto severo all'occorrenza, tante volte mi ha messo in punizione, sempre molto critico, ma per il mio bene, perché io ero tanto, a volte troppo esuberante, e quell'esuberanza andava indirizzata, disciplinata, per il mio bene. Mi ha aiutato tanto, tanto, tanto, è stato un maestro, il mio maestro. Questo era Gianluca Pagliuca sul Carlino e su Battara. Ultima chiamata per lo stadio in fiera, e qui apriamo il capitolo stadio. Attesa entro domani la risposta definitiva, tra oggi e domani attesa la risposta definitiva da parte di Bologna Fiera circa la fattibilità del progetto per il nuovo stadio, anche perché mercoledì scadono i termini relativi alla presentazione del nuovo impianto in vista degli europei del 32, con l'eventuale ammissione che darebbe modo di avere accesso ai finanziamenti governativi per circa una 30 di milioni. Giornata di summit tra le parti, ma soprattutto tempo di verdetti dentro o fuori. Archiviato il progetto di restyling del Dall'Ara, il nuovo progetto ha tutta l'aria dell'ultima chiamata per il Bologna di Gioi Saputo, con quest'ultimo pronto a investire tra i 50 e i 75 milioni di euro nella società privata che gestirebbe eventualmente il nuovo impianto insieme a Bologna Fiere, che invece è una società partecipata dal Comune di Bologna, città metropolitana e regione. I denari per un nuovo impianto che siano destinati esclusivamente ad uno stadio sportivo sono già preventivati, ma l'intenzione è crearne uno polifunzionale che possa ospitare e introitare soldi anche da altre fiere, da concerti per tutto l'anno, non solo d'estate, all'interno di un piano che prevede di creare nell'area fiera un polo di interesse artistico e fieristico. Contatti con l'azienda internazionale di promozione Live Nation, che cura i concerti del Dall'Ara, sono stati avviati, e poi così anche con altre case di distribuzione energetica. Dei 300 milioni di euro previsti per l'operazione, 200 pare che siano già coperti, 30 potrebbero arrivare dai finanziamenti, 70 potrebbero arrivare dai partner che potrebbero così abbattere i costi dei lavori e partecipare con l'organizzazione di eventi. L'ottimismo, scrive Giordano, è crescente. Tra oggi e domani Bologna e Fiera diranno se oltre all'ottimismo ci saranno pure i numeri per realizzare l'operazione. Se volete un parere, io penso che l'operazione andrà avanti, quindi la richiesta sarà fatta per far entrare l'eventuale stadio di Bologna della Fiera in Euro 2032, quindi il termine del 30 settembre sarà rispettato. È un termine, però, onestamente, devo anche altrettanto dire, non vincolante, cioè il dire che ok, proviamo a farlo, non significa farlo, cioè significa che poi inizia, diciamo, che lo ritengono fattibile a patto di raccogliere i soldi, e poi inizia la fase in cui devono effettivamente raccogliere i soldi. Sullo stadio vengono dette tante imprecisioni. e in alcuni casi per leggerezza, in altri c'è anche della come dire, c'è anche l'intento così di manipolare un po' la realtà. Approfitto di un post che ha scritto Ugo Mencherini, che conoscerete, ricorderete, insomma, ha fatto per tanto tempo e ancora oggi comunque si occupa di giornalismo sportivo, dopo il periodo delle trasmissioni radio, siti internet, pagine Facebook legate al Bologna. Insomma, ho fatto un punto che credo sia giusto riprendere dopo un incontro pubblico che c'è stato da parte di alcuni esponenti con una linea comune, cioè l'atteggiamento assolutamente legittimo, per carità, e se vogliamo per certi versi pure motivato, diciamo fanno parte di un'opposizione cittadina civica a Lepore, un'opposizione tra virgolette potremmo quasi definirla un fuoco amico, perché comunque sono personaggi pubblici, ex politici, che comunque appartengono ad un'area di centro-sinistra e non di destra, hanno creato questa iniziativa, questo dibattito per parlare dello stadio, ma sono state dette un po' di imprecisioni, narrazioni, scrive Mencherini su Facebook, palesemente errate o parziali, che si ripropongono ogni volta che viene fuori questo tema, e quindi bisognerebbe mettere alcuni punti in chiaro. Ad esempio, si continua a parlare di una possibile ristrutturazione dell'area, ma in questo momento non è possibile, cioè è già stata bocciata, è già stata messa da parte. Il Bologna quella strada lì non la vuole più percorrere, il comune ha svincolato quei 40 milioni che erano destinati al progetto, quindi continuare a parlare di riqualificazione del Dall'Ara come un'alternativa attuale alla realizzazione di un nuovo stadio è sbagliato, è falso, è disinformazione, non esiste più quell'alternativa lì. Se non si dovesse fare lo stadio in fiera, ma è un se e poi se ne parla nel futuro, eventualmente la prossima amministrazione potrebbe valutare, così come dovrebbe valutare il futuro del Dall'Ara a prescindere cosa farne, se si va a fare un stadio da un'altra parte, potrebbe valutare di fare qualche riammodernamento, ma scordatevi la copertura, scordatevi un 5 milioni di manutenzione, grosso modo un'operazione da 5-10 milioni di manutenzione, ma che non significa coprire lo stadio, togliere tutta la struttura orrenda intorno giallo-verde, significa in sostanza soltanto renderlo agibile, continuare a renderlo agibile e adeguato alle nuove normative di sicurezza, punto. Quello è tutto quello che si può fare, non è un restyling, non è un restauro, non c'è sul piatto un'alternativa del restauro del Dall'Ara. È inutile continuare a dire che l'alternativa allo stadio in fiera è un nuovo Dall'Ara, no, è il Dall'Ara così com'è, punto. E anche questo, appunto, se lo si continua a vendere questo discorso, significa non essere informati, non sapere le cose, o comunque parlare di ipotesi. Noi vorremmo ristrutturare Dall'Ara, ok, anch'io sono del parere, anche a me sarebbe piaciuto tanto il restyling del Dall'Ara, ma se continuiamo a dire noi vogliamo il restyling del Dall'Ara, io vorrei essere biondo e giovane, stiamo parlando di un'ipotesi che non è sul campo. Tra i vari punti, un altro sui quali si batte, dice: ah,

capitali. Una parte dei capitali verrebbe da Bologna Fiere, che è una società partecipata anche dal comune. Dal comune, diciamo, sul 40% comune e, se non sbaglio, e vado a memoria, siamo lì, e Città Metropolitana. Poi c'è anche una quota della regione, però la maggior parte sono investitori privati, e quindi diciamo che ci sarebbe a naso sui 300 milioni un sesto di denaro pubblico, e il resto sarebbe denaro privato, compreso quello del Bologna, se ce lo vuol mettere. Quindi continuare a dire, parlare di denaro, di spreco del denaro pubblico, fino a un certo punto. E anche lì poi bisogna fare pace col cervello, perché da una parte c'è chi dice gli stadi dovrebbero essere solo pubblici, perché il Bologna non fa lo stadio, perché deve provvedere Saputo a fare lo stadio, perché deve pensarci la società di calcio, il Dallara è del Bologna e gli stadi devono essere dei comuni, e bla bla bla, e quindi che il comune spende troppo poco. Dall'altro ce ne sono altrettanti che dicono no, oh, gli stadi devono essere solo dei privati, non devono essere pubblici, e quindi il Bologna e i comuni Bologna ne spende anche troppi. Mettetevi d'accordo se ci riuscite e fateci sapere, ma anche no. Poi c'è sul questo tema un articolo del Corriere della Sera, dello Sport Nazionale, pagina 39, siccome l'Italia oggi alle 20.45 gioca in Turchia, Turchia-Italia, stiamo giocando la National League, abbiamo già cominciato con una bella sconfitta in Belgio. L'unico decente è stato Cambiaghi, a quanto pare. Io la partita non l'ho vista, così come non credo neanche vedrò quella di stasera, ma c'è un lo stadio di Bursa, è il teatro, è uno dei teatri sicuri dei prossimi europei, ed è l'occasione per fare il punto degli inviati del Corriere della Sera su gli stadi turchi. L'immenso coccodrillo, scrivono, della Timsa Arena osserva fauci spalancate. Effettivamente proprio sembra un coccodrillo da fuori, l'hanno fatto a forma di coccodrillo, carino, ma il coccodrillo come fa? E come se volesse mangiarsi tutto. In effetti c'è stato un momento, diciamo fino ad un anno fa, in cui la Turchia ha sognato davvero di fare un sol boccone dell'Europeo del 32, che invece divideremo a metà come da accordi. Ma i turchi però sono molto più avanti rispetto all'Italia, e di tanto, potrebbero già presentare 5 stadi titolari giovedì prossimo, pronti via. Ma la macchina è partita anche da noi, dicono i giornalisti del Corriere. 12 mesi fa avevamo solo uno stadio eleggibile, ora in vista della scadenza imminente potrebbero essere 12 o 13, con progetti e finanziamenti approvati per un investimento complessivo di quasi 6 miliardi, di cui 4,5 da privati e il resto delle amministrazioni locali. Governo? Niente, quindi. Tantissimi soldi, la Turchia però ha investito molto di più, si parla di 10 miliardi investiti negli stadi. Bisogna però iniziare a correre, sapendo che gli impianti dovranno essere pronti nell'autunno del 31. E i timori di non farcela per i ritardi delle infrastrutture sono alle spalle. Entro giovedì la UEFA aspetta le rose degli stadi candidati, dalle quali poi usciranno i 10 che ospiteranno il torneo, 5 italiani e 5 turchi. Potrebbero esserci ancora un paio di sorprese in extremis, Roma con Pietralata, forse anche Bari con una candidatura forte che potrebbe diventare realtà. Torino è già pronto, Milano indicherà il nuovo San Siro, Roma anche l'Olimpico, potrebbe rinunciare al Flaminio. Il Napoli punta su un Maradona tutto da riammodernare. Poi nella lista ci sono anche Salerno, Firenze, che è già avanti col progetto comunale, Cagliari, Genova, forse Bologna. Niente da fare invece per Udine, per via della capacità ridotta. C'è Lecce, però alla fine le scelte della FIGC potrebbero tener conto anche della distribuzione sul territorio. Palermo è messo bene, anche grazie ai 300 milioni già messi sul tavolo dal City Group per la nuova favorita. Vedi, li hanno messi giù. I soldi non sono un dettaglio, ma non sono tutto. La capienza minima deve essere 30.000, meglio però almeno 40.000. La Turchia voleva correre da sola, ha accettato la co-organizzazione dopo un paio di candidature andate a male, quindi rifarà l'Ataturk di Istanbul, nome forte per la finalissima. Il più bello adesso è quello di Ankara, che si chiama 19 maggio, ha la forma di un pallone. E la Turchia si trova con il problema inverso dell'Italia: negli ultimi 10 anni sono stati costruiti 29 impianti, lì proprio li tirano su, vengono su come i funghi, e gli impianti considerano l'impianto di Bursa, ad esempio, già vecchiotto, perché è del 2015,

0: e quindi potrebbe anche restare fuori dalla corsa e hanno 5 più moderni di quello di stasera. Pensate un po', lì insomma, le politiche sono state fatte decisamente in modo diverso rispetto alle nostre, e questo è quanto. Noi adesso andiamo in pausa per GR Meteo.
1: Nettuno, Bologna 1.
2: Nettuno, Bologna 1.
3: Nettuno, Bologna 1.
4: Sono le 7:58 minuti. Nettuno, Bologna 1, giornale radio.
5: Scattate da oggi le autolimitazioni di Eni e IP sui prezzi dei carburanti, soddisfatti governo e maggioranza, mentre le opposizioni attaccano l'esecutivo, così Marco Scurria, Fratelli d'Italia, e Giuseppe Conte, 5 Stelle.
6: Per la prima volta abbiamo visto tanti francesi e tanti tedeschi venire a fare benzina in Italia, proprio perché quei governi non hanno fatto quello che ha fatto il governo italiano.
7: L'Eni è intervenuta per autocalmierare con un palliativo i prezzi alle stelle del carburante, ma la strategia del governo qual è? È un governo non pervenuto.
5: Ieri intanto i prezzi medi registrati dal MIMET sono saliti ancora, autotrasportatori e taxi pronti alla mobilitazione. Terrore ieri sera a Reggio Emilia, dove un 26enne ha ferito con un cacciavite una donna di 57 anni che stava facendo rifornimento. Subito dopo ha investito due persone accorse per aiutare la vittima. L'aggressore è stato arrestato dopo una breve fuga. Ribaltone improvviso in casa Parma, esonerato il tecnico spagnolo Carlos Cuesta in pole per la successione, l'ex giocatore gialloblu Alberto Gilardino, in lizza anche D'Aversa e Zanetti. Da Laura Supino, buona giornata.
4: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Meteo.
8: Buongiorno. Anche questa settimana inizia con questo clima tardo estivo, più che autunnale. Anche oggi, lunedì, sulla zona di Bologna una bella giornata, cielo terso come quello di ieri, non ci sono nemmeno tante nuvole, le temperature si mantengono gradevoli di giorno fino a 25-26 gradi, di notte un po' più fresche, scendono a 11, 12, 13 gradi a seconda delle zone, ma sono valori assolutamente normali per il periodo. E anche domani si replica bel tempo, cielo sereno, poco nuvoloso, con abbondanza di sole, temperature gradevoli del giorno, un po' più fresca al mattino, ma assolutamente nella norma. Probabilmente andrà avanti così per tutta la settimana, perché non si vedono perturbazioni di stampo autunnale in arrivo. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di Casalecchiometeo.it.
4: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
9: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
10: Ottobre. Apre a Bologna solo per 3 giorni Temporary Outlet Donna. Vendita di capi d'abbigliamento donna a prezzi di produzione. Temporary Outlet Donna. 9, 10 e 11 ottobre. Presso X-Mode Factory Store. Area produttiva Via Lunga, Crespellano, Bologna. Temporary Outlet Donna. 9, 10 e 11 ottobre. Orario continuato dalle 10 alle 19. Ti aspettiamo.
11: Tuo figlio sta iniziando la terza media. È ora di pensare al suo futuro. Salesiani, una seria preparazione scolastica in un ambiente educativo solido e affidabile. Ti aspettiamo venerdì 16 e sabato 17 ottobre per i primi Open Day in via Jacopo della Quercia 1 a Bologna. Potrai conoscere la nostra offerta formativa. Istituto professionale grafico e meccanico, liceo economico sociale, istituto tecnico meccatronico, percorso tecnico sperimentale 4 più 2, meccatronica, automazione e intelligenza artificiale. E prenotazioni salesianibologna.it.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
13: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: E ancora buongiorno, sono le 8:01. Buongiorno da Emilio Marese, questa è la terza parte di Tempo Perso. un po' di messaggi al 366-402-4022. Ad esempio scrive Matteo: a me lo stadio va bene così, sono un romantico, mi tengo questo. E vabbè. E poi c'è una storia che mi segnala Franco, questa del massaggiatore della Slovacchia in mondiale di ciclismo, perché che ha dovuto tornare a correre nonostante si fosse a 28 anni, ma insomma si è ritirato dalle corse già da tanto tempo, 17 addirittura, smesso di correre da bambino praticamente, perché tutti gli atleti della sua nazionale erano infortunati e quindi è stato costretto a tornare in pista, perché se no la nazionale della Slovacchia, falcidiata dalle assenze all'ultimo minuto dei suoi unici tre corridori a causa di infortuni vari o imprevisti, per non perdere i punti fondamentali nel ranking in ottica alle qualificazioni per le Olimpiadi di Los Angeles del 28, aveva l'obbligo di schierare almeno un atleta alla partenza, e quindi l'unica soluzione possibile, hanno promosso sul campo questo ex corridore Kovacic, uno con due baffoni a manubrio, di quelli con ricciolone, veramente anni 30, primi del 900 anzi. Si trovava in Canada come massaggiatore, non aveva più nessuno da massaggiare, in effetti erano tutti infortunati, allora gli hanno fatto depilare le gambe, l'hanno messo in sella, e la cosa incredibile è che nonostante appunto non disputasse una gara da 9 anni, è riuscito a rimanere in gruppo per oltre 100 km viaggiando a 47 km orari, vorrei dire senza neanche essersi dopato, cioè perché insomma o si dopava comunque a prescindere così, per stare in compagnia, oppure insomma è stata una performance mica male stare 100 km in gruppo insieme a chi diciamo si allena sotto tutti i punti di vista in modo così professionale, ecco. E quindi complimenti, bella storia. Poi ancora altri messaggi: il gatto non salta, vola come Pagliuca, grande Pagliuca, scrive Davide. E poi Tommy mi consiglia il film di Gianni Amelio che io non ho ancora visto, sto andando pochissimo, anzi niente, al cinema in questo periodo, ma recupereremo senz'altro. Uno bianca, nuovi interrogatori, la banda uccideva e brindava, questo è il titolo principale di Repubblica Bologna di questa mattina. E poi c'è anche un'altra storia che è soltanto in prima pagina: gli invincibili di Bondeno del coach Messini, dopo 56 vittorie di fila ci sono ancora quelli che gufano, il coach Riccardo Messini d'Agostini allarga le braccia, il nostro mantra, quello delle good vibes, le buone vibrazioni, per adesso la Matilde Basket è un caterpillar, di più, stiamo parlando di basket, sono gli invincibili, così che li hanno descritti, sono due stagioni perfette, dalla divisione regionale 3 fino alla Serie D, quella che prende via venerdì 2 ottobre in casa contro Vignola, sono appena retrocessi dalla C, insomma sarà un bel banco di prova, dice, in Emilia Romagna nessuno ha fatto meglio della Matilde Basket, questa è una storia che c'è, scritta da Giorgio Burredo su Repubblica Bologna, pagina 2-3, Lepore si prepara al voto, realtà civiche contro di noi, dice il sindaco alla festa di Metropolis, dice che Meloni è ossessionata da Bologna, e sulla scuola dice il decreto è violenza istituzionale per tutti, la nostra città rimane un modello politico replicabile se si vuole battere questa destra alle prossime elezioni, ne scrive Emanuela Giampaoli, arriva da Marzabotto il sindaco Matteo Lepore per parlare sul palco di Metropolis, la festa degli alleati di coalizione civica di democrazia e antifascismo, il tutto si tiene, con lui c'è il giornalista Marco da Milano, l'eurodeputata Benedetta Scuderi in dialogo per fermare l'onda nera, tra le tante ossessioni del governo Meloni esordisce Lepore, c'è anche Bologna, la ragione è semplice, noi per la nostra storia e le nostre ferite sappiamo bene chi sono loro, sappiamo che questo è il governo più ideologico che c'è stato dal dopoguerra ad oggi e che la meno moderata è proprio la Presidente del Consiglio, parole durissime quindi contro Giorgia Meloni, secondo Lepore sta mostrando la sua vera natura, è arrabbiata, parla in romanesco, sta emergendo quello che è, una persona che ha un progetto politico da non sottovalutare per cambiare il paese, un progetto valoriale lo chiama, problema che anche il recente decreto scuola ha mostrato. Non è solo arrivata a parlare di tetto per gli stranieri, che è, per come è stato presentato, è razzismo puro, ma ha anche affermato, dice il sindaco, che i genitori devono conoscere l'italiano altrimenti vanno separati dai figli. Un'affermazione di una violenza istituzionale fuori dal comune, un progetto da fermare. Le prossime elezioni saranno fondamentali. Se la destra nazionalista sta conquistando l'Europa, il voto italiano può essere la martellata nello specchio e Bologna può fare la sua parte. Sarà importante in questa campagna elettorale anche a livello nazionale, dice, anzi qualcosa di significativo l'ho già fatto. Nel 21 abbiamo vinto le elezioni con una coalizione che non si era mai vista prima e che sta tenendo, un fatto che secondo lei pure dal punto di vista politico ha indirizzato anche la mia casa politica. È stato l'inizio di un percorso fondamentale. Se oggi una segretaria che ha 40 anni, che auspica che le cose si facciano in modo radicale, fa paura alla generazione precedente, io penso sia giusto spiegare loro che alle prossime elezioni dobbiamo essere tanti, uniti, ma radicali, altrimenti non serviamo a questo paese. Sono stanco di governi di centrosinistra che non fanno nulla. Per quanto riguarda Bologna, il sindaco dice: ci presenteremo con una coalizione ancora più larga, uniti, con molti movimenti civici che vogliamo coinvolgere anche per il programma. Non ci sarà solo la lista del sindaco, ma anche il contributo delle realtà con cui abbiamo dialogato in questi anni. Ci sarà Alleanza Verdi Sinistra, Coalizione Civica e la Casa Riformista, che è una cosa diversa da come Italia Viva si è presentata l'altra volta. La cena di 2000 persone dell'altra sera è stato il segnale che abbiamo un mandato forte per vincere a Bologna e mandare a casa questo governo. L'Ecuador è fiducioso anche sul campo largo nazionale. Adesso che abbiamo capito come è fatta la legge elettorale, dobbiamo costruire un programma forte e chiaro che dica no alla guerra e sì all'agenda sociale, mettendo al primo posto il caro vita. In quest'ottica non credo nemmeno sia così importante chi farà il leader. Poi l'omelia di Zuppi, abbiamo già riportato, da San Petronio, Piazza Maggiore, conclusione del Festival Francescano. Prima di partire per Mosca, per una missione di 3 giorni, Zuppi ha detto: tra fine vita e guerra non stiamo, con la morte lo fa con la grazia e la profondità di sempre. Il cardinale Matteo Zuppi, scrive ancora Giampaoli, ma ieri dal pulpito di San Petronio, celebrando la messa conclusiva del Festival Francescano, ha ribadito il suo no al fine vita. Lo ha fatto stavolta citando San Francesco, la sua compagnia. In questo suo e nostro festival così particolare, nell'ottavo centenario della sua morte, ci aiuta a riconciliarci con la morte e a combatterla per vincerla e non per metterci un po' d'accordo per farle fare quello che vuole. Alla domanda diretta risponde: certo, intendevo il fine vita, ma anche la guerra, ci tiene a precisare. D'altronde il festival ha avuto il coraggio di scegliere come tema sorella morte, mentre il caso ha fatto sì che proprio nei giorni della kermesse arrivasse lo stop alla legge regionale sul fine vita. Abbiamo parlato all'inizio della trasmissione riportando la questione al centro del dibattito. Non può esistere un diritto a morire, dice il vescovo, ma il diritto di essere curati, assistiti e mai lasciati soli, ha dichiarato pochi giorni fa Zuppi, aprendo i lavori del Consiglio Permanente della CEI, di cui è presidente, indicando nelle cure palliative, nella terapia del dolore, nell'assistenza domiciliare, negli hospice, insieme al sostegno alle famiglie e ai caregiver, gli ambiti dell'intervento. Auspichiamo, dice, che non ci siano polarizzazioni nei giochi a ribasso, ma sia custodita la dignità della persona, che non diminuisce con la malattia e con la fragilità o con la dipendenza dagli altri. Auspicando dunque che nessuno sia lasciato solo, nessuno si senta un peso, questo è l'impegno che chiediamo alle istituzioni e che come Chiesa continuiamo a vivere ogni giorno. Continuo a pensare che siano due cose diverse, ma opinioni. Quella di Zuppi sicuramente vale più della mia. Ieri mattina da Piazza Maggiore è tornato sul tema, ricordando che la morte non può rendere meno amara, ma che va guardata negli occhi, come vanno guardati negli occhi i frutti della morte, cioè il male, la guerra, prima di tutto, lo ferma prima di partire per Mosca, dove va da oggi a mercoledì. Bocca al lupo al nostro vescovo, lo attende una 3 giorni di incontri e colloqui nella speranza di dare una possibilità alla pace. La morte ha tanti complici, sono quelli che dichiarano guerra, quelli che hanno interessi enormi perché fabbricano le armi, ma anche nell'uso sconsiderato dell'intelligenza artificiale per colpire, uccidendo innocenti che non saranno mai effetti collaterali, ma solo e semplicemente vittime innocenti. Bisognerebbe che Zuppi vedesse NASA, il film sui palestinesi uccisi come vittime collaterali a migliaia dagli israeliani. La morte inizia anche per quelli che non fanno nulla o troppo poco per risolvere la guerra, dice in conclusione Zuppi. Pagina 5, altro tema già sfiorato, affrontato, Alberto Savio e Occhi Pinti parlano, e quindi c'è uno spiraglio sull'indagine della Uno Bianca. I due ex componenti della banda hanno risposto ai PM che hanno riaperto le indagini. I familiari delle vittime dicono: vedremo, per ora si è saputo soltanto che dopo le stragi brindavano pure della storia del matrimonio di occhi pinti. Gli inquirenti, scrive Baldessaro, hanno valutato interessanti le dichiarazioni dei due ex poliziotti. E ancora, la giustizia civile accelera, meno 62% di arretrato in 10 anni. E pesano le nuove cause. Il dato più rilevante della Corte d'Appello di Bologna passa da 14.889 fascicoli pendenti a soli 5.700. Wow! La giustizia civile in Emilia-Romagna, scrive Baldessarro su Repubblica Bologna, sta riducendo in modo significativo il peso delle cause arretrate. Dall'analisi dei dati del Ministero della Giustizia emerge infatti un calo dei procedimenti ancora aperti, anche se non mancano differenze tra i vari uffici giudiziari, soprattutto nei tribunali più esposti ai nuovi flussi di contenzioso. Il dato più rilevante riguarda il distretto della Corte d'Appello di Bologna, che passa da, appunto, abbiamo detto, dai 14.000, insomma dai quasi 15.000 procedimenti pendenti a 5.700, 10 anni dopo, cioè dal 2014 al 2024, una riduzione addirittura pari al 62%, 61,9%. È un risultato che comunque è superiore alla media nazionale, che colloca l'Emilia Romagna tra le aree più dinamiche nel processo di smaltimento dell'arretrato. Le cause vengono messe nella differenziata, nell'umido, nell'organico, nella plastica. Tra i tribunali della regione spicca il risultato di Parma, che è passata da 15.788 procedimenti pendenti a 8.795, prestazioni positive anche a Reggio Emilia, dove le pendenze diminuiscono del 40%, Modena 39,1%, meno, poi Piacenza, Forlì, Ferrara, Rimini e Ravenna. Come accennato, il caso più particolare rappresentato da Bologna, pur registrando una diminuzione delle pendenze, il capoluogo continua a concentrare il carico più elevato di tutta l'intera Emilia-Romagna. I fascicoli aperti, insomma, sono passati da 36.500 a 34.200, capirei, con una riduzione limitata appunto al 6,3%. L'Emilia-Romagna, osserva l'avvocato Antonello Martinez, presidente dell'Associazione Italiana Avvocati d'Impresas, l'Emilia-Romagna ha una capacità di risposta tra le più solide del paese. La riduzione delle pendenze è diffusa e interessa praticamente tutti i tribunali della regione, ma i dati dimostrano anche che la tenuta del sistema dipende sempre di più dalla capacità dei singoli uffici di gestire procedimenti caratterizzati da una crescente complessità tecnica e organizzativa. E aggiunge Bologna, da questo punto di vista rappresenta un osservatorio privilegiato per comprendere le nuove sfide della giustizia civile italiana. Non a caso nei grandi tribunali il peso delle controversie economiche, societarie e delle procedure più articolate comporta inevitabilmente una pressione maggiore sui tempi di definizione. La lettura dell'efficienza attraverso il clearance rate, indicatore che misura il rapporto tra procedimenti definiti e nuovi procedimenti iscritti, mostra una situazione generalmente positiva. Mi fermo qui perché già mi sembra che sia una questione estremamente tecnica. Poi, a proposito del tram, pronto un nuovo ponte per attraversare il Naviglio, lavori da mercoledì sulla linea verde, con l'arrivo della speciale gru per il sollevamento delle macrostrutture. È tutto pronto per il varo del nuovo ponte tramviario sul canale Naviglio in zona Corticella. La grande infrastruttura metallica sarà posata per affiancarsi al cavalcavia esistente e collegare in sede propria e separata la fermata Shakespeare del tram con il capolinea della linea verde, situato presso la stazione ferroviaria di Corticella. Le operazioni programmate per fasi saranno concentrate nella giornata di mercoledì 30, a partire dalle 9.30 fino alle 18.30. In questa fascia, siate così informati per tempo, alcune strade verranno chiuse, sono le intersezioni Bentini-Sant'Anna, la rotonda Bentini-Fabbri venendo da Castelmaggiore, l'incrocio Shakespeare-Byron. Anche se le operazioni più impattanti potrebbero concludersi in anticipo rispetto alla tabella di marcia, Palazzo da Corso consiglia di optare per percorsi alternativi durante l'intera giornata. Varato il ponte, sempre dal 30 settembre e per un paio di mesi, partirà anche la seconda fase dell'intervento per la realizzazione della nuova rotatoria di congiunzione tra le vie Bentini e Shakespeare. collocata, ogni tanto faccio dei versi così vi svegliate, collocata davanti al nuovo parcheggio multipiano, l'area dell'intervento si sposterà a sud, ricollocando la viabilità nelle corsie nord con la chiusura temporanea dello sbocco di Bentini su Shakespeare. Ok, nuovi lavori per il tram, abbiamo aggiornato un po' com'è la situazione in quella zona lì. E dopodiché, qui cosa ci abbiamo? Siamo già arrivati al basket. Il basket Virtus buona la prima, Alvaro contro Varese salpa e prende il largo, così vi do qualche piccolo antipastino, qualche stuzzichino, qualche appetizer in attesa dell'arrivo di Ronzulli, che porta, ve lo dico, abbiate pazienza, qualche minuto di ritardo, succede ai migliori treni, e che vi affronterà l'argomento basket sicuramente con una competenza che il sottoscritto la vede col binocolo, ma il basket sono molto astratto e avulso. Ieri c'è stato il primo match in campionato della Costa Bologna, che sarebbe la Virtus, e prima ha lottato, poi ha dilagato, ha vinto 90-69 decisivi Al Holston, Edwards e Baldasso, ha scritto Walter Fuochi. Al terzo debutto in stagione dopo le prime senza successo in Supercoppa ed Eurolega, la Virtus sbanca Masnago, posto difficile, esistendone attese e voglie di salire presto a corte. Non è una OJM intera, questo va detto subito, parla di Varese ovviamente. McDowell, Wright e Della Valle sono fermi ai box e sono la spina dorsale, però la Virtus che la strazia patendo solo un 3-0 all'inizio è qui per far bene tante cose, forse meno bene quelle che si è ripromessa di fare, proclamando di voler andare forte, mostra di saper pure andare piano quando il debito delle palle perse le complica una partita che a lungo pare facile da bere, sia liscia che gasata. Il più lungo blackout la punisce nel terzo quarto, da meno 14 Varese arriva a meno 2 addirittura, stangandone però le tali leggerezze. Lì si spantana, l'uomo del carrattrezzi è Baldasso, ancora digiuno con questa maglia, se li è presi qui con pazienza più che in irruenza, lo tradivano le triple, il suo pane quotidiano, l'hanno ripagato i colpi secchi nella zona molle nemica, in più seminati negli attimi più scabrosi a stoppare rimonte altrui, dunque lui l'MVP, quello che in questa Virtus deve dare punti come affari suoi, li ha dati, la partita da portare a casa c'è arrivata alla fine. Perfino con eccessiva larghezza, gli 11 punti di Varese nel quarto finale hanno esaltato una difesa impenetrabile da Tosta, che già era stata prima, sorretta da un dominio schiacciante a rimbalzo per corse più felici nel primo che nel secondo tempo. Poi, come in Turchia, c'è stata una gestione volenterosa della palla a difesa schierata, solo a tratti macchiata da pallacce perse, eccetera, eccetera. E quindi si può segnalare nel tabellino Virtus gli 11 punti di Kerr, Holston 17, Edwards 12, Diouf 4, Casarin 2, Fraser 7, Baldasso 17, Hackett 6, Klintman 7, Ferrari 4, Diarra 2, Baiocchi 1. Questo è poi anche la Fortitudo, ha vinto, ha travolto il Ruvo di Puglia, festa per 5.000 al Paladozza, debutto in volata bianco-blu. La Fortitudo apre la sua stagione, scrive Luca Sancini, con una netta vittoria al Paladozza, batte il Ruvo di Puglia con un punteggio finale 92-70. Ma i pugliesi l'hanno fatta dannare per tre quarti di gara, soltanto nell'ultima frazione la F è dilagata nel gioco nel punteggio, erano importanti due punti per ben cominciare in un palazzo pieno, più di 5.000 sugli antichi gradoni dell'impianto che quest'anno compie 70 anni, ma con qualche seggiolino vuoto. E vabbè, il bomber è stato Radonic, una gara davvero gagliarda, 6 su 9 dal campo, doppia cifra anche per Sorokas, 12 punti, 7 rimbalzi, Sarto e Morris, ma cifre rivedibili per le guardie dell'Aquila. E alla fine il tabellino dice che Zanelli ne ha fatti 9, Morris 12, Sarto 11, Sorokas 14, Guariglia 6, Fantinelli 6, Moretti 4, Radonic 15, Mazzola 9, poi ci sono anche Campomori e Korlatovic che hanno fatto virgola e punto, e non ne conosco uno, parte Fantinelli, sono messo così. Il basket non è più il mio forte, ma guarda, Gianluca, hai scritto come al solito una boiata, perché sei arrivato tardi, ma siccome ami sproloquiare, nessun commento della politica locale sulla brutale aggressione ai due omosessuali da parte di un branco di extracomunitari. Nel fine settimana a Bologna vedo un po' di imbarazzo in questo cortocircuito su argomenti solitamente cari alla sinistra. Se picchiare degli omosessuali in giro intanto è un argomento caro solo alla sinistra, questo già la dice lunga su determinati valori che dovrebbero essere di tutti, non dovrebbe essere solo della sinistra, andare in giro a picchiare gli omosessuali e la caccia all'omosessuale non dovrebbe essere un argomento caro solo alla sinistra, no? Intanto qui già hai pestato il tuo primo, la tua prima bovazza, mio caro Gianluca. La seconda è che capisco che non svegliarsi alle 7 mica lo devono far tutti, per carità, però è un tema che ho già affrontato prima, quindi non sto a rileggere tutti i commenti che sono arrivati da Lepore, dalla vice sindaca Clancy, da De Pascale e anche da Jessica Legni, che è l'assessore alla cultura regionale. Quindi ci sono stati commenti il giorno dopo, ci sono stati commenti ieri in cui Lepore ha aggiunto anche che il comune intende costituirsi parte civile. E quindi ripulisciti la scarpina e ritenta, sarai più fortunato Gianluca caro. Se volete altri messaggi al 366-402-4022 ce n'è per tutti, andatevi sotto, non c'è problema. Poi andiamo a vedere invece il Corriere di Bologna di oggi. Sapete che il Corriere di Bologna il lunedì è tutto sportivo, anche in questa lunga pausa calcistica. Virtus si può fare, infatti il titolo principale, primo sorriso della stagione per i bianconeri che sbancano Varese 69-90, alternando in campo autorevolezza e sangue freddo, Baldasso match winner. E ancora Virtus via col botto, pagina 2, successo con autorevolezza sul difficile campo di Varese, grande protagonista Baldasso, buona la prestazione alla difesa. Poi c'è il Mumbru Style, che è il pezzo del di spalla di Aquino, coach catalano, il pezzo principale anche di Aquino, coach catalano, siamo in crescita al 60%, la partita l'abbiamo preparata in aereo, con l'Armani invece proveremo a competere e proveremo a vincere, dobbiamo fare un passo alla volta, abbiamo tanti giovani, non abbiamo ancora fatto un allenamento al completo e madonna, questa cosa degli allenamenti al completo, dei viaggi, è un leitmotiv veramente, anche l'anno scorso, mica soltanto nel basket, mica solo la Virtus, però una lagna questa di tutti quanti che si allenano poco e viaggiano molto. E facciamo una cosa, allora viaggiate meno e guadagnate meno, così facciamo meno partite. Quest'anno il problema del Bologna sarà che viaggerà pochissimo. E Fortitudo buona la prima, in passo iniziale poi l'Aquila dette ritmo, Radonic, Moretti e Mazzola tra i migliori, ne scrive Enrico Schiavina. Il coach commenta questo successo sul rubo di Puglia, Mazzola si merita solo gioia, ha fatto un gran lavoro con lo staff e il suo recupero sarà gradale, sono contento. Radonic è un cestista dotato di grande duttilità, quando chiamato in causa ha risposto subito presente, giusta la mentalità. E quindi domenica c'è a Caserta la prima trasferta, ma Alvaro la bottiglia si è rotta e di solito porta bene, dice Enrico Schiavina, che tra l'altro è autore, mi piace ricordarlo, siccome prima abbiamo citato i 70 anni del compiuto dal Paladozza, ne scriveva Luca Sancini su Repubblica, quest'anno Schiavina è autore di un libro edito da Minerva che si chiama L'ombelico del basket, ripercorre i 70 anni del Paladozza con uno sguardo particolare su ovviamente molto più a fuoco, approfondito sulla pallacanestro, che chiaramente ha fatto da grande protagonista nella storia del nostro palasport. E quindi è una lettura e un acquisto, se volete, che vi consiglio caldamente. Beh, visto che siamo nello spazio così pubblicità e consigli per gli acquisti, vediamo anche che cosa c'è il oggi, ne abbiamo 28 di settembre, allora guardiamo il calendario rossoblu gol del Bologna, quello di Leo Vicari, cosa dice. Allora, il 28 settembre del 1971, Savoldi, Rizzo e un'impresa del Bologna che sa di rivincita in quel di Bruxelles. Nel 71 eliminammo con i loro gol l'Anderlecht nella primissima edizione della Coppa UEFA. Questo accadde il 28 settembre. Gol del Bologna. È il calendario da tavolo, però c'è anche un buco qua, perché se uno vuole se lo appende anche, c'è proprio uno, ci può infilare dentro quel che lo può tenere anche appeso, ciondolante, quel che vuole, e è già in libreria e nelle tabaccherie, e sentite come sfruscia, sentite che bel rumore che fa, e è già in vendita anche online. Abbiamo letto quindi della Fortitudo e di Schiavina, e poi ci sono la sfida di Palladino è cambiare marcia, un'intervista a Torrisi, 2 mesi persi, alcune scelte erano estranee al DNA rossoblu, dice l'ex giocatore intervistato a Marco Vigarani. La squadra era un cantiere prima, lo è ancora di più adesso, che deve cambiare sistema di gioco. Partiamo da una società che negli ultimi anni ha raggiunto risultati prestigiosi, dice il miglior Bologna negli ultimi decenni, lavoro eccezionale che però ha trasformato le speranze dei tifosi in aspettative, adesso il pubblico giudica per quelle emozioni che non sta più vivendo, dice il Toro. L'Europa è stata l'eccezionalità, non la norma, e Bologna di oggi non può, può permettersi di fare qualcosa di eccezionale. La società resta sana e solida, ma i tifosi speravano di vedere altri passi avanti. Non è tutto negativo adesso, è stato tutto molto positivo prima. Il mestiere del calcio vive di risultati. Non ho capito il motivo che ha portato a chiudere l'esperienza di Italiano. Ah, il motivo è stato Italiano stesso, direi, a questo punto. Dopo si è capito abbastanza che Italiano ad accettare questa politica non ci stava e se n'è andato. E Tedesco è stata data un'ossatura importante su cui lavorare. In un mese e mezzo poi sono stati ceduti tutti i giocatori più forti, è cambiata la programmazione anche nella testa dell'allenatore, che si è ritrovato con una squadra inferiore non solo a quella dell'anno scorso ma anche a quella che aveva preso in mano a giugno. Ma insomma, Tedesco sapeva benissimo che il Bologna avrebbe venduto 2 o 3 giocatori, quindi anche questa non mi pare che sia una fotografia nitidissima. Tedesco è partito male, ma era capitato anche a Motta, Italiano, dice Torrisi al Corriere di Bologna. Stranamente però è stata fatta una cosa che non fa parte del DNA di Bologna. L'allenatore non è stato aspettato, si è andati su Palladino parlando nuovamente di progetto ma cambiando impostazione tattica con gli stessi giocatori, quindi o il mercato non era stato fatto pensando a Tedesco oppure si sperava che potesse essere lui a colmare il gap. La mia idea è che la prima scelta sia sempre stata Palladino e appena possibile sono andati su di lui. Ma potevano andarci subito se era la prima scelta, tant'è che Palladino era disoccupato, quindi avrebbero potuto anche prenderlo prima se ciò avesse corrisposto al vero. Comunque sì, è chiaro che è stata una mossa che qualche perplessità l'ha creata e indubbiamente ha spiazzato tanti, ma ne abbiamo già parlato altre volte. E ieri sul Corriere di Bologna c'erano alcune cose che valeva la pena essere riprese. Intanto il caro benzina si abbatte sul terzo settore, un piano ad un'ambulanza adesso costa 200 euro, ne scrive Ludovica Brognoli. Con il gasolio che in regione tocca quota 2,3 al litro, gli enti di assistenza temono per l'aiuto ai più fragili, e sono prezzi che insomma incidono su tutti, ma anche e soprattutto su chi deve fare assistenza e volontariato. Ad esempio Pannuti dell'Ante dice: noi andiamo di casa in casa ad assistere a tutti, però la regione almeno ci aiuti col bollo auto, e l'Anta ha 115 mezzi di pieni di benzina, ne deve fare tanti tutti i giorni. Poi c'era ieri un pezzo, ne abbiamo già parlato, della questione stadio, ma ecco il dossier per la FIGC, cifre e piani per i finanziamenti, ultimato il fascicolo da inviare per rientrare nei progetti degli europei 2032, ne ha scritto ieri Pellerano, il dossier è pronto, mancano solo la cifra esatta del costo finale, questione di virgole perché l'idea di massima c'è sui 300 milioni, il faldone del nuovo stadio che i proponenti sono Ente Fiere Bologna Football Club invieranno mercoledì 30 settembre la FIGC per partecipare come sede degli europei del 32, avrà tutti i numeri a posto con il suo piano finanziario, e questa la vera partita dell'operazione, oltre al confronto urbanistico si è col comune, il quale dopo aver avanzato la candidatura in questa fase di progettazione non ha compiuto alcun atto, naturalmente da socio pubblico di maggioranza della fiera ha seguito da vicino fin dal primo passo l'operazione, eccetera eccetera. Al momento ci sono 50 milioni dei due proponenti, Saputo deve ancora decidere se agire in prima persona come Bologna Football Club, poi c'è la disponibilità di altri imprenditori del territorio, di altre partnership, si parla di un accordo con Esco Energetica. Poi, una volta entrati nella corsa agli europei con il dossier di mercoledì, allora ci si attendono 25-30 milioni dal governo e finanziariamente ci si appoggerà al credito sportivo che gestirà il fondo infrastrutture e alle banche. Un'idea di piano che molto probabilmente non potrebbe bastare alla UEFA. L'istituzione sportiva europea vuole finanziamenti certi e chiede l'apertura dei cantieri già nel marzo 27 per coloro che sono ancora in fase di progettazione e devono iniziare. Praticamente questa è una cosa impossibile a Bologna, cominciare i lavori a marzo 27. Lo stesso piano, quindi insomma un po' pessimista Pellerano, che di solito su questo fronte è molto informato, lo stesso piano dovrebbe essere invece sufficiente per restare nel percorso ministeriale, ovvero il canale delle agevolazioni, sia di processo con il commissario Massimo Sessa, sia per i finanziamenti statali. L'obiettivo principale è quello, in sostanza, la ricerca dei capitali mancanti avverrà durante il tragitto. Ma in...
3: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito.
0: Abbiate pazienza, è partita in automatico la pubblicità, ma io devo ancora palleggiare un po' in attesa che arrivi Darione Ronzulli. Questo è il motivo del ritardo. Dario ha chiesto qualche minuto di pazienza, non sto invadendo il campo. E dicevamo, conquistare una sede, scriveva Pellerano a proposito dello stadio, sarà difficile. Bologna è partita tardi, è indietro rispetto ad altre candidate. Firenze stanno già costruendo, Palermo ha già tutti i finanziamenti, e anche Cagliari è più avanti del Bologna, e quindi insomma qui sarà difficile. Speriamo, gli attori sperano di avere il denaro, ma sarà difficile avere anche gli europei. E quindi, detto questo, insomma, abbiamo ripreso al volo il tema anche per quanto riguarda lo stadio. Poi c'era un articolo anche di Beppe Persichella su questo incontro di sabato mattina, a proposito dello stadio, la prima uscita dei civici, dubbi sull'impianto di urbanisti e architetti. Il 55% dei tifosi però vuole il nuovo stadio, è un sondaggio che è stato fatto da un sito internet e sui tifosi del Bologna. E poi con questo possiamo concludere il giro, la rassegna di questa mattina, e ci diamo appuntamento per domani, se ne avrete voglia, dalle 7 alle 8.30, sempre con Tempo Perso e con Emilio Marrese. Adesso linea Dario Ronzulli, allora Dario, e buona giornata su Nettuno Bologna 1. Ciao!
3: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
4: Nettuno Bologna 1, l'ora Dario, con Dario Ronzulli.
15: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno amiche, amici di Nettuno Bologna 1. Eccoci qua, un po' in ritardo stamattina alle 8.35 minuti. Chiedo venia soprattutto Emilio Marrese, che ha temporeggiato in attesa del mio arrivo. Un saluto a lui, naturalmente. Lo ritroviamo domattina come sempre con Tempo Perso. E un saluto e un buon inizio di settimana a tutti voi in questo lunedì 28 settembre con direi comunque temi da trattare, non ce ne mancano stamattina, anzi tutt'altro. Abbiamo naturalmente il basket in primis, con le vittorie di Virtus e Fortitudo di ieri, molto simili per dinamica, gare combattute per tre quarti, con la Fortitudo che è andata anche sotto nel punteggio, poi però nel quarto periodo entrambe sono riuscite ad allungare, trovando poi la vittoria che permette di iniziare nel modo migliore il campionato. Per la Fortitudo adesso c'è una settimana di attesa prima di tornare in campo, una settimana che invece la Virtus riempirà con due sfide olimpiche, come giustamente le ha definite ieri sera Alessio Torri, prima con l'Olimpia Milano martedì sera, domani quindi al Forum di Assago, e poi giovedì sera contro l'Olympiakos alla Paradozza, in quella che sarà, sarà l'esordio in campionato, l'esordio casalingo stagionale per la Virtus. Per l'esordio casalingo in campionato invece bisogna aspettare domenica prossima la sfida contro la Maxima Roma, che ieri ha perso contro Napoli in casa. C'erano circa 6.000 spettatori al Palaeur, quanti realmente paganti non lo sappiamo, però dato 6.000 bisogna portarli, vediamo quanto dura. Tanto il dubbio sulle due Roma lo sappiamo bene, è questo qui. Parleremo di basket dunque, parleremo anche di calcio, perché c'è una nazionale di cui parlare. Questa sera la sfida in Turchia, che diventa già cruciale per il girone degli azzurri, non tanto per un discorso di qualificazione ai quarti di finale di Nations League, quanto per non arrivare ultimi, che significa probabile retrocessione in Lega Beach. Manca solo retrocedere, cioè già non andiamo ai mondiali, già gli europei siamo reduci da un torneo orribile, ci manca solo retrocedere in Serie B, perché proprio sarebbe l'apoteosi della schifezza. Ma soprattutto perché poi un altro risvolto che abbiamo raccontato nei giorni scorsi, le prime tre dei quattro gironi di Lega A sono quelle che poi saranno testa di serie nel sorteggio per le qualificazioni Euro 2028, quindi anche solo per non complicarci la vita in prospettiva è importante non arrivare ultimi, ma anche molto più semplicemente per ritrovare un po' di fiducia, di ottimismo, anche di allegria attorno a una nazionale che con la partita col Belgio di venerdì insomma, certamente non ne ha guadagnata, su questo non c'è dubbio. Ma ci torniamo. Poi parliamo anche di Bologna, perché c'è un mercato per il rossoblù che si può riaprire per l'infortunio a Emil Holm, che con la Svezia è uscito anzitempo per un problema muscolare, che cerchiamo di capire in queste ore, soprattutto cercare di capirlo il Bologna in queste ore, quanto grave e quanto evidentemente poi sarà necessario, no, più che muscolare chiedo bene, più un problema al ginocchio proprio, quindi anche una cosa un po' più grave, tant'è vero che si parla anche di possibile operazione, e un'operazione significa che per Holm mesi fuori, e questo naturalmente porta il Bologna a fare ragionamenti già adesso sugli svincolati, che non mancano nel ruolo di diciamo terzino destro barra quinto di destra, ce ne sono tanti, qualcuno più esperto come Darmian, si parla anche di Carvajal, che mi sembra abbastanza improbabile, soprattutto perché reduce comunque da un infortunio molto pesante, non so quanto voglia anche di soldi, però mettiamo anche lui. C'è anche il nome di De Sciglio, c'è anche il nome di Lirola, ex tra gli altri Sassuolo, Frosinone e Verona, insomma paradossalmente lì sono tanti gli svincolati su cui il Bologna si può muovere. Il discorso degli over viene aggirato, escludendo ovviamente Holm dalla lista, e quindi vediamo se questo tipo di intervento sul mercato, dopo l'intervento chirurgico per Holm, se dovesse essere confermato, si farà o meno per garantire a Palladino un'alternativa sulla fascia destra a Zortea, alternativa numerica in primis a Zortea, anche perché poi di giocatori che possono giocare lì c'è De Silvestri naturalmente, ma poi basta, cioè, sostanzialmente chi è che può fare il quinto lì Bologna? Sarebbero tutti super mega adattatissimi con tutte le difficoltà del caso, quindi vediamo un po' come si sviluppa soprattutto la questione legata alle condizioni di Emil Holm, come detto infortunatosi nella partita con la Svezia. Parleremo anche ovviamente di Formula 1, perché è stato il weekend di Baku, il weekend in cui Russell si ha conquistato il Gran Premio guadagnando punti, complice anche un fine settimana particolarmente complesso per Kimi Antonelli. Ciao Teo, Teo è strapieno di giochini in questa radio, cioè ci sono più giochini di Teo in questa radio che microfoni, questa è una cosa abbastanza inquietante, ma comunque vabbè. Dicevo, Kimi Antonelli viene da un weekend complicato, in cui però tutto sommato, poi ne parliamo con Carlo Cavicchi meglio alle 11.40, tutto sommato ha salvato il salvabile, ha
16: non so se sia corretto dire limitato i danni, insomma ha portato a casa un quinto posto che per come si era messo il Gran Premio mi pare abbastanza positivo, ecco, mettiamola così, per quanto riguarda il leader del mondiale, che chiaramente qualcosa rispetto a George Russell perde, però direi che possiamo tranquillamente essere soddisfatti per Antonelli. Ferrari un po' così così, quinto Gran Premio di fila senza podio per la scuderia di Maranello, per la rossa, insomma no, non benissimo in questo fine settimana. Benissimo invece Bulega, che si è laureato campione del mondo in Superbike con la Ducati, e ne riparliamo nel corso della mattinata. Ci sono anche altri temi che ci possiamo portare dietro dal mondo dello sport, ce n'è uno caldissimo che riguarda però soprattutto a gamba tesa con Nicola Sbetti tutte le vicende legate a Israele e Irlanda, con l'Irlanda che a un certo punto sembrava anche non voler giocare la partita che poi si è giocata, insomma situazione molto delicata anche alla luce del fatto che ci sarà una gara di ritorno da dover disputare a strettissimo giro di posta, se non vado errato nella serata di lunedì prossimo, ultima giornata, fatemi andare a vedere. No, domenica sera, Irlanda-Israele, ritorno e con tutto quello che ne consegue, insomma dal punto di vista evidentemente extra calcistico, questo tema che poi andremo ad approfondire ovviamente con Nicola Sbetti con gamba tesa venerdì mattina. Allora, abbiamo fatto una panoramica di quelli che sono gli argomenti principali, Foggia pure vinto, quindi ragazzi proprio un weekend da sogno per tutti, e 2-0 col Sorrento, terzo in classifica, ragazzi. No, adesso ci stiamo arrivando, non so dove, ma stiamo arrivando. Va bene, messaggi al 366-402-4022 per dire la vostra sui temi di questa mattinata, o anche naturalmente per aggiungerne altri. Matteo appunto parla di Olm e dell'inserimento di uno svincolato. Il Bologna però non aveva già tutti gli slot over impegnati in lista, sì, ma appunto l'infortunio di Olm permette ai lui di escludere lo svedese dalla lista e quindi creare uno spazio sostanzialmente, e quindi da questo punto di vista la possibilità c'è, direi anche la necessità per tanti motivi. 27 settembre 2026, benvenuta Giuditta. Ma è una nuova tifosa rossoblu? Beh, mettiamo subito un cuoricino. Benvenuta Giuditta. Beh, benvenuta nel club di noi esseri umani. Non so se c'è un club del genere, no, a parte le battute, auguroni, allora un saluto e un bacio a Giuditta. Allora, andiamo sulla Virtus anche con Massimo, poi sentiremo anche Mumbrù, Cavina al termine della partita, naturalmente, oltre a Castritis e Raiola, che sono stati due coach avversari. Massimo, premetto che quella di ieri ho visto due partite della Virtus, ancora fatico a distinguere Pisolo, Mammolo da Brontolo, ok, ma i più determinanti mi sembrano Carr e Edwards. Casarin male, sì, ancora molto presto Massimo per avere un'idea anche un po' delle gerarchie di questa squadra, nel senso che riprendo anche un po' il discorso legato alla partita di venerdì con il Fener, che è stata alla fine una partita in cui la Virtus ha saputo interpretare bene la gara, ha saputo rimanere bene in gara, poi nel finale un po' qualche fischio rivedibile, un po' anche la mancanza di lucidità virtussina, molto anche il talento del Fener, e la partita poi è andata a pannaggio dei turchi. Però è stata sicuramente una Virtus che ha giocato con grande coraggio, anche con un po' di sana incoscienza che deve accompagnare questa squadra in Eurolega. È difficile, dicevo, già fare delle gerarchie o indicare i giocatori che in questo momento appaiono più avanti rispetto ai compagni, perché da una partita all'altra la squadra cambia tantissimo. Ovviamente il turnover degli italiani in Eurolega e degli stranieri in campionato fa sì che vediamo due Virtus anche molto diverse. Ieri mancava per esempio Wendell Moore, io non so onestamente quanto poi Moore rimarrà fuori nel momento in cui le partite conteranno di più, o nelle partite comunque di livello più alto, senza nulla togliere a Varese, che è una squadra molto interessante, ma che senza McDowell, White e Della Valle perde tanto. E per esempio la trasferta a Venezia fra due giornate, non ce lo vedo Moore in tribuna ora come ora. Non c'era Bello, che aveva fatto vedere cose buone con il Fener ieri, quindi è chiaro che siamo ancora in una fase in cui la stessa Virtus deve prendere deve prendere confidenza con le gerarchie interne. La cosa interessante, secondo me, che è venuta fuori da queste partite è una capacità che questa squadra sembra già avere di assecondare chi appare più in palla. Cioè Baldasso nel quarto periodo vede il canestro grande quanto una vasca olimpionica e andiamo da Baldasso. Carr con il palleggio, arresto e tiro sta mettendo in difficoltà la difesa di Varese, che fatica a leggere quelle situazioni, e andiamo da Carr. Cioè queste situazioni qui, che sono già molto importanti nell'economia di una squadra, la Virtus non ce le ha consolidate e solidificate, però ce le ha già un po' nella capacità di lettura della partita, e questo secondo me è già importante. E Baldasso ieri ha fatto il Baldasso, cioè quello che ci si aspetta da lui in campionato, canestro, e l'ha fatto nel momento clou della partita, cioè il 18-0 di parziale, e firmato anche da altri compagni naturalmente, però c'è soprattutto la sua firma. E quindi in questo senso notizie positive. Casalina ieri sicuramente non ha giocato bene neanche Ferrari, però siamo alla terza partita ufficiale e alti e bassi di prestazioni ci possono stare all'interno di una gara, anche considerando appunto che ci sono sempre comunque assetti diversi da una partita all'altra, e secondo me ci vorrà ancora un po' di tempo per assestarsi e anche per definire le gerarchie di qui sopra. Non c'è necessità, per riprendere le parole di Mumbrù, di avere un solo go to guy, ma devono essere in tanti. Ok, benissimo, però evidentemente un minimo di gerarchie questa squadra se le deve creare, e c'è il tempo per farlo, questo sicuramente. Fabrizio chiede come vedi la Virtus, è praticamente un po' l'abbiamo risposto. Resto sulla Virtus col messaggio di Andrea. Una domanda e una considerazione: credi che l'assetto straniero di ieri sera, due guardie, tre ali e un centro, possa essere definitivo per l'Italia? No, assolutamente no, tutt'altro che definitivo. L'assetto che mi è piaciuto molto, scrive Andrea, è tutt'altro che definitivo, Andrea, perché appunto se c'è con questo assetto qui, se c'è Moore, vuol dire che devi togliere Frazier, e anche lui non è semplice da eliminare. Parliamo sempre poi di assetto quando le partite conteranno, e quando le partite conteranno, per arrivare a quando le partite conteranno ci vogliono ancora parecchi mesi, quindi partiamo sempre da questo presupposto, però no, è tutt'altro che definitivo, assolutamente. Come avresti visto Alviti qui da noi per avere una guardia in più di rotazione? Non bene, perché non mi sembra un giocatore in grado di dare una mano sostanziosa per quelle che sono le esigenze della Virtus nel pacchetto italiani. La Virtus in linea teorica più che Alviti avrebbe bisogno di un lungo, non di un'ala ibrida come Alviti, avrebbe bisogno di un lungo per essere ancora più profonda, e non certamente di un'altra ala versatile. È proprio bisogno di un lungo, questo è quello che manca nel pacchetto italiani alla Virtus. Poi vediamo, magari durante la stagione può esserci anche questo tipo di aspetto, insomma, che può venire fuori sul mercato. Simone, non so quanto può durare a correre così, ma al momento la Virtus mi sta facendo divertire, anche se i momenti di confusione sono importanti, vedere dei giocatori che si sbattono così fa piacere. Sono stati dei momenti difensivi ieri estremamente positivi per la Virtus, senza alcun dubbio, e su quello ovviamente si può e si deve costruire qualcosa di interessante, inevitabilmente. Però è chiaro che si gioca a ritmi altissimi, però ieri è stata brava anche a evitare che Varese corresse di più. Varese ha bisogno di correre, forse anche più della Virtus, e la capacità che ha avuto la squadra bianconera nel corso della partita di far correre il meno possibile Varese è stata già una lettura importante della gara. Poi sì, il fiato magari a un certo punto sarà quello che è, ma è anche per questo che soprattutto nella prima fase di campionato vedremo turnover abbastanza profondo tra una partita e l'altra, e anche all'interno della stessa partita, almeno nel primo tempo, rotazioni molto profonde e forsennate. Poi nel secondo magari Mumbrù va come ieri su quintetti un po' più definiti, in base anche a quello che naturalmente gli ha detto la partita. Però all'inizio vediamo così, preparatevi, che sarà, mi preparo anch'io, perché a un certo punto mi perdo con tutti i cambi che ci sono stati. Varese non è da meno, insomma, direi che la partita è stata abbastanza frenetica anche da questo punto di vista. Casalin male, ma se gli ha dato sì e no 3 minuti? No, che 3 minuti, Yuri? No, Casalin ha giocato poco, ma perché è stato gravato di falli. ed è stato aggravato di falli in una partita in cui è stato, nei minuti in cui ha giocato, poco lucido. Però male non è che gli diamo il 4 e lo mandiamo a casa e ci rivediamo a settembre, ci mancherebbe. Può giocare molto meglio Casarin, sicuramente, anzi deve giocare molto meglio, soprattutto in questo assetto di stranieri, assolutamente. Oltre a Caro ho notato anche qualche scarico all'uomo invisibile, è giusto Mazza, sì, qualche passaggio un po' balordo da parte dei virtussini dopo penetrazioni e scarico verso nessuno, ma anche quello fa parte dei meccanismi da oliare, sicuramente. Anche Diouf non benissimo, anche negli anni scorsi carburava un po' lento, al momento però Diarra gli sta sopra 3-4 spanne, e però Diouf è fondamentale per questa squadra perché è l'unico lungo italiano che hai. E quindi è importante che stia in campo, è importante che dia un contributo che certamente può essere migliore di quello visto in questo inizio di stagione, senza alcun dubbio. Andrea, visto le partenze importanti italiane in Virtus, considerando il pacchetto attuale, contiene un giocatore molto chilometrato, non è male questa definizione, come Hackett e molto acerbo come Baiocchi, non avrebbe fatto comodo in Italia un usato sicuro alla Libegovic o Spissu? Spissu no ragazzi, con tutto l'affetto per Marcolino, ma un altro play piccolino da mettere in squadra? No, al massimo un lungo, ribadisco, uno alla Libegovic, che però... Amara ha fatto cose egregie, molto egregie, quando ha potuto giocare da titolare senza un cambio di spessore, tanti minuti, una volta a settimana, che non è affatto il contesto in cui si muove la Virtus.

assolutamente d'accordo, sta rivelando essere un giocatore molto importante, tant'è vero che è un altro di quelli che secondo me in condizioni standard in ballottaggio con altri stranieri non entra, cioè c'è Edwards e poi si ragiona sugli altri, perché mi pare abbastanza evidente che sia, che si vada in quella direzione lì. Sarà interessante vedere quando tornerà Kokilà a breve, l'ha detto anche Mumbro ieri, che si fa sotto canestro tra Kokilà e Diarra, perché tutte e due la vedo dura, a meno di particolari esigenze così di campo. Detto che, ribadisco, è un discorso che facciamo molto in prospettiva, cioè dalla partita con Varese alla 30ª giornata, all'ultima di regular season, di variazioni di formazioni ne vedremo tante. Il turnover sarà massiccio, magari nelle partite, diciamo, con Venezia, con Milano di campionato, quelle potranno essere partite in cui si va magari ad avere qualche indicazione in più delle idee di Mumbrù, ma non saranno certamente definitive poi per i playoff, anzi tutt'altro. Vado anche sulla Fortitudo, poi torniamo anche sulla Virtus, dobbiamo sentire il coach per quello che riguarda anche il discorso post partita. Vado anche sulla Fortitudo, dicevo che ieri è partita male, non so quanto, insomma, un po' di emozione anche nel giocare in casa la prima. Ho letto anche un po' di commenti sul discorso che possiamo fare copia e incolla da quello Virtus, cioè è ancora una fase in cui la Fortitudo deve trovare, deve capire quali sono le gerarchie in campo, e ci sta tutto anche in questo caso. Dopodiché il divario tecnico con Ruvo era piuttosto evidente ed è venuto fuori sulla distanza, soprattutto quando Ruvo ha smesso di far canestro da tre con regolarità. Però è stata una partita sicuramente molto, molto combattuta, molto tosta anche per la F, quasi un avviso ai naviganti per il campionato, cioè ci sono tante squadre attrezzate per salire, ma ci sono anche tante squadre che lotteranno presumibilmente per non retrocedere, ma che non vanno minimamente prese sotto gamba e che hanno comunque la capacità di sparigliare le carte, e Ruvo potenzialmente una di queste, certamente. Ieri Radonjić grande protagonista, il solito Sorokas, Morris un po' a sprazzi, però quegli sprazzi sono stati belli da vedere. Ecco, lui è uno di quelli che potenzialmente è uno da cui andare nei momenti di difficoltà offensiva, però deve chiaramente crescere dal punto di vista fisico e anche di conoscenza con i compagni, chiamola così. Però ecco, la cosa positiva secondo me, poi anche in questo caso sentiremo il commento di Cavina al riguardo, la cosa positiva per la Fortitudo è che nessuno si è sottratto al prendersi di volta in volta responsabilità. È stata davvero una vittoria di squadra, e questo secondo me è già un aspetto importante. È chiaro che se andiamo a vedere poi i numeri, come detto, Sorokas, Radonjić sono quelli che sono, che hanno fatto vedere cose migliori, però non c'è stato nessuno che si sia tirato indietro, poi qualcuno più efficace, qualcuno meno, qualcuno ha prodotto di più, le tre triple di Mazzola sono state importanti, però nessuno si è tirato indietro, e questo credo sia già un aspetto importante per lo sviluppo della stagione fortitudina in un campionato, come detto, che è durissimo, lunghissimo, e in cui bisogna stare attenti a mille insidie possibili. E questo è già una vittoria in questo senso indicativa, ovviamente tutt'altro che definitiva, ci mancherebbe. Però vedendo anche poi i risultati dagli altri campi, Brindisi ha sofferto tantissimo contro la Juve Cremona, Livorno, che parte come una delle squadre più accreditate, ha vinto in volata in casa con Pistoia, e quindi risultati così. Civitale ha preso gli schiaffoni da Forlì, per esempio, sabato, e ci mettiamo che è la prima giornata, ci mettiamo che tutte le squadre devono ancora capire se stesse e trovare se stesse, questa sorta di zen cestistico, e ci mettiamo anche il fatto che è un campionato ricco di insidie per tutti, e aver portato a casa ieri la vittoria, soprattutto dopo una partenza così brutta per la F, non è niente male come risultato. Domenica prossima va a Caserta, vi dico già, Caserta Fortitudo FM canale 1 dello streaming Virtus Maxima canale 2, visto che sono in contemporanea. È bella la trasferta di Caserta, per gli appassionati, è bello rivedere Caserta a questo livello, piazza caldissima, appassionata di basket come

0: è come poche in Italia, come pochissime nel sud, e sarà un bel test sicuramente per la squadra di Cavina andare lì e giocare lì. GR Meteo, pubblicità, torniamo tra poco, state qua.
1: Nettuno, Bologna 1.
2: Nettuno, Bologna 1.
3: Nettuno, Bologna 1.
4: Nettuno, Bologna 1.
5: Sono le 8 e 58 minuti.
6: Nettuno, Bologna 1, giornale radio.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. Dopo Eni, anche la Zera Socar, che controlla IP, ha annunciato che imporrà un limite al prezzo dei carburanti sul mercato italiano, rispondendo all'appello del governo. Il price cap di Eni scatta da oggi: 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 euro al litro per la benzina. Il tetto durerà per 30 giorni con possibilità di proroga fino a fine anno. Il calmiere di IP scatterà sempre da oggi, ma gradualmente, e il prezzo, fa sapere la compagnia, sarà stabilito in base alle diverse esigenze della filiera. Segnale importante, il governo continuerà a sostenere le famiglie, commenta la premier Meloni, che ringrazia le autorità dell'Azerbaigian. Per le opposizioni, bene le decisioni delle compagnie, ma la politica energetica dell'esecutivo resta inesistente. Ieri intanto i prezzi medi registrati dal Mimit sono saliti ancora: 2,25 euro circa al litro per la benzina in modalità self in autostrada e 2,46 per il gasolio. Contro il caro carburanti, pronti alla mobilitazione, oltre agli autotrasportatori, anche i taxi. L'Egitto aveva avvertito Israele più volte, fino a 48 ore prima, dei preparativi di Hamas per gli attacchi del 7 ottobre del 2023. È quanto rilancia il Wall Street Journal, secondo cui il capo dell'intelligence del Cairo telefonò personalmente a Netanyahu per avvisarlo. Nei giorni scorsi anche il quotidiano israeliano Haaretz aveva rivelato che il primo ministro israeliano sarebbe stato avvertito degli attacchi dal presidente degli Emirati Arabi Uniti, Bin Zayed. Netanyahu, dal canto suo, ha sempre negato di aver ricevuto avvertimenti, accusando i vertici dei servizi di non averlo informato in modo adeguato. Vinceremo questa guerra molto presto e non appena la vinceremo, il petrolio scenderà ai livelli a cui stava prima del conflitto, afferma intanto Donald Trump parlando dell'Iran. Oggi attesi nuovi colloqui indiretti, spetterà al Qatar, nel ruolo di mediatore, fare da tramite tra il ministro degli esteri di Teheran, Araghchi, e l'inviato di Trump, Witkoff. Proseguirà fino alla mezzanotte di oggi la sospensione dei voli in arrivo e in partenza dall'aeroporto internazionale di Catania. A bloccare l'operatività dello scalo e di nuovo l'attività eruttiva dell'Etna, con i venti che complicano la situazione. La SAC, società di gestione dello scalo siciliano, invita i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto. Nella splendida cornice del Golfo di Napoli, Luna Rossa domina le regate preliminari della Coppa America di vela. L'imbarcazione azzurra ha stravinto il match race con New Zealand, che il prossimo anno difenderà il titolo vinto con quel Peter Barling, oggi timoniere proprio di Luna Rossa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
6: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Meteo.
8: Buongiorno. Anche questa settimana inizia con questo clima tardo estivo, più che autunnale. Anche oggi, lunedì, sulla zona di Bologna una bella giornata, cielo terso come quello di ieri, non ci sono nemmeno tante nuvole, le temperature si mantengono gradevoli, di giorno fino a 25-26 gradi, di notte un po' più fresche, scendono a 11, 12, 13 gradi a seconda delle zone, ma sono valori assolutamente normali per il periodo. E anche domani si replica, bel tempo, cielo sereno o poco nuvoloso, con abbondanza di sole, temperature gradevoli del giorno, un po' più fresca al mattino, ma assolutamente nella norma. Probabilmente andrà avanti così per tutta la settimana, perché non si vedono perturbazioni di stampo autunnale in arrivo. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
6: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
9: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
2: Attenti a 2 settimane di divertimento, musica e buona gastronomia. Barracci Festival a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
10: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
11: Nei tuoi cantieri scegli il meglio. Scegli Locatop Gruppo Velpa. Mezzi controllati prima, durante e dopo ogni noleggio. Prezzi competitivi e un team sempre al tuo fianco. Noleggio, vendita, corsi di formazione e assistenza tecnica. Con 16 sedi tra Emilia Romagna e Lombardia ti sentirai davvero sollevato. Scopri di più su locatop.it.
12: Gol del Bologna!
13: Gol del Bologna!
12: Gol del Bologna è il calendario 2027 dedicato ai colori rosso-blu.
13: Il Bologna è in vantaggio!
12: Gol del Bologna! Nei testi di Leonardo Vicari, ogni giorno una partita, una storia, una gioia, ogni giorno un gol.
13: Di nuovo il gol del Bologna! 1-2! Terrificante per i rosso-blu!
12: Gol del Bologna, il calendario 2027, edito da Minerva.
13: Palo! Gol! Palo gol!
12: Lo trovi in libreria e online.
14: Domenica 4 ottobre a Forlì arriva la Team Bota Romagna Half Marathon, la mezza maratona fida al di 21 km e per la prima volta la 10 km competitiva. Partenza alle 9.30 da Piazza Saffi a Forlì, poi a seguire la camminata o corsa non competitiva di 10 e 4 km.
15: A tutti i partecipanti gadget, t-shirt, medaglia e pacco gara fino ad esaurimento scorte. Parte del ricavato sarà destinato all'associazione Pancrea. Info e iscrizioni su forlitrail.com.
16: Venerdì 2 ottobre riapre il 707 con Friday Revolution. Ogni venerdì il 707 cambia pelle. Prima c'è il divertentissimo dinner show e dopo c'è il disco club House 92.000. Il venerdì over 30 più famoso è al 707 con il Friday Revolution.
17: I love it!
16: 707 Dinner and Club a Castelmaggiore. Ti aspettiamo a cena o subito dopo. Inaugurazione venerdì 2 ottobre. 707 Friday Revolution. Dedicated to Muri DJ.
18: Dal 1 al 4 ottobre, i volontari del Partito Democratico dei quartieri Borgo Panigale, Reno e Porto Saragozza vi invitano alla festa dei sughi d'uva al Parco Cevenini in via Biancolelli. Ristorante con menù pesce tradizionale aperto dalle 19. Il 4, aperti anche a pranzo dalle 11.30. Osteria con crescentine e tigelle e menù vegano tutti i giorni dalle 17. E tutte le sere, musica! Vi aspettiamo! Parco Cevenini, a Borgo Panigale.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
20: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Eccoci qua, siamo tornati 9-7 minuti in questo lunedì 28 settembre con i vostri messaggi al 366-402-4022 per dire la vostra sui temi di questa mattinata o come sempre naturalmente per proporne anche altri. Allora, tra poco con Leo Bosello andiamo anche più nello specifico dei temi rosso-blu, le questioni Holm, quindi probabile mercato, anche un po' la nazionale naturalmente insieme a Leo, anche le nazionali, visto che un po' di risultati sorprendenti ci sono stati. C'è stata per esempio la prima vittoria di sempre della Grecia contro la Germania ieri, questo 1-0, occhio alla Grecia, occhio alla Grecia, perché vabbè, noi conosciamo Douvikas bene e ok, ci mancherebbe, l'attaccante del Como, però poi c'è Pavlidis, poi c'è Tsolis, c'è Karezas, Zolakis in porta. Attenzione alla Grecia, perché c'è un bel po' di giocatorini, niente male. Vabbè, ne riparliamo tra poco. Allora, resto invece sul basket, per la Fortitudo. Chicco, sono contento per il rientro di Mazzola, finalmente in campo, ha messo tre triple di fila. Mi verrebbe da dire, Chicco, che è lì per quello. E questo è già, insomma, un segnale importante, il fatto che sia entrato subito in palla, anche nel tiro dalla lunga distanza. Quando rientra Kokilà, a breve, dato un po' di indicazioni Mumbrù, nulla di specifico naturalmente, ma qualche indicazione l'ha data, non manca molto, ecco, il rientro di Kokilà. Buona la prima, siamo una squadra ignorante, scrive Claudio a proposito della Virtus. Come visto il nostro paio venerdì sera, io molto bene, anch'io. E Milano, ancora tante cose da mettere a posto, e ci sta. Anche la partita di ieri con Trieste sofferta, ma ci sta. Cioè, ho letto anche tante critiche all'Olimpia, per carità, Trieste è una squadra che in questo momento quasi non ha né arte né parte, poveretti, hanno fatto il mercato in fretta e furia, non avevano neanche grandi certezze su questa stagione per l'abbandono di Matiasic e tutto quello che ne è conseguito. Però ragazzi, prepariamoci, cioè vale per la Virtus ma vale anche per Milano. Durante la stagione la partita di campionato contro una squadra sulla carta più debole, magari anche giocata in casa, non è detto che venga indirizzata subito dalla Virtus o da Milano, se arriva dopo 48 ore di una partita di Eurolega in trasferta o comunque una partita durissima. Cioè, ormai dovremmo averlo imparata questa cosa qui, dovremmo averla imparata, che il campionato passa anche da gare insidiose, non tanto per la qualità dell'avversario quanto per il momento in cui arriva quella partita lì, e fa parte del campionato. Quindi dopo quanti anni di Eurolega così? 5? 6? 18? Dovremmo averlo imparato, e questo va sempre tenuto conto. Grazie Frezza, perché mi manda un messaggio su un tema che non abbiamo trattato stamattina e che avevo in scaletta da trattare, ma visto che mi ha mandato un messaggio lo leggo più che volentieri. Allora, ciao Dario, hai notato la concomitanza di Bologna-Roma e Virtus-Partizan del 4 dicembre? Sì, a voglia, l'ho anche scritto sui social, per quello che vale ovviamente. E quella del 15 tra Bologna-Palermo e Virtus-Svel? Sì, c'è anche quella. È un po' meno rilevante dal punto di vista dell'ordine pubblico rispetto a Bologna-Roma e Virtus-Partizan, ma c'è anche quella. Tra l'altro Virtus-Partizan ancora al Paradozzo, aggiungo. Essendo abbonato di entrambe, venerdì ho inviato un'email alla Virtus per chiedere all'Eurolega lo spostamento del Partizan a giovedì 3, visto che quella settimana c'è solo un match da giocare. Quella del 15 sarà più difficile, essendoci il doppio impegno. La Virtus non credo possa fare grandi cose da questo punto di vista, ma ci arriviamo tra poco. Secondo te ci sarebbe un margine per ottenere lo spostamento? L'unico margine possibile è che interviene la prefettura. Non per Bologna-Palermo Virtus-Svel, quella concomitanza lì secondo me resta. Non ci sono margini per spostarla, non c'è neanche un motivo di ordine pubblico per nessuna delle due partite. Virtus-Svel peraltro si giocherà in fiera, quindi anche logisticamente lontano dal Dall'Ara, e quindi no, per quella del 15 credo proprio non ci siano margini e neanche particolari motivi per entrambe per spostarla. Aver piazzato Bologna-Roma una sera in cui c'è al Paladozza Virtus Partizan significa avere veramente gli occhi foderati di prosciutto, perché insomma, sono due partite che chiamano inevitabilmente, purtroppo, ma è così, bisogna prenderne atto, interventi da parte delle forze dell'ordine, o meglio un numero di forze dell'ordine, per meglio dire, sperando non ci siano interventi, un numero di forze dell'ordine tendenzialmente superiore al solito, e aver piazzato Bologna-Roma quel venerdì lì, fregandosene sostanzialmente del fatto che ci fosse già Virtus-Partizan al Paladozza, ribadisco, perché poi anche quella è una problematica non da poco, cioè la logistica, significa veramente che in Lega Serie A hanno gli occhi foderati di prosciutto. E non gliele può fregare di meno di quello che succede attorno, che per carità posso anche capirlo, Dopodiché, però, se dovesse arrivare da parte del prefetto e o del questore la il ditino alzato e dire: signori, quelle due partite in contemporanea no, perché sennò per noi diventa un problema gestirle. Ecco, non dobbiamo poi stupirci. Non deve cascare dal pero la Lega Serie A, come fa di solito. Perché mi pare abbastanza inevitabile che quantomeno se ne discuti. Poi, per rispondere alla tua domanda, Fred, non so onestamente quanto possano essere spostate una delle due. Quanto ci sia margine, volontà più che margine, da parte di Euroleague di spostare Virtus Partizan, che si potrebbe fare, come dici giustamente. Tra l'altro c'è la sosta del campionato il weekend prima per quanto riguarda il basket. Fammi andare a vedere il calendario della Roma, ma non credo onestamente che questo Bologna-Roma di venerdì implichi chissà cosa. Gioca martedì 8 in Champions con lo Sporting, quindi si può tranquillamente giocare di sabato, ma proprio tranquillamente. Anticiparla anche perché gioca domenica 29, oddio, giocare la giovedì 3 magari può essere più complicato, però ecco, si può tranquillamente spostare di sabato 5, cioè si può mettere in un altro slot. Lo faranno? Mi tengo molti dubbi a riguardo, però monitoriamo questa cosa, perché appunto mi pare abbastanza improbabile che dalla prefettura e dalla questura dicano: ah sì sì, va bene, non c'è problema, ok, tutto a posto. Ecco, altra cosa però, è il 28 settembre, ok? Le partite sono il 4 dicembre, c'è il tempo materiale per ragionarci. Non dobbiamo fare come l'anno scorso con Virtus Maccabi, che ci si ridusse l'ultima settimana. Adesso è un appello che faccio, cioè se è un problema, se poi viene ritenuto che non sia un problema di ordine pubblico, oh, tanto meglio, se vanno tutte e due. Mi dispiace per i tifosi naturalmente, perché poi c'è anche questo il problema, giustamente, che sottolineava l'amico che ha scritto, cioè è un problema per gli abbonati di entrambe. Però ormai dovreste aver imparato che Lega Serie A, Eurolega, queste leghe si organizzano per conto loro e non gliene frega quasi nulla di tutto il resto, quindi purtroppo dobbiamo prendere atto di queste cose qui. Detto ciò, se poi invece è una concomitanza che crea problemi, ecco, abbiamo tutto il tempo per risolvere la questione. Quindi mi auguro che ci sia eventualmente un approccio alla questione in larghissimo anticipo, perché il tempo c'è. Maurizio, è stata messa prima Virtus Partizan o Bologna-Roma? Virtus Partizan si sa da agosto, quindi nettamente prima, Maurizio. Cioè, la Lega Serie A è arrivata dopo. Tra l'altro vi racconto anche questa. Bologna-Udinese, che era in programma il 22 novembre alle 18, era già stata fissata nella prima tornata di anticipi e posticipi, non questa che abbiamo visto venerdì, quella precedente, era stata fissata per il 22 novembre. Si giocherà invece alle 15. E perché si giocherà alle 15? Perché alle 18 va Milan-Frosinone. Milan-Frosinone va alle 18 perché a Milano c'è l'Half Marathon e la prefettura ha detto: signori, Milan-Frosinone alle 15 no, perché c'è l'Half Marathon e abbiamo bisogno di più tempo per gestire l'ordine pubblico. Quindi spostare Milan-Frosinone, spostare Bologna-Udinese, spostare Juve-Venezia per un discorso anche di slot da zona Sky. Ma ora non so di chi sia qui la responsabilità, lo ammetto, ma possibile che non si sapesse prima? Cioè, si è scoperto all'improvviso che c'era l'Half Marathon? Non credo. Cioè, qualcuno che alzasse il dito dicesse: signori, scusate, ma no, Milan-Frosinone domenica, quel giorno lì alle 15? No, non si può fare. È stato deciso di metterla alle 15 e poi spostata dopo un po' di settimane. Meno male che siamo a due mesi di tempo. Tra l'altro Juve-Venezia si gioca alle 12.30 perché quel giorno alle 18 ci sono le finali del tennis e della ATP Finals a Torino, quindi tutto l'incastro di date. Possibile che non si sapesse prima che Milan-Frosinone domenica alle 15 non si potesse giocare? Possibile? Bah, vabbè, Diciamo che da questo punto di vista ci teniamo un po' di dubbi. Un bel po' di dubbi. Detto ciò, vediamo come procede la cosa. Ribadisco, qualunque decisione venga presa, l'auspicio, l'augurio è che venga presa con i tempi giusti. Ci sono 2 mesi di tempo abbondanti per valutare cosa fare il 4 dicembre, per chiedere eventualmente spostamenti e quant'altro. Quindi in 2 mesi si risolve la questione. Poi, un altro paio di maniche, cioè o meglio altra faccia della medaglia, sarebbe il caso che le parti coinvolte parlassero un po' di più, perché o non si parlano abbastanza o c'è un grande menefreghismo. Delle due l'una, non c'è alternativa. Pubblicità, torniamo subito.
17: Venerdì 2 ottobre riapre il 707 con Friday Revolution. Ogni venerdì il 707 cambia pelle. Prima c'è il divertentissimo dinner show e dopo c'è il disco club House 92.000. Il venerdì over 30 più famoso è al 707 con il Friday Revolution.
21: I love it!
17: 707 Dinner and Club a Castelmaggiore. Ti aspettiamo a cena o subito dopo. Inaugurazione venerdì 2 ottobre. 707 Friday Revolution. Dedicated to Muri DJ.
22: Domenica 4 ottobre a Forlì arriva la Team Bota Romagna Half Marathon, la mezza maratona FIDAL di 21 km e per la prima volta la 10 km competitiva. Partenza alle 9.30 da Piazza Saffi a Forlì, poi a seguire la camminata o corsa non competitiva di 10 e 4 km.
23: A tutti i partecipanti gadget, t-shirt, medaglia e pacco gara fino ad esaurimento scorte. Parte del ricavato sarà destinato all'associazione Pancrea. Info e iscrizioni su forlitrail.com.
24: Gol del Bologna!
25: Gol del Bologna!
24: Gol del Bologna è il calendario 2027 dedicato ai colori rosso-blu.
25: Il Bologna è in vantaggio!
24: Gol del Bologna! Nei testi di Leonardo Vicari, ogni giorno una partita, una storia, una gioia, ogni giorno un gol.
25: Di nuovo il gol del Bologna! 1-2! Terrificante per i rosso-blu!
24: Gol del Bologna, il calendario 2027, edito da Minerva.
25: Palo! Gol! Palo gol!
24: Lo trovi in libreria e online.
26: In arrivo sorprese a Bologna. Dal 26 settembre al 12 ottobre al centro commerciale Via Larga Bologna arriva la più grande liquidazione e-commerce di pacchi non reclamati provenienti da corrieri di Poste di tutta Europa con giacenze da 3 a 6 mesi. Non puoi sapere cosa c'è dentro. Puoi scegliere, pesare, scuotere e poi te lo porti a casa. È la Mystery Box Experience firmata a mysterybox.cloud. Mysterybox.cloud. Scegli, rischia, apri.
27: Cerchi un'officina che cresce con te? Officina Pasquali Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo. Ora è anche officina autorizzata Jeep.
28: Officina Pasquali Giuseppe, tagliandi ufficiali, diagnosi computerizzata, assistenza elettronica, gomme, GPL e revisione bombole per tutte le marche e modelli.
27: Dal 1961, esperienza, qualità e passione che si rinnovano ogni giorno.
28: Officina Pasquali Giuseppe, a Bologna in via Dagnini 1, autorizzata Lancia, Alfa Romeo e ora anche Jeep.
29: Dal 1 al 4 ottobre, i volontari del Partito Democratico dei quartieri Borgo Panigale, Reno e Porto Saragozza vi invitano alla festa dei sughi d'uva al Parco Cevenini in via Biancolelli. Ristorante con menù pesce tradizionale aperto dalle 19. Il 4, aperti anche a pranzo dalle 11.30. Osteria con crescentine e tigelle e menù vegano tutti i giorni dalle 17. E tutte le sere, musica. Vi aspettiamo. Parco Cevenini a Borgo Panigale.
30: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
31: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
0: Eccoci qua, 9:22 minuti. Simo, è possibile che abbia letto che addirittura la trasferta dei tifosi della Roma possa essere a rischio proprio per la concomitanza col Partizan? Certo che l'hai letto, Simone, perché è così, perché c'è anche quello, ovviamente, non solo per quello, magari per altre motivazioni, ma c'è anche quel problema lì. E ribadisco, visti i tempi con cui vengono prese queste decisioni sui tifosi che vanno in trasferta, gradiremmo tutti una decisione in tempi più o meno celeri, ecco, non il 3 mattina, Per intenderci. Va bene. Ah, scusate, io poi devo fare delle scuse anche a Teo. Poveretto, oggi è il suo compleanno, non gli abbiamo detto niente. Hai ragione, Teo, hai ragione. Oggi è il compleanno, quindi facciamo gli auguri a Teo. Leo, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno e auguri a Teo, ecco. Oltre che gli auguri a te, che penso che vabbè, siano già stati fatti.
0: Sì, ormai quelli sono andati in archivio ormai.
1: In archivio, sì, certo.
0: Oggi è il compleanno di Teo, per questo è strapieno di giochini qui in radio. No, la prossima volta che passi vedrai una marea di ossi, di gomma, di peluche, di qualunque cosa, sembra un asilo nido.
1: Giusto così, più regali a Teo che a te, immagino.
0: Beh, ma giustamente anche.
1: Tra ieri e oggi, certo.
0: Ha avuto anche un osso da sgranocchiare che è enorme, non so quanto ci impiegherà da sgranocchiare, ma va bene, è giusto così. Caro Leo, allora abbiamo lasciato un po' da parte i temi calcistici stamattina, dando l'apertura al basket naturalmente, ma con te riprendiamo i temi del football, a partire dal Bologna, poi andiamo anche sulla nazionale, perché c'è la questione Holm. A proposito di nazionali e di incastro con le nazionali, c'è la questione Holm che tiene banco con i riflessi sul mercato.
1: Sì, non sembra essere una semplice lesione al bicipite femorale, che per quanto semplice però ti porta a stare fermo almeno un mese. Qua parliamo probabilmente di una rottura e di una possibile operazione anche, cioè stiamo veramente per osservare un giocatore che potrebbe fermarsi anche 4-6 mesi. Non sappiamo ancora con certezza quelli che sono i tempi di recupero certi, però lo scopriremo nelle prossime ore. Potrebbe essere un lunghissimo stop per Holm, veramente molto lungo, e quindi poi è chiaro che di riflesso, se lo stop non dovesse essere di un mese, ecco, ma di più, il Bologna giustamente valuta la possibilità di aggiungere un terzino destro, un difensore destro, ecco,
0: obbligatorio, direi.
1: Sì, obbligatorio. Per forza. Anche perché, diciamolo chiaramente, Zortea non sta dando grandi certezze. Ha avuto anche lui un piccolo problema fisico qualche settimana fa e il livello di prestazioni non è mai stato alto con la maglia del Bologna. Non che Holm in questi ultimi periodi avesse dato chissà quali garanzie, anzi, però di certo anche solo a livello numerico resta un reparto in cui c'è Zortea e praticamente basta, visto che abbiamo visto che con il 3-5-2 De Silvestri pronti via con Palladino è stato impiegato da braccetto.
0: Sì, e quindi direi che a quel punto diventa, sì, magari in totale emergenza lo puoi anche utilizzare, però ti serve qualcun altro, anche perché poi Leo, ragionavo, ma dimmi tu se mi sono perso qualcuno, ma un altro adattabile lì Bologna non ce l'ha.
1: Ah no, praticamente no, cioè a tutto fascia sulla destra, non lo so, se vuoi pensare a Bernardeschi offensivo, no. Quinto di grande qualità.
0: Povero Berna.
1: No, cioè, è ovviamente una butade la mia, chiaramente. Cambiaghi lo ha fatto, ma l'ho fatto soprattutto insomma nei primi anni di carriera, ormai mi sembra essere un giocatore che è abbastanza vitale averlo dalla tre quarti in su, sia per il lavoro che fa di recupero palla che per le sgroppate verso la linea di fondo offensiva, quindi mi sembra più complicato trovare un'altra soluzione in quel ruolo. E di certo però bisogna anche provare ad andare a prendere un profilo di un giocatore che possa essere quantomeno insomma in linea con la richiesta atletico e tecnica che gli verrà fatta, quindi profili alla Carvacal e alla Darmian, perdonami Dario, ma secondo me non sono proprio centratissimi su quello che può
0: essere
1: il profilo di giocatore, ecco, sì. Non proprio centratissimi, ecco. Lirola potrebbe essere un giocatore interessante da valutare. È chiaro che quando vai a pescare giocatori svincolati è ovvio che non è che vai a prendere delle certezze dei giocatori che per un motivo o per un altro invece sono finiti senza squadra dopo la fine del mercato. Leggevo anche su Stadio a firma Cervellati stamattina il nome di Bakker come quinto non è un brutto profilo, poi è chiaro che stiamo parlando di giocatori appunto svincolati, quindi non è che mettiamo insieme una lista di nomi che possono essere veramente molto sexy, no, sono svincolati, quindi si fanno poi le valutazioni che si possono fare, la condizione di emergenza, e poi nel caso si rivaluterà la possibilità di prendere un esterno destro a gennaio.
0: Sì, tra l'altro se sono svincolati c'è un motivo, verrebbe da dire, certo, soprattutto no. Per lo più i nomi che abbiamo fatto sono tutti giocatori o in là con gli anni come Darmian, o reduci da infortuni come Carvajal, che combina peraltro le due cose. Ecco, forse il nome più interessante, così al di là del valore tecnico, potrebbe essere quello di Lirola. Non mi risulta sia abbia vissuto gravi infortuni, ma vado a controllare.
1: Un giocatore che conosce anche la Serie A, un giocatore che ha avuto diverse esperienze anche poi insomma ad alto livello tra Juve, Sassuolo, Fiorentina, l'ultima con De Zerbi comunque al Marsiglia, e poi dopo in realtà un po' meno fortuna in tutto il resto, anche all'Hellas l'ultimo passaggio di certo non memorabile, però un calciatore che ad inizio carriera aveva un valore di un certo tipo, adesso si è un po' perso, però un classe 97, quindi cioè è anche un'età differente, un giocatore che ha 29 anni può avere un senso. Poi è chiaro che quando arrivi a prendere degli svincolati, teoricamente lo sappiamo, sono quasi sempre giocatori che vanno anche poi riatletizzati, cioè quindi non ti arrivano pronti subito, però adesso ci sono 2 settimane di stop ancora prima di Lecce, un po' meno, ormai sono 13 giorni, se dovesse essere finalizzato nelle prossime ore o al massimo domani, dopodomani, l'arrivo di un giocatore svincolato per la fascia destra per superare questa situazione di Holm, è chiaro che poi dopo può avere magari una settimana e mezzo per prepararsi, non dico al meglio, però in maniera sufficiente.
0: Allora andiamo con i messaggi sul tema, poi andiamo anche sulla nazionale, Leo. Steve, tutte le incognite di giugno, cioè Holm, Skorupski e Lazzuzzi, diciamo partiti bene, ironico ovviamente Steve. Ecco, Angelo da Casalecchio, affrontare un campionato con due giocatori come Lazzuzzi e Holm che sono storicamente più in infermeria che in campo è stata una follia. E dire che aggiungo anche il messaggio di un altro ascoltatore, però porca miseria, questo così implicazione, lo sapevano anche prima che Olme si rompe ogni 2 giorni, abbiamo iniziato la stagione con un solo terzino di ruolo, ovvero De Silvestri, Zortea non ho ancora capito a cosa serva, qui tra imprecazioni e cose varie, insomma, ascoltatore arrabbiatissimo.
1: Ci sta, credo che la valutazione sia stata fatta su il periodo in cui il Bologna deve giocare partite, nel senso che rispetto all'anno scorso, rispetto agli ultimi 2 anni, il Bologna ha giocato solo le coppe, cioè ha giocato anche le coppe, quindi c'era una frequenza di partite molto ampia, e probabilmente è stato valutato che con questa partita settimana di campionato il Bologna potesse trovare giovamento anche in questo, ma non è andata così, cioè è andata invece come raccontava purtroppo in maniera cronica la storia degli infortuni di questi due giocatori. Adesso la Zuzzi è già in gruppo e vediamo se riuscirà a trovare un po' di continuità senza farsi male, però è chiaro che è partito male, cioè è partito con un problema dopo 80 minuti, cioè quindi è troppo, e Holm non è neanche più una recidiva, è uno stato cronico di infortuni che purtroppo segnano un giocatore che ha tanti limiti, delle qualità che ci sono e che conosciamo perché le abbiamo viste, però i limiti sono troppo evidenti, quindi sì, è stata fatta una valutazione ottimista sulle condizioni fisiche di questi due giocatori, e purtroppo non si è ribaltato il giudizio sui loro casi di infortunio. Skorupski è un problema al di là degli infortuni, poi probabilmente gli stessi infortuni, due che ha avuto l'anno scorso Lukas, per me hanno un po' minato le certezze psicologiche, le certezze complessive di un portiere che probabilmente deve stare molto in campo per continuare a sentire il feeling giusto, perché sono due errori che neanche lo Skorupski del 2019-2020, che non era lo Skorupski della qualificazione in Champions o della vittoria in Coppa Italia, faceva, cioè non ne abbiamo mai visti due errori del genere a fila in 3 partite da parte di Skorupski, quindi mi sembra proprio anche una questione in questo momento mentale.
0: Ci sono poi dei provocatori che scrivono al 366-402-4022, Alberti Paolo in particolare, ah se solo si svincolasse il nazionale di Lorenzo, vabbè, ma son dei provocatori questi, dai.
1: Sì, tanto tra l'altro non dovrebbe giocare stasera, quindi cioè, si apparecchia per bene per arrivare a Casteldebole.
0: Esatto.
1: Ci sarà certamente un comitato d'accoglienza
0: formato da te e Frank.
1: Esatto.
0: Ah vabbè, di nazionale arriviamo tra poco, resto sul Bologna. Zortea il quinto potrebbe farlo benissimo, solo che visto col Torino mi sembra proprio in difficoltà psicologica e fisica, scrive Nick.
1: Ah, io sono d'accordissimo. Sono molto d'accordo da diversi mesi, perché ho fatto fatica a vederlo con continuità in maniera positiva anche l'anno scorso. Poi quest'anno, adesso con questo passaggio a 5, può trovarne giovamento. Zortè arriva a Bologna dopo aver fatto diversi gol, giocando però alla destra in un 4-4-2. Faceva tutto un altro ruolo, giocava in tutt'altra posizione, aveva un terzino dietro che curava, non dico quasi esclusivamente, però in maniera abbondante la fase difensiva, e Zortè aveva spazio, modo e maniera di giocare all'attacco, ma lo sapevamo, servivano degli esterni offensivi, Italiano fece quella valutazione, il Bologna ha preso questo terzino che comunque l'anno scorso ha avuto molta molta difficoltà a emergere proprio a livello tecnico con le prestazioni, e quest'anno vediamo se con questo passaggio a 5 la situazione un po' migliora, però sono d'accordo, cioè io lo vedo in difficoltà proprio anche dentro il campo, nelle intenzioni, nel dialogo tecnico con i compagni. È un giocatore che deve essere rilanciato, ma non lo dico completamente, ma quasi, quindi è ovvio che avrà le sue chance da titolare adesso, perché anche sarebbe uno svincolato, poi gioca lui all'inizio quantomeno, e deve sfruttarle, perché non saranno infinite le occasioni di provare a reagire, e queste saranno le principali, a partire da domenica 11 contro il Lecce, dove sicuramente dovrà cercare di dare un'impressione diversa, perché proprio anche nello scambio con il giocatore offensivo, nel passaggio con il compagno, nelle intenzioni della giocata tecnica, mi sembra un giocatore che in questo momento sia abbastanza in difficoltà.
0: Sì, decisamente, decisamente. Senti, andiamo a proposito di cose in difficoltà, andiamo a parlare di nazionale. Qui Andrea che scrive: vedere questa nazionale giocare mi viene l'angoscia, come regalo sia a lui che a noi tifosi per i suoi 50 anni avrei chiesto di giocare a Totti. Vabbè, a parte questo, Andrea.
1: Ovviamente sì.
0: Cioè, ci mancherebbe, ma scusa, a sto punto chiediamo anche a Del Piero, che mi sembra anche più in forma di Totti, a vederlo da fuori.
1: Certo.
0: Ecco, se voleva fare qualche minuto di qualità. Ma a parte questo, vabbè, non è che potevano diventare all'improvviso la squadra migliore del mondo 6 mesi dopo Zenica, questo va detto come partenza, però qualcosina di meglio.
1: Avevamo basse aspettative, ma
0: esatto, ecco.
1: Diciamo che potevamo aspettarci in maniera lecita qualcosa di più, soprattutto nel primo tempo in cui siamo stati letteralmente presi a pallate. E leggevo un paio di commenti simpatici, De Bruyne che abbraccia Van Bommel e pensa quando dovrà iniziare a difendere a 40 metri dalla porta avversaria con Allegri fa 2 settimane e ha già nostalgia di lasciare il suo Belgio, perché De Bruyne è sembrato un altro giocatore obiettivamente.
0: Sì.
1: Nel primo tempo di venerdì sera all'Olimpico, suggerito da questo Godz, che mi sembra un trequartista veramente molto abile, e un De Ketelaere che falso 9 potrebbe dare anche qualche spunto diverso secondo me all'Atalanta di Sarri, perché comunque apre spazi, viene incontro, un giocatore tecnico, e quindi poi ci hanno completamente ingarbugliato. L'azione del primo gol è da far rivedere veramente con gli occhi sgranati, per come cadono a terra 3 difensori uno dopo l'altro su 2 finte veramente banali. Sì, poi certo diamo la colpa a Romano che sbaglia un pallone orizzontale sulla linea mediana, ci sono 5 o 6 difensori che non vengono neanche sfiorati dall'idea di andare a contrasto praticamente, cioè il Belgio arriva in porta senza neanche dover andare a fare uno spalla contro spalla, cioè cadono tutti, per carità Romano sbaglia una palla orizzontale, ma la transizione negativa dell'Italia è è stata terrificante. Secondo tempo c'è stato un po' di reazione, Cambiaghi ha messo questi 3 o 4 palloni dentro l'area, ha colpito un palo, un paio di parate di Lammens, però sì, cioè, obiettivamente non ci si può aspettare che la valutazione possa cambiare dopo quel primo tempo. E poi al primo vero episodio di tentativo di ripartenza isolato, lontano, distante, un attaccante contro 4, se la posta, se la giusta bene, Luke Bacchio segna il gol del 2-0 con troppa facilità. Se perdi 2-0 il migliore in campo è il portiere, perché Donnarumma nel primo tempo fa 4 parate miracolose, è un segnale di grande momento negativo. Vediamo stasera se cambia qualcosa. Di certo 8 esclusi, vista la partita ravvicinata, ma insomma un po' l'avevamo prospettata questa situazione.
0: 10
1: però sì,
0: 10 che restano a Coverciano, tra l'altro anche una particolarità questa.
1: Sì, esatto, sì, 10, ecco, 10. E molti di questi sono titolari a prescindere, cioè comunque Barella e Mancini in questo momento sono giocatori praticamente sostituibili, ma poi vabbè, gli altri sono più, diciamo, esterni alle titolarità che abbiamo visto nell'ultimo periodo, però Ricci, Maldini sono calciatori che, Coppola, sono calciatori che in questo momento, insomma, non dico che sono titolari, però fanno piuttosto comodo.
0: Io ho due cose da imputare a Mancini, al netto che ovviamente il materiale umano è quello, abbiamo detto ci sono tanti ragazzi in Under 21 che probabilmente Mancini avrebbe anche convocato Pisilli su tutti, ma che si è deciso di lasciare a Baldini perché l'Under 21 si gioca la qualificazione all'Europeo, e va bene, ne prendiamo atto. Però ci sono due cose che proprio non ho capito: la catena di destra di Lorenzo Moiseken, che francamente non è una catena di destra, cioè non è niente, non è stato nulla. E Mancini è uno di quegli allenatori che si ostina a far giocare Moise Kean largo sulla fascia, come faceva Allegri, in una maniera incomprensibile. Vabbè.
1: Sì, come se non si fosse mai visto il percorso tecnico di Kean degli ultimi anni.
0: Cosa lo metti largo sulla fascia? Cosa lo metti?
1: Obiettivamente non gioca lì da Allegri 2018.
0: Esatto. E poi di conseguenza anche la scelta del modulo, cioè 4-3-3 avendo un solo esterno come Cambiaghi, due con Zoma, ma mi sembra quella è una forzatura, onestamente.
1: Sì, più che una forzatura, abbondantemente. Poi in questo momento in cui mi sembra che anche dietro stai facendo un po' fatica, i giocatori che hai mi sembrano più la difesa 3. Obiettivamente Bastoni, Mancini, Coppola, Scalvini, tutti i giocatori che si sono espressi meglio in carriera a 3 invece che a 4. Poi ovvio che Mancini ha giustamente anche l'idea di mantenere quel sistema di gioco lì, che gli sembra più di proposta, più offensivo. Però sì, Di Lorenzo penso che sia da superare in questo momento e provare a far giocare Caiode, perché dai, è il momento. E poi dai, adesso vediamo stasera come regge la coppia Scalvini-Bastoni, dovrebbe essere quella, quindi vediamo se migliora un pochettino la situazione. Però abbiamo fatto veramente acqua dietro, l'altra sera il Belgio ci è entrato troppo facilmente
0: aggiungo anche sul Belgio, perdonami sì. Leo, giustamente scrive un ascoltatore, non dimentichiamo che il Belgio al mondiale è stata la squadra che ha messo più in difficoltà la Spagna, questo a maggior ragione, contro una squadra di quel livello lì e di quel valore lì, forse bisognava prepararla diversamente la gara, ecco.
1: No, esatto, sì, assolutamente si poteva e si doveva prepararla diversamente, e credo che poi dietro non ci fosse un vero e proprio leader, perché Mancini lo è alla Roma, ma con tutta la sua possibilità di sganciarsi, essere aggressivo, giocare come terzo di difesa, io veramente ho visto delle grandissime lacune difensive da lui e Coppola. È stata una partita nel primo tempo horror. Ora il livello è diverso, la Turchia non è il Belgio, però giochiamo in trasferta, comunque calciatori molto forti nella nazionale turca ci sono, e vediamo se stasera si riesce un po' a reagire, anche perché è vero che la Nations League vale quel che vale, vale molto poco. però se si perde stasera, diciamo che non è poi facilissimo pensare di riuscire a rimanere in Lega 1, in Serie A di Nations League, perché poi venerdì giochiamo a Parigi, che ecco, tra le partite difficili è la più difficile.
0: Sì, decisamente. Lo dicevo stamattina, Leo, poi ti saluto, ci manca solo una retrocessione in Serie B, ma poi anche non essere testa di serie alle qualificazioni dell'Europeo per complicarci ulteriormente l'esistenza, sì. Quindi ecco, sì. Diciamo che comunque questa Nations League un valore bisogna darlo. Caro Leo, ti saluto, ci sentiamo domani e commenteremo Turchia-Italia.
1: Certo, assolutamente. A domani, Dario.
0: Grazie, grazie mille a Leo Bosello. Pubblicità, torniamo tra pochissimo, state qui.
2: Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
3: Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
2: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
3: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
2: Un servizio completo, piani in mano per la tua casa e per la tua azienda.
3: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile. 3 competenze, un'unica qualità.
2: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
4: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
5: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
4: Fantastico, e adesso?
5: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
4: E loro risolvono?
5: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichenie, specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
4: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
5: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
6: La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco.
7: Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi.
6: Wow, sanno anche volare.
7: Quasi, sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza. Li chiamo subito.
8: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le Aquile.
9: Vuoi una nuova macchina da giardino?
10: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olemac e tanto altro.
9: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
10: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
9: Manferdini, la certezza dei professionisti.
10: Approfitta ora degli extra sconti.
11: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
13: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
11: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
13: Wow, è proprio quello che mi serve!
11: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
21: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
32: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Torniamo in onda con l'oradario, con i vostri messaggi al 366-402-4022 alle 10, quindi nel prossimo blocco, come sempre lunedì, Gianluca Pagliuca, anche per parlare di nazionale naturalmente con lui, poi alle 10.20 Filippo Cotti, poi alle 10.40 andiamo a parlare di Fortitudo con le parole di Demis Gavina nel post partita di ieri contro Ruvo, alle 11 Andrea Mottola, alle 11.20 le parole di Mancini alla vigilia di Turchia Italia, alle 11.40 invece l'appuntamento con Carlo Cavicchi per commentare insieme a lui quello che è stato l'esito del Gran Premio di Azerbaijan, che è andato di scena sabato con la vittoria di Russell e il quinto posto di Antonelli e il quarto e il sesto posto delle due Ferrari, Leclerc e Hamilton. Parleremo anche del Bologna Women, che è stato sconfitto nella partita di ieri in campionato, ne parliamo poi nel corso della mattinata. Adesso torniamo sulla Virtus, torniamo sul post partita di ieri di Varese, andando a sentire le parole di Alex Mumbrú in conferenza stampa, così ci facciamo un'idea anche di come coach catalano ha commentato l'esito della partita, ma anche l'andamento della partita dei suoi.
33: Ok, first one I want to say congratulations to my players, because yesterday after playing Fenerbahce we have a tough travel to come in to Varese, it's you know that it's difficult, and today we put the energy in the court. About the game, we know that it's a difficult game here with great atmosphere, and we know that we need to play our best. It's true that Varese have two misses, important guys in the roster, but we need to stay focused. I think we play good, more or less all the quarters. In the third quarter, we have control of the game. In the third quarter, they normal. They play here, and they are a very good team, and they are a very good coach, and finally they approached to us 4 points, but in this moment we are ready to come back in our good feeling in offense and to play that defense, and finally in the fourth quarter we can bring the game and finish.
12: Congratulazioni prima di tutto ai miei giocatori, perché soprattutto dopo il viaggio di ieri da Istanbul a Varese, che è stato un viaggio tosto duro, e nonostante questo oggi hanno messo energia in campo. Sapevamo che sarebbe stato difficile giocare qui, anche per la grande atmosfera che si respirava qui. È vero che Varese aveva due giocatori molto importanti fuori, non disponibili, ma siamo stati concentrati. Abbiamo giocato una buona partita più o meno tutto l'arco dei 40 minuti, siamo riusciti a controllare il ritmo più o meno nel tutto l'arco dei 40 minuti. Abbiamo di fronte una squadra che gioca bene, ben allenata, infatti è una squadra che è riuscita a tornare sotto nel punteggio a un certo punto della partita, ma noi siamo stati bravi a tornare il ritmo in attacco da un lato e a riprendere la nostra aggressività in difesa.
14: Guardando Varese come è cambiata, quali sono stati i due aspetti principali, se ci sono stati, su quali avete costruito questa partita e poi prendeva poche ore di distanza da una di un'Eurolega così importante?
33: We don't have too much time to prepare. We only have yesterday when we were for the travel. And, of course, they have a lot of shooters. We have a lot of shooters, and we need to avoid the triple line. We need to control the triple line, and we need to control the rebound because they go after the rebounds. And of course, to try to shape the ball because they have a very good defense, a tough defense. They never stop, one guy arriving, another guy arriving, and we need to shape the ball in offense, because if not, it's for sure it's difficult for us to find a good chance.
12: E sicuramente non abbiamo avuto tanto tempo per preparare questa partita, giusto ieri durante il viaggio. Varese è una squadra che ha tanti buoni tiratori, e quindi sicuramente dovevamo partire controllando l'arco dei tre punti e di conseguenza i rimbalzi. È una squadra che avevamo di fronte, una squadra che gioca in maniera molto dura in difesa, e quindi in attacco dovevamo cercare di condividere il pallone, di passarci la palla nel miglior modo possibile per trovare le nostre giocate.
15: Dopo la Supercoppa hai detto che l'unica unità del lavoro di dove vorresti il 50%, adesso provi di nuovo Milano tra due giorni, a che punto pensi di avere? Quanto è diversa, diciamo, la Virtus oggi rispetto a 10 giorni fa?
33: Maybe we have 10% more, maybe we have 60, no, not too much more. But it's true that step by step we have a lot of new players, even young players, and we need to go step by step. And we don't have one practice all the time because Kevin Coquilla, that is our important guy for us, is injury for 3 weeks, and now he's in the last moments to, or the last days to recover. But we don't have one practice all the team, and it's more difficult, but I think we have a little bit 10% more, and we will see what's happened. There's a tough game in Milano, but we go there to competing, of course.
12: Forse il 10% in più, quindi il 60%, non di certo di più. Sicuramente stiamo cercando di lavorare step by step, abbiamo giocatori nuovi e giovani, e quindi dobbiamo necessariamente seguire un percorso di crescita step by step. C'è da considerare che per adesso non abbiamo ancora avuto un allenamento al completo, in quanto appunto Kevin Coquilla è fuori da 3 settimane, adesso sta ultimando il suo recupero. Per la partita di martedì con Milano sicuramente vediamo cosa succederà. Quello che è certo è che andremo lì per competere, per provare a vincere.
0: E andrà domani la Virtus a Milano per la sfida di Eurolega, seconda giornata, contro un Olimpia che ovviamente rimetterà dentro nel roster sia Gudulic che Peters, che ieri sono rimasti a guardare contro Trieste, a proposito appunto del discorso che facevamo in precedenza, no? Le rotazioni, il turnover, le gerarchie da creare, da costruire anche in questa fase, soprattutto in questa fase iniziale del campionato, e quindi in questo senso sarà interessante vedere un po' lo sviluppo della squadra. Virtus, ricordando sempre, ribadendo sempre che siamo in presenza, per quelli che sono i regolamenti, di due assetti di squadra completamente diversi tra Eurolega e campionato. La partita però contro il Fener credo possa dare in qualche modo uno slancio maggiormente ottimista verso la stagione. Non che la Virtus diventi all'improvviso candidata per i playoff, ci mancherebbe altro, però quantomeno abbiamo visto una squadra che con i suoi limiti e con i suoi difetti strutturali per lo più proverà a togliersi soddisfazioni qua e là nel percorso di Eurolega. Ovviamente soddisfazioni che la Virtus proverà ad ottenere soprattutto in casa, e allora ecco che la gara di giovedì contro l'Olympiakos, per quanto

domanda. Lo scopriamo strada facendo, come diceva quello. Allora, i vostri messaggi al 366-402-4022 per quello che riguarda i discorsi anche sulla partita di ieri. Marco, ieri Di Arra ha mandato in pacca dall'arbitro perché aveva la maglia fuori dai pantaloncini. Sì, l'abbiamo raccontato anche ieri, effettivamente. Io vi dico la verità, però onestamente in cronaca all'inizio non avevo capito cosa fosse successo. Il primo pensiero è stato magari che Di Arra fosse rimasto in qualche modo, cioè che avesse una ferita, che un po' sanguinasse, allora si accomoda per sistemarla. Di solito succede quello. Per i pantaloncini mi pareva un argomento un po' strano, ma francamente così sono rimasto un po' sorpreso, credo come tutti. Va bene, di Virtus torniamo a parlare anche tra poco con Gianluca Pagliuca, poi come detto alle 10.40 torniamo anche sulla Fortitudo con le parole nel post partita sia di Demi Scavina, ma sentiamo anche il coach di Ruvo Raiola. Però saluto Lorenzo da Casalgrande e lo saluto volentieri perché tocca un altro tema del weekend che non abbiamo trattato ancora, ma lo tratto volentieri. Vorrei un vostro commento sulla gestione della RAI ieri quando ha interrotto il collegamento durante i mondiali di ciclismo per mostrare il TG2 in un momento cruciale della gara. Secondo me monumentale figuraccia, edulcoro, per tanti appassionati come me davvero una grande delusione. Ah Lorenzo, che commento vuoi? Quale commento è possibile se non la postilla che hai aggiunto? Cioè una figuraccia che non è minimamente da imputare ai colleghi del ciclismo, Francesco Pancani in primis ovviamente, faceva la telecronaca, ma non soltanto, in generale i colleghi di Rai Sport, ma a chi in Rai ha pensato bene che il TG2 dovesse prendere la linea a prescindere dal momento in cui si trovasse il mondiale di ciclismo, che peraltro la Rai ha seguito dal chilometro zero, cioè è anche un no sense, cioè segui una gara dal chilometro zero, arrivi a, credo, correggimi se sbaglio Lorenzo, ma credo sia saltato a un cinquantina di chilometri più o meno, e quando poi sono tornati in collegamento praticamente il mondiale era già deciso, è andato in linea di massima, è andata così, cioè in linea di massima, in estrema sintesi, scusatemi, è andata così. Ad aggiungere anche figuraccia a figuraccia, non solo la diretta interrotta su Rai 2, su Rai Sport c'era la partita della Serie C, quindi era un canale occupato, e il proseguimento della diretta è finito su Rai Sport Play 3, che peraltro mi risulta, anche da quelli che poi si sono occupati della vicenda, non aver trasmesso nulla. E è stata proprio una figuraccia. Non è la prima volta che il TG2 sovrasta un evento sportivo che Rai 2 sta mostrando. È successo tante volte ai giochi olimpici, non è la prima volta, temo che non sarà neanche l'ultima, e siamo sempre lì Lorenzo, cioè se non si è in grado di capire la dinamica, parlo a livello di chi poi gestisce questi aspetti, ripetisco, non è colpa dei giornalisti, l'ha letto anche qualcuno, se l'è presa con Pancani, poveretto, che non c'entrava nulla, il telecronista Rai, se all'interno della Rai chi prende le decisioni dei diritti sportivi e poi chi prende le decisioni sul palinsesto non capisce la gravità di questa cosa, non prendeteli i diritti, lasciateli perdere, non seguite lo sport, non fatelo, fate solo figuracce. E gli amici del basket che ci seguono sanno benissimo di che cosa stiamo parlando. Ecco, per esempio Nick ricorda un Virtus Milano interrotto per un TG Parlamento, assolutamente, è successo di recente. Non prendete i diritti, non prendeteli, lasciateli a qualcun altro che ha maggiore dimestichezza con le tempistiche dello sport, che non è fossilizzato sulle dinamiche interne dell'azienda, che per carità il TG2 va rispettato, ci mancherebbe, però ci sono anche momenti in cui il TG2 o fa un'edizione flash o va dopo, perché è giusto così. Ecco, gli appassionati, quelli che hanno l'abbonamento, hanno sicuramente poi seguito la gara su Eurosport, però chi non ce l'ha, che ha fatto, si è attaccato, che non ha avuto alternative, quindi una mancanza di rispetto profonda nei confronti degli appassionati, degli telespettatori, con una supponenza gravissima. Non so onestamente se qualcuno chiederà scusa, probabilmente no, però ribadisco,

0: se poi dovete trattare così lo sport, se dovete trattare così i tifosi che lo seguono, se dovete trattare così i colleghi che lo raccontano, ma non prendete i diritti, ma lasciateli stare, lasciate stare, fate altro, fate altro. È più semplice per tutti, avete un problema in meno anche voi, proprio in maniera molto, molto tranquilla. Allora, GR, pubblicità e torniamo tra pochissimo, state qui.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 9:59 minuti.
6: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. Scattate da oggi le autolimitazioni al prezzo dei carburanti nelle oltre 8.000 stazioni Eni, Eni Live e IP, coperto circa il 40% del mercato italiano. Il price cap di Eni prevede un massimo di 2,19 € al litro per il gasolio e di 1,99 € al litro per la benzina. Il tetto durerà per 30 giorni con possibilità di proroga fino a fine anno. Il calmiere di IP prevede invece ribassi graduali. Anche la compagnia Zera Socar, che controlla IP, ha dunque raccolto l'appello del governo. Meloni ringrazia l'Azerbaigian e assicura: l'esecutivo continuerà a sostenere le famiglie, mentre il ministro degli esteri Tajani, da sempre contrario ad una tassa alle compagnie sugli extra profitti, sottolinea: le due compagnie hanno agito senza imposizioni dall'alto. Per le opposizioni, bene le decisioni delle compagnie, ma la politica energetica del governo resta inesistente. Contro il caro carburanti, pronti alla mobilitazione autotrasportatori e tassisti. Subito un tavolo con il governo, chiedono le associazioni di settore dei taxi, o un fermo del servizio sarà inevitabile. Si conclude oggi il viaggio apostolico del Papa in Francia, ultima tappa Metz, dove questa mattina è previsto l'incontro interreligioso al centro conferenze dedicato a Robert Schuman, uno dei padri fondatori dell'Europa. Alle 11 poi il pontefice terrà il discorso alle radici dell'Europa per la pace e l'unità. L'ultimo appuntamento alle 16 per la messa nella cattedrale di Santo Stefano, ieri mattina la messa nel santuario di Nostra Signora di Lourdes, poi l'incontro con 7 vittime di abusi. Leone le ha ringraziate una a una, assicurando il suo impegno perché il male vissuto non si ripeta per altri. Proseguono intensi gli attacchi russi su Kiev, dove sono stati nuovamente colpiti obiettivi civili, tra cui un mercato alimentare. Il bilancio è di almeno 2 morti e 4 feriti. Altri 3 feriti si registrano nel bombardamento di un edificio. Le forze di Mosca affermano anche di aver colpito un cargo diretto verso il porto di Odessa con materiali militari, oltre ad infrastrutture energetiche. Le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale Reggio Calabria-Locri, urne aperte anche oggi fino alle 15. Ieri sera bassissima l'affluenza, che si è fermata sotto il 15%. Nella precedente elezione, quando si era votato però in un solo giorno, il dato alla stessa ora era stato del 49,4%. Si vota per il seggio di Montecitorio, lasciato libero da Francesco Cannizzaro di Forza Italia dopo la sua elezione a sindaco della città. Al voto sono chiamati circa 346.000 elettori. Madonna e Taylor Swift protagoniste assolute agli MTV Music Awards 2026, andati in scena a Los Angeles. La regina del pop ha portato a casa ben 7 premi, tra cui artista dell'anno. Macina nuovi record Taylor Swift, vincitrice del premio più importante della notte, il video dell'anno, riconoscimento ottenuto per la 5ª volta. Tra gli altri premi principali, i BTS hanno vinto per la migliore canzone dell'anno e miglior gruppo. I Nirvana hanno ricevuto il Video Vanguard Award. Omaggi anche a Dolly Parton e George Michael. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
6: Nettuno Bologna 1. Il successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro. Sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it.
8: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
9: Perché da più di 45 anni

0: prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali, pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Ottobre. Apre a Bologna solo per 3 giorni Temporary Outlet Donna. Vendita di capi d'abbigliamento donna a prezzi di produzione. Temporary Outlet Donna. 9, 10 e 11 ottobre. Presso X-Mode Factory Store. Area produttiva Via Lunga, Crespellano, Bologna. Temporary Outlet Donna. 9, 10 e 11 ottobre. Orario continuato dalle 10 alle 19. Ti aspettiamo! Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliate a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
3: Domenica 4 ottobre a Forlì arriva la Team Bota Romagna Half Marathon. La mezza maratona fida al di 21 km e per la prima volta la 10 km competitiva. Partenza alle 9.30 da Piazza Saffi a Forlì. Poi a seguire la camminata o corsa non competitiva di 10 e 4 km.
2: A tutti i partecipanti gadget, t-shirt, medaglia e pacco gara fino ad esaurimento scorte. Parte del ricavato sarà destinato all'associazione Pancrea. Info e iscrizioni su forlitrail.com.
4: Tuo figlio sta iniziando la terza media. È ora di pensare al suo futuro. Salesiani, una seria preparazione scolastica in un ambiente educativo solido e affidabile. Ti aspettiamo venerdì 16 e sabato 17 ottobre per i primi Open Day in via Jacopo della Quercia 1 a Bologna. Potrai conoscere la nostra offerta formativa. Istituto professionale grafico e meccanico, liceo economico sociale, istituto tecnico meccatronico, percorso tecnico sperimentale 4+2, meccatronica, automazione e intelligenza artificiale. Info e prenotazioni salesianibologna.it.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: Eccoci qua ancora in diretta con l'ora d'Ario, alle 10 e 6 minuti qui su Nettuno Bologna 1, con i vostri messaggi al 366-402-4022, tra poco Filippo Cotti, poi spazio al post partita di Fortitudo Ruvo, anche con le parole di Valerio Mazzola raccolte dal nostro Alessandro Di Bari al termine del match, poi Andrea Mottola, Carlo Cavicchi, insomma tanti spunti di riflessione. Forse anche Gianluca Pagliuca, se riusciamo a collegarci con lui, e con i vostri messaggi naturalmente al 366-402-4022. Ci proviamo, vediamo se riusciamo magari a collegarci anche con Gianluca e a chiacchierare con lui in questa mattinata sia di Virtus che di Nazionale con lui. Giusto per ricordarvi anche poi gli appuntamenti di quest'oggi per quanto riguarda la programmazione di Nettuno Bologna 1, ovvero con Black and White che è alle 19. Che vi citerà compagnia ovviamente con Gabriele Platania, Davide Trebbi e Luca Giardini per commentare insieme a loro quello che è stato l'esito del match di ieri della Virtus e proiettarci già nelle due partite che vi raccontiamo in questa settimana, quelle di Eurolega, domani sera la sfida a Milano contro l'Olimpia e giovedì la gara interna contro l'Olympiacos al Paladozza. Domani alle 19 invece l'appuntamento sarà con Via San Felice 103, una trasmissione legata alla Fortitudo con Alessandro Di Bari e Luca Bolognesi, e sempre per completare il quadro delle trasmissioni delle 19 venerdì, ve lo ricordo, buzzer beater con Genio Petrillo e Alessandro Di Bari. Sì, c'è anche Fanta Matte, c'è anche Fanta Matte, c'è Fanta Matte giovedì, Matte? Tanto sta sentendo la radio, figurati se sta lavorando. Matte, c'è Fanta Matte giovedì? Sì, di che cosa parlerai che non c'è il fantacalcio? Boh, vabbè, qualcosa si inventerà sicuramente, tanto non gli manca certamente l'inventiva. Allora, niente, non riusciamo a collegarci con Gianluca Pagliuca, proviamo a ripristinare magari il collegamento più tardi, comunque già all'interno magari di questo blocco. Allora facciamo così, anticipiamo, nel frattempo che proviamo a capire anche Gianluca dov'è in tutto questo, anticipiamo le parole di Roberto Mancini in conferenza stampa per quanto riguarda la sfida che attende l'Italia questa sera in Turchia. Ha parlato il commissario tecnico, ovviamente ha parlato anche di quelli che sono un po' i temi principali della sfida che attendono gli azzurri, soprattutto in relazione a quanto fatto o non fatto, se volete, contro il Belgio venerdì sera all'Olimpico a Roma. Sentiamo Mancini.
8: In realtà le domande sono due: quando hai maturato la decisione di lasciare 10 calciatori a Coverciano a Firenze, perché? E se hai intenzione di cambiare qualcosina del modo di stare in campo dopo la partita contro il Belgio della tua squadra, se avete lavorato su cose diverse?
9: Sul fatto di lasciare i giocatori a casa l'abbiamo già valutata dall'inizio, perché è una trasferta abbastanza lunga e faticosa, quindi era inutile portarli tutti. Sul fatto di stare in campo abbiamo giocato una partita solo e quindi noi vogliamo continuare a migliorare se sarà possibile. Non credo che cambierà molto, stai parlando di sistema tattico.
10: Buonasera mister, volevo chiederle, alla luce anche dei fischi dell'Olimpico, di quello che si dice tra la gente, nei bar, sui social, gli editoriali che si sono scritti, lei avverte rispetto anche alla sua prima esperienza un clima più ostile attorno alla nazionale? Cioè, un mondiale si poteva perdonare, due, forse anche al terzo, la gente non vuole perdonare più nulla? Grazie.
9: Vabbè, questo è quando uno fa il tifoso di professione, credo che ci possa anche stare. Se uno perde non è contento, quindi mi sembra che sia una cosa abbastanza normale questa, quindi dipenderà poi da noi in queste partite, in futuro, se riusciremo a essere una bella squadra, a giocare bene, a vincere, allora le cose potranno cambiare, perché poi tanto queste situazioni cambiano i risultati.
11: Avete prima giocato nel 2015 Roma contro Fiorentina, con il gol di Salah ha vinto 1-0, adesso anche come vede la nazionale Turchia, che tipo di azioni lo farà domani?
9: Che tipo?
11: Che tipo di gioco lo farete domani?
9: Sulla Turchia penso che Montella abbia fatto un ottimo lavoro, perché la Turchia non meritava poi di uscire dal mondiale al gruppo, sta continuando a farlo. La Turchia è una nazionale piena di giocatori di grande talento, è un'ottima squadra, quindi domani sarà sicuramente una bella partita. Quello che faremo noi domani lo decideremo domani, non è che ce lo possiamo dire adesso, quindi domani vediamo.
12: Mister, buonasera. Sandro Tonali ha parlato di scintilla ed è una cosa che mi riporta indietro nel tempo alla sua prima esperienza sulla panchina azzurra. Anche in quel caso lei cominciò male dal punto di vista dei risultati, poi come disse lei scattò questa scintilla. Allora le chiedo, cosa serve a questa sua nuova nazionale per far scattare quella scintilla, per fare un cambio di passo?
9: Beh, tanto sono situazioni totalmente diverse, quindi abbiamo solo bisogno di tempo per lavorare e mettere insieme una squadra che sia competitiva. È l'unica cosa di cui abbiamo bisogno, non abbiamo bisogno di altro.
11: Due domande. Prima, la vecchia campione del mondo Italia, perché in questa situazione adesso? E seconda domanda, nel 2032 Italia e Turchia organizzano una coppa. Turchia è pronta per questa coppa e se Italia è pronta?
9: Non lo so, questa è una domanda da fare a qualcun altro, se l'Italia sarà pronta per l'europeo, per l'organizzazione. Sulla squadra penso di sì, insomma da qua al 2032 riusciremo credo a mettere insieme una squadra. E la prima domanda qual era?
11: Perché
13: campioni del mondo?
9: Perché purtroppo ci sono dei cicli e a volte capita che passano, come in questo momento l'Italia ha avuto per decenni giocatori straordinari, incredibili, e a volte purtroppo ne ha avuti tanti tutti assieme e adesso è un momento che mancano, e quindi la nostra speranza è che possano continuare possono iniziare a giocare nei loro club per poter diventare poi quelli che sono stati i Totti, Del Piero, i Baggio di allora.
13: Nei club spesso, con un contesto diverso ovviamente dalla nazionale, siamo abituati a vedere un giocatore che se fa un errore che magari gli può pesare, l'allenatore lo ripropone titolare la partita successiva. Volevo chiederti se potrebbe essere il caso di Romano, che ha debuttato, ha rotto ghiaccio, magari adesso può anche essere più sciolto, oppure pensi a una soluzione diversa nell'ottica delle quattro partite?
9: Io penso che Romano abbia fatto un'ottima partita, quindi per me è importante quello, il resto non conta. Poi se domani giocherà o non giocherà valutiamo, perché sono passate appena 48 ore, quindi, ma non dipenderà assolutamente da questo. Io credo che Romano avrà un grande futuro in nazionale.
11: Cosa ne pensa del fatto che Manchester City sia stato giudicato colpevole?
9: Sia stato giudicato?
11: Colpevole.
9: Ancora. Non credo sia stato giudicato colpevole.
11: Come colpevole su questo fatto?
9: No, no, non credo proprio che sia stato giudicato colpevole, anzi.
11: C'è un indagine. C'è il resto. Continuo, lasciamo che non commento.
9: Non so cos'è. Sì,
11: che il suo doppio contratto faccia parte di questo caso, cosa ne pensa di questo caso?
9: Non è un problema che riguarda me. Intanto non è una cosa nuova, perché sono credo 4-5 anni che ogni tanto viene fuori. Il Manchester City non è colpevole e il fatto di avere il doppio contratto non riguarda assolutamente me, ma è un problema loro eventualmente.
14: Dopo la squalifica che ha scontato nell'ultima partita, torna disponibile Bastoni, che era stato squalificato nello spareggio. Come l'hai visto in questi giorni per il ritorno in nazionale, magari in campo anche? Grazie.
9: No, bene, sta bene, non ha nessun problema fisico, mi sembra che sia tutto normale.
15: Eccoci, buonasera Roberto,
16: un attimo,
15: ti volevo
16: Fabrizio, un attimo, grazie. Ultima domanda, Fabrizio Padania, Corriere dello Sport, grazie.
15: Scusate. Ti volevo chiedere, domani, oltre a un livello più alto di aggressività dagli azzurri, che cosa ti aspetti? E se rivedremo Ken sulla fascia, se puoi dircelo, centravanti.
9: Guarda, valutiamo solo l'allenamento di oggi, domani mattina, perché comunque sono veramente passate 48 ore, quindi Ken, che non ha neanche giocato tanto all'inizio di questa stagione, quindi non so se sarà in grado di rigiocare domani, quindi lo valutiamo domani mattina. E sul resto, sull'aggressività, non ho capito la...
17: Oltre al livello di aggressività più alto, cosa ti aspetti?
9: No, mi aspetto che possano fare una gara buona, che possano migliorare il pressing e l'aggressività quando andiamo a farlo. Questo, non mi aspetto niente di nuovo, anche perché non abbiamo fatto nulla, abbiamo giocato, abbiamo recuperato e siamo partiti, quindi, e oggi non faremo nulla di particolare, quindi non abbiamo avuto il tempo per fare altre cose.
7: Le parole dunque di Roberto Mancini in conferenza stampa, lo abbiamo sentito il commissario tecnico anche su vari argomenti sollecitato soprattutto dai giornalisti turchi sulle vicende legate al Manchester City. Restando invece sul campo, Donnarumma, Caiode, Scalvini, Bastoni, Ruggeri, Frattesi, Tonali, Dumbia, Raspadori, Esposito, Pio e Cambiaghi dovrebbe essere l'11 questa sera degli azzurri. C'è qualche ballottaggio legato a Dumbia e Fagioli in mezzo al campo, anche al centravanti tra Pio, Esposito e Scamacca. Gli altri bene o male dovrebbero essere questi, compresa quindi la conferma di Cambiaghi nel tridente offensivo, come dicevamo anche stamattina con Leo Bosello. Certamente in una serata complicata è stato probabilmente quello che ha avuto quantomeno più idee su cosa fare, cioè quello che sa fare meglio, cioè pronti via, prendi palla, attacca l'uomo, lo salta e mette in mezzo, che in una situazione in cui si fa fatica a creare gioco può essere sicuramente un aspetto utile, che può tornare utile per provare anche un po' a sbloccare la partita. Nel girone dell'Italia stasera si gioca anche Belgio-Francia, con entrambe le squadre ovviamente a tre punti. Francia che ha battuto 1-0 la Turchia, gol di Mbappé che però si è infortunato anche. Negli altri gironi diamo un'occhiata così giusto per curiosità, c'è, come abbiamo detto stamattina, la prima vittoria della Grecia in casa della Germania, o meglio contro la Germania in generale, battuta 1-0 la squadra di Klopp. È una Grecia molto interessante che ha tanti ragazzi interessanti, non solo Duvikas che è quello che conosciamo magari un po' meglio visto che bazzica ormai il campionato italiano da un po'. Grecia che peraltro è a punteggio pieno nel suo girone con Olanda, Germania e Serbia, avendo vinto le prime due partite in trasferta. Beh, insomma, non male, non male. Poi il Portogallo ha vinto ieri 2-1 in Norvegia. Questo per quanto riguarda la Lega A, poi c'è tutto il discorso legato anche alla Lega B, in particolare la sfida tra Israele e Irlanda che è stata caratterizzata anche da questioni non di campo, con l'Irlanda che è uno dei paesi in cui la questione palestinese è decisamente più all'ordine del giorno, anche con posizione molto chiara in questo assolutamente pro-Palestina. E si è avuto poi la conferma anche nell'approccio a questa partita. Come dicevamo, poi domenica c'è la gara di ritorno e quindi c'è di nuovo tutta la questione che viene rimessa sul piatto. Venerdì con Nicola Sbetti alle 11.20 ne riparliamo, perché evidentemente ne dobbiamo riparlare con più calma anche rispetto a quelle che sono state le vicende di queste ultime ore. Vado a recuperare un po' di messaggi intanto sulla nazionale. Stefano, visto Italia-Belgio, Inghilterra-Spagna, la Lazio per cui Mancini sia certo di vincere qualcosa nei prossimi 4 anni, quale sarebbe? Beh, oggi c'è un divario enorme tra gli azzurri e le altre, questo mi pare piuttosto evidente, Stefano. Poi questo divario possa essere ristretto all'interno di una competizione che dura un mese, in cui non sempre vince la squadra più forte ma vince la squadra che gioca meglio in quel mese, e noi ne sappiamo qualcosa, tipo l'Europeo del 2021 in cui certamente l'Italia non era la più forte ma è stata quella che nel mese lì ha giocato meglio, è stata comunque più efficace, e allora sì, dobbiamo puntare a quello, ovviamente giocando in maniera migliore, la base mi sembra evidentemente quella, con l'innesto di tanti ragazzi che devono avere la possibilità di sbagliare, devono avere la possibilità di cannare la partita, come è successo con Romano, come succederà con mille altri giocatori. Siccome non abbiamo nessun fuoriclasse baciato dalla grazia del signore del calcio o della dea del calcio, per citare Brera, non abbiamo nessuno di questi. Non abbiamo un Mbappé, non abbiamo un Haaland, non abbiamo un Yamal, non abbiamo questa gente qua. Abbiamo giocatori che potenzialmente possono diventare buonissimi giocatori ad alto livello, ce ne sono tanti under 23 che possono che promettono bene, ma naturalmente la promessa è una cosa, il campo è un'altra, bisogna dargli il tempo di sbagliare, e su questo personalmente sono d'accordissimo con Mancini, cioè crocifiggere in sala mensa Romano o magari Caiode se stasera sbaglia la partita è proprio la strada peggiore in assoluto che possiamo percorrere, proprio in assoluto. E quindi bisogna avere pazienza. Poi da qui a pensare di vincere il trofeo, entrano in gioco mille fattori, ovviamente. Capisco anche che si debba essere anche un po' ottimisti da parte del CT, ed è giusto. Lui per primo sa che la qualità media a disposizione non è elevata e che bisogna trovare il modo per far sì che la qualità media che abbiamo a disposizione cresca in modo tale da avere una nazionale che sia più competitiva possibile, che intanto torni a qualificarsi al mondiale, che non sarebbe male intanto come primo step, diciamo. Allora, pubblicità, torniamo subito.
18: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
19: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
18: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
19: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
18: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
20: Tutto lo spazio che serve, dove ti serve. Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare, che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
0: Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33 tecno-alarm.it.
21: Andiamo a giocare a padel?
22: Quando vuoi! Allo Sport Club Ozzano, dal lunedì al venerdì, puoi giocare gratuitamente dalle 8 alle 9.30 e dalle 12 alle 13.30.
21: Gratis?
22: Sì! E su Playtomic puoi scoprire tutte le promozioni.
21: E dopo la partita?
22: Colazione, pranzo, aperitivo, cena e serate da vivere insieme.
21: Sport Club Ozzano, via Mattei 6, Ozzano dell'Emilia. Scopri le promozioni su Playtomic.
23: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliate a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
24: Impresa artigiana?
25: Presente.
24: Libero professionista?
25: Presente.
24: Gruppo di amici?
25: Presenti.
24: Agenzia di eventi?
25: Presente.
26: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione e se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting, presente quando serve.
27: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
28: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: Eccoci qua ancora in diretta con l'ora d'Ario, riprendiamo il filo con i vostri messaggi al 366 402 4022 con Filippo Cotti collegato con noi. Ciao Pippo.
29: Buongiorno, ciao.
7: Allora, abbiamo un po' di temi questa mattina da trattare in ottica Bologna, ma anche in ottica nazionale. Partiamo dai rossoblù e da questo infortunio di Emil Holm, che cambia le carte in tavola.
29: È uscito piuttosto dolorante. Adesso qui c'è da fare una valutazione di un certo tipo, capire che cosa si è fatto e capire se servirà andare sul famoso mercato degli svincolati. Mercato degli svincolati che al Bologna in questi anni ha portato Viola, se non ricordo male.
7: Sì, ricordi bene. Povero Nicolas Viola, era un giocatore migliore di quello che ha fatto vedere a Bologna.
29: No, però mi sembra così, no? Che però poi trovò una seconda e terza giovinezza a Cagliari, se non ricordo male.
7: Sì, sì, per quello ti dico, era un giocatore migliore di quello che abbiamo visto qui.
29: E qui invece no, qui invece non andò bene. Cioè, gli svincolati possono essere delle tracce praticabili, belle, importanti, affascinanti, per quello che hanno fatto, per quello che comunque hanno voglia di fare. Ce ne sono tanti, alcuni possono essere anche a caso del Bologna, però bisogna capire davvero quanto tempo deve star fuori Holm e quanto tempo un eventuale svincolato ci mette a andare in forma. Ecco, bisogna capire questo. Però c'è un altro tema ancora. Benedetto Figliolo, Holm spesso si fa male, e quindi anche la Juve, il rinnovo con la Juve non è stato fatto, credo, anche per questo. Cioè, la Juve non lo ha preso perché lo ha ritenuto un giocatore molto forte, però molto cagionevole di salute. Parte questo danno, che non credo sia muscolare, ma credo sia purtroppo legato al ginocchio, o perlomeno mi auguro sia muscolare, ecco, diciamo così. Però è un giocatore che secondo me merita un'osservazione, ecco. Il fatto di prendere un buon svincolato che dia garanzie in proiezione futura sul caso Holm potrebbe essere una traccia che il Bologna vuole in qualche modo percorrere, perché ci sta, con Holm messo così ci sta, perché è un giocatore che è più fuori che dentro, purtroppo.
7: Sì, questo sicuramente ed è ovviamente una valutazione che poi il Bologna dovrà fare anche sul futuro di Holm. E poi a stretto giro di posta, Pippo, mi pare inevitabile che se l'infortunio, ci auguriamo di no, ma le indicazioni sono quelle, porti Holm a stare fuori parecchi mesi, e bisogna andare a prendere qualcuno lì.
29: No, io credo che i mesi non siano pochi. I mesi non siano pochi e lì qualcuno bisogna prendere, e qualcuno subito che puoi prendere è uno svincolato, non ce ne sono altri con il mercato che aprirà d'inverno, quindi non puoi stare senza giocatori, lì hai una coperta super corta, poi magari provare ad adattare qualcuno, spostare qualcuno, però Holm era rimasto qui a Bologna. Il Bologna stesso pensava di aver risolto un problema tenendoselo qua, questo ragazzo, perché quando sta bene e quando, virgola, sta bene, è veramente un giocatore molto forte, però adesso sicuramente ti si è aperta una criticità con questo giocatore, perché purtroppo, o per sfortune sue o per altre situazioni, purtroppo è un giocatore che non sta bene.
7: Allora, su questo tema andiamo con i messaggi dei nostri ascoltatori. Cri chiede se anche Calabria era svincolato. No, arrivò in prestito dal Milan, quindi no. Darmian è il nome che fa un ascoltatore. Ti piacerebbe?
29: Darmian è un giocatore comunque che come si dice, ha del giocato.
7: Del vissuto anche.
29: Sì. Ha giocato, credo che stia bene fisicamente. Si sta allenando da solo e anche lì bisogna capire quanto tempo gli serva per andare in forma, però credo che siccome la situazione di Holm sarà una situazione che lo terrà fuori qualche mese, il Bologna sta facendo delle valutazioni.
7: De Sciglio, Lirola, un po' questi nomi.
29: De Sciglio magari no. Però Damian sì, ecco.
7: Poi no, Masina no, ragazzi, non c'entra niente Masina con questo ruolo qui. Pensate che Mbangula possa essere utilizzato come sostituto momentaneo di Olmo? Sarebbe troppo fuori ruolo, chiede Mauro.
29: Un po' fuori ruolo. Certo che un giro di benedizione dal vescovo io il Bologna lo farei fare, ecco. A proposito,
7: può tornare utile, dici.
29: Sì, io un giro da Zuppi lo farei, ecco, una gita a San Luca, perché mi sembrano veramente tanti infortunati in casa Bologna, troppi.
7: Cambiando argomento, Filippo ti chiede se Lucas è poco sereno o Skorupski, visto che è in scadenza, un rinnovo potrebbe dargli più tranquillità quando è in campo?
29: Il portiere è un ruolo particolare, diabolico, perché allora dovremmo mettere sotto accusa tutti i giocatori del Bologna che hanno sbagliato gol, che dietro l'hanno chiuso male. Cioè il portiere purtroppo vive la solitudine dei numeri uno, e quando sbagli, quando non sei reattivo, non c'è questione di serenità, non serenità. Ecco, magari se fosse quello il problema, credo che un rinnovo, una cosa. Bisogna vedere cosa vuol fare dei portieri. Il Bologna sicuramente è uno dei temi da affrontare, il tema portiere. Io avrei preso un portiere quest'anno, assolutamente sì.
7: Matteo da Imola, come avete detto stamattina, ora si dovrà provare a rilanciare Zortea, però sul mercato. Non mi sembra un grande fan di Zortea, Matteo.
29: Non ha grandi estimatori Zortea.
7: Ma l'hai visto in difficoltà anche tu col Torino? Pur in un ruolo magari più congeniale?
29: Non l'ho visto in difficoltà, l'ho visto in difficoltà più altre volte. Cioè non mi è sembrato così in difficoltà Zortea, però sicuramente col modulo di Paladino potrebbe essere più a suo agio. A Cagliari magari era un pochino più sereno, un pochino più tranquillo. Qua a Bologna delle difficoltà le ha incontrate, è innegabile.
7: Messaggio di Michele: la cosa migliore del weekend è l'intervista di Sartori a Matteo Dalla Vite sulla Gazzetta, sì, nella quale ha detto che resterà qui oltre il 2027.
29: Beh, io sono molto felice di questo, mi fa molto piacere, però tutti quelli che poi scrivono, che parlano, che commentano nei social, Sartori è bollito, sbaglia i giocatori, tutte queste cose qua, perché adesso, cioè, un giorno bisognerebbe fare un libro con tutte le panzane, le cose che si leggono certe volte. perché quest'anno si è letto anche questo, poi la gente nega l'evidenza, però c'è anche questo, perché io mi ricordo molto bene, adesso mi vorrei mettere lì a fare una raccolta dei messaggi che mi arrivano in TV anche. Sarebbe molto bella, però poi forse per motivi di privacy non puoi farlo. Però sarebbe molto nome, cognome, data, giorno, mi piacerebbe molto fare questo tipo di raccolta. Così, giusto per far vedere quanto sia abbastanza volubile la questione, perché da grandissimo campione, da grandissimo fuoriclasse dei direttori sportivi, adesso è uno mio perché non ci vede più, visto i giocatori che ha preso.
7: Carvajal è un altro nome accostato al Bologna. Maurizio, Lobby lo fanno anche.
29: Non è male, non è male questo Carvajal, non sarebbe male, ecco. Un altro giocatore che mi garba, come direbbe il grande Ulivieri.
7: E Cambiaghi quinto a destra è il suo ruolo. Oddio.
29: Ma, no.
7: Oddio.
29: No.
7: No, non no. So, amico, quanto abbia visto di Cambiaghi in vita sua, ma francamente no. Quinto a destra
29: io non l'ho mai visto lì,
7: ecco. Forse una delle poche buone notizie di venerdì per l'Italia, Pippo Cambiaghi.
29: Cambiaghi è stata una nota strapositiva in questo naufragio dell'Olimpico, ecco.
7: E vediamo se stasera potrà anche rigiocare ugualmente, vediamo un po' che cosa tirerà fuori dalla partita. Ti volevo anche girare un altro tema che non abbiamo ancora trattato questa mattina. Qui saltano allenatori come Tappi, che è saltato anche questa Parma.
29: E questa si è dimesso oltretutto, cioè lui stesso che ha detto vado via perché non c'è più feeling con... cioè, tre allenatori in cinque giornate, l'Italia si dimostra una divora allenatori, ecco. No, cioè, quello del Parma non mi sembrava così ad alto rischio, ecco. Non mi sembrava, quello della Fiorentina sì, il nostro ci ha messo il suo, ecco. Anche un po' di sfortuna, però diciamo che sì. L'Italia brucia allenatori, mangia allenatori. Il più grande mangia allenatore della storia era Zamparini.
7: Beh, anche Cellino si difende.
29: Anche
7: Max Cellino si difende.
29: Anche,
7: no, più
29: anche
7: che altro
29: Cellino normale.
7: Mi incuriosisce il fatto che da Parma la ricostruzione dei colleghi è peraltro anche molto simile un po' alla dinamica che c'è stata da Bologna e Tedesco, perché leggo per esempio dai giornali stamattina, dopo alcuni incontri nell'ultima settimana sono emerse delle divergenze relative a questioni di campo e sul proseguimento della stagione. La linea del club è stata dunque quella di evitare un eventuale esonero drastico qualora la situazione fosse precipitata in negativo, da qui la decisione condivisa da entrambe le parti.
29: Beh, questo ragazzo debuttante l'anno scorso ha fatto bene, ha salvato in anticipo il Parma, una squadra comunque quest'anno smantellata, hanno venduto pezzi pregiati. Io non so se sinceramente la dirigenza cosa pretendesse da lui, che secondo me è un giovane ragazzo, un giovane allenatore che insomma io ho sempre guardato con attenzione, perché quando si dà fiducia a un giovane è sempre bellissimo, sempre molto bello, e l'anno scorso a Parma ha fatto molto bene, ecco. Non so la proprietà del Parma che cosa volesse, ecco, perché bisogna stare molto attenti, perché poi un attimo è piantarsi nei bassi fondi della classifica, lo sappiamo anche noi.
7: Senti, ti saluto con un paio di messaggi anche sulla nazionale. Questo per esempio di Chicco: più che carenze tecniche alla nazionale italiana manca da anni personalità, gli ultimi campioni da quel punto di vista sono stati Bonucci e Chiellini. Sei d'accordo?
29: Beh, con Bonucci e Chiellini hai vinto di carattere, di personalità, di forza, di grinta, giocatori che comunque avevano giocato insieme, si conoscevano bene, che avevano grandissima esperienza internazionale. Ci vuole un po' di pazienza però anche qua a questa nuova nazionale, questo ragazzo in mezzo al campo, Romano, buttato dentro, adesso prima di processarlo, bocciarlo, ci vuole un po' di pazienza. Noi che non abbiamo pazienza perché diciamo che qualche annetto che non andiamo ai mondiali, e non vorrei che riuscissimo nell'impresa titanica di fare 4 su 4, ecco. Sarebbe veramente un totale fallimento, un disastro epocale, ecco. Cioè generazioni e generazioni di ragazzi che non hanno mai visto l'Italia ai mondiali, impensabile. Però ci stiamo attrezzando per continuare in questo trend, ecco, diciamo così.
7: Sì, eviterei volentieri, onestamente.
29: Anch'io, ecco. Anch'io eviterei, quindi un po' di pazienza, mi auguro che Mancini riesca a trovare qualche vittoria, un po' di fiducia, e bisogna avere un po' di pazienza, ecco, poi vedremo questa Italia davvero dove andrà a finire, mi auguro vada a finire bene, ecco.
7: Ti saluto col messaggio di Roby. Se dobbiamo rifondare la nazionale, forse bisogna accettare che ci sia anche un periodo di rinnovamento e rodaggio, e quindi va accettata anche una retrocessione in Nations League. Invece mi sembra che si voglia fare la rivoluzione e vincere subito.
29: Ma chi se ne frega della Nations League? Ma chi se ne frega? Retrocessione in Nations League, sì, è vero, un ranking, tutto quello che volete, ma chi se ne frega? Andiamo a fare sti mondiali, andiamo a fare gli europei, la Nations League bellissima e viva, però pensiamo al bersaglio grosso, per favore.
7: Va bene, concentrati allora su quello. Pippo, grazie, ci sentiamo domani.
29: A domani.
7: Grazie a Filippo Cotti, pubblicità, torniamo tra poco.
1: Officina Pasquali Giuseppe, dal 1961, è sinonimo di esperienza e affidabilità.
2: Officina Pasquali Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo, ora è anche officina autorizzata Jeep.
1: Officina Pasquali Giuseppe, tagliandi, riparazioni, diagnosi elettroniche, centro gomme, GPL e revisioni bombole. Tutto con la qualità di chi ama davvero i motori.
2: Officina Pasquali Giuseppe, a Bologna, in via Dagnini 1. Da oltre 60 anni, l'esperienza che ti guida.
3: Tuo figlio sta iniziando la terza media. È ora di pensare al suo futuro. Salesiani, una seria preparazione scolastica in un ambiente educativo solido e affidabile. Ti aspettiamo venerdì 16 e sabato 17 ottobre per i primi Open Day in via Jacopo della Quercia 1 a Bologna. Potrai conoscere la nostra offerta formativa. Istituto professionale grafico e meccanico, liceo economico sociale, istituto tecnico meccatronico, percorso tecnico sperimentale 4+2, meccatronica, automazione e intelligenza artificiale. Info e prenotazioni salesianibologna.it.
4: No, io lassù non ci salgo.
5: Neanche io, soffro di vertigini.
4: Manutenzioni in altezza?
5: La parola d'ordine è sicurezza. Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte, per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo e arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisufunebologna.com.
6: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
8: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
12: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
13: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
12: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
13: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
12: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
27: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
26: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
7: Nuovamente in diretta con Laura Dario alle 10:41 minuti. Tra poco andiamo a sentire Demi Scavina. Prima però volevo rispondere all'ascoltatore che ipotizzava Cambiaghi quinto a destra. Corre come un matto, è solo destro, non fa gol neanche con le mani, quindi continuano a non capire il senso di farlo giocare a sinistra. Ah, amico mio, è tutta una carriera che gioca lì. È chiaramente un esterno d'attacco. È chiaramente un giocatore che dà il meglio di sé quando può occupare gli ultimi 20-30 metri di campo in accelerazione a superare l'avversario. Se gli chiedi di fare il quinto su una fascia non sua, al di là del piede, gli chiedi anche un lavoro di sacrificio dietro che ti porta a perderlo davanti. Cioè proprio una mossa senza senso, lo dico proprio in maniera molto diretta, una mossa senza senso, a meno che a gara in corso devi recuperare il punteggio perché sei sotto e quindi hai necessità di aumentare il tuo peso offensivo, allora non lo schieri con altri tre attaccanti chiedendogli per un periodo limitato di minutaggio un sacrificio difensivo. Ma non ha senso chiedere un sacrificio difensivo a Cambiaghi pronti via dal primo minuto in una fascia non sua, cioè proprio dal punto di vista tattico non ha alcun senso logico, proprio detto come va detto, è proprio una soluzione che non è congeniale, cioè è uno spreco. Parliamoci chiaro, soprattutto in questo Bologna che ha bisogno di tenere i suoi uomini migliori più avanti possibile nel corso della partita, e a Cambiaghi gli chiedi quel sacrificio lì, è come chiedere a Bernardeschi di giocare a braccetto o regista davanti alla difesa, è uguale, è un sacrificio onestamente superfluo e più che altro dannoso anche per la squadra. Quindi molto, molto semplicemente. Allora, andiamo in casa Fortitudo, andiamo a sentire le parole di Demis Cavina in conferenza stampa dopo la vittoria di ieri contro Ruvo di Puglia.
0: Con coach Demis Cavina, prima partita in casa per la Flat Service, primo successo, in sede di presentazione si era detto che bisognava rompere il ghiaccio e si è visto un po' la difficoltà a livello emotivo di iniziare questa partita, poi la squadra è cresciuta, 10 giocatori in doppia cifra, tante buone indicazioni, il commento prima delle domande dei cronisti, grazie.
9: Beh, grazie Fede. Hai già detto tanto. C'è una fotografia che poteva dimostrare quanto la squadra era vogliosa di fare bene e di azzannare la partita. Cioè, il primo canestro di Soroka sembrava avessimo vinto i mondiali e abbiamo preso 10-2 di parziale smettendo di giocare. Ed è semplicemente una questione emotiva. Ragazzi fantastici, alleno un gruppo clamoroso, l'ho detto, e conoscendoli e vivendoli avevo detto ieri mattina proprio questo, che oggi avremmo giocato prima di tutto con l'emotività, mi ricordo una tua domanda ieri, ed è stato così. Poi giocando, capendo cosa la partita richiedeva, migliorando tecnicamente le esecuzioni, abbiamo trovato poi tiri facili e abbiamo sfruttato anche quello che, che sono le nostre qualità in attacco. È ancora settembre, quindi sarei sono un sognatore, ma sarei oltre il sogno pensare che la squadra giri al 100% già oggi, a prescindere dagli avversari, a prescindere da quello che possiamo fare bene o male in campo. È chiaro, siamo ancora a settembre, quindi non pretendo niente, però la dimostrazione che questa è una squadra che ci tiene, che è un gruppo fantastico di giocatori e che ha assolutamente voglia di far bene, lo si è visto nel secondo tempo, e sono molto contento anche il feeling che si è creato all'interno del secondo tempo con tutto quello che ci capitava attorno, e abbiamo giocato la partita con questa mentalità, soprattutto il secondo tempo. Riusciamo a fare qualcosa per... No, ok, perfetto.
11: Beh, intanto complimenti Demis. Grazie. Per questa bella e importante vittoria. Tu ami parlare del gruppo ed è una bella vittoria del gruppo. Ti chiedevo un commento su due giocatori in particolare. Il primo è Radonjić, che secondo me è decisamente qualcosa di più di un giocatore di complemento. Si sapeva, lui quando si è presentato qualche settimana fa, ha detto: non sono uno abituato a segnare tanto, però mi è sembrato che sia nel primo tempo che nel secondo tempo i suoi canestri, le sue iniziative, anche la sua concentrazione e aggressività siano state molto molto preziose. E il secondo, doveroso secondo me, è un pensiero per Mazzola, che è tornato in campo dopo 10 mesi. L'ultima partita era la fine di novembre, fine novembre, fine settembre. Dopo 10 mesi è tornato in campo e ha fatto quelle 3 triple consecutive che in una partita già indirizzata però di fatto hanno definitivamente spento le velleità di Ruvo. Grazie.
9: Allora, grazie a te, perché mi dai l'occasione, proprio su Valerio, parto con Valerio, di parlare il lavoro che è stato svolto con, non solo con lui in estate, l'ho già detto altre volte, ma ci tengo perché una squadra unita e anche fuori dal campo, lo staff medico in questo caso ha lavorato veramente, fisioterapico, medico, preparatore atletico, ha lavorato con lui, Fante, ma tutto il gruppo ben prima del nostro raduno, e devo fare complimenti allo staff. Poi è chiaro, sono contentissimo perché Valerio merita gioie, ok? Per quello che fa, per quello che è chiaro che il suo recupero sarà graduale, soprattutto dal punto di vista atletico, e sappiamo, e non lo scopro io, qual è il suo, le sue qualità e il suo talento. E stesso discorso per Radonjić. Infatti non mi piace il termine complemento, non esistono giocatori di complemento, qui siamo tutti giocatori con caratteristiche ben precise ma che hanno d'utilità, e mi piace proprio il fatto che quando è stato chiamato in causa questa sera ha risposto presente. Ci saranno partite dove ci saranno giocatori che segnano di più, ci saranno giocatori che avranno meno occasioni, ma tutti dobbiamo partire, e così prendo spunto anche dal termine che ho usato, complemento, se me lo concedi, dobbiamo essere tutti giocatori complemento in questa squadra, con ruoli ben precisi in attacco, ma mi auguro che l'intensità difensiva arrivi come ha fatto Toscio questa sera, fin dal primo secondo, e questa partita sia comune a tutti i giocatori che schiero. Però ripeto, stiamo commentando una partita che all'apparenza secondo tempo era facile, ma era tutt'altro che facile. È proprio l'emotività che ha messo in campo Toscio, che hanno messo in campo tutti i ragazzi, perché poi è bastato l'esempio di qualcuno, è la cosa più importante di questa sera. Una partita che è diventata facile, ma certamente, e non per questione tecnico-tattico ovviamente, in generale non lo era a livello emotivo, e sono molto contento per questo.
7: Così dunque Demis Cavina al termine del match, l'abbiamo sentito giustamente anche secondo me il coach soddisfatto di quella che è stata la vittoria, naturalmente in primis, ma anche il modo in cui è arrivata, una partenza a rilento, ma poi la squadra che ha trovato soprattutto nel secondo tempo il modo migliore per stare in campo. Ha citato anche giustamente Valerio Mazzola, l'abbiamo detto anche noi stamattina, tra i protagonisti, e proprio Mazzola è stato crociato a fine partita sul parquet dal nostro Alessandro Di Bari durante la diretta qui su Nettuno Bologna 1. Andiamo a sentire le parole di Mazzola.
14: Siamo in diretta con Valerio Mazzola. Valerio, una partita importante, una vittoria importante per rialzare anche un attimo la testa dopo la sconfitta in semifinale.
15: Sì, hai detto bene, dovevamo metterci alle spalle la sconfitta della Supercoppa, siamo partiti un po' contratti, ma poi le nostre qualità sono venute fuori, sono contento di essere tornato, quindi sia per me ma prima per la squadra. Vincere ci aiuta a lavorare bene, a prendere consapevolezza, quindi è la strada giusta.
14: Vengo anche un attimo a te, è stata anche un attimo di liberazione, abbiamo visto quelle triple importantissime che hanno chiuso definitivamente la gara, è stato un attimo proprio, ti sei liberato.
15: Sì, ho passato tanti mesi a recuperare, ho fatto 3 mesi di stampelle, quindi avevo voglia di tornare in campo, riprendermi il campo, quindi ero contento perché ho lavorato per questo momento e sono felice.
14: Bene, grazie mille, complimenti.
7: E grazie anche ad Alessandro Di Bari per questo contributo, con un Valerio Mazzola ovviamente anche stanco al termine della partita, momento insomma sempre topico e complicato anche per riprendere fiato dopo l'impegno in campo, per un giocatore che per questa fortitudo può avere dei connotati particolari e importanti all'interno della squadra. E torno anche su un concetto che ha detto coach Cavina al termine del match e che abbiamo ascoltato, ovvero: ci saranno partite in cui certi giocatori avranno meno occasioni, ma qui sono tutti di complemento e con i propri compiti. Stiamo commentando una partita all'apparenza facile, ma che facile lo è diventata, e va bene, e questo ci sta, soprattutto sul discorso appunto del ruolo all'interno della squadra. Questa è una squadra, lo dicevamo stamattina, che ha grande esperienza media della categoria, del campionato, giocatori anche là con gli anni che ne hanno viste tante e hanno battagliato in tanti campi e in tanti contesti, e da questo punto di vista evidentemente sanno bene anche come durante la stagione, banalità ma è vero, ci vuole l'apporto di tutti e soprattutto la capacità di assecondare chi in quella giornata è più in palla degli altri, che è una peculiarità che si costruisce con diciamo così, con gli allenamenti ovviamente, ma anche con il rapporto personale, umano, non soltanto dal punto di vista prettamente tecnico. E questo naturalmente è un aspetto su cui gira parecchio della stagione di una squadra, non soltanto della Fortitudo, questo certamente. Vediamo insomma poi il proseguo della stagione, siamo appena agli inizi, primissime battute, come detto abbiamo visto già una prima giornata in cui sono successi risultati non sorprendenti ma indicativi del fatto che è un campionato tosto per tante, è un campionato che deve anche man mano, parlavamo di gerarchia all'interno della squadra della Fortitudo, ma chiaramente anche lo stesso campionato deve prendersi le sue gerarchie ancora, tutte da definire, tutte da costruire. Non c'è una squadra pronti via come la Udine 2 anni fa, per intenderci, che parte con gli enormi favori del pronostico, per cui si può pensare che è quella la squadra destinata a dominare il campionato. Non c'è neanche la Verona che pareva l'anno scorso essere attrezzata più delle altre. Ci sono tante squadre che possono dire la loro, e questo fa sì che sia un campionato in cui insomma fare pronostici è parecchio, parecchio complicato sul lungo periodo, a maggior ragione come sempre considerando che poi c'è il mercato, le squadre possono cambiare eccetera eccetera eccetera, tutti i discorsi che facciamo puntualmente tutti gli anni, ma d'altra parte quelli sono, non è che ce li possiamo inventare più di tanto. Allora andiamo

0: la Serie B di Nations League. Dunque stasera Bursa vicino Istanbul, gli azzurri nella seconda gara del girone, poi chiamati a giocare altre due sfide in 7 giorni, sono ospiti della Turchia di Montella. Linea a Bursa.
1: Dopo gli schiaffi presi dal Belgio, l'Italia di Roberto Mancini prova a rialzare la testa per non rischiare un'umiliante retrocessione in Nations League. Questa sera si recita a Bursa, graziosa città turca dove il tifo diventa un fattore, nello stadio a forma di coccodrillo e il campo sarà pesante per la pioggia che oggi la fa da padrona. Nell'ottica del turnover, Mancini ne lascia Coverciano 10. Questa sera, contro la squadra di Vincenzo Montella, torna a bastoni dalla squalifica. In attacco dovrebbero agire Cambiaghi, più Esposito e Raspadori. Intanto il CT torna a commentare i fischi dell'esordio.
2: Dipenderà poi da noi queste partite in futuro, se riusciremo a essere una bella squadra, a giocare bene, a vincere, allora le cose potranno cambiare, perché poi tanto queste situazioni cambiano i risultati.
1: Sandro Tonali, in campo anche stasera, protegge il progetto giovani.
3: Bisogna essere leggeri, non mettere pressione e responsabilità ai nostri giovani, ma subirle noi un po' più vecchi, un po' più esperti, e basta, perché il tempo ce l'abbiamo, i giocatori li abbiamo, il gruppo c'è.
1: Turchia-Italia inizierà alle 20:45, arbitra l'inglese Oliver. Da Bursa, Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
0: Sfida nella sfida, quella che opporrà l'Italia uno degli indimenticabili campioni del nostro calcio, Vincenzo Montella. Della CT turco da un triennio, ma senza emozione.
4: Mi è capitato in amichevole 2 anni fa, il mio cuore e la mia testa è totalmente per la Turchia in questa partita. È un paese che mi ha dato tantissimo, ormai sono 5 anni, 3 in federazione, che sono qui e mi fanno sentire uno di loro tutti i giorni, e questo mi riempie di orgoglio, e anche inconsciamente darò tutto per la Turchia.
0: 18 anni dopo, Cristiano Ronaldo rimane in panchina in una gara per 90 minuti, accaduto ieri in Nations League in Norvegia, dove il suo Portogallo si è posto 2-1 con gol decisivo del milanista Ramos. Nelle altre gare di ieri, clamoroso KO casalingo della Germania, 1-0 contro la Grecia, successi anche di Olanda e Danimarca. Ribaltone in casa Parma, esonerato il tecnico spagnolo Carlos Cuesta in pool per la successione l'ex giocatore gialloblu Alberto Gilardino. In lizza anche d'Aversa Zanetti. Basket, prima giornata di Serie A, davanti a 6.300 spettatori ha debuttato la Maxima Roma, seconda squadra capitolina, travolta 94-75 da Napoli, guidata dall'ex Repeja. Vittorie di Virtus Bologna e Milano, proiettate all'Euroderby, successi anche di Tortona e Udine. Ciclismo senza Pogacar, il suo compagno di squadra, l'americano Brandon McNulty, conquista la medaglia d'oro nella prova in linea professionistica, conclusi i mondiali di Montreal. Argento all'australiano Matthews, bronza all'olandese Van der Poel, nono migliore degli italiani Ciccone. Tennis, l'Europa, che ha arruolato anche Flavio Cobolli, conquista la Laver Cup, manifestazione a squadre. Il punto decisivo contro il resto del mondo lo porta in dote Sasha Zverev contro l'americano Tien. Tra le donne, Shenzhen, la Repubblica Ceca, 2-0 l'Ucraina, si è aggiudicata la Billie Jean King Cup. Nella splendida cornice del Golfo di Napoli, la gente entusiasta assiepata sul lungomare Caracciolo, Luna Rossa ha dominato le regate preliminari della Coppa America di Vela. L'imbarcazione azzurra ha stravinto il match race con New Zealand, che il prossimo anno difenderà il titolo vinto con quel Peter Borling, oggi timoniere di Luna Rossa. Ed è tutto, a più tardi.
5: Nettuno Bologna 1. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente. Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza, dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
6: Impresa artigiana?
7: Presente.
6: Libero professionista?
7: Presente.
6: Gruppo di amici?
7: Presenti.
6: Agenzia di eventi?
7: Presente.
5: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione e se non sai quale scegliere, ti

0: vendiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting, presente quando serve.
1: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
2: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
3: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TEG 1.05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
7: Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
8: Da tre generazioni Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
9: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
10: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
9: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
10: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
9: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
12: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
13: Eccoci qua, ancora in diretta con l'ora Dario, le 11 e 2 minuti, ripartiamo in questo lunedì 28 settembre, sempre con i vostri messaggi al 366-402-4022 con Andrea Mottola collegato con noi. Ciao Andrea, buongiorno.
14: Ciao Dario, buongiorno a tutti.
13: Allora, abbiamo un po' di argomenti in questo lunedì mattina da trattare, argomenti calcistici, partiamo dal Bologna perché c'è questo infortunio di Holm. Con annessa operazione chirurgica che sembra inevitabile, ma aspettiamo conferme ufficiali, e che porterà il Bologna, andrà inevitabilmente ad andare sul mercato per prendere un altro quinto.
14: Ah beh, un infortunio che non ci voleva assolutamente, perché costringe veramente il Bologna ad andare sul mercato e cercare un giocatore esterno, e quindi diventa un grosso problema in questo momento.
13: Sì, ci sono gli svincolati tra De Sciglio, Darmian, Lirola, insomma, sono un po' questi i nomi, volendo Carvajal, ex Real, però non so, insomma, se c'è qualcuno che ti ispira di più.
14: Ma a me mi sfugge un nome. Che non so se è svincolato o meno, Davide Calabria.
13: È al Panathinaikos.
14: Gioca ancora? Ah, ecco.
13: Credo sia rimasto lì ancora. Aspetta.
14: Perché è un giocatore che insomma mi sarebbe.
13: Sì, sì, è sempre al Pana. È sempre al Pana.
14: È sempre al Pana. Quindi, sai, tutto quello che hai nominato, diciamo l'usato sicuro sarebbe Darmian. Allora, se andiamo sul discorso dei svincolati, io oltre all'esterno penserei anche a Brozovic, cioè quindi prendiamo due ex Inter nel Bologna, cioè adesso sto facendo dei discorsi così, però.
13: C'è però il discorso della lista, nel senso che Darmian, chi sì, per lui vero, lo metti al posto, vero, di Holm, Brozovic, sì, sì, non hai un posto per metterlo.
14: Dopo deve uscire qualcuno e non è possibile. Comunque, cioè, Holm già lui si vede che col Bologna non è fortunatissimo. O problemi alla coscia, o un problema è questo qui, l'infortunio. Dalle scene che ho visto mi sembra abbastanza pesante, poi dopo bisognerà fare risonanze e vedere, però se prima mi sembrava un infortunio normale, vedendo l'espressione penso che sia un infortunio abbastanza grave, e di conseguenza il Bologna si trova a giocare con i quinti, che uno è Zortea e l'altro che non può fare il quinto perché non ha più la corsa di una volta, ed è Silvestri. Quindi insomma, sì.
13: Ne manca un'alternativa evidentemente, anche perché poi stamattina ragionavamo con Leo Bosello su quale alternativa si possa trovare in rosa, ma non ci è venuto in mente nessuno, e onestamente sarebbero comunque tutti eventualmente super adattati con tutte le difficoltà del caso.
14: Sì, esatto, perché non puoi mettere Alassane a destra, che è mancino naturale, o Miranda, cioè l'ho visto già con l'italiano e mi è bastato, e quindi diventa un problema, diventa un grosso problema.
13: Detto che poi Brozovic ha anche trovato squadra in Qatar, perché evidentemente le sue richieste economiche erano alte, per cui in Europa non ha trovato nulla, scrive Francesco. Darmian, ma Immobile non ha insegnato nulla. È una situazione però diversa questa.
14: Beh, un po' diversa. Immobile è stato acquistato per giocare, questa qui è un'emergenza a livello numerico. Il Bologna in questo momento è deficitario.
13: Eh sì, decisamente. Senti, andando sulla nazionale invece, da venerdì sera ci portiamo quantomeno un Cambiaghi che nel secondo tempo è apparso forse quello un po' più in palla, se non altro perché aveva idea di cosa fare.
14: Beh, diciamo che stendiamo un velo pietoso sulla nazionale, perché ma non mi è piaciuta, anche se devo dirti nel secondo tempo, il primo quarto d'ora, le due parate del portiere, poteva pensare no, però insomma Cambiaghi è stato sicuramente l'elemento positivo, però anche Mancini si vede che è ancora un pochettino, deve ancora rodare, perché mettere Keane esterno è, secondo me, cioè, è un azzardo. Cioè, e poi ci sono dei giocatori come l'assessore, che Romano sia un buon prospetto, però o si fa un discorso futuribile oppure allora lasci fuori Barella, lasci fuori Mancini, c'è Coppola, non so che giocatore sia, d'accordo, però insomma la nazionale che è questa qui, e adesso stasera giochiamo con la Turchia, che non sarà sicuramente, vista con la Francia, un ostacolo leggero.
13: Sì, già stasera con la Turchia ci giochiamo parecchio, perché lo ricordo che le prime tre del girone saranno poi testa di serie al sorteggio per le qualificazioni a Euro 2028, sì. Quindi sulla carta un'avversaria un po' meno scorbutica, però poi vabbè, la carta è andata a farsi benedire talmente tante volte con la nazionale, Andrea, che possiamo anche lasciar perdere.
14: Ci manca solo che retrocediamo, anche qui retrocediamo, poi dopo siamo a posto.
13: Guarda, anche l'Inghilterra è retrocessa in Serie B di Nations League, prendendo evidentemente un po' sotto gamba le partite, però mi pare evidente, perché poi diciamo che loro sono abbastanza messi meglio di noi.
14: No, beh, assolutamente. Guarda, che l'altra sera ho visto proprio Inghilterra-Spagna.
13: Brutta partita,
14: È stata una partita bellissima,
13: infatti.
14: Una partita bellissima, ricca di episodi, squadre che se le volevano dare, come si dice in gergo pugilistico, e quindi è stata una partita veramente bella, con le difese un po' farfallone, però insomma bellissima partita, e quando è finita dici, porco Giuda, se fosse durata mezz'ora in più mi sarei divertito.
13: Ah sì sì, decisamente. E ogni tanto appunto le nazionali, soprattutto a quel livello, partite interessanti da vedere, le regalano senza dubbio,
14: sì.
13: Senti, prima dei messaggi dei nostri ascoltatori, chiedo anche a te che idea ti sei fatto della fine del rapporto tra questa e il Parma. Un po' sorpresa.
14: Beh, sorpresa sì, però cioè, sai, il Parma è in grande difficoltà, come lo sono altre squadre, Bologna insegna. Questo allenatore qui, giovane, l'anno scorso ha fatto, secondo me, un miracolo a salvare questa squadra. Quindi dicono, i miracoli si fanno una volta, non due, meglio prevenire, meglio di curare. Quindi cambio d'allenatore. Chi c'è andato?
13: Potrebbe andarci Gilardino.
14: Beh, Gilardino a Parma è un'icona, eh? Cioè, è un grande,
13: sì.
14: A parte che è un giocatore che io ho ammirato, apprezzato, e ti dico, inizialmente volevo suonare il violino anch'io, ma sono proprio non per la musica, sto scherzando naturalmente, però Gilardino a Bologna è stato fantastico, bellissimo, Gilardino, grande centravanti.
13: Allora, andiamo con i messaggi dei nostri ascoltatori. Ce n'era uno sulla nazionale, eccolo qua. De Bruyne sembrava un altro giocatore, ma questa nazionale in Serie A si salverebbe? Beh, dai. Sì.
14: Beh, aspetta.
13: No.
14: Sì, cioè, adesso non scherziamo. Cioè, voglio dire, no, De Bruyne sì, è sembrato un altro giocatore, ma però, ragazzi, il Belgio è una buonissima squadra, eh? Cioè, il Belgio ha degli ottimi giocatori, poi sai, loro non è che devono rifondare, loro devono mettere delle pedine in un'intelaiatura già collaudata. Però il Belgio è una buonissima squadra.
13: Sono stati gli unici a segnare alla Spagna al mondiale, eh?
14: Sì, è vero,
13: solo loro,
14: è vero, bravissimo. No, certo. Poi sai, l'Italia ha preso due gol, però ne poteva prendere il primo tempo, poteva prenderne degli altri, però i due gol sono due sciocchezze che abbiamo commesso: palla persa a centrocampo, ripartenza, nessuno che va a fare fallo, nessuno che va in gol, poi prendi gol. Vabbè.
13: Sì, poi ho trovato un po' comico anche il modo in cui sia Mancini che Coppola sono andati, testuale, no. Uso le parole di Stefano De Grandis su Sky, che non si è tirato indietro, culo per terra su quell'azione, sì, sì, di Gozza, che è stata bella, sì, sì. Per carità, però onestamente tutte e due così, i difensori centrali, insomma.
14: No, beh, guarda, la prima cosa che ti insegnano alla scuola calcio, oppure un po' più avanti, è quella di non entrare mai in scivolata dentro l'area piccola. Quindi vuol dire che loro la scuola calcio non l'hanno fatta bene, sto estremizzando, eh? Cioè, però una finta per terra uno, una finta per terra l'altro, mi sembrava quando ero bambino io che giocavamo tutti giù per terra. Cioè, c'era un gioco e tutti giù per terra, dai. Cioè, i giocatori di Serie A, di Nazionale, cioè, queste cose qui non si fanno.
13: Guarda, mi è sembrato concettualmente più grave l'errore di Coppola, che, perché Mancini seguiva il giocatore, quindi ha boccato la finta e ci può stare, ma Coppola, sì, che scivola lì, perché?
14: Esatto, senza motivi. Ma scusa, Coppola dove gioca?
13: Paris FC, dove giocava Immobile l'anno scorso.
14: Sì, FC Paris.
13: L'altra,
14: sì,
13: Parigi, ecco.
14: Cioè, noi non abbiamo un centrale in Italia che possiamo far giocare? Dobbiamo andare a prendere questo giocatore, Coppola. Poi io sono entrati anche due altri giocatori che io non ignoranza calcistica, e quei due ragazzi di colore.
13: Beh, Dumbia ha preso il posto di Hjulmand nello Sporting, e non è male.
14: Bene, e questo non è male, ma l'altro.
13: Zoma gioca nel Norimberga in Serie B tedesca.
14: Sì, vabbè, ma voglio dire, non abbiamo due giocatori in Italia che conosciamo meglio.
13: Ma Dumbia ha giocato tanti anni. Ma Dumbia è forte, mister, sì. È un bel giocatore.
14: No, Dumbia, no,
13: cioè, lo
14: Dumbia
13: Sporting l'ha pagato, okay. 25, fai te.
14: No, ma Dumbia sicuramente è forte, ma l'altro, cioè, io
13: ti ha lasciato perplesso, dici, insomma.
14: Sì, abbastanza. Vabbè. Abbastanza.
13: Vabbè, vediamo, speriamo che possa smentirti, insomma.
14: Ma
13: vuol dire che, vuol dire che fa gol.
14: Smentito. Io sono qui per essere smentito.
13: Allora, torno ai messaggi al 366-402-4022. Andrea, sono d'accordo sull'ingiovanire la nazionale, ma i giocatori che vanno in nazionale devono almeno dimostrare qualcosa nei club prima. Oggi sembra che in nazionale si vada per diritto e poi non si gioca nei club.
14: Ma di solito cioè, bisognerebbe vedere da varie angolazioni questa affermazione. Allora, io sono del parere che in nazionale bisogna che ci vadano i giocatori che nel preciso momento stanno facendo molto bene nelle proprie squadre. perché secondo me è meritocrazia ed è giusto che sia così. Però purtroppo tutti i CT che vanno non guardano alla meritocrazia, guardano ai giocatori che secondo loro, secondo la loro testa, hanno qualcosa in più di altri. Io ribadisco, se fossi il selezionatore della nazionale, a un certo punto guarderei tutte le partite di Serie A con i miei collaboratori, poi a seconda di chi si esprime meglio e il ruolo che ricopre, li chiamerei.
13: Guarda, stavo rivedendo un po' i convocati di Mancini. Alla fine, cioè quelli che non sono titolari nelle loro squadre sono Pessina, e vabbè, ma tanto è il quarto portiere, quindi Ricci nel Como, che di fatto non è titolare, Ignacio nel Borussia, che però è il più giovane, bisognava comunque cominciare a portarlo. E poi bene o male gli altri sono più o meno tutti titolari. Vergara nel Napoli, non so se lo vuoi considerare titolare.
14: Sì, no, no, ma io, cioè, non sto parlando di titolari.
13: No, no, era per rispondere all'ascoltatore.
14: Ah, ok.
13: Che alla fine, no, sono, cioè, tutti ragazzi che,
14: momento, che esatto, dimmi. Che sono impiegati in Serie A, però attraversano dei momenti di forma e meno forma. Ecco, io mi soffermerei su giocatori che in questo momento sono proprio in forma, mm-hmm, e chiamerei questi. Cioè, il mio discorso era questo.
13: Sì, sì, sì. Una scuola chiede se Leoni è ancora rotto, il giocatore del Parma che è andato al Liverpool e che poveretto l'anno scorso si è distrutto tutto.
14: Sì, si è distrutto tutto quello che si poteva distruggere.
13: È ancora infortunato, è ancora alle prese con l'infortunio, poveraccio. Pesantissimo l'infortunio, davvero. E vedere Coppola è come vedere Eggem, scrive Stefano. Non so da quale punto di vista lo dica, però.
14: Vorrei dire una cosa, ma la dico, dai, tanto. È vedere Coppola è come vedere Wittig.
13: No, povero Coppola. Bam bam, poveraccio. Niente, battezzato ormai dal mister. Pazienza, è andata così.
14: È andata così.
13: Vabbè. Senti, torno invece sul Bologna prima di salutarti. C'erano un po' troppi fattori negativi nei confronti di Tedesco, ho voluto una rosa molto asciutta, naturalmente questo implicava che gli infortuni diventassero subito emergenze. Ho fatto una preparazione per cui dopo 2 mesi dall'inizio del campionato siamo ancora con tutta la squadra che è al massimo 60 minuti, scrive Pierpaolo. Insomma, sulle responsabilità di Tedesco, sostanzialmente il messaggio dell'ascoltatore.
14: Ma insomma, quando tu fai una preparazione e vedi che i giocatori non vanno, ti fai delle domande, no? Perché a livello fisico il Bologna rende agli avversari, e quindi dare le colpe specifiche a Tedesco va bene, perché tanto non può replicare sul campo, e però c'è anche una condivisione con i preparatori, quindi l'allenatore, ok, è quello che dà gli input, però i preparatori sono quelli che svolgono. Da quello che io sono andato a Valles, parlando con alcuni tuoi colleghi, non miei, tuoi, perché sì, tu sei un giornalista, io invece sono nessuno, e no, a un certo punto dicevano che non avevano mai visto il Bologna lavorare così tanto. La mia domanda è: ma come hanno lavorato? Perché io faccio una considerazione, squadre che si devono salvare lavorano molto sulla reattività, la velocità. Squadre che devono vincere lavorano ugualmente, fanno un mix perché hanno parecchie competizioni. Le squadre un po' così dicono: facciamo tanto fondo per arrivare bene alla sosta del campionato di inverno. Mi sembra che il Bologna abbia lavorato molto sul fondo, perché non andiamo, e quindi mi sorprende il Frosinone là, il Cagliari là. Poi le voglio vedere alla fine, naturalmente. Però voglio dire, le preparazioni, ragazzi, vengono fatte per svolgere un certo tipo di percorso. E si vede che il Bologna qualcosa ha sbagliato.
13: Senti, ti saluto con una notizia, un'ultima ora, che riguarda l'Under 21, un giocatore che a noi ci sta a cuore, perché Antonio Raimondo lascia il ritiro dell'Under 21, è stato valutato indisponibile per le prossime gare, non c'è comunicazione ulteriore sulle condizioni di Raimondo, che quindi non prenderà parte alle 2 gare con Armenia e Polonia, che sono decisive per la qualificazione all'Europeo Under 21, quindi niente Raimondo.
14: Ci dispiace, perché è un giocatore che adesso tutto quello che tocca diventa oro, avrà modo per, non sappiamo l'infortunio, non sappiamo il perché e il per come, avrà 2 settimane di tempo per intemprarsi e ripartire col Frosinone.
13: Andrea, ti saluto e ci sentiamo mercoledì.
14: Ciao Dario, buona giornata a tutti e buona settimana a tutti.
13: Grazie, grazie mille ad Andrea Motto. La pubblicità, torniamo tra pochissimo.
15: 0SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
16: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di 0SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
15: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
16: Wow, è proprio quello che mi serve!
15: Trovi 0SRL ad Argelato e su www.0srl.it.
17: Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
18: Da 3 generazioni Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
19: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
20: Impresa artigiana?
21: Presente.
20: Libero professionista?
21: Presente.
20: Gruppo di amici?
21: Presenti.
20: Agenzia di eventi?
21: Presente.
19: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione e se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting, presente quando serve.
22: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma e Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
23: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
24: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
13: Eccoci qua, siamo tornati ancora in diretta con l'Ora Dario, prossimo blocco Carlo Cavicchi per parlare di Formula 1, anche naturalmente con le voci dei protagonisti come sempre. Tra poco andiamo a sentire anche Nicolò Bulega, campione del mondo Superbike con la Ducati, lo sentiamo tra pochissimo ai microfoni dei colleghi di Sky. Prima però un paio di messaggi sulla nazionale, scrive Luca. Nell'82 con la meritocrazia non avrebbe giocato Paolo Rossi, quello fu un atto di fede clamorosa da parte di Berzot. E sì, poi è chiaro che Paolo Rossi veniva da due anni in cui non aveva giocato per nulla, quello fu veramente un atto di fede di Berzot, ripagato alla grande ma con tanta tanta fatica iniziale, perché poi a un certo punto, su, diciamo, fino alla gara con l'Argentina compresa, Paolo Rossi non lo voleva vedere nessuno in campo, nessuno, solo il CT e i suoi compagni, basta. Non credo ci fosse un altro italiano che in quel momento volesse vedere Paolo Rossi guidare l'attacco della nazionale, e quello fu veramente un atto di fede enorme di Berzotte nei confronti di Pablito. E Stefano, vabbè, avevi fatto giocare ancora più giovani e portato avanti un rinnovo alla Bernardini 74, quella che poi ha portato l'Argentina 78 e Spagna 82, quindi ancora più estremo. Ci può stare, guarda Stefano, ci può stare. Io l'abbiamo raccontato, no? Che in questa nazionale l'idea di portare altri ragazzi, altri giovani, c'era. Il problema qual è? E che si è deciso di lasciarne qualcuno all'Under 21 per le gare di qualificazione all'Europeo di categoria, che porta poi anche ai Giochi Olimpici, quell'Europeo lì. Io però onestamente devo essere sincero, mi è sembrata dal primo momento una scelta che c'entrava onestamente il giusto, nel senso che ci sono ragazzi di questa Under 21 che piano superiore ci stavano già bene, Pisilli per esempio, o magari anche Sissé, che se non altro è un esterno, è più esterno di quelli che ha chiamato Mancini. Dur, che con la Fiorentina sta facendo bene, volendo Favasuli, un altro che col Napoli sta facendo subito molto bene, ed è già un 2004 comunque, non è più neanche un ragazzino. Diciamo che questa cosa di lasciare tanti ragazzi all'Under 21 per renderla competitiva, un po' ce l'abbiamo solo noi italiani, storicamente ce l'abbiamo noi. Io francamente, che l'Under 21 avesse bisogno di questi giocatori per strappare il pass per l'Europeo, non mi tengo molti dubbi. Vedo che però le altre onestamente non gliene può fregare di meno. Cioè, se un ragazzo in gamba, poi parliamo comunque di gente che è già del 2004, qualcuno di quelli che vi ho nominato è del 2004, vedo che le altre nazionali tutti sti calcoli sull'Under 21 non ne fanno. Cioè, se un ragazzo è già 21-22 anni in nazionale ed è bravo e merita e viene valutato come bravo e meritevole, la nazionale giovanile non la guarda manco più col binocolo. Tranne rare eccezioni. Noi invece abbiamo sta cosa ancora che l'Under 21 è importante, per carità, ha il suo valore, ci mancherebbe, però secondo me si perde solo del tempo. C'è uno come Pisilli in Under 21, ma che ci sta a fare? Cosa serve? A lui cosa serve? E poi l'Under 21, sì, ripeto, è importante, ma sarà più importante la nazionale maggiore? Quindi è una scelta, francamente, che mi lascia molto, molto perplesso. Posso arrivare a capire magari Raimondo, perché la concorrenza lì davanti è forte, folta anche. Devi mettere Kane esterno per metterlo insieme a Pio Esposito, ci facciamo le croce rovescio ripensandoci, ma va bene. Però altri, francamente, sono d'accordo, Stefano, di base, cioè io avrei spinto ancora di più. Tu hai necessità di far sì che questi ragazzi che con i club stanno facendo bene, torniamo al discorso che facevamo prima con Andrea Mottola, con i club stanno facendo bene, tu hai bisogno di vedere questi ragazzi in azzurro, farli respirare l'azzurro, fargli prendere gli schiaffoni in azzurro, perché è con gli schiaffoni che si cresce, schiaffoni calcistici naturalmente, ci mancherebbe altro. Mazza e Panella fanno i figli belli, ok, questo magari poteva andare bene nell'Ottocento per i figli, ma dal punto di vista calcistico pigliare gli schiaffoni dal Belgio ti fa bene, se li prendi nel modo giusto, se ci lavori nel modo giusto naturalmente. E tenerli in Under 21 proprio non ha alcun senso. Pisilli, che stimoli può avere in Under 21? Ma magari ce li ha, per carità, perché comunque è cresciuto con quei ragazzi, il gruppo è quello, per carità, tutto giusto, ma fondamentalmente, ma chi se ne frega? Cioè, se l'Under 21 deve soffrire di più per andare all'Europeo, cos'è, non va ai giochi olimpici poi? Non mi sembra che sia un dramma, onestamente, per il calcio italiano. Quindi avrei anch'io, Stefano, spinto molto di più, e l'Under 21 si attacca al tram, abbiate pazienza, una certa. Vuol dire che con l'Under 21, che vuol dire che Baldini attinge dai ragazzi più giovani che stanno nell'Under 19, nell'Under 18 eccetera, cioè, o nell'Under 20, dove ci sono tanti ragazzi che possono tranquillamente stare in Under 21 per quello che è il livello dell'Under 21. Marco, come detto giustamente dall'altro ascoltatore, Bernardini fu coraggioso lasciando a casa Rivera, Mazzola, Riva, Burnic, non di Lorenzo, Barella e Bastoni, che non porterebbero neanche la borsa ai sopracitati. Ma non c'entra quello, Marco, non ne farei un discorso di paragoni tra quei mostri sacri e questi giocatori, perché è ovviamente un paragone ingeneroso per questi giocatori, mi pare evidente, cioè, non ha alcun senso. Riva peraltro, poveretto, era anche alle prese con mille problemi di infortuni, tra l'altro due ginocchia immolate alla nazionale, quindi Gigi era un discorso un po' diverso in tutto questo. lui giocò l'ultima partita in nazionale, sì, con l'Argentina, e poi ebbe ancora problemi fisici. Rivera e Mazzola erano comunque in là con gli anni, Bornice pure, però non tutti furono messi da parte, non tutti di quella generazione furono messi da parte da Bernardini. Questo è un altro aspetto importante che si sottovaluta, cioè va benissimo fare un cioè cambiare radicalmente un gruppo in nazionale dopo che ovviamente sei stato alle prese con risultati negativi. Quella del 74 uscì al primo turno del mondiale, ci metteremo la firma oggi per uscire al primo turno alla fase a girone, ma va bene. E quindi chiaramente c'era bisogno di forze fresche, forze nuove, anche un gruppo diverso, perché quello del 74 è un gruppo che esplose totalmente nelle mani di Valcareggi. Però non tutti furono messi da parte, cioè Facchetti rimase per esempio a fare il capitano, cioè ci sta anche, io capisco anche l'esigenza di un commissario tecnico di tenere qualche veterano, lo fece anche Vicini dopo Messico 86, di tenere qualche veterano in squadra, perché ci sta, perché è giusto, e dargli poi anche il ruolo giusto all'interno della squadra. Cioè, va bene, vuoi tenerti Di Lorenzo, ok, ma Di Lorenzo non può fare il titolare. Vuoi tenerlo perché ritieni che sia importante per il gruppo dal punto di vista dell'esperienza, del modo in cui si rapporta con i compagni più giovani? Va bene, ok, dopodiché però sul campo ci vanno altri prima di lui, questo è il punto. Giustamente, scrive l'ascoltatore, se l'Under 21 si deve attaccare al tram deve aspettare il 2027, almeno qui. Insomma, magari ci sono altri tram in giro per l'Italia dove l'Under 21 però si può comodamente attaccare. Va bene, a parte questo, queste facezie, tra poco andiamo anche a parlare di Formula 1. Prima però dobbiamo dare il giusto spazio a Nicolò Mulega, che ha conquistato questo titolo mondiale in Superbike con la Ducati, l'ha vinto in Italia anche, quindi ancora evidentemente soddisfazione maggiore per il pilota, che sentiamo ai microfoni dei colleghi di Sky.
0: Abbiamo rubato i festeggiamenti, Nicolò, che dire, poche parole, tantissime lacrime, è stato un momento emozionantissimo.
1: Sì, devo dire che è stato veramente bello, sognavo di vincere il campionato, perché le ultime due stagioni ci siamo andati vicino, ma vincerlo in Italia è veramente ancora più speciale, quindi sono veramente contento, vincerlo qua è veramente, c'è quel qualcosa in più, quindi è bello.
0: Ti sei lasciato andare a tanti pianti, poche parole, è stato un momento in cui ti sei veramente sciolto, e è un mondiale che forse è durato 5 anni da quando hai cominciato con questo team fino a questo momento.
1: Sì, certo, e il risultato di un anno non si può considerare in un anno intero, diciamo, ci sono anni di lavoro prima, il team mi ha supportato dal primo anno che sono arrivato qua, e devo dire che insieme abbiamo fatto un percorso incredibile, abbiamo vinto la Supersport, primo mondiale della Ducati in Supersport, e poi adesso sono il primo italiano a vincere un mondiale con la Ducati in Superbike, quindi è veramente una figata pazzesca.
0: Hai vinto il mondiale tra l'altro in un weekend in cui forse non è andato tutto perfettamente, ma hai dimostrato la maturità di farti bastare quei secondi posti pensando all'obiettivo maggiore, l'obiettivo più importante.
1: Sì, esatto, questo weekend Iker ne aveva di più, per star con lui avrei dovuto rischiare di più, e venerdì sono caduto, non so il perché, quindi alla fine sono andato al 90% tutto il weekend, perché l'importante era provare a vincere, perché vincerlo qua ha un effetto diverso che vincerlo da un'altra parte, quindi sono veramente contento di questo risultato.
0: Ci sono ancora due gare, però idealmente lasci questo mondiale Superbike da dominatore, da trionfatore. Guardando indietro, cosa ti ha dato questo paddock?
1: Mi ha dato tantissimo, mi ha ridato tutto, mi sentivo di essere ancora veloce, ma lo sentivo solo dentro di me, quindi è stato un lungo percorso, ritirare fuori tutto, mi hanno aiutato tantissimo fin dal primo giorno, mi hanno ridato il sorriso sia il team che il proprio paddock della Superbike, che mi hanno fatto tornare a credere in me, e quindi poi alla fine un pilota quando crede di più in se stesso, uno sportivo in generale, quando credi di più in te stesso fai dei risultati che magari non ti aspetti neanche di fare, come quando ho vinto la prima gara al debutto in Superbike, quando ho lottato con Toprak i primi 2 anni che erano i miei primi 2 anni in Superbike e lui era già 6 o 7 anni che faceva la Superbike, e quest'anno ho vinto un sacco di gare. Quindi alla fine, quando credi in te stesso, quando hai delle persone che credono in te stesso, in te, riesci a fare delle belle cose.
0: Grazie mille Nicolò e complimenti.
1: Grazie. Grazie.
0: Nicolò Bulega, campione del mondo super.
13: Eccoci dunque, Nicolò Bulega, abbiamo sentito, grande gioia, grande soddisfazione per un mondiale vinto così anche in grande stile, devo dire, dal pilota Ducati. Allora, diamo la linea alla regia, pubblicità, poi l'ampio spazio Formula 1 insieme a Carlo Cavicchi, state con noi.
2: Al 4 ottobre, i volontari del Partito Democratico dei quartieri Borgo Panigale, Reno e Porto Saragozza vi invitano alla festa dei sughi d'uva al Parco Cevenini in via Biancolelli. Ristorante con menù pesce tradizionale aperto dalle 19. Il 4, aperti anche a pranzo dalle 11.30. Osteria con crescentine e tigelle e menù vegano tutti i giorni dalle 17. E tutte le sere, musica. Vi aspettiamo. Parco Cevenini a Borgo Panigale.
3: Andiamo a giocare a padel
4: quando vuoi. Allo Sport Club Ozzano, dal lunedì al venerdì, puoi giocare gratuitamente dalle 8 alle 9.30 e dalle 12 alle 13.30.
3: Gratis?
4: Sì! E su Playtomic puoi scoprire tutte le promozioni.
3: E dopo la partita?
4: Colazione, pranzo, aperitivo, cena e serate da vivere insieme.
3: Sport Club Ozzano, via Mattei 6, Ozzano dell'Emilia. Scopri le promozioni su Playtomic.
22: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma, Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
5: In arrivo sorprese a Bologna. Dal 26 settembre al 12 ottobre, al centro commerciale Via Larga Bologna, arriva la più grande liquidazione e-commerce di pacchi non reclamati, provenienti da corrieri di poste di tutta Europa, con giacenze da 3 a 6 mesi. Non puoi sapere cosa c'è dentro. Puoi scegliere, pesare, scuotere e poi te lo porti a casa. È la Mystery Box Experience firmata a mysterybox.cloud. Mysterybox.cloud. Scegli, rischia, apri.
6: Vuoi una nuova macchina da giardino?
25: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
6: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
25: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno, su manferdinisrl.it e sui social.
6: Manferdini, la certezza dei professionisti.
25: Approfitta ora degli extra sconti.
26: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
27: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TEG 1.05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
28: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna!
29: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
24: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
13: Ultima parte della nostra mattinata insieme qui su Nettuno Bologna 1 con Laura Dario. Tempo di parlare di Formula 1. Non tutti i gran premi si possono vincere, non tutti i gran premi puoi rimontare fino alla prima posizione. Qualche volta bisogna anche ragionare, calcolare, e dire che chi mi ha calcolato e ragionato alla grande anche a Baku sabato pomeriggio. Carlo Cavicchi, buongiorno.
14: Ale, allora, chi mi ha fatto una stupidaggine che ci sta in prova, l'ha fatta in una gara dove il rischio di rimontare era molto alto. Lui è stato molto bravo, come tu hai detto, a non finire nel muro dopo che c'era finito, quando non serviva nelle prove, nelle qualifiche, nel primo turno di qualifica valida.
7: dopo veramente è stato un peccato, perché passare certi piloti che sono ostici, con il rischio di andare a sbattere, toccare una sospensione, avere guai, sarebbe stato caro. È andata bene, è arrivato quinto, peccato se superava Hamilton un giro prima, che ce l'aveva quasi fatta, poi non se l'è sentita, arrivava anche davanti a Leclerc, perché l'ha raggiunto sul traguardo, un giro ancora, e poteva in quel rettilineo lì passarlo, arrivare anche davanti, ma gli è poi andata bene, perché è andato fuori Piastri, che non l'avrebbe mai preso. Insomma, alla fine è stata una giornata importante, anche perché dopo questa gara, l'ultima gara che si è corsa appunto sabato, ormai i rivali sono rimasti, ne è rimasto uno, che è Russell, perché Hamilton gli è arrivato dietro, l'altro non ha preso punti, che è Norris, gli altri sono molto più lontani, ormai è una lotta a due, e con un vantaggio comunque ancora molto ricco da parte dei Kimi. È andata tutto sommato bene in una gara che a un certo punto poteva andare molto male.
13: Sì, poteva andare male, invece è andata alla fine meglio del previsto, ecco, per come si era messa.
7: No, ma ha avuto fortuna, eh?
13: Certo, no, no. Ma la fortuna serve, fortuna. Carlo, è voglia,
7: sì,
13: questa
7: sì,
13: torna
7: appunto,
13: utile.
7: Appunto, no, ha avuto buona sorte, più che fuortuna, chiamala buona sorte,
13: sì,
7: che più,
13: sì,
7: perché
13: sta.
7: Una serie di cose sono concretizzate, perché ha ridotto con la safety car il suo distacco, è ripartito con le gomme giuste, poi ha avuto, è andata bene, perché in quell'incidente in cui Colapinto ha buttato fuori sia Gasly che no,
13: cosa voleva fare con la Pinto lì, Carlo?
7: Ma lì secondo me è arrivato lungo, la scia, tutto, si è messo lì, quando ha capito che era lungo ha frenato, ma non c'era più niente da fare, ha fatto una stupidaggine clamorosa, ha rovinato la corsa di Gasly, ha rovinato la corsa di Norris, e lì devo dire Kimi altri due li ha passati senza dover perdere tempo, ma è stato centrato anche lui e gli è andata bene lì, perché Berman gli è arrivato addosso e gli ha dato un danno, un piccolo danno, ma poteva essere un grave danno anche lì, quindi buona sorte nel complesso e va bene, basta che non ce ne siano delle altre, però di gare coi muri adesso di rischio grosso rimane forse Singapore, poi direi che ha tutta una serie di gare dove la pista è più larga e quindi
13: c'è più spazio,
7: può pigliare qualche rischio in più, ecco, in quel senso lì, quindi i rischi diventavano molto pesanti. Adesso c'è Russell, adesso Russell è una gara, dovrà cambiare sto motore anche lui, a meno che non tirano avanti con quello che hanno, fino a che tutti e due non cambiano e mettono su l'A21, cioè il motore modificato. Non si capisce bene se lo faranno, quando lo faranno, perché vanno così bene anche adesso. Adesso in Malesia la Mercedes avrà tutte le modifiche aerodinamiche che si aspettano dal Canada. Se vanno come promettono, mamma mia, sono messi bene.
13: Sì, decisamente. Senti, la Ferrari invece com'è messa dopo Baku?
7: Male, ormai siamo messi male, siamo da quarto quinto posto, girala come si vuole, da quarto quinto posto in gara, sono quelli lì, siamo sempre lì e ormai non si mente più, anzi Leclerc è stato anche chiaro nel momento di arrabbiatura a fine gara, quando la televisione nostra cercava di spiegare che però comunque lui aveva ancora l'A21 e quindi svantaggio, no, lui ha detto l'A22 già su.
13: Tanto con
7: così.
13: Faccia della collega ufficio stampa, sì. Che è stata tutta un programma, sì. Sulle Leclerc, che forse ha detto qualcosa che non doveva dire.
7: Non c'è che andiamo a girarci attorno, che non ce l'ho e abbiamo questo. Il problema della Ferrari grosso è che a inizio di stagione la Ferrari aveva il telaio, il complesso vettura, esclusa la power unit, aveva il complesso vettura che sembrava andare meglio. Oggi tutti hanno fatto grossi progressi. Lo stesso Russell, che è stato il dominatore del weekend, il dominatore dall'inizio alla fine, perché alla fine tutti noi abbiamo visto un Verstappen dare l'anima, ma Russell aveva tutto per contenerlo con una sicurezza e estrema, e dove guadagnava Russell era incredibile, ma era nel tratto guidato. Infatti, se lui ha dato 8 decimi al secondo, nel fattispecie Leclerc, in qualifica, 3 glieli dava in rettilineo, ma 5 glieli dava nel misto, cioè dove la Ferrari doveva, a inizio stagione, andava di più. È lì che è impressionante. Tutti gli altri sono cresciuti, la stessa Red Bull è cresciuta anche nel misto, la McLaren lo sapevamo, infatti aveva vinto anche 2 gare Norris proprio nelle piste più guidate. La Ferrari ha perso quel vantaggio che aveva, diciamo, di macchina intesa come tenuta di strada, come, e non ne ha guadagnato in potenza, e questo mette la, insomma, per me, poi le corse qualche tutto può venire fuori, ma non ci sono segnali per cui possiamo dire che la Ferrari può sperare in un'altra gara di far meglio. E ormai il suo passo è quello del quarto posto,
13: è quello lì. Senti, due parole su Ajar, che ha fatto un gran premio ieri. Mi è piaciuto
7: straordinario,
13: molto.
7: Straordinario, a un certo punto aveva le gomme migliori e nel primo stint rispetto alle gialle e alle rosse andavano meglio, però lui ha fatto il compagno di squadra, l'ha messa giù con ironia, è andato fortissimo. Purtroppo quando hanno cambiato le gomme, le rosse le ha messe su Verstappen, e Verstappen era attaccato a Russell davanti, e Ajar invece li ha preso in distacco, quindi ha fatto benissimo, è andato fortissimo, non ha preteso una posizione che faceva poi fatica a tenere, e non si è messo nemmeno contro il compagno di squadra che comunque deve allacciarsi le scarpe.
13: Ah, sì, sì.
7: Ajar sta andando molto molto forte,
13: sì.
7: Infatti non è un caso che loro che cambiano pilota di riserva, cioè il secondo pilota ogni anno, l'hanno già fatto firmare Ajar, quindi loro vedono tutto, quindi sanno. Ajar bene, bene, molto bene. La McLaren malino, anche se Piastri prima dell'errore che ha fatto andava bene, faceva una bella gara finalmente anche Piastri. Poi la McLaren non ha preso punti qui, peraltro non aveva entusiasmato nemmeno a Monza, ma adesso vengono piste più da McLaren, e la McLaren in questo momento può giocare per Antonelli,
13: perché
7: se una McLaren arriva davanti a Russell, per Antonelli è tutta benedizione.
13: Senti, prima di salutarti, Kimi, dimmi
7: diremmo è tutta oca, diremmo.
13: Senti, prima di salutarti, Kimi ha già preannunciato che a Sepang, in quello che è un anomalo Gran Premio del Bahrain, ma è formalmente insomma del Bahrain, ma si corre in Malesia, ha già detto che vorrà cambiare l'andamento del suo mondiale dopo Baku. L'ho visto già bello carico sull'obiettivo.
7: Ma sì, perché è un'altra pista dove i rischi sono minori, i rischi intesi non come i pericoli, perché i pericoli quando vai fortissimo ti puoi far male in tutte le piste, è un mestiere molto rischioso sempre, però i muri sono rischio, cioè è facile fare una toccata che ti mette fuori anche se non hai fatto un danno enorme. L'unico vantaggio che ha avuto Kimi qui è che non prendeva i track limits perché c'erano i muri, quindi non li poteva prendere, ma le altre piste del rischio è solo quello, quindi lui ha tutto per fare bene, come ha fatto tutta la stagione. Non è che è una gara che va un po' storta,
13: no, certo,
7: che cambia il concetto della stagione. La Malesia, la McLaren potrebbe fare meglio. Sono curioso di vedere questa Red Bull, perché finalmente la Red Bull ci ha fatto vedere che andava forte anche nei tratti guidati. Qui a Baku, nei tratti guidati del secondo settore proprio, che deve essere quello più complesso per la Red Bull, invece è andata bene. Consideriamo che ha avuto un problema in qualifica ed è partito ottavo, Verstappen arrivando secondo, ma era partito ottavo, e se non aveva il problema poteva partire come Ajar, quindi terzo, quarto, insomma secondo forse in qualifica, quindi anche lì era un'altra corsa, ma non c'è stato.
13: Carlo, ti saluto, ci sentiamo lunedì prossimo.
7: Ale, avanti.
13: Grazie mille come sempre a Carlo Cavicchi. Allora andiamo con le voci del post gara, con raccolte dai colleghi di Sky, partendo da Kimi Antonelli, come ha commentato questo Gran Premio certamente non diciamo non idilliaco come voleva lui. È stato anche parecchio duro Kimi su come è andato il weekend. Sentiamo.
8: Sì, siamo qua con Kimi. La prima domanda è: che cosa si impara da un weekend del genere? Perché hai preso anche un jolly nella ripartenza.
9: Sì, oggi, cioè, alla fine questo è stato uno di quei weekend dove è andato un po' tutto storto, dall'FP1 e poi dal mancare metà dell'FP2, poi dall'errore in qualifica. È stato un weekend dove, sai, sì, è andato tutto storto, e oggi bisogna essere contenti con la P5, soprattutto anche dopo la ripartenza col danno che avevo.
10: In una gara lineale, perché noi pensavamo che questo era il massimo, no? Avevi in testa qual era il massimo che potevi raggiungere come risultato?
9: Oggi il massimo era P4, quindi credo che sì, abbastanza vicini. Sai, in gara il mindset è cambiato subito, perché comunque non avevo tanta confidenza anche dopo l'errore di ieri, e quindi ho cercato solo di sfruttare gli errori degli altri e cercare di arrivare il più avanti possibile.
8: E adesso per la Malesia invece come si prepara un weekend così differente invece a pochi giorni da questa gara?
9: Beh, sicuramente farò in modo di ritornare a livello solito, però sono sicuro che sì, in Malesia si potrà far molto bene.
8: Tu non c'hai mai corso in Malesia?
9: Mai corso, però
10: vedi? Nel simulatore l'hai provato?
9: Sì, ho fatto
10: tanti giri. Ti piace come pista?
9: Molto bella, molto molto bella, quindi poi vedremo come funzioneranno gli aggiornamenti, però credo che sia una bella opportunità per ristabilire un po' l'ordine, ecco.
8: C'è una domanda che arriva da Mara, da Milano.
11: Ciao Kimi, dato che stavi parlando della Malesia...
9: Mara, sei mancata questo weekend?
11: Non ti preoccupare, ci vediamo settimana prossima. Dato che stai parlando della Malesia, quante aspettative ci sono sul nuovo pacchetto di aggiornamenti che avrete in macchina, e se è necessario per ridarvi un po' di respiro considerando anche gli avversari?
9: Beh, allora il team è confidente nel pacchetto, l'ho provato al simulatore quindi sembra funzionare, però ovviamente finché non lo metti in pista non sai mai. Poi Singapore è una pista molto dura sulle gomme, un asfalto abbastanza vecchio, quindi sai, McLaren lì è sempre molto forte su quei tipi di asfalti, anche Lando è molto forte, si trova sempre bene, quindi sarà interessante vedere come andremo, però si spera che gli aggiornamenti funzionino e che ci diano un po' di performance in più, non che ne avevamo bisogno questo weekend, ecco.
11: Grazie Kimi, grazie.
8: Ultima,
11: ci vediamo.
8: Domanda.
11: Ah, vai Ivan, scusami.
8: No, volevo fare un'ultima domanda su un sorpasso che mi ha colpito, per come l'hai trattato, perché sei arrivato dietro a Lewis e c'è stato un po' di timore reverenziale nei confronti di un 7 volte campione del mondo questa volta?
9: Beh, allora diciamo che sapevo che avrebbe tirato la staccata e sinceramente potevo frenare un pochino più tardi, però non è, sai, oggi ho cercato di prendere il minor numero di rischi, perché sì, diciamo che sai, non avendo anche così tanta confidenza in macchina, diciamo che oggi ho guidato più l'85% che al 100%.
13: Così dunque Kimi Antonelli. Andiamo anche a sentire altre voci dal post Gran Premio. Partiamo dal compagno di scuderia di Kimi, ovvero George Russell, al termine della gara vinta dallo stesso Russell.
12: Sembrava un sabato felice, una guida tranquilla a Baku, però alla fine c'è stato un bel po' di pepe. Parlaci di quegli ultimi giri. Sì, è fantastico tornare sul gradino più alto del podio. Innanzitutto voglio ringraziare il mio team, perché continua a credere in me anche nei momenti difficili, mi aiuta a superarli, e sono davvero fiero di aver vissuto questo weekend. Sì, la prima metà della gara è sembrata un po' una gita di piacere, però dopo la safety safety car, quando mi sono trovato Max dietro sapevo che sarebbe stata semplice. Ha guidato in modo incredibile fino alla fine della gara, poi quando è uscita la bandiera gialla io ho alzato un po' il piede della potenza e quando ho ricominciato a spingere non avevo turbo, non avevo potenza, quindi Max mi ha quasi ripreso al traguardo. Sarebbe stato un vero peccato se avessi perso, però nel complesso è stato un weekend incredibile.
0: Ma
12: da questo weekend hai sembrato che fin dal primo giro hai saputo spingere al massimo, hai sembrato che tu abbia ritrovato la fiducia. Cosa è cambiato nella macchina che ti ha promesso di farlo? Beh, più esperienza, un nuovo stile guida che sto adottando e dalla pausa in realtà mi sento sempre più forte di gara in gara e sto tornando al mio normale me stesso e questo è grandioso. Hai ridotto il tuo divario in classifica di 15 punti, saranno delle settimane intense. Qual è la strategia di George Russell per vincere il campionato? Vincere ogni gara, posso avere soltanto quella strategia. Il mio compagno di squadra sta avendo una stagione incredibile, senza errori sostanzialmente, ma ora stiamo arrivando al momento decisivo e io devo concentrarmi solo su me stesso, continuando a esprimere prestazioni del livello di questo weekend. Qualunque cosa accadrà da qui alla fine della stagione, io sarò contento se riuscirò a farlo, perché è stato un periodo davvero difficile per me e ora sento di essere riuscito a dare una svolta. Bene, allora goditi questo podio.
13: Così dunque Russell al termine del Gran Premio. Andiamo a sentire anche le voci in casa Ferrari, con Leclerc prima e Hamilton poi, così sentiamo anche un po' come loro hanno commentato a caldo l'esito del Gran Premio. Partiamo da Leclerc.
1: Weekend non semplice, in una parte di stagione in generale magari non semplice, il motore vi sta condizionando troppo, poi siete stati diciamo un pochino misteriosi, perdonami la battuta, in questo weekend sul cambio non cambio. Ora non so se ce lo puoi

0: aspettare, non è che abbiamo aspettato a qualsiasi punto della stagione, ma lì bisogna reagire, perché una volta che prendiamo un distacco negli upgrade, dopo è difficile riprenderli.
1: At a certain point, it seemed,
2: a un certo punto sembrava che potesse essere una stagione diversa per te e per la Ferrari.
1: What's the biggest problem?
2: Ora qual è il problema più grande? L'esecuzione, la strategia, oppure semplicemente il motore? Non c'è un problema solo, ci sono vari aspetti diversi che vengono a coincidere. La prossima gara in Malesia e Singapore,
1: it could be better for you.
2: Pensi che possano essere migliori per voi? Al momento non ho questa sensazione, però a Malesia ci saranno delle circostanze un po' diverse, sarà magari difficile, potrebbe essere un problema minore far funzionare le gomme, però anche lì ci sono dei tirini abbastanza lunghi, per cui se vediamo la potenza che avevano gli altri questo weekend non è semplice. A Singapore ci sono meno rettilinei e magari potrebbero essere più forti lì, però lo vedremo.
3: E con le parole di Leclerc e Hamilton chiudiamo la puntata di oggi dell'Ora d'Ario. Tra poco Mezzogiorno Rossoblù senza Manfredi, c'è Giovanni Poggi anche oggi, incredibile, ormai Giovanni Poggi sta allargando sempre di più, fra un po' condurrà anche l'Ora d'Ario, prenderà il posto di Teo, tutto in radio farà Giovanni Poggi. Va bene, lo ritroviamo tra poco, l'Ora d'Ario invece torna domani alle 8.30 puntuale come sempre. Un saluto a tutti e buona giornata qui su Nettuno Bologna 1.
4: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 11:58 minuti.
4: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
8: Una buona giornata da Barbara Salandri. In vigore da oggi il tetto massimo ai prezzi dei carburanti introdotto da Eni sulla rete Eni Live, fissato a 1,99 euro al litro per la benzina e a 2,19 euro per il gasolio, eseguito dalle misure di calmierazione avviate da IP. La maggioranza di governo plaude all'iniziativa dei due gruppi energetici, le opposizioni bocciano l'intervento definendolo un mero palliativo e invocano un decreto d'urgenza per un tetto generalizzato esteso a tutta la rete. Soddisfatte le associazioni dei consumatori, che parlano di sollievo per gli automobilisti, protestano invece i gestori delle stazioni di servizio che non aderiscono all'iniziativa, e gli autotrasportatori siciliani annunciano lo sciopero dal 16 al 20 ottobre a causa del forte aumento dei costi del carburante, ai quali né il governo né la regione hanno dato risposte. Dobbiamo restare vigili, perché dalle nostre informazioni di intelligence emerge che la Russia sta pianificando ulteriori atti di sabotaggio e attacchi contro le nostre democrazie, con l'obiettivo di intimidire le nostre società e dissuaderle dal continuare ad aiutare l'Ucraina. Il nuovo avvertimento arriva dall'alta rappresentante UE per la politica estera Callas, prima del Consiglio di Difesa. In Ucraina è stata un'altra notte di attacchi russi a Kharkiv, ferite 25 persone, tra cui 9 bambini. Colpita anche la capitale Kiev, dove si contano 2 morti e 4 feriti, diversi gli edifici in fiamme. Da registrare anche nuovi sconfinamenti. La Romania ha fatto decollare nella notte 2 caccia F-16 dopo che è stata rilevata una violazione dello spazio aereo vicino al confine con l'Ucraina, a renderlo noto il Ministero della Difesa di Bucarest. Papa Leone ha messo ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia. Robert Schuman seppe trasformare le vecchie linee di frattura in ponti di speranza per tutta l'Europa. Seguendo il suo esempio, la nostra responsabilità comune è quella di testimoniare che al di là dei confini è sempre possibile incontrarsi, stringere amicizia e costruire la pace, ha detto il pontefice intervenendo all'incontro interreligioso nel centro congressi che porta il nome di Schuman, uno dei padri fondatori dell'attuale Unione Europea. Dialogare, ha aggiunto Prevost, non sminuisce la nostra identità, ma la esprime con semplicità e verità, aprendosi alla diversità dell'altro. Il caso di Giulio Regeni è il giorno della verità giudiziaria, attesa per oggi la sentenza della Corte d'Assise di Roma sul sequestro e il brutale omicidio omicidio, 10

0: 10 anni fa al Cairo del giovane ricercatore, imputati 4 ufficiali dei servizi segreti egiziani che non sono mai comparsi in aula. La sentenza arriva dopo indagini complesse segnate da omissioni, depistaggi e stop forzati. Nonostante tutto siamo qui, in pochi ci avrebbero scommesso, grazie a tutti, ha detto l'avvocata Alessandra Ballerini prima di entrare in aula a Piazzale Clodio. Per 3 ufficiali i PM hanno chiesto 17 anni e mezzo di carcere, per un quarto l'ergastolo. Sfregiato da ignoti con vernice spray e abrasioni, il murale dedicato a Franco Baresi, la leggenda del Milan scomparso a fine luglio, l'opera si trova proprio di fronte alla sede rossonera. Il Milan si è messo subito al lavoro per individuare i responsabili del gesto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Pronti a 2 settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
3: Ho portato gli accessori del mio cagnolino al Pet Wash. È fantastico!
4: Pet Wash.
3: Magia di sapone è la nuova lavanderia self-service a Zola Predosa, in via Dante 2, sotto il portico. Hanno una colonna dedicata per lavare e asciugare gli accessori del mondo animale.
4: E puoi lavare e asciugare anche le coperte, i piumoni, le tende, abbigliamento, tappeti, lana merino, se abiti da lavoro.
3: Certo! Magia di sapone. Il pulito che ti sorprende. La comodità che ti conquista. Scopri le promozioni su magiedisapone.it e sui social.
5: Ritorna a Comacchio la 28esima sagra dell'anguilla. Fratello Sale, sorella Anguilla. Stand e ristorazione di qualità, 60 eventi, cultura, spettacoli, concerti e un fantastico mercato di artigianato e hobbistica. Escursioni, visite guidate e musei. Area giostre per grandi e piccini. Venerdì 25 settembre cena stellata con lo chef Igles Corelli, 5 stelle Michelin. Venite alla sagra dell'anguilla a Comacchio nei fine settimana del 3, 4 e 10 11 ottobre. Scopri il programma su sagradellanguilla.it.
6: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
7: Il bello di settembre? Skoda Kamiq da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TEG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
9: Il biliardo è la tua passione. Biliardi Laffi, produzione, vendita e assistenza biliardi nuovi ed occasione, calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar, ripannature direttamente sul posto e, novità, noleggio calcio balilla per le tue feste. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi, a Ozzano Emilia, in via Emilia 384, info 051 79 93 15, sul web laffibiliardi.it.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
11: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
12: Mezzogiorno rosso-blu, presentato da...
13: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
14: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
13: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
12: Nettuno Bologna 1, mezzogiorno rosso-blu, con Manfredi Campione.
15: Buon pomeriggio e buongiorno e anche buon pranzo per chi sta deltando qualcosa. 12:05 minuti, ognuno ha le sue abitudini. Manfredi tornerà domani, quindi il jingle è sempre attuale, resterà d'attualità con Manfred al timone della sua Mezzogiorno Rosso-Blu, seconda settimana di sosta, seconda settimana anche senza Bologna, anche se nel weekend sono successe diverse cose, tra dichiarazioni, notizie secondo me buone da una parte, purtroppo meno buone dall'altra, e mi riferisco ad Emil Holm, perché l'infortunio patito in nazionale è un infortunio grave, serio, si parla addirittura di 4-6 mesi di stop. Inizialmente si parlava di settimane, mese d'assenza, invece si tratta addirittura di un infortunio che dovrebbe portarlo all'operazione. Noi parliamo ovviamente al condizionale, A, perché non sono medico, B, perché ancora si attende l'esito degli esami strumentali, ma la sensazione è che ci sia una lesione seria al bicipite femorale, tanto che si prevede, però ecco, anche qui tempi stimati di recupero dai 4 ai 6 mesi, vedremo. La speranza è che intanto il giocatore si possa riprendere. Abbiamo visto uscire in lacrime, potevano dire tanto quelle lacrime, ma erano anche lacrime di dolore, quindi non soltanto legate al fatto che Holm si sia fatto male un'altra volta. Purtroppo un giocatore che ha confermato, ha dimostrato di essere fragile dal punto di vista fisico, la stessa fragilità che ha condizionato in gran parte anche la sua esperienza breve a Torino. Ci ricordiamo anche di quell'addio un po' frettoloso nel mercato dello scorso gennaio e della sua volontà, lo aveva detto, lo aveva dichiarato in maniera molto anche decisa di voler restare. Sarebbe piaciuto per lui restare alla Juventus in via definitiva, ma alla Juventus di fatto non è mai riuscito a mettersi in mostra, se non subito all'inizio, poi dopo aver giocato qualche minuto, vado a memoria, comunque nella gara contro l'Inter, la famosa ormai Inter-Juve 3-2 tra le polemiche, giocò qualche minuto, non fece neanche male, poi si fece male subito, giocando veramente poco da febbraio in poi. Da lì ritorna a Bologna, un po' lo scetticismo iniziale, alla fine Tedesco gli ha dato fiducia, lo ha premiato anche nonostante un infortunio, anche quello patito in nazionale al finale della scorsa stagione, che l'ha tenuto fuori per diverse settimane, non lo ha portato su a valle, so comunque ha ritardato anche la sua preparazione. Detto questo, nonostante questo, Tedesco l'aveva preferito a Zortea, mentre Palladino ha preferito Zortea, che adesso avrà sicuramente spazio, ma evidentemente, e torno al discorso mercato, il Bologna potrebbe tornare al suo mercato svincolati. Tra questi ci sono, si passa dall'Irola, a Carvajal, in mezzo ad Darmian, quasi da un estremo all'altro. Io, Carvajal è un nome che è uscito anche oggi sul giornale, su diversi media. Onestamente non credo che sia alla portata, non tanto per il giocatore. Abbiamo visto Alaba firmare l'Udinese, anche lui reduce da seri e grossi problemi muscolari. Sullo sfondo poi l'età avanza anche, peraltro si sta allenando. Alaba è arrivato in condizioni buone, ma dovrà ancora lavorare con il gruppo, ma anche per ritrovare la condizione migliore per essere importante per Udinese, performante nel campionato di Serie A. Però tornando a Carvajal, non credo che le sue richieste siano basse, anzi tutt'altro. Peraltro un giocatore su cui ci sono ancora delle big d'Europa che stanno ancora sistemandosi in diversi ruoli, per cui sarebbe bello. Intanto, se il giocatore arrivasse qui sano e dichiarato rollabile per giocare le partite, però mi sembra al momento un pochino di fantamercato. Vedremo. Sugli altri sono nomi sicuramente più accessibili, c'è sempre il punto interrogativo legato all'età. Sono tutti giocatori comunque molto molto esperti, molto maturi. In ogni caso, il Bologna sicuramente darà un occhio al mercato e vedremo se già la gara con Lecce ci sarà una novità legata al gruppo di Palladino. Ma ribadisco, restiamo in attesa e siamo tuttora in attesa anche di novità e di notizie col ritorno di Holm in Italia. La nazionale ovviamente gli ha consentito, come anche normale, giusto che sia, di tornare a Bologna per curarsi. Bocca al lupo al giocatore. È chiaro che è un problema questo per i rossoblù, che deriva anche dal fatto che evidentemente sul mercato, e cambiando la tipologia di gioco, di sistema, adesso con Palladino che giocherà a 3, l'unica alternativa a Zortea è De Silvestri. Il De Silvestri visto in azione sabato, l'ultimo sabato di Serie A contro il Torino, ad oggi fa molta fatica. È chiaro che ad oggi, e probabilmente anche in futuro, però a prescindere, con Zortea soltanto, il Bologna si è, con questo modulo qui, si è trovato tanto, tanto scoperto in quel settore, e chissà, forse anche dall'altra parte, perché sappiamo che a 4 Miranda e comunque alla San, pur avendo mostrato parecchie lacune, comunque era quello il suo ruolo di terzino sinistra 4, non so, a 5 è un altro ruolo completamente, tutta fascia. Miranda, secondo me, lo può gestire, le caratteristiche per farlo, anche una spiccate doti offensive. Zortea lo ha fatto a Cagliari, anche se con un sistema leggermente diverso, con un impianto diverso, però è più, secondo me, un giocatore, un esterno a 5 che un puro difensore a 4, e lo ha mostrato anche lì, diciamo non nel migliore dei modi nella scorsa stagione, la sua prima Bologna. Non basiamoci soltanto sulla gara giocata contro il Torino, perché è una partita, il Bologna peraltro in 3 giorni si era trovata a cambiare assetto, per cui presta anche per dare giudizi definitivi su Zortea. Però è chiaro che arrivare a gennaio con Miranda e con Zortea e basta sulle fasce, e con Alassane e De Silvestri a questo punto uniche alternative, perché l'abbiamo detto e ridetto, Orsolini non ha le caratteristiche per fare il quinto, e nemmeno Cambiaghi, e andremo anche, ci legheremo a Cambiaghi parlando di nazionale, per cui io credo che il Bologna qualcosa sul mercato lo dovrà fare. Qui nascono, tornano quelli che sono state comunque le problematiche di cui abbiamo parlato, legate ad un mercato con tanti dubbi sulle scelte e tanti dubbi sulla strategia utilizzata da Bologna in estate. Si è parlato, e ne abbiamo parlato anche qui, del sostituto di Lokoumi arrivato soltanto a fine agosto, quando la certezza sulla partenza di Lokoumi già c'era da un anno, e via dicendo. Ne parliamo con voi e con i vostri messaggi, ovviamente, quando vorrete, se volete intervenire per parlare di mercato, i nomi che sono usciti, se li credete oppure no. È chiaro che tutti quanti sognano, immagino, a tutti quanti piacerebbe vedere Carvajal dal Real Madrid a Bologna, sarebbe qualcosa di bellissimo, però come dicevamo non è un'operazione semplice. Parlavamo di Cambiaghi e di una nazionale che ha fatto male all'esordio olimpico contro il Belgio. Ho letto, penso come tutti, anche dare particolari colpi a Mancini, parecchie colpe a Mancini su quella che è stata la prestazione. Non sono d'accordo, o comunque lo sono in parte, perché anche Mancini sicuramente avrà le sue responsabilità, perché le scelte le ha fatte lui, in campo ha messo lui quei giocatori, però sono quei giocatori lì, cioè questo è il meglio che l'Italia può offrire oggi in ambito nazionale, in Nations League in modo particolare, per sfidare il Belgio, per sfidare la Francia, per sfidare questa sera la Turchia a Bursa, nella seconda gara di Nations League, che sa tanto di crocevia. In questo gironcino a 4, dove le prime tre hanno garantite di essere testa di serie in qualificazione europeo, la quarta retrocede. Detto questo, oggi l'Italia offre questi giocatori qui. Cambiaghi peraltro è stato uno, secondo me, dei meno peggio, specie a inizio secondo tempo, dove è stato uno dei anche pochi a creare problemi. Forse l'Italia meritava anche l'1-1 in secondo tempo, ma in generale il Belgio ha giocato meglio, molto meglio dell'Italia nel primo tempo, e non basta un tempo soltanto, l'Olimpico non è sufficiente, peraltro dopo mesi anche di attesa, di critiche, ma anche di attesa nei confronti di questa nazionale che da ormai troppi anni a questa parte regala soltanto che delle delusioni. La non qualificazione al mondiale per la terza volta, un europeo giocato male, però prima Spalletti, poi Mancini, in mezzo a Gattuso, hanno delle responsabilità, però evidentemente la materia prima, i giocatori non hanno questa qualità, ad oggi sono molto lontani dalle prime, dalle nazionali big, ma anche con un Belgio, non forse il più qualitativo di sempre negli ultimi 20 anni, un'ottima squadra, con giovani interessanti, che stanno facendo bene, superiore all'Italia, però ci si aspettava di più, e questo è un problema che secondo me va, non so se mai si risolverà in Italia, proprio a livello di modello calcistico, dalle giovanili fino alla nazionale. Si può mettere chiunque, Mancini criticato anche per la scelta di abbandonare la nazionale qualche anno fa, ci sta, bisognerebbe anche magari mettersi nei panni dell'allenatore, però la panchina della nazionale, sportivamente parlando, è sacra, è quella che tutti quanti un giorno, anche i milioni di CT che siamo, vorremmo sederci, però tolta quella tipologia di scelta lì, non è che ci fossero poi ad oggi grandi alternative, vedendo anche poi chi è passato in nazionale, nessuno è riuscito a risolvere i problemi, da Spalletti, passando a Gattuso, oggi Mancini, c'era Pirlo, a chi piaceva Pirlo, in quanti volevano Pirlo sulla panchina? Guardiola, non lo so, forse anche il miglior Guardiola oggi con questi giocatori avrebbe fatto fatica, perché Guardiola è bravissimo, ha vinto tutto quello che c'era da vincere con Manchester City, poi però va anche detto che ha allenato sempre super squadre, bisogna magari bisognava metterlo nelle condizioni, anche lui forse, chissà, nelle condizioni di allenare questa Italia qui, di giovani, di giocatori al debutto, non so onestamente, non credo che Guardiola avrebbe potuto cambiare qualcosa in così poco tempo, quindi la cosa che dico è dare tempo, sarebbe giusto anche siccome dare tempo, concedere tempo a Mancini, perché i giocatori sono questi, non cambiano in sei mesi, ci vogliono anni e anni per cambiare un sistema che non va bene. In questi sei mesi è presto ovviamente per avere già delle novità, ma la cosa che dico è che in questi sei mesi non mi sembra sia cambiato nulla, ecco, i giocatori sono questi e vedremo, però bisogna partire dal basso, cioè dai settori giovanili, sono tutte cose che diciamo sempre, non ne possiamo ormai più, ma la realtà è così. Cioè, parlo anche per esperienza, le domeniche sere dopo i weekend, gli allenatori che scrivono a Bologna, facciamo un esempio, che hanno battuto 10-1 il Castenaso o il Mezzolara o il Monte San Pietro, non è quello, non è, siamo tutti figli del risultato, troppo figli del risultato, anche adesso con Mancini, se si vuole fare qualcosa bisogna avere pazienza. Anche qui, Romano, debutti nazionale, critiche su critiche, gli stessi che però scrivevano, bisogna dare fiducia ai giovani, diamo fiducia ai giovani, non dopo una partita banniamo subito Romano perché ha sbagliato la partita, con tutte le attenuanti che potete avere, cioè bisogna scegliere le strade, o avere pazienza, dare spazi ai giovani, farli giocare e vedere se arrivano i risultati, con pazienza e non subito, non dall'oggi al domani in sei mesi dopo il terzo mondiale saltato. E poi dal basso partire, non con il risultato, che non interessa a nessuno. Educare sportivamente, calcisticamente i ragazzi, i bambini, le bambine, i nostri settori giovanili, senza pensare, perché e facciamo l'esempio, se io batto 10-1 il Monte San Pietro, non me lo ricordo, dopo due minuti il bambino non lo batte più, non se lo ricorda più. Sempre pensare a questo risultato e guardare l'orticello, perché così l'allenatore è bravo, allora fa carriera. Queste cose qua vanno cambiate, non so se cambieranno mai, ma è da lì che bisogna partire, lavorando, educando, istruendo, facendo gruppo, quindi non soltanto a livello di calcio, di tecnica di base, ma anche insegnare come si sta in un campo da gioco, perché poi dopo si riflette sulla vita normale. Sono tutti discorsi che tanto facciamo sempre, non so se cambieranno mai, perché tanto, ribadisco, si è tutti figli dei risultati e anche, lo vediamo adesso, dopo una partita con Mancini, io ribadisco, ha le sue colpe, ha fatto le sue scelte, le ha anche sbagliate, sia sul campo che probabilmente, forse anche fuori, per tantissimi, però o si fanno giocare i giovani, gli si dà tempo di fare anche degli esperimenti adesso che si può, visto che non sono ancora qualificazioni, oppure restiamo così. E però ecco, di questo passo qui, il restare così come si è fatto negli ultimi 20 anni, secondo me ci si diverte poco, sia nei settori giovanili sia nei club, perché poi i giovani non giocano, e poi di conseguenza nazionale. 12:19, pausa, poi ancora qui con voi i vostri messaggi, sono Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
16: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma e Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
17: Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
18: Da tre generazioni Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
19: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
20: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
21: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in
0: in via Gucchi 121/2, a Bologna.
21: Il biliardo è la tua passione. Biliardi Laffi, produzione, vendita e assistenza biliardi nuovi ed occasione, calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar, ripannature direttamente sul posto e, novità, noleggio calcio balilla per le tue feste. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi, a Ozzano Emilia, in via Emilia 384, info 051 79 93 15, sul web laffibiliardi.it.
22: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
23: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
15: Di nuovo live con Mezzogiorno Rosso Blu, con voi, con i vostri messaggi. Grazie come sempre, partecipate attivamente, mi fa molto piacere, ci fa molto piacere, con tutti, con Dario che ringrazio in regia come sempre, poi Leo e tutti gli altri. E sono d'accordo con te, Gianni: non puoi affossare un allenatore, una squadra, un singolo giocatore dopo una partita. Parlo della nazionale, assolutamente d'accordo con te. Presto, poi che non sia piaciuta, a nessuno è piaciuta. L'Italia non è piaciuta a nessuno, anche perché ci si aspettava qualcosina in più all'Olimpico, ha mugugnato, ma ci sta, cioè le ultime prove sono state a tratti anche disarmanti, però è presto, cioè ribadisco, Mancini potrà avere tutti i difetti che vogliamo, a parte che è l'unico che ha vinto qualcosa di importante, cioè un europeo, in un mare di risultati negativi, è spiccato, in un europeo vinto con merito, perché l'Italia ha avuto fortuna, solito discorso, chi vince sollevi i trofei, e chi perde o chi dà fastidio a qualcuno vica, spiega, parla, questo vale per tutto, come quando chi sminuisce coppe, coppette, sono tutti quelli che perdono, parlano di queste cose qua. E poi ribadisco, si discute e si discuterà, ed è giusto discutere della scelta che fece Mancini, però è giusto anche farlo lavorare, anche perché l'alternativa era Pirlo e non piaceva a nessuno Pirlo, e anche lì non gli sarebbe stato dato tempo, questo è chiaro, però l'alternativa era Andrea Pirlo, che non piaceva a nessuno, portato da Maldini. Tutti, Maldini una certezza, poi quando è uscito il nome di Pirlo, Maldini, cioè, quindi qua è sempre al festival della polemica, lasciamo. Poi non è piaciuta a nessuno l'Italia, stasera è una partita importantissima, dove dall'altra parte c'è un Montella che ha fatto un mondiale molto molto sottotono, che si gioca tanto secondo me in questa Nations League, perché come avete visto gli allenatori saltano. Sagnol perde con la Georgia contro l'Irlanda del Nord, salta dopo che ha fatto anche un lavoro abbastanza discreto, è vero che c'è Kvaratskhelia, ma è una buona generazione quella della Georgia, però la pazienza vedo che comunque non è per tutti, poi sono scelte lecite, ci mancherebbe. Ciao, ieri sono andato a vedere le ragazze, ho visto una bella partita, sfortunate, due traverse, troppi tiri centrali, loro, rigore sbagliato, unico tiro in porta, Stefano da Imola. Ciao Stefano, hai fatto benissimo, ne parleremo anche dopo con Frank, che la partita l'ha commentata, sfortunatissime le ragazze, è dispiaciuto tanto. Un grande classico, direi, nel senso che capita quando attacchi e poi mostri il fianco, in questo caso all'avversario, i contropiedi pericolosi, i pericoli in contropiede, ma il gioco del calcio su questo è molto prevedibile, bisogna fare gol, e quindi purtroppo le traverse, qualche bella parata del portiere della Vis, dell'Academy San Marino, loro anche un rigore sbagliato su fallo di mano commesso dalla Temachi. Insomma, un Bologna molto sfortunato, che quantomeno un pareggio lo meritava. C'è grande equilibrio, ne parlavamo anche con mister Leandri proprio venerdì qui in Nettuno Bologna 1, quindi diciamo che una sconfitta non compromette nulla di quanto buono fatto fino a qui. Venezia, prossimo appuntamento in trasferta, lo stesso Venezia che il Bologna peraltro ha battuto pochi giorni fa, la settimana scorsa, in Coppa Italia. Però è un campionato divertente, dove peraltro avete visto un Bologna che non aveva ancora preso gol, che aveva fatto comunque sempre bene, ieri ha perso contro una squadra che aveva subito, mi pare, 10 gol tra campionato e Coppa, e segnato ieri, quindi questo è il bello e il brutto del calcio. Però forza ragazze, e ci sarà tempo e modo per rifarsi. Andrea, un grande saluto a te. Neanche Kloppo fare il miracolo da solo, sono d'accordo, infatti avete visto voi ieri, non è che soltanto l'Italia sta navigando in acque serene. E cosa ne pensi di dichiarazione di Sartori? Un grande saluto Andrea, un saluto a te, e dopo ci torniamo adesso, anzi ci andiamo. Per me, ecco, prima ho parlato di purtroppo la notizia negativa di Holm, che chiaramente dispiace per il giocatore ma anche per il Bologna, perché Holm in forma sappiamo quello che può dare, in forma e anche lì con la testa, cioè collegato al Bologna, come è stato secondo me fino a novembre scorso. Dopo, a livello di prestazioni, a livello di ingressi in campo, di approcci, non bene, ma questo mi sa che siamo d'accordo tutti, ne abbiamo anche parlato l'anno scorso, mi ricordo qualche suo, come anche l'ingresso contro il Torino, non proprio il migliore, poi ha giocato poco, ingiudicabile, però ci si aspettava di più, soprattutto la prima davanti a un allenatore. Detto questo, se il giocatore sta bene, che purtroppo è sempre molto fragile, è un giocatore secondo me anche forte e che ci può stare benissimo in Serie A nel Bologna e ritagliarsi ancora lo da protagonista. E su Sartori, per me è una grande notizia. Vuole restare qui a vita. Matteo Dellavita l'ha intervistato per Gazzetta, ho letto l'intervista, bella, e resterò qui a vita, così ha detto, e a noi fa piacere. È una notizia questa qui, quindi attendiamo a questo punto il rinnovo visto che non è ancora certo. Noi attendiamo e poi dopo saremo lieti di tenerlo qui con noi. Le parole che ci fanno piacere, ma non ha mai nascosto il fatto che Bologna per lui è una tappa importante, anche per una questione personale, per il papà che era grande tifoso. Ci ricordiamo quando lo vedemmo commosso e ci fece tantissimo piacere, non chiaramente vederlo commosso per il cuore del suo papà, però il fatto che Bologna per lui è qualcosa di importante, con lui il Bologna ha fatto cose straordinarie e noi ci auguriamo di rivederlo in versione primo Sartori, perché non è infallibile e non è perfetto, perché sennò sarebbe il massimo, però è stato andato molto vicino alla perfezione in certi mercati, non negli ultimi, però penso che ecco sia stato un lavoro di squadra, quindi non è che sia da puntare il dito assolutamente su un singolo soltanto, ma magari su come ha lavorato il suo team. Quindi speriamo che di rivedere presto sul campo quelle che sono state le sue operazioni che ci hanno fatto innamorare ancora di più di questa squadra, da Zegzè, da Andoi e tantissimi altri, e anche poi la gestione delle operazioni dall'inizio alla fine, cioè prendere il prospetto, il giocatore che conoscono in pochi a poco, e poi farlo crescere qui a Bologna e portare risultati alla squadra. Ecco, magari le ultime operazioni sono state ben diverse rispetto alle prime qui a Bologna, anche quest'estate si è puntato, per dire, in attacco su giocatori già noti, su giocatori già fermati, 20 milioni piccoli con obbligo di riscatto, 3 milioni percepiti invece da Dovbyk in un'operazione già di per sé maxi con la Roma. Ecco, vedremo se questo mercato qui, differente secondo me rispetto alle sue prime scelte, ribadisco un mercato di squadra, porterà i suoi frutti. Al momento no, ma noi aspettiamo, e già con Lecce ci aspettiamo una bella reazione del Bologna, che in questo momento ricordiamo ovviamente per un dovere di cronaca è ancora in fondo alla classifica, ma ci sarà la ripresa Lecce e poi l'Inter, quindi se Sartori resta con voglia, con come ha sicuramente e come ha detto con grande partecipazione, noi siamo felicissimi, per cui la reputo, come detto, una bella notizia che ci fa piacere. Claudio Olma la Samparot, scusami questo un po' leggendola in dialetto non perfetto, ma è molto chiaro il tuo messaggio, ti saluto un altro Claudio e sì, che scrive questo: Sartori può essere bravo finché vuole, ma se è un presidente che ti dice che di risultati non gli frega nulla, sportivi, né di fare un progetto, l'unica cosa che conta è fare cassa, i risultati sono gli occhi di tutti. Un po' polemico Claudio, ti saluto e poi vado da William. Buongiorno, con l'attuale ristrettezza e budget potete spiegare a cosa serve avere due direttori sportivi come al Bologna? Cioè servono due messaggi, ecco, polemici, servono veramente due persone a stipendio per prendere tre giocatori di un budget sotto i 20 milioni l'anno? Non capisco, questo è il messaggio di William. Daniele, per sostituire Olm tra quelli liberi io guarderei il più integro fisicamente, vedi qua abbiamo preso Viola che non era mai a posto, facendo soltanto sei presenze. Saluti Daniele, ciao Daniele, adesso rispondiamo un po' a tutto. Ovviamente sì, Viola fu un esperimento, peraltro adesso gioca a Ravenna che ieri ha vinto ancora, un Ravenna che è stabile nei piani alti del gruppo B di Serie C, ma che qui a Bologna non è mai riuscito lui come tanti, ecco, in quelle stagioni, forse perché non ha posto fisicamente. Credo che non si andrà su un profilo di quel tipo lì, anche se adesso non ho la palla di vetro, nessuno la ha. È chiaro che se un giocatore è svincolato vuol dire che c'è qualcosa che magari nei tempi recenti non ha funzionato granché. essendo svincolato un po' per i motivi di età e perché magari di molte squadre non, appunto per questi motivi qua, non possono credere in lui, e un po' perché magari ha avuto problemi fisici nelle scorse stagioni. Sarà parlato anche di De Sciglio, non so, un profilo che a me non scalda più di tanto, però chiaramente tutte cose che il Bologna valuterà, come normale che sia, sia per un discorso anagrafico ma anche appunto se il giocatore è integro fisicamente. Il messaggio di William e di Claudio, dopo ne parliamo con l'ospite, vi risponde, vi rispondiamo. Come ho detto prima, è chiaro che Sartori deve essere messo nelle condizioni poi di operare come gli è stato concesso di fare, dando carta bianca fin dal suo arrivo. E infatti i primi mercati sono stati molto, passatemi il termine, sartoriani da quel punto di vista. E giocatori, come ho detto prima, conosciuti a pochissimi, presi a poco, a cifre comunque ridotte, anche per quelli che poi sono state le operazioni successive di vendita, indipendentemente dalle scelte che poi fa la società e ha fatto la società. E sono stati giocatori che, al di là di andare sempre sul banale, ha fatto la storia del Bologna, eccetera, eccetera, giocatori forti, che poi dopo da lì si sono lanciati, vedi anche Calafiori. Zirkzee ha avuto problemi, ma lo Zirkzee di Bologna è un giocatore che abbiamo visto noi fenomenale, poi evidentemente va inserito in un contesto che gli consente di mostrare al meglio le sue qualità. Ndoi, ma ce ne sono tanti altri. Quel mercato lì, molto interessante, molto intrigante, e soprattutto ha portato risultati. I mercati successivi, come ho detto, fatti, visto che si è detto che si lavora di squadra al Bologna, tutti insieme, ed è stato specificato questo anche in varie interviste, in vari virgolettati, cioè un lavoro di squadra, come dicevate, direttore sportivo, non hanno portato gli stessi frutti e non li stanno portando. Quindi ecco, su Sartori, come ho detto prima, si resta e gli viene dato, diciamo, l'opportunità, come comunque gli viene evidentemente data sempre, di lavorare a suo modo. Però ecco, quelle tipologie di mercato, secondo me, anche per il Bologna, visto che si è parlato anche molto di calcio sostenibile, quella mi sembra una delle strade da seguire per riportare il Bologna, secondo me, non dico dove merita di stare, però dove tutti quanti vorremmo si stabilizzasse, ovvero sempre in lotta per un posto in Europa dopo queste stagioni qua, dopo una Champions, dopo una Coppa Italia vinta, dopo un'Europa League comunque in cui il Bologna arriva ai quarti di finale. Io credo che questi anni qui, comunque, di ambizione, però l'ambizione, ecco, deve restare sempre. Quindi per farlo ci sono diverse strade da seguire. Calcio sostenibile, Fenucci è stato chiarissimo. Poi però ecco, l'unica cosa, ecco, va un po' forse contro alle operazioni che ho citato prima, soltanto alcune: 20 per Piccoli di obbligo di riscatto, quindi 20 andranno alla Fiorentina, 18 più 2, poi mi sembra anche il 10%, mentre la rivendita Iola più l'operazione importantissima legata a Dovbik, che peraltro percepisce 3 milioni l'anno. Quindi ecco, questo è il mio pensiero, cioè il mercato è come gusto, il mercato del primo Sartori molto molto bene, e questi ultimi vedremo se sarà così. Però era, secondo me, va in linea a quelle che sono poi le idee della società, che poi lo stesso Fenucci comunque, parlando di strategie nella conferenza stampa di bilancio di fine mercato, ha trattato come temi. Caro Gio, la verità è che la nazionale non interessa più a nessuno, col Belgio stadio vuoto, sono curioso di vedere quanta gente va dall'Ara con i turchi, per me pochi, ciao Alfredo, grazie per il messaggio, anche purtroppo, aggiungo, anche Alfredo. È diventato non un fastidio, perché l'azzurro o comunque in generale la maglia della nazionale chiaramente attrae i tifosi evidentemente più che i giocatori, però rispetto a un tempo non più, ma anche perché ci sono troppe partite. Una volta la chiamata in nazionale, secondo me era più pesante, passatemi il termine, di oggi. Cioè adesso con i raduni, gli stage, gli esperimenti, le amichevoli a fine stagione, le maxi convocazioni, col poi dopo il rischio per tanti, o comunque quasi la certezza di essere salutati pochi giorni dopo, apre le porte a tutti, e questo molti, per dire anche molti giocatori, li fa sedere un pochino, cioè a livello di prestazioni e tutto, cioè molti hanno il posto certo. Una volta non era così, perché ovviamente c'era anche più qualità per tutti, ben distribuita, e quindi ci si giocava un posto, una convocazione, in maniera probabilmente più intensa, ci si teneva di più anche per quello, ma anche perché c'erano meno partite e quindi l'attesa era superiore. Qui invece abbiamo 3 settimane di sosta, praticamente un ritiro con la nazionale, oltre 30 giocatori convocati, di cui 10 resteranno peraltro in Italia, perché Mancini ha detto che il viaggio era stancante, quindi tante partite insieme, quindi ci sono anche un sovraffollamento di giocatori a Coverciano e per la nazionale. Tutto questo incide, poi probabilmente non c'è più quella, sicuramente non c'è più quella trazione che c'era, ma questo anche perché evidentemente, guardando all'orizzonte, per tanti non c'è neanche forse la possibilità di vincere qualcosa di concreto, di provare a ritornare a fare la storia, quindi almeno sicuramente per l'Italia, con altre nazionali forse è diverso, ma l'Italia anche per me questa è la sensazione, Alfredo, quindi mi trovi d'accordo col tuo messaggio. Questo vocale, il primo, giusto Dario? O il secondo? Tutti e due? Tutti e due, grazie.
2: Ciao, sono Roberto, sono Giovanni. Io, solita roba, vedo sempre le solite facce nazionali: Mancini, Donnarumma, Politano, Di Lorenzo, Raspadori, Barella, Tonali. Io con quelli che hanno sbagliato in Bosnia avrei tagliato definitivamente. Tanto peggio di così non puoi andare. Non ti qualifichi, fai giocare i ragazzi giovani almeno. Basta con la gente lì che non ha voglia di giocare in nazionale. Ah, poi ultima cosa, noi abbiamo una nazionale, secondo me, dall'estero è adesso è valutato come, con tutto rispetto, tipo una Romania, un'Ungheria, una Bulgaria, siamo di quei livelli lì. Quindi una squadra che sì, può essere rognosa, ma alla fine la batte. Ecco, io lo vedo così la nazionale italiana adesso.
15: Grazie Roberto per i messaggi, lo diciamo anche con Alfredo che ci ha mandato il messaggio anche lui scritto, non c'è più quella fame che c'era una volta, ma lo dicono anche i giocatori di quelle epoche lì, poi ribadisco, l'ha detto anche Mancini, si va a cicli, cioè una volta facevi fatica veramente a tenere fuori alcuni, adesso fai fatica a trovarne che ti possano dare una mano concreta, e chi ha voglia e fame, e al minimo, e forse anche la società adesso intervengono un po' di più rispetto a un tempo, adesso anche al minimo problema o comunque problema fisico, tac, richiamati. Questo vale per l'Italia come vale per tutte le nazionali, però tutte queste cose qui, poi sì, sul discorso delle facce, dell'ufficio faccia, come si dice in questi casi, anche lì mi trovi d'accordo. Vedo che la nazionale, sì, purtroppo, lo dico con dispiacere, viene ritenuta meno importante, ecco, quindi ruotiamo sempre attorno a questo discorso. 12:38 minuti, Darione mi dice pausa e andiamo in pausa, poi ci ritroviamo qui su Nettuno Bologna 1.
3: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
4: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
5: Martelli Marmi. Design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
4: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
21: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
24: Apre a Bologna solo per 3 giorni Temporary Outlet Donna. Vendita di capi d'abbigliamento donna a prezzi di produzione. Temporary Outlet Donna, 9, 10 e 11 ottobre, presso X-Mode Factory Store. Area produttiva Via Lunga, Crespellano, Bologna. Temporary Outlet Donna, 9, 10 e 11 ottobre. Orario continuato dalle 10 alle 19. Ti aspettiamo!
25: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
26: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
25: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
26: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
25: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
27: Gol del Bologna!
28: Gol del Bologna!
27: Gol del Bologna è il calendario 2027 dedicato ai colori rosso-blu.
28: Il Bologna in vantaggio!
27: Gol del Bologna! Nei testi di Leonardo Vicari, ogni giorno una partita, una storia, una gioia, ogni giorno un gol.
28: Di nuovo il gol del Bologna! 1-2! Terrificante per i rosso-blu!
27: Gol del Bologna! il calendario 2027, edito da Minerva.
28: Palo, gol! Palo, gol! Palo, gol! Palo, gol!
27: Lo trovi in libreria e online.
6: Impresa artigiana?
7: Presente.
6: Libero professionista?
7: Presente.
6: Gruppo di amici?
7: Presenti. Presenti.
6: Agenzia di eventi?
7: Presente.
8: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione e se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting, presente quando serve.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
10: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
15: 12:41 minuti, ben ritrovati a Mezzogiorno Rossoblù. Saluto Dario, grazie per la prima parte di regia. Saluto anche la Fra qui con noi. Con anche tutto il pomeriggio insieme con Leo e tutti lei, tutti gli altri, Frank, sempre un grande palinsesto, c'è anche Black e White, quindi si parlerà anche di basket, ne parleremo anche più tardi. Restiamo sul calcio, arrivano messaggi sul Bologna, sulla nazionale, breve anche raggiungeremo uno dei nostri ospiti, non una novità ma ci fa come sempre piacere, teniamo un po' suspense. No, tra poco chiameremo Frank Loreti per parlare di Bologna, anche un po' di mercato, visto che si parla anche di mercato. Gianni, diciamoci la verità, le pause per la nazionale sono vissuto dai tifosi come un enorme fastidio, diventa argomento centrale soltanto in occasione di eventi come europei e mondiali, se partecipiamo, oppure si spendono tante parole quando ci sono i fallimenti. In questo caso tutti dicono che bisognerebbe mettere la nazionale al centro dei pensieri e dare spazio agli italiani e ai giovani, salvo poi disattendere i propositi non appena si torna a parlare di mercato, di campionato. Riassumendo, predichiamo bene, razioniamo malissimo a tutti i livelli, sono d'accordo con te Gianni. Le nazionali potrebbero anche, già all'epoca comunque, quando l'Italia, per tutti, adesso non diciamo, non scopriamo nulla di nuovo, l'Italia andava bene, con giocatori forti, attiravano il giusto, poi era divertente, era un piacere giocare certe nazionali, anche se poi alla fine nelle grandi manifestazioni non rispettavano poi sempre le attese, però vedere dei Totti, del Piero, tanti altri, erano tutti forti, anche battere, non lo so, viene in mente quell'Italia-Galles 4-0 a San Siro, però interessava il giusto anche lì. Adesso ovviamente anche per una questione di risultati interessa sempre meno, e poi come esperimento, almeno fin qui, non lo so, bisognerebbe fare dei sondaggi. Personalmente è un po' troppo lunga come sosta, 3 settimane, e poi spezza anche un pochino i ritmi dei campionati, però sono scelte che sono tanto più grandi di noi e prese anche da enti molto molto più grandi di noi. Fin qui, secondo me, troppe, obiettivamente tre settimane, peraltro in stagioni in cui si gioca tantissimo. Da inizio agosto alcune squadre con le varie tournée, con i vari tornei mondiali, pre-club e tutto, a fine giugno, e poi gli infortuni infatti sono moltiplicati. Messaggi, adesso andiamo a parlare anche con Frank. Volevo ascoltare anche un vocale, ecco, sentiamo.
11: Buondì. Ma secondo me il problema più grande di questa nazionale è che ha fatto perdere e ci ha fatto disinnamorare, cosa che io vengo da, insomma, qualche annetto anche per guardo la nazionale. Mi ricordo ancora Argentina 78, che era un po' una nazionale ricostruita col grande Fufu Bernardini e Berzot, e fece un gran figurone vincendo poi il mondiale 4 anni dopo. Quindi qui c'è un disinnamoramento a parte della nazione intera, e anche forse scelte sbagliate dai vertici fino anche agli allenatori stessi, perché no, io Spalletti non l'avrei mai messo in nazionale. Mi dispiace che è andato via Gattuso, per esempio, quindi c'è un po' da rivedere certe cose, e comunque speriamo bene, perché la vedo molto molto grigia. Grazie, ciao Andrea.
15: A te Andrea, grazie per questo messaggio, siamo d'accordo, sei d'accordo anche con i messaggi che stanno arrivando in questi minuti a Nettuno Bologna 1. Sì, come dicevo prima, è una nazionale che è in grande difficoltà per tantissimi motivi. Poi saltare 3 mondiali è obiettivamente troppo, giocare anche un europeo male come è stato giocato ha aggiunto ulteriore frustrazione, ulteriore amarezza, e poi non spinge più. Riflette un po' quello che probabilmente anche molti giocatori pensano del dover andare in nazionale. Questo vale un po' per tutti, per i tanti appuntamenti, per non fermarsi mai, per il fatto che una chiamata è più facile adesso ricevere, molto più facile adesso rispetto a un tempo, nelle epoche a cui ti riferivi tu, essere chiamati in nazionale rispetto ad oggi, per tanti motivi. Quindi diciamo che al momento chiudiamo, per poi magari tornarci con i vostri messaggi, perché ce ne sono in diversi sulla nazionale, per parlare un po' di Bologna con Frank Loretti, come anticipato. Frank, ben ritrovato.
1: Ciao Gio, ciao a tutti.
15: Come stai?
1: Sto bene. È una bella giornata, quindi dai, sto bene.
15: Ieri purtroppo non bellissima per le ragazze, che meritavano molto, molto più di una sconfitta, almeno un punto. Tu che l'hai commentata?
1: Sì, assolutamente, cioè, è stata una partita incredibile, perché veramente Bologna ha avuto non so quante occasioni che non ha saputo sfruttare, un po' per sfortuna ma anche per un po' di mancanza di precisione al tiro, e purtroppo la palla non è entrata. Le altre invece hanno saputo sfruttare, non l'unica, perché poi avevano sbagliato anche un rigore che secondo me non c'era, però hanno sfruttato un'occasione, una svista probabilmente della difesa del Bologna, e hanno trovato il vantaggio, l'hanno mantenuto. Comunque hanno fatto una buona prova difensiva le avversarie di ieri, ovvero San Marino, che aveva subito tra l'altro 4 gol in 2 partite, e quindi purtroppo non siamo riusciti a trovare il gol, anche se le occasioni sono state tantissime, 2 traverse colpite, comunque un atteggiamento sempre positivo che va sottolineato. Quindi la sconfitta è un episodio rispetto a questo inizio di stagione, che è stato estremamente positivo. Adesso bisogna rimboccarsi le maniche e cercare di essere un po' più concrete davanti, cercando di sfruttare le occasioni, che comunque ieri sono state veramente tantissime sui piedi delle attaccanti, ma non solo, anche delle centrocampiste. Vabbè, la traversa di Veronica Battelani è clamorosa, cioè veramente ha spaccato la porta, anzi ha spaccato la traversa, e il gol non è arrivato veramente per questione di centimetri. Quindi la partita comunque è stata giocata bene.
15: Frank, già che siamo in tema, prossima settimana c'è la trasferta a Venezia, la commenterai o c'è qualcos'altro in programma, anche giusto per ricordare un po' il palinsesto?
1: Allora, è ancora da decidere. Ok. Partita che faremo, quindi insomma tra pochissimo ovviamente sapremo darvi tutte le news sul palinsesto, e troverete anche il promo ovviamente sul nostro canale della radio. Vedremo dove andremo a commentare la partita, perché comunque sì, c'è il Bologna Women impegnato, il Bologna Primavera invece tornerà in campo tra 12 giorni mi pare contro la Lazio.
15: Sì, confermo.
1: Sabato 10 mi sembra, quindi c'è ancora un po' di tempo, quindi vediamo. Ecco.
15: Ma allora sì, solo per comunque qualcosa c'è, ecco, per ricordare che Frank Loretti con il settore giovanile e femminile, quindi dai, e poi speriamo di rivedere presto le ragazze tornare a vincere. E dalle ragazze restiamo in tema rosso-blu, poi magari affronteremo un po' di nazionale, ma penso che il tuo pensiero, se ci sei ascoltato, ma comunque sia in linea col tuo, anche conoscendoti. Bologna, Sartori, le dichiarazioni alla Gazzetta, a vita in rosso-blu, cosa ne pensi? Cioè, quindi siamo da rinnovo, immagino, dopo queste dichiarazioni qui, o no?
1: Ah beh, ascoltando le parole, cioè leggendo le sue parole sulla sua intervista fatta dalla Gazzetta, lui sembrerebbe essere intenzionato a rimanere qua per tanto tempo. Non è una priorità, lo sappiamo che non è mai stata la priorità rinnovare il dirigente o comunque la direzione sportiva in questo periodo di tempo. È sempre stata una cosa scontata, tra virgolette, e non ci sono effettivamente, secondo quello che dice lui, problemi o ostacoli di un certo tipo. Quindi rimanendo alle sue parole, Sartori rimarrà qua almeno un altro anno, almeno altre 2, o comunque almeno fino a quando vorrà esercitare questa professione. Quindi questa cosa ci fa stare più tranquilli. È chiaro che alcune situazioni, analizzandole senza basarci troppo sulle sue dichiarazioni rilasciate qualche giorno fa, ci fanno, secondo me, fanno pensare ad altro. Però ovviamente quando esce un'intervista di questo tipo, bisogna per forza rendersi conto che la sua opinione è molto importante, dato che lui è il primo interessato, e quindi dovrebbe essere così. Ecco, io mi aspetto che, considerando quello che ha detto, Sartori sia direttore tecnico anche almeno per la prossima stagione, quindi fino al 2028.
15: Sì, quello che mi aspetto anch'io, quindi non so quando arriverà l'annuncio, magari anche non in tempi brevi, però diciamo che ha spazzato, sì, esatto, via le polemiche, spazzando via anche evidentemente tante voci che da tempo comunque circolano in città, di cui ne abbiamo anche parlato, comunque se ne è parlato sui giornali, anche sul web e via dicendo. Sartori quindi ti dà ormai siamo partiti, buonanotte, e ti dà garanzie, Frank, perché qui arrivano tanti messaggi, adesso alcuni te le leggerò. Ti dà garanzie? Cioè, Sartori, abbiamo parlato del mercato, non è stato un mercato l'ultimo, visto che si è lavorato di squadra, però in cui sembra che lui c'è stato, però è stato un mercato più di squadra, vedendo quelle che erano le sue idee iniziali a Bologna, o no, sei d'accordo?
1: No, Joe, io ti dico, considerando la sua carriera, i primi due anni che ha passato a Bologna e con il Bologna, io credo che Sartori dia delle garanzie. Ti ripeto che io negli ultimi tre anni sto vedendo un cambio abbastanza netto a livello di strategia sul mercato, quindi effettivamente qualche dubbio comunque ce l'ho, perché da 10, perché i primi due mercati in cui lui ha partecipato, ci mettiamo dentro anche quelli invernali, quindi 4 mercati a cui lui ha partecipato, sono stati da 10. Gli ultimi per me lasciano qualche perplessità, ecco, il cambio di strategia, il contenimento dei costi, l'autosostenibilità in questo modo, cioè nel mercato che viene fatto da qualche anno, per me va un po' controcorrente con la strategia dell'autosostenibilità. Per questo quindi qualche dubbio ce l'ho, comunque rimanendo altissima la stima che ho per il nostro direttore tecnico, che comunque è uno dei grandi artefici del raggiungimento in Champions League e poi conseguente anche vittoria della Coppa Italia. Quindi io spero che si torni a gestire il mercato e a fare determinate operazioni come sono state fatte nei primi due anni, ovvero abbattere il monte ingaggi e quindi mettere il tetto stipendi, comunque ridurre quella parte di costo fisso che è stata fondamentale per poi costruire un Bologna che nel giro di un anno, anzi due anni, è andato in Europa dalla porta principale.
15: Io sono d'accordo con te. Infatti volevo arrivare qui perché adesso ti leggo alcuni dei messaggi. Ciao, scrive Andrea. Diversi Andrea, sono persone diverse, non sono sempre gli stessi. Tu lo sai, visto che sei ogni giorno qui.
1: Sì, tra l'altro sì, c'è un ragazzo che si chiama Andrea che mi ha salutato ieri, che era a vedere il Bologna Women, quindi lo saluto. È un altro Andrea, quindi mi è venuto in mente.
15: Magari uno dei tre che ha scritto qua questa mattina.
1: Può essere.
15: Ciao, mi piacerebbe il Sartori che ci porta un giocatore sconosciuto con un nome impronunciabile, forte ed affamato. E Andrea chiede: ma non avrà forse più gli osservatori di una volta? Cosa ne pensi?
1: Quello non lo so. In realtà il discorso per me non è tanto sugli osservatori e sul tipo di giocatore che arriva. Per me il discorso che ha sbagliato Bologna in questi anni è stato non andare tanto sulla parte scouting, perché adesso va bene tutto, ma Casale è un giocatore per cui non serve tanto uno scout, cioè è un giocatore che si conosce abbastanza senza bisogno di avere uno scout di un certo tipo. Lo scout secondo me serve prevalentemente sul giocatore da scovare, tipo Enem, tipo Amondarain, tipo altri giocatori che adesso magari non mi stanno venendo in mente, ma sono questi giocatori che secondo me hanno un lavoro concreto da parte dello staff degli scout. Sugli altri, che sono secondo me il cambio di strategia netto e non particolarmente corretto che ha adoperato il Bologna negli ultimi anni, non c'è, se credo, tanto bisogno di andare con un lavoro di scout approfondito, quindi è quello che io ritengo che bisogna tornare su quella strada lì, ecco, su quella strategia lì. L'ascoltatore chiamava a gran voce nomi sconosciuti, impronunciabili, che non si sono mai visti giocare. Magari io sono d'accordissimo con lui, cioè per me Bologna ha bisogno di giocatori affamati che hanno voglia di emergere, che vedono Bologna come passaggio, come trampolino di lancio per andare in una squadra molto importante, importantissima. Negli ultimi anni ci sono stati giocatori che sono passati di qua e per forza di cose Bologna è vista come trampolino e non è vista come punto d'arrivo, ma io preferisco avere il giocatore super affamato, super nervoso positivamente, che ha voglia di emergere, che dà sempre il

0: Era lì la, quello che dicevo prima, infatti sei cascato puntuale in questa trasmissione, anche in questi minuti, perché appunto si parlava di calcio sostenibile, ma l'unico modo è ripetere l'estatica a cui facevi riferimento anche tu, lavorando in l'estate di lavoro, di strategie di mercato, quindi sì. Cioè, prendere il giocatore futuribile spendendo il giusto, poi dopo la pausa, adesso ti leggo il messaggio, ne parliamo dopo la pausa, perché l'ho detto anche prima, Sartori non è perfetto, nessuno è perfetto, e se no probabilmente non sarebbe forse arrivato al Bologna, ma sarebbe già al Madrid, probabilmente l'avrebbe anche meritato in carriera, perché cioè, ci sono dirigenti che hanno lavorato anche meglio di lui in squadre più importanti, più appetibili nel mondo del calcio, però è l'unica strada, è comunque una delle strade per riportare il Bologna a lottare per un certo tipo di obiettivi, visto che ci si era anche divertiti parecchio in questi anni raggiungendone alcuni, anche traguardi impensabili fino a pochi anni prima, fino a pochi anni fa appunto. Penso che ecco, quel Sartori, il modo di operare di quel Sartori lì sia più adatto a quello che è il futuro attuale del Bologna. Poi non so fin dove arriverà questo futuro, ma è quello che serve al Bologna di oggi. Prima della pausa leggo questo messaggio di Stefano, che comunque si collega e si inserisce nel nostro discorso. Buongiorno, scusate, però molti dei giocatori che ha indicato, faceva riferimento a te, a me, sono stati pagati relativamente poco, ma poi la rivendita è stato dato il resto. In sostanza, secondo me, per ognuno di loro si sono presi dai 20 ai 25 milioni per giocatori che dal mio punto di vista in quel momento valevano molto di più. E comunque poi giocatori come Viti, Casale, Erlich, Carson, Ilic, insomma, adesso incrociamo le dita per Egge e Medelland. Sartori lo tengo sempre volentieri, ma se può dire che non è infallibile, certo, o l'esame sta, no, non credo, soprattutto se lo dici in questo modo, in maniera così corretta ed educata. E poi aggiunge Stefano, in ogni caso sua discolpa, e come si dice a Bologna, Sartori lega l'asino dove vuole il padrone, scrive, lo so, un messaggio che non piacerà, vabbè, è stato comunque nei limiti, ma io la vedo così, Stefano da Castenaso. Io Frank, mi sembra anche chiaro il messaggio, andrei in pausa, che sono i 58 giusto fra, mi confermi, super, e poi dopo rispondiamo assieme a questo messaggio, sempre con te su Nettuno Bologna 1.
1: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
2: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
3: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
2: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Ho portato gli accessori del mio cagnolino al Pet Wash. È fantastico!
9: Pet Wash.
8: Magia di sapone è la nuova lavanderia self-service a Zola Predosa, in via Dante 2, sotto il portico. Hanno una colonna dedicata per lavare e asciugare gli accessori del mondo animale.
10: E puoi lavare e asciugare anche le coperte, i piumoni, le tende, abbigliamento, tappeti, lana merino se abiti da lavoro.
8: Certo! Magia di sapone, il pulito che ti sorprende, la comodità che ti conquista. Scopri le promozioni su magiedisapone.it e sui social.
11: Manca poco alla quarta edizione del premio giornalistico dedicato a Gianfranco Civolani, riservato a giornalisti under 35. Potete scegliere fra testo scritto, servizio video o servizio audio. Mattei Plast vi invita a iscrivervi entro il 30 settembre. I tre vincitori saranno premiati con un premio di 1000 euro a testa, giovedì 26 novembre al Cinema Teatro Modernissimo. A seguire lo spettacolo teatrale dedicato al CIV e alla stagione vissuta da Roberto Baggio a Bologna. Info su Facebook Civolandia.
12: Tuo figlio sta iniziando la terza media. È ora di pensare al suo futuro. Salesiani, una seria preparazione scolastica in un ambiente educativo solido e affidabile. Ti aspettiamo venerdì 16 e sabato 17 ottobre per i primi Open Day in via Jacopo della Quercia 1 a Bologna. Potrai conoscere la nostra offerta formativa. Istituto professionale grafico e meccanico, liceo economico sociale, istituto tecnico meccatronico, percorso tecnico sperimentale 4+2, meccatronica, automazione e intelligenza artificiale. E prenotazioni salesianibologna.it.
13: Venerdì 2 ottobre riapre il 707 con Friday Revolution. Ogni venerdì il 707 cambia pelle. Prima c'è il divertentissimo dinner show e dopo c'è il disco club House 90 2000. Il venerdì over 30 più famoso è

0: 707 con il Friday Revolution.
1: I love it.
0: 707 Dinner and Club a Castelmaggiore. Ti aspettiamo a cena o subito dopo. Inaugurazione venerdì 2 ottobre. 707 Friday Revolution. Dedicated to Muri DJ.
2: Quando andiamo a giocare a padel?
3: Quando vuoi. Allo Sport Club Ozzano, dal lunedì al venerdì, puoi giocare gratuitamente dalle 8 alle 9.30 e dalle 12 alle 13.30.
2: Gratis?
3: Sì! E su Playtomic puoi scoprire tutte le promozioni.
2: E dopo la partita?
3: Colazione, pranzo, aperitivo, cena e serate da vivere insieme.
2: Sport Club Ozzano, via Mattei 6, Ozzano dell'Emilia. Scopri le promozioni su Playtomic.
4: Impresa artigiana?
5: Presente.
4: Libero professionista?
5: Presente.
4: Gruppo di amici?
5: Presenti.
4: Agenzia di eventi?
5: Presente.
6: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione e se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting, presente quando serve.
7: Il successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro. Sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
9: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
10: Mezzogiorno Rosso Blu, ben ritrovati Giovanni Poggi, questo lunedì 28 settembre 2026, giorno di Turchia Italia, ma anche il debutto in campionato amatori WISP del San Giuliano. Saluto i ragazzi all'ascolto, la squadra, peraltro Frank Loretti che saluto, che è collegamento, ciao Frank.
11: Ciao.
10: Conosce anche la storia recente del San Giuliano, abbiamo anche amici comuni e niente, quindi per chi vuole al Pizzoli e non in Turchia, ma c'è un grande match, in bocca al lupo ai ragazzi e ai miei compagni di squadra. Il lungo messaggio di Stefano, che ringrazio perché è molto gentile, ne ha mandato un altro, adesso rispondiamo a quello. Stefano, Frank, se vuoi aggiungere qualcosa, riassumo perché si fosse messo soltanto adesso l'ascolto. Sartori sì, ma ovviamente non infallibile, l'abbiamo anche detto. Certe operazioni puntando anche su giocatori meno conosciuti, bene, tutto sommato quasi tutte, non tutte. Altri invece, come dicevi anche tu, con giocatori un po' più esperti, un po' più conosciuti, non benissimo. Questo appunto rispondendo anche a un altro messaggio che è arrivato sul discorso scouting. Ma come facevi giustamente riferimento te, per certi giocatori non ci vuole lo scouting, per altri sì. Se vuoi rispondere al messaggio molto articolato di Stefano, Frank.
11: Ma ti dico, Joe, io credo che la via delle percentuali, non so se facesse riferimento a quello Stefano, nel senso che Bologna quando si assicura Calafiori, Zirkzee o altri giocatori concede percentuali molto importanti alle squadre da cui li compra. È una cosa intelligente. Poi è chiaro che sono percentuali importanti, però che cosa ottieni da questi giocatori? Anche se tu devi dare 20 milioni al Basilea perché Calafiori lo vendi a 50, cioè cosa ti ha dato quell'anno Calafiori? Cosa ti ha dato quei due anni Zirkzee? Cioè cosa ti hanno dato in campo? Tantissimo. Cioè il Bologna facendo così si è assicurato dei giocatori incredibilmente forti. Poi hanno sicuramente overperformato rispetto magari alle loro possibilità o comunque a quello che ci si aspetta, alle loro aspettative. Però il Bologna deve andare avanti su quella linea lì. Io non sono qua a pretendere dal Bologna che prenda tutti gli anni un Calafiori, uno Zirkzee o chi per loro. Allo stesso tempo però non credo neanche che Erlich, Casale, Pobega e questi giocatori qua innalzino il livello o l'esperienza per poter fare la Champions League in un certo modo, perché quello è il motivo per cui Fenucci ci ha spiegato che Bologna è andato su giocatori di un altro tipo rispetto ai giovani di buone speranze, giovani che magari non sai quello che ti danno, ma se te lo danno poi ottieni tantissimo. Non so quale sia la differenza per cui tu devi effettivamente andare su Erlich, Pobega, Casale o altri giocatori che sono stati comprati di quel tipo lì. Cioè, non ti alzano secondo me così tanto il livello, non ti fanno fare una Champions League o un'Europa League così tanto meglio rispetto a quello che può fare un giovane su cui tu magari fai una scommessa. Ma se ti vuoi autosostenere, tu delle scommesse le devi fare, cioè è inutile che ci giriamo intorno, le scommesse devono essere fatte, il monte ingaggi deve essere mantenuto sotto una certa soglia. Il Bologna non può nella stagione 26-27 avere un monte ingaggi più alto di quello del Como. Perché è quello che ci raccontano i fatti. Il Bologna sta rimanendo a quello che ci dice Calcio e Finanza, DAZN, comunque questi dati qua, Calcio e Finanza diciamo che è il sito su queste cose qua più affidabile, non possiamo avere un monte ingaggi più alto del Como, che è ai vertici del nostro campionato, gioca la Champions League e all'esordio ha battuto l'Ipsia 4-1 in casa. È quello che secondo me è un po' una contraddizione.
10: Frank, chiaro, come sempre, stadio, quella è una partita, visto che parliamo di partite, bella importante per il futuro della città, non soltanto del Bologna. Hai novità a riguardo, oppure aspettiamo anche questa volta la deadline? Si arriva sempre alla deadline, sulla sirena, questa è la sensazione, non so, questa è la mira tua, esatto. Immagino anche, e di tutti poi.
11: Sì, sì, noi aspettiamo novità, io sinceramente non ne ho da me proprio, non ho nessun tipo di novità, rimango a quello che leggo sui giornali, quello che ascolto, e dovremmo esserci, comunque mancano due giorni, se non mi sbaglio, giorni.
10: Sì, entro il 30. Sì, sì.
11: Al responso ufficiale, definitivo, io credo che si andrà verso una chiusura, dai, e io me lo auguro, più che credo, me lo auguro, e sinceramente questa volta vedo tante cose che si stanno chiudendo, che si sono chiuse in questo lasso di tempo, che ne parliamo da qualche mese, mi pare aprile-maggio, comunque da tanti mesi che ne parliamo, e in questi mesi abbiamo raggiunto step nuovi ogni volta, quindi io credo che finalmente, forse questa volta, riusciremo effettivamente a farcela, quindi io non voglio andare oltre, perché come sai sullo stadio lascio parlare altri molto più bravi di me sul tema, quindi io mi limito ad avere delle speranze a malincuore, perché mi dispiace, ovviamente mi dispiacerebbe lasciare il Dall'Ara, perché ci siamo cresciuti in quello stadio, sia io che te, come tutti i tifosi del Bologna, però prendere l'acqua nel 2026, io mi rifaccio sempre a questa cosa qua, non è più accettabile, come prendere il sole in faccia a 800 gradi per una partita che tra l'altro non vinci e comunque non ti diverti neanche particolarmente, perché col Torino per esempio io non mi sono divertito e ho preso un sole, un caldo che veramente non ne potevo quasi più, quindi ecco, dai, andiamo in uno stadio nuovo, facciamo lo stadio nuovo. Almeno durante i 90 minuti non prendiamo l'acqua, non prendiamo sole cocente, godiamoci la partita in situazioni atmosferiche più o meno accettabili.
10: Così abbiamo risposto anche alla domanda di Massimo da Ravenna, che ci ringrazia. Noi ringraziamo te, Massimo. Buongiorno, sono novità. Ad oggi quant'è la percentuale? Ecco, non abbiamo offerto, diciamo, una percentuale, ma filtro ottimismo. Però ecco, io non mi sbilancio, ma nemmeno Frank. Ma in realtà toccherà sbilanciarsi a chi? Per Bologna in questo caso. Comunque speriamo che si sbilanci qualcuno e verso la positività, e che entro il 30 settembre si riesca a chiudere l'opera, il progetto, a trovare gli accordi. Quindi non so, vuoi dare una percentuale, Frank, per chiudere poi questo discorso, oppure restiamo sull'ottimismo e ci fermiamo alle parole e non andiamo nei numeri?
11: No, se devo dare una percentuale, vai. Dico 75%.
10: Così però non rassicuri, cioè quel 25% lì, adesso sai che anche col fantacalcio
11: il 25% è solamente dettato dalla paura e dall'abitudine che abbiamo a gestire queste cose nel nostro paese, quindi è solo per quello il 25%, perché se no, per come ragiono io esulando da queste cose qua, io direi 100%.
10: Speriamo, dai, che si arrivi al 100%. Casa nostra è d'allarma, non siamo più Zuvan, scrive Claudio. Dipende, ovviamente, sì, per tutti, anche per me Frank, come diceva giustamente Frank, c'è bisogno di uno stadio, non soltanto per il calcio ma anche per eventi come poi questo è il progetto. Si parla non soltanto della parte calcistica ma degli eventi in generale che sappiamo quanto potrebbero portare alla, alla città come indotto e come tutto. Poi sottoscrivo le parole di Frank, siamo legatissimi al Dallara, però serve uno stadio nuovo, ma è anche poi il pensiero dei tifosi attraverso i vari sondaggi. Avete visto anche, letto, immagino gli articoli, quelli che poi girano anche sul web e vengono riportati sui, sui social, quindi cioè, c'è anche grande voglia da parte di tutti nonostante il legame col Dallara è qualcosa di unico, questo resterà a prescindere per sempre. Mats, secondo me è normale che il Bologna abbia adesso un monte ingaggi più alto, ha fatto Champions ed Europa League, 2 anni fa l'aveva sicuro inferiore ad altre società che facevano le coppe da più anni, vedrai che il Como se vuole rimanere nelle coppe dovrà necessariamente aumentare gli ingaggi nei prossimi anni, appunto scrive Mats. Prima di lasciare la parola a te Frank, sono d'accordo, però bisogna sempre vedere come viene alzato questo monte ingaggi, cioè chi viene premiato maggiormente, chi viene acquistato, perché è ovvio che se prendi un giocatore di valore, di un certo valore, poi è normale che prenda più soldi di, diciamo, di giocatori normali, basici o che magari è già in squadra. Il Bologna, secondo me, in questi anni ha lavorato molto bene all'inizio, dopo il Montegaggi si è spostato in avanti, ma secondo me si poteva fare meglio, e meglio intendo anche in estate, magari su certi rinnovi, non lo so, te la butto lì, cosa ne pensi?
11: Ah, io, Joe, io sono d'accordissimo. Ricordo però all'ascoltatore che il Como fa aumenti di capitale non devastanti, perché comunque il Como non è che tutti gli anni aumenta di capitale, ripiana per 200 milioni di euro. Non fa così. Il Como comunque negli anni ha fatto aumenti di capitale, ha messo tanti soldi e su questo non ci sono dubbi, ma allo stesso tempo è una squadra che ha un modo diverso di ragionare rispetto al Bologna e comunque riesce, e fino ad ora ha un monte ingaggi che è minore rispetto a quello del Bologna, questo lo raccontano i fatti. Io credo che il Bologna, cioè una cosa che dovrebbe fare il Bologna secondo me è quella di comprare giocatori, venderli questi giocatori mano a mano e comprare sempre su quel tipo di profilo di giocatori quando vengono venduti i giocatori che sono stati presi prima. Quindi vuol dire andare su giocatori giovani che non hanno pretese di ingaggio troppo elevato e troppo elevate, non hanno magari costo di cartellini troppo elevati, e se tu riesci a indovinare una buona percentuale di questi giocatori, secondo me riesci a costruire un qualcosa di molto importante, a prescindere dal fatto di andare in Europa o meno. Tu, se riesci a mantenere questa linea e indovini i giocatori, cosa che sicuramente non è facile, però noi speriamo e presumiamo che ci siano professionisti bravi, che lo sono stati tra l'altro, soprattutto in 2 stagioni, tu hai fatto bingo se riesci a mantenere sempre quella buona percentuale realizzativa su indovinare i calciatori che compri, riesci a saltarci fuori anche rimanendo autosostenibile. Cioè io, la cosa che mi fa un po' arrabbiare è che Bologna vende 4 giocatori, vende 3 giocatori, Rowe, Castro e Lukumi, che sono i 3 migliori, insieme a Freuler che non viene rinnovato, compra non tantissimo quest'estate e comunque il presidente deve mettere 15 milioni di euro, e questa cosa per me è un controsenso pazzesco, cioè è una cosa incredibile, perché l'autosostenibilità, che dovrebbe essere una priorità, e viene lasciata un po' da parte in questo momento, perché c'è un monte ingaggi molto alto, ci sono costi di cartellini molto alti che sono stati appunto spesi, questi soldi verranno spesi, per esempio Piccoli verrà pagato 20 milioni di euro il prossimo anno, cioè sono tanti soldi per un'autosostenibilità, secondo me le cose cozzano un pochino, ecco quello che secondo me fa un po' pensare e mi fa dire che qualcosa è stato sbagliato a livello strategico. Poi si può sempre tornare indietro, si può sempre fare qualcosa, si può cambiare di nuovo strategia, ed è quello che io sinceramente mi auguro, però bisogna, secondo me, per avere un calcio sostenibile, cercare intanto in primis di mantenere un monte ingaggi contenuto. Rinnovare Orsolini, so che mi volevi portare lì, rinnovare Orsolini fino al 2031 lì. Fino al 2031 a 2 milioni e 2 di ingaggio con bonus che possono arrivare a 2 milioni e 9 è una cosa inusuale per una squadra che si vuole autosostenere, con tutto il rispetto che possiamo avere per Orsolini, con tutto quello che sappiamo che può dare Orsolini al Bologna, però è un po' troppo, cioè sono soldi che secondo me il Bologna in una condizione di autosostenibilità non può permettersi di dare.
10: Gli ultimi due minuti, Frank, ti tengo qui. Adesso è arrivato questo messaggio legato allo stadio, ti è arrivato a te ieri in trasmissione di Edo. Buongiorno, vediamo se anche questa volta per lo stadio non se ne farà nulla. Commissa ha messo 100 milioni per il Viola Park, è saputo, non ne mette più di 50 per lo stadio, la differenza sta tutta lì, se non si farà. Ti porto però sul mercato, chiuso il tema stadio, che poi rimane comunque aperto per i messaggi anche il proseguo della trasmissione. Volevo, visto che siamo partiti col mercato con Olmo oggi e non ti ho ancora chiesto nulla. Svincolato? Sì, no. Se sì, chi? C'è qualche nome secondo te che ancora non è uscito ma che per il Bologna potrebbe essere adatto, appunto, per avere un'alternativa valida, pronta, non lo so se subito, ma pronta almeno fino a gennaio per dare un po' di fiato a Zartea a destra?
11: Sinceramente non lo so, Gio. Io sugli svincolati sono sempre molto restio, soprattutto, cioè, se io ti parlo, ti faccio una testa così sul monte ingaggi, non andrei sicuramente su Carvajal, anche se mi esalterebbe, no, perché certo, Carvajal è un nome, sì, che è uscito oggi, mi esalterebbe tantissimo Carvajal, cioè è un giocatore che ho visto alzare la Champions League mi sembra 5 volte, cioè, quindi parliamo di un campione esagerato della sua generazione, però io penso che il Bologna non debba andare su un giocatore di questo tipo. Andrei magari su, non lo so, c'è Lirola che è libero, giocatore che a me non è mai piaciuto ma che comunque ti può dare un po' di fiato quando Zortea non è in forma. Comunque dobbiamo considerare anche Zortea è un giocatore che si può fare male, perché ogni giocatore si può fare male, quindi tu ti copri prendendo un altro giocatore. Se costa poco a livello di ingaggio, un pensiero probabilmente ce lo farei, ecco, su Lirola più che Darmian anche. Io andrei più su Lirola, anche se non mi piace particolarmente. Però se ha pretese di ingaggio abbastanza contenute, magari lì ci potrei fare un pensiero, però su altri sinceramente non lo so. Cioè, i giocatori di un certo tipo, quelli futuribili, quelli che possono esserti utili anche dal punto di vista della plusvalenza, adesso sono già casati, è ovvio che è difficile che tu possa trovare una gemma nascosta negli svincolati che abbia 20 anni, 21 anni, 22 anni, è molto difficile, che quindi abbia anche basse pretese di ingaggio. Quindi se proprio dobbiamo fare un pensiero, andrei su Lirola, che è comunque un giocatore che a me non piace, ma penso che non abbia grosse pretese di ingaggio.
10: Credo anch'io, anche perché, come dicevo prima, se è svincolato vuol dire che ci sono dei motivi, ecco, col massimo rispetto, anche motivi d'età, c'è chi non crede in giocatori, oppure motivi del giocatore stesso, dell'atleta, richiedere un ingaggio più alto rispetto a quello che magari percepiva nell'ultima società in cui effettivamente ha giocato. Frank, grazie mille, ti sentiamo oggi 6-7, giusto?
11: Sì,
10: con?
11: Sì, esatto. Con Simone Onestini, lui è peggio di me.
10: Che non è un'offesa, ma è il nome della trasmissione per i nuovi ascoltatori. Sì. Ah, l'hai detto così, capito? Cioè, sembra. No, scherzo, Frank.
11: No. Effettivamente sì, cioè, ho pensato ora. L'ho detto con tono, sì, dispregiativo.
10: Simo ha già fatto partire la querela, sei già finito. Ascolta, grazie, poi ci sentiamo durante la stagione.
11: Grazie a te, Gio, grazie a tutti, ci sentiamo dopo. Grazie.
10: A dopo con Frank Loretti, grazie. E niente, noi andiamo in pausa, poi di nuovo qui live su Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
12: Stellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
13: Da 3 generazioni, Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
14: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
15: Messaggio politico autogestito a pagamento a cura del Partito Democratico. Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
16: Locatop, gruppo Vempa, ogni noleggio diventa un successo. Oltre 200 modelli di piattaforme, sollevatori, autogru e muletti, sempre controllati e sicuri. Noleggio, vendita, formazione e assistenza in cantiere. Il nostro team ti segue in ogni fase. Da oggi con il gruppo Vempa anche movimento terra, power e noleggio con operatore. Scopri le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia su locatop.it. Locatop, ti solleva sempre al top.
17: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
18: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
19: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
20: Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
21: Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
20: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
21: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
20: Un servizio completo, piano in mano per la tua casa e per la tua azienda.
21: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile. 3 competenze, un'unica qualità.
20: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
22: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
23: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
10: Di nuovo in diretta su Nettuno Bologna 1, sono le 13.23 di questo lunedì 28 settembre 2026. C'è un vocale da recuperare che è arrivato poco fa, lo sentiamo.
24: Ciao, buongiorno, sono Morz. Allora, sul Bologna, direi di non ripetere gli errori già fatti e di non sostituire Holm con uno svincolato, ma di aspettare al limite fino al mercato di gennaio, magari aggregando uno della primavera a bisogno, facendo con Zoltea e De Silvestri e puntando su un acquisto di un prospetto giovane e futuribile. Allora andiamo avanti, ma se andiamo a prendere dei Darmian di quella gente lì, degli Alessandri, andiamo poco avanti. Sulla difesa, secondo me, era l'unico reparto dove si era mosso con un po' di criterio. Ricordo che il sostituto di Lukumi è stato Haaland, l'ha dimostrato anche, ma probabilmente Tedesco voleva un altro tipo di giocatore.
10: Grazie intanto a Moritz per il messaggio. E diciamo che i messaggi, c'è chi dice sì per lo svincolato, c'è chi invece, come appunto Moritz che ci ha scritto, no, è per il no. Infatti Fabri scrive: ciao, ma Darmian, abbiamo parlato anche con Frank, vedremo. Moritz, quindi tu sei per De Silvestri come alternativa a Zortea? Non lo so, De Silvestri non, l'ultimo De Silvestri non mi ha dato grandissime garanzie. Poi vogliamo tantissimo bene alla persona e al giocatore, ed è parte importante e integrante della nostra storia, e mi auguro, ma penso che sarà così, resterà Bologna anche nel post, magari anche dentro la società, perché avere una figura positiva come Lorenzo De Silvestri penso che sia il massimo e il meglio per qualsiasi società sportiva, non soltanto a livello calcistico. Però sul calcio giocato non lo so, cioè non lo vedo come alternativa. Poi soprattutto destra, Palladino quando l'ha impiegato contro il Torino l'ha messo come braccetto, come si usa dire oggi. È impegnativo, però è una questione anche, diciamo, parlavamo di età, di giocatori avanti col tempo, magari anche più col rischio maggiore gli infortuni, anche per il ritmo a cui si gioca oggi, non lo so. Cioè ad oggi senza Zorteno non c'è nessuno che può giocare lì a destra. De Silvestri credo che lo veda più come braccetto in una difesa 3, o al massimo, come anche l'anno scorso, impiegato come esterno basso a 4. Come quinto, onestamente, non è troppo, poi è troppo tempo che non gioca in quel ruolo lì. E ci sono tante partite, cioè riprende la sosta. È vero che non ha le coppe il Bologna, però il campionato è appena cominciato, quindi non so, anche il cambio di modulo su questo incide, cioè anche l'aver cambiato tutto, allenatore poi modulo, ha colto anche un pochino, non un pochino, ha colto anche di sorpresa cambiando, modificando anche quelle che erano poi le scelte ormai fatte, cioè rivoluzionando le scelte fatte anche in estate. Lo ha detto anche Palladino, una squadra costruita per giocare a 4 adesso si trova a dover affrontare anche questo tipo di problema. Ci sarebbe stato anche a 4 perché si era partiti con Zortea Holm, però forse si potevano trovare soluzioni più immediate, non lo so, è comunque un problema ed è un ruolo in cui il Bologna è corto. A sinistra è vero che c'è la San, ho capito che non ti è piaciuto l'impatto, come appunto hai in qualche modo cioè, raccontato nel messaggio, però là sono in due, bene o male lì l'alternativa c'è, poi vedremo se Palladino darà fiducia o meno. A destra, come diciamo con Frank, è una scelta quella nelle mani adesso del Bologna, nelle mani di Palladino, perché non ci sono giocatori che possono al momento, abbiamo detto, né Orsolini, né Bernardeschi, né Cambiaghi, non hanno caratteristiche per fare entrambe le fasi e non è nel loro sicuramente fare anche la parte difensiva e fare i quinti per predisposizione per tutto il resto. Forse in carriera Cambiaghi, ma no, su tutti e tre, anche lo stesso Bernardeschi, no? fanno un altro gioco, hanno sempre fatto ruoli differenti. Il povero Corazza viene sempre lasciato nel dimenticatoio, nel senso che viene ceduto in prestito, l'anno scorso ha fatto comunque bene Cesena Pescara, poi è tornato alla base, il tedesco non credeva in lui, anche perché è stato il primo, mi sembra, andando a memoria, ad essere ceduto, la prima notizia data della nuova stagione sul discorso calciomercato, in prestito al Vicenza, dove peraltro sta facendo bene, probabilmente è un giocatore più da Serie B, anzi è dimostrato di essere un giocatore che in B ci sa stare anche bene, peraltro ha anche già segnato un gol contro la Juve Stabia, un gol e un assist fin qui nelle sue prime 4 partite a Vicenza, dove il Vicenza aveva promosso, comunque era partito benino vincendo col Catanzaro, poi comunque tolto il derby, persi in rimonta peraltro con Verona, col Verona non sta facendo male. È chiaro che a posteriori poi è sempre facile, però tedesco era già chiaro, poi sicuramente era già stato chiaro nelle intenzioni, nelle idee, aveva già studiato anche la rosa prima di arrivare a Bologna, quindi non è mai stato tenuto in considerazione. Noi facciamo il tifo per lui perché è bolognese, fa parte anche lui dei traguardi raggiunti negli scorsi anni, peraltro fa anche l'esordio in Champions a Lisbona contro il Benfica, però poi anche con Italiano soltanto Motta gli ha dato la fiducia e peraltro anche forse aiutato dal contesto, ma quando è entrato in campo non ha mai sfigurato, ce lo ricordiamo anche protagonista in quella gara di Coppa Italia San Siro contro l'Inter, in quella famosa qui ovviamente del successo in rimonta, poi a supplementare andò Zerze, ma ormai sono ricordi dolcissimi ma sembrano lontanissimi oggi, peccato, comunque vedremo. E niente, Corazza al Vicenza e ritornerà a fine stagione, non credo che ci sarà un'operazione o clausola che Bologna lo possa richiamare, non lo so, però adesso non arriverà sicuramente. Mats, per noi vecchi troppo legati al denaro, propongo al comune di Bologna di riutilizzarlo per tutti noi quando saremo ancora più anziani, ci scrive, non sarebbe male anche come luogo di ritrovo. Ciao, sono Andrea Danzola. Vincere una scommessa puntando su un giovane è difficile, cosa dire del direttore sportivo del Catanzaro che l'anno scorso ne ha vinte 3 di scommesse, Liberali, Favosule e Sisse, quello del Milan. Al momento c'è Sartori e sembra che Sartori, almeno da quello che ha detto lui, resterà a vita qui, quindi non c'è nei piani del Bologna, ma almeno credo, appunto da quanto detto dal direttore, di cercare altrove anche dirigenti. Comprare un attaccante oppure un centrocampista, ma la Bologna ha bisogno di un portiere, ragazzi. Saluti Mauro di Ariccione, saluti a te, Maurizio, anche, nel senso evidentemente in futuro sicuramente. Palladino, secondo me, ne abbiamo forse parlato venerdì, non mi ricordo, rinnoverà la fiducia a Skorupski, secondo me. Penso anche secondo altri, leggendo anche un pochino quello che scrivono i colleghi, ma anche sentendo voi e leggendo i vostri messaggi, indipendentemente da quello che è stato e sono stati i suoi errori gravi che hanno tolto involontariamente i punti al Bologna, però credo che alla ripresa si sarà Skorupski sempre tra i pali. Poi il futuro, immagino di sì. Si era parlato di Falcone in estate, alla fine non se n'è fatto nulla, è un profilo molto interessante, non è il Bologna l'unica squadra che ha puntato, anzi una delle tante squadre che ha puntato gli occhi su di lui, vedremo, sicuramente in futuro sì, sul resto oggi urge un esterno. E come serviva forse un centrocampista, ma col modulo di Palladino adesso paradossalmente potrebbe esserci anche un problema di abbondanza di centrocampisti con i due soltanto nel mezzo e il centrocampo a 4 e i tre davanti che sono quelli, resteranno quelli salvo cambi di gerarchia inaspettati. Mi piacerebbe vedere un po' di più Enem, anche perché Napoli è rientrato bene. Non so se gli verrà data la possibilità, però ecco, spero non gli venga data la possibilità soltanto in Coppa Italia col Palermo, peraltro 15 dicembre, ma di vederlo un po' di più e che magari non faccia la fine di altri giocatori che a Bologna sono passati, non hanno fatto benissimo, ma non gli si è dato neanche lo spazio sufficiente per mettersi in mostra, anche perché ribadisco, Enem ha giocato poco, molto poco a Napoli, ma in quei pochi minuti lei ha fatto molto meglio di tutta la gara che aveva giocato Piccoli al Maradona, che peraltro era uscito anche dicendo qualcosa o comunque non contentissimo della scelta di Tedesco. Poi erano ormai tre partite fa, però mi auguro che non venga così dimenticato come siamo curiosi di vedere Mbangula, e vediamo se così sarà. Buongiorno, quindi secondo voi dobbiamo fare come il Como? Un saluto Paolo. Beh, non è un cattivo esempio Paolo il Como, anzi tutt'altro direi. Buongiorno, è super corretto il discorso di Francesco, ma allo stesso tempo così non costruisci mai nulla, ogni giocatore rimarrà al massimo 2 anni. Io credo che questa politica la puoi fare in altre province, ma non in una città come Bologna. Denis, ci può stare il tuo messaggio, però con quel discorso, con quella strategia, con quel modo di lavorare, però Bologna è nata in Champions League e poi dopo ha vinto anche una Coppa Italia e fatta l'Europa League. Dopo sulle ambizioni, sulla voglia dei calciatori di restare o andare via non ci puoi fare niente, anche perché quello ha pesato. Nessuno gli ha detto vai via da Bologna, no. È lui che ha fatto delle scelte, è un professionista, ha fatto altre scelte. Lo stesso vale per Ndoye, lo stesso vale per Calafiori, lo stesso vale per Zerzé e tutti gli altri che sono passati a Bologna, si sono esaltati, no? Sono diventati, secondo me, calciatori importanti, lo vediamo Calafiori, per dire, con la nazionale, anche con l'Arsenal, più che la nazionale meno. Però poi non è che il Bologna dice ok, stai qui, fermati qui. Dopo sono le ambizioni dei giocatori, non è facile poi alcuni trattenerli quando ti chiamano certe squadre, quando ti chiama l'Arsenal, quando ti chiama il Manchester United. Poi dopo entra in un discorso anche di operazioni trattative e a certe cifre fai fatica a rinunciare, a dire di no. Quindi è una di quelle le strade, secondo me, dicevamo, per riportare il Bologna lì a lottare con le grandi. Denis, poi il tuo discorso sì, sarebbe lì, è molto da favola, è molto da fantacalcio, da FIFA, che bellissimo, tieni tutti, li tieni lì e non vanno mai via, tu giochi 20 anni col Bologna con gli stessi e vinci gli scudetti, per dire. Ma la realtà è ben diversa, secondo me. Disvincolati non ne prenderanno per filosofia, per precedenti, per budget, e poi per non farsi, ecco, tra virgolette, ricattare con ingaggi assurdi, scrivi Massimo, resisteranno. Immagino fino a gennaio, poi vedranno se proprio inseriranno un nostro under. Ma magari sì, però bisogna capire anche Palladino. Penso che adesso, essendo anche appena arrivato, debba poi essere messo nelle condizioni di poter lavorare con un certo numero di giocatori e con certe caratteristiche. Magari in queste settimane ha potuto lavorare anche e sicuramente con qualcuno, anche per una questione numerica, visto che ha fatto una partitella mista con la primavera, appunto, anche forse per far fronte a questo problema qui. Quindi se arriverà e verrà inserito un giovane della primavera o settore giovanile, ben venga, se quella sarà la scelta. Sicuramente ad oggi è un problema, perché lo stop non è di un mese, ma è uno stop, pare, molto molto molto lungo e fastidioso. Quindi questo è quanto. Tornando al tema nazionale, che visto che per chiudere un po' che sul calcio, sul discorso stadio, volevo pescare quelle che sono le probabili formazioni di oggi, considerato che Mancini, come dicevamo, ha lasciato diversi giocatori a Roma per riposare. Tra questi c'è anche Massimo Pessina, che rimane in Italia oggi assieme ad Anaor, a Barella, Coppola, a Samuele Ignacio, Quadio del Monza, Maldini, Mancini, Pessina, Ricci e Zoma, che abbiamo visto per qualche minuto proprio nel finale della gara olimpico contro gli azzurri. Nella rosa di Montelli invece, come sappiamo, mancheranno le due stelle, ovvero Çalhanoğlu e Yıldız. Questo è un'occasione da sfruttare. Sono due stop, quello di Yıldız un po' più lungo, Çalhanoğlu meno, però anche lui ha avuto qualche problema. L'Italia dovrebbe schierarsi col 4-3-3, Donnarumma, Caiode, Scalvini, Bastoni e Ruggeri, che è stato richiamato appunto in nazionale, Frattesi, Tonali, Dumbia, Raspadori, Scamacca, Cambiaghi. Quindi Cambiaghi confermato dall'inizio, almeno così sembrano nelle probabili formazioni diramate dai vari siti, la maggior parte dei siti. Per quanto invece riguarda la Turchia, Bagna di rimporta, Selik, Demiral, Bardakci, difesa 3, 3-4-2-1, Aydin, Özkan, Yuskek, Kadioglu, con Guyer e Usun a supporto di Yılmaz. Alcuni giocatori li conosciamo, li avete visti, li abbiamo seguiti in questi anni nelle varie coppe, anche spesso avversari degli italiani. Alcuni li troviamo abitualmente ogni weekend in Serie A. Vedi Celik, ex Roma, che sta facendo molto bene con la Juve, tra gol e assist, e Demiral, un'altra vecchia conoscenza del nostro campionato. Poi Yılmaz davanti con Vincenzo Montella, che se Mancini si gioca non tanto, però sono occasioni importanti anche per lui, per ritrovare lui fiducia in primis, ma per ridare fiducia alla nazionale, sono occasioni importanti, ed è una partita importante anche per Vincenzo Montella, che già la sua posizione in panchina scricchiola tuttora dopo un europeo molto al di sotto delle aspettative. E ricordo che le prime tre del girone vanno e parteciperanno come teste di serie alle prossime qualificazioni europee. La quarta retrocede, perderebbe il diritto appunto di prendere parte alle qualificazioni come big, quindi di conseguenza lo sappiamo, è normale, c'è poi il rischio in caso di retrocessione di partecipare ad un girone dove ci sono altre due teste di serie, quindi di rendere molto difficile e ancora più difficile la qualificazione all'europeo, che peraltro, se ci ricordiamo, non meno di 3 anni fa l'Italia rischiò di nelle qualificazioni di dover giocare allo spareggio nel girone con Inghilterra, Ucraina e altre squadre, perché appunto si trovò l'ultima giornata a dover o vincere o pareggiare, ma non poter perdere con l'Ucraina. Si fu uno 0-0 tra tanti dubbi, con un rigore molto dubbio non concesso all'Ucraina. Quindi immagino che anche quest'anno speriamo di dover far meno fatica, ma la strada intrapresa fin qui non è che sia proprio così facile e confortante. 13:39 minuti ormai, l'ultima pausa assieme, poi dedichiamo l'ultimo spezzone, direi doveroso, dopo un grande weekend per le nostre, nella pallacanestro, Virtus e Fortitudo, tra poco.
0: Mezzogiorno rossoblù, presentato da...
2: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
3: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
2: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
4: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
5: Pronto? Filman? 29 39 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma e Emilia. Filman, il tuo ottico!
25: Impresa artigiana?
26: Presente.
25: Libero professionista?
26: Presente.
25: Gruppo di amici?
26: Presenti. Presenti.
25: Agenzia di eventi?
26: Presente.
4: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione. E se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting, presente quando serve.
27: Tuo figlio sta iniziando la terza media, è ora di pensare al suo futuro. Salesiani, una seria preparazione scolastica in un ambiente educativo solido e affidabile. Ti aspettiamo venerdì 16 e sabato 17 ottobre per i primi Open Day in via Jacopo della Quercia 1 a Bologna. Potrai conoscere la nostra offerta formativa: istituto professionale grafico e meccanico, liceo economico sociale, istituto tecnico meccatronico, percorso tecnico sperimentale 4+2, meccatronica, automazione e intelligenza artificiale. Info e prenotazioni salesianibologna.it.
17: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Autocommerciale. Concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2. A Bologna.
7: Per noleggi giornalieri o lavori rapidi c'è Locatop Gruppo Vempa. Piattaforme su autocarro, camion con cassone. Oltre 30 modelli sempre pronti. Noleggio informato, sicuro e sereno. Grazie al team di professionisti e coperture assicurative. Scopri le 16 sedi su locatop.it. Locatop Gruppo Vempa. Veloce, sicuro, al top.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
9: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
10: Di nuovo live con Mezzogiorno Rosso Blu. Abbiamo un vocale da recuperare prima di parlare di basket. Lorenzo ci scrive.
11: Ciao, sono Lorenzo Tenerife. Non capisco perché tutta questa premura per il portiere. Ce l'abbiamo il portiere, abbiamo Massimo Pessina. Allora Mancini e lo staff della nazionale non capisco niente, se l'hanno messo nei quattro portieri, evidentemente dei valori ce li ha. Cioè, non ho capito, Skorupski certo gli dà la fiducia come secondo portiere, cioè, basta, Skorupski basta, se vuoi rimanere a Bologna ti fai la stagione da secondo portiere, se no il gennaio sgomberi, ma il portiere ce l'abbiamo, cioè, io sono più per la ricerca di altri ruoli, il portiere ce l'abbiamo, si chiama Massimo Pessina, io sono tranquillissimo, facciamo crescere questo ragazzo, basta Skorupski, basta.
10: Grazie Lorenzo per il messaggio, chiara, molto chiara la tua idea, sono d'accordo meno sul discorso, cioè sul fatto che secondo me giocherà Skorupskelec, perché toglierlo dopo quello che è successo, probabilmente le prestazioni direbbero sì, non merita più la fiducia per quello che abbiamo visto a Bergamo, per quello che abbiamo visto in casa contro il Torino, però Paladino mi sembra sia stato molto chiaro e credo che gli rinnoverà la fiducia, perché significherebbe a quel punto affossare sportivamente parlando il giocatore, e per quello che ha fatto a Bologna probabilmente Paladino, che ha lanciato messaggi chiari, cioè di volersi affidare per la ripartenza soprattutto ai senatori, visto anche il cambio, l'ingresso di Lorenzo De Silvestri e viste anche le mosse fatte già contro il Torino e anche le parole utilizzate nella conferenza stampa di presentazione e poi anche quella post gara contro i Granata, pareggiata 1-1 prima della sosta. Quindi il tuo discorso c'è, Pessina futuribile, e siamo d'accordo su questo, si è meritato anche la chiamata in nazionale, quindi su quello non ci piove, ma Paladino, essendo lui che dovrà decidere, secondo me, e che ti deciderà, gli tornerà a dare fiducia, nonostante i gravi errori, come sottolineato e come abbiamo sottolineato qui, che hanno tolto punti al Bologna, sia a Bergamo che contro il Torino. Mentre ci colleghiamo con David Trebbi, volevo leggere un attimo la lista di svincolati. Giustamente non si possono tenere due. Ok, sì, sì, vai pure. I svincolati, scusa, Fra, che giustamente mi ricorda che non si può utilizzare la stessa schermata per fare due cose insieme. Intanto, saluto Dave. Ben ritrovato qui.
12: Buon pranzo, più che buon pomeriggio, anche se manca poco a mezzogiorno, alle due, quindi faccio sempre fatica, Gioa, a capire cos'è pranzo, cos'è pomeriggio.
10: Non ti preoccupare, un po' in Catalogna, da Montbrù mangeranno sicuramente a quest'ora, tra un'ora sarà il pranzo.
12: Tra un'ora, esatto.
10: Dave, pochi secondi solo per ricordare, visto che è arrivato qualche messaggio su chi c'è di svincolato, per restare tema calcio, per passare con te col basket, dopo Carvajal, i più conosciuti, ecco, un po' in generale, Lirola, ne parlavamo anche con Frank, 29 anni, Darmian 36, Chase, ma secondo me è un giocatore più da 4 che da esterno a tutta fascia, quindi a 5 oppure nel 3-4-3, e Buei, Kraft, ma non credo tornerà e non credo sarà nei piani di un possibile ritorno a Bologna. E ci sono tanti, però bisogna vedere le pretese di questi giocatori, come dicevamo, economiche, sullo stipendio e il loro stato fisico, quindi condizione. Quindi questo è per rispondere a un po' di messaggi che sono arrivati. Hanno chiesto quali svincolati papabili sul mercato questi. Hanno detto sempre che il Bologna poi voglia fare questo tipo di operazione. Chiuso il discorso calcio, Bologna e mercato, che tratteremo ovviamente qui su Nettuno Bologna 1 nelle prossime trasmissioni, anche nei prossimi giorni. Passiamo al basket, Dave. Bene, le bolognesi. Con te più di Virtus, però il weekend positivo finalmente,
12: positivo.
10: Dai.
12: Positivo, positivo assolutamente. Era un po' una grande insidia, visto un po' la Virtus che si era vista in Supercoppa. La gara contro Fenerbahce ha dato un po' di fiducia, perché nonostante la sconfitta si è vista una squadra con che non ha smesso di giocare, che un po' è stato quello che ha detto Mumbrù al termine della post gara contro Milano. Quindi è stata una Virtus che ha incontrato il Fener e ha reagito, e ieri sera si è vista appunto che è una squadra in crescita. Mumbrù l'ha definita al 60%, e stanno venendo fuori delle certezze, stanno venendo fuori degli equilibri giusti, stanno venendo fuori degli automatismi che semplicemente complice anche il fatto che molti di questi giocatori non si sono mai allenati insieme, saranno proprio le stesse partite a creare questa chimica. Se poi c'è anche il risultato, come in questo caso una vittoria rotonda, molto rotonda, in un campo difficile come quello di Varese, è tutto che di guadagnato.
10: Campo molto difficile, ostico sempre, in tempi recenti dove la Virtus ha sempre sofferto, le volte anche perso, esatto. Ma sofferto anche ai tempi della Virtus degli scudetti, quindi ecco, vincere con uno scarto così, sì, è stato penso anche bello per i tifosi, sicuramente bello, ma un bel messaggio anche dopo, come dicevi tu, una Supercoppa così, e facendo un passo indietro, neanche citata. Comunque, nonostante la sconfitta, venerdì abbiamo parlato con te pre-Fenerbahce, un'ottima Virtus, cioè rispetto a quelle che erano anche le aspettative, alcuni pensieri dei tifosi, messaggi li avevamo letti, secondo alcuni non poteva neanche stare in campo, tutt'altro.
12: Beh, così è, così dai, diciamo che le sconfitte ti portano giù e le vittorie ti portano su. Ci vuole un po' di equilibrio, ed è un equilibrio che si deve trovare nel corso della stagione. E adesso ovviamente ci sono giocatori che stanno facendo molto bene, uno tra questi è Kessler Edwards. Ieri si è visto qualcosa di positivo, confermando anche da parte di Marcus Carr. Alston ha tirato meglio nelle ultime due partite rispetto alla Supercoppa. Baldasso ha messo canestri molto importanti, infatti sono un po' dibattuto sul titolo di MVP, però sicuramente i suoi canestri e quelli che hanno portato appunto la Virtus a scappare definitivamente portano la sua firma. Diouf si è visto in crescita rispetto alla gara di Supercoppa, che aveva un po' preoccupato tutti. Poche le cose negative, magari un po' Casarin, che deve un po' capire anche il contesto. 9 minuti in un contesto completamente differente rispetto ai numeri e ai tanti minuti che faceva Cremona, ma è normale da parte sua quello di capire un po' il contesto. Ieri male anche Diarra con quelle 3 palle perse, però in generale una Virtus che, nonostante le palle perse, ne parlavamo anche proprio ieri sera analizzando, finita la partita, la radio cronaca di Dario Ronzulli e Ale Torre, aspettando appunto le parole di Mumbrù, una Virtus che nel primo tempo ha perso 4 palloni, nel secondo tempo, vedendo poi a livello di statistiche, ne ha perse 20, tanti palloni, però la differenza, come è successo anche con il Fenerbahce, che nonostante una Virtus che perda tanti palloni, si è presente a rimbalzo, ed è questa stata la grande differenza rispetto ovviamente alla gara nefasta di Supercoppa contro Milano. È una Virtus che se la può giocare, una Virtus che addirittura nella gara contro Varese li ha doppiati, perché la differenza sono 29 rimbalzi di Varese contro 47 della Virtus. Capite che se vengono presi rimbalzi si generano maggiori possessi, ed è una Virtus che corre molto, non c'è bisogno che prenda un lungo e poi deve cercare il play, è capitato più volte, e infatti è complice anche quelle palle perse da parte di Diarra, che anche lo stesso Diarra, una volta che prendeva palla e prendeva rimbalzo, lanciava il contropiede. Se crei questa anche organizzazione difensiva rispetto vista anche contro il Fener, Mumbrù sta mettendo le mani anche su quell'aspetto, è una Virtus completamente differente e siamo molto curiosi di vederla già martedì, perché c'è nuovamente un altro test importante, come già avevamo detto l'ultima volta che ci siamo sentiti contro Milano, e lì sarà un altro bel test, perché in quella gara appunto di Supercoppa mancava Carr, e vediamo come sarà la Virtus appunto domani, poi tra l'altro neanche tanto tempo per preparare, per giocare e scendere in campo stavolta in Eurolega contro Milano.
10: Una prima giornata, Dave, ha anticipato già quello che sarà il programma della Virtus. Milano e poi l'Olympiacos in casa, poi la Maxima Roma, ieri sconfitta anche male all'Eur, al Palaeur contro Napoli, 94-75, doppia sconfitta per le romane, perché la prima partita di questa nuova stagione di Serie A ha visto largo successo di Treviso, 109-94 con l'altra Roma, la BC Roma, con Nicola che sta facendo miracoli a Treviso. Giusto per fare un recap rapido, poi vi lascio un commento. La vittoria di Venezia su Cantù, che diciamo è passata in secondo piano per quello che è successo tra Spacchia e Brugnaro. Il colpo di Trento al Palabigi, una delle sorprese, non è forse una delle, forse la sorpresa vera di questa giornata, con un Quincy Olivari che si candida già ad essere una delle potenziali probabili MVP della stagione. Milano non bene come in Eurolega, riesce comunque a spuntarla su un'ottima Trieste, sì. E poi Tortona che anche lì vince con Verona con percentuali ottime da due punti e con una squadra intrigante che farà peraltro il suo esordio in Coppa Eurocup.
12: 30 punti nel primo quarto sono tanti da realizzare.
10: E poi largo invece è successo di Udine contro Scafatti, che parte male, poi dicevi la Virtus. Un commento quasi telegrafico prima di passare ad altri argomenti, ecco, su questa prima giornata di campionato.
12: Sorprese sono ovviamente le sorprese su Roma, che avevano, secondo me, anche se la Maxima ha avuto Napoli, che secondo me è un altro avversario rispetto a Treviso. Per quanto riguarda la gara contro Treviso BC Roma, e al momento la BC Roma si deve semplicemente ritrovare difensivamente, 109 sono veramente tanti punti. Per quanto riguarda invece la Maxima, è mancato invece l'attacco, e questo è un qualcosa che in Serie A non te lo puoi permettere. Sono molto curioso di vedere anche queste stesse squadre, ci saranno tante, come saranno dopo l'impegno anche europeo con l'Eurocup e con anche le altre coppe.
10: E in Europa? Prima di salutarti, l'Eurolega, questo primo round, adesso siamo già a parlare del secondo, però...
12: Sì, ci sono state sorprese, non mi aspettavo la vittoria della Svel contro il Maccabi, sicuramente, è stata una vittoria importante, e no, ci sono tante sorprese e poi ci sono delle conferme, le greche fanno per davvero, ma non c'era bisogno di me per dirlo, e al tempo stesso è veramente una... quest'anno secondo me soprattutto non tanto le quattro posizioni di playoff, sarà veramente molto curioso quelle che lotteranno per i play-in. È ancora presto, le cose si sapranno più o meno, come ho notato, più o meno verso dicembre, chi sarà veramente in ballo, però secondo me questi mesi saranno molto curiosi perché ce ne sono tante che ambiscono a quelle posizioni di play-in.
10: Peraltro anche Valencia che vince faticando col Besiktas, visto che è stato un venerdì con la Virtus protagonista, e anche Milano, però siamo andati vicino a un'altra quasi sorpresa venerdì sera.
12: Esatto.
10: Ci eravamo sentiti. Oggi ti ho tenuto un filino meno, Dave, avrai modo anche in settimana, visti tanti appuntamenti, di così rifiati un attimo.
12: Già stasera.
10: Bravo, esatto. Allora, il resto è un po' più slim come puntata, perché stasera sei con i ragazzi di Black and White. Domani Milano, poi l'Olympiacos e poi Roma al Paradozza, quindi una settimana che
12: ci siamo.
10: Dave Trebbi, grazie mille, come sempre gentilissimo.
12: Un buon proseguimento. Ciao Gio.
10: Ciao Dave, ciao. Grazie. Vince la Virtus a Varese, vince la Fortitudo, la prima di campionato al Paradozza contro Ruvo di Puglia, 92-70, un primo quarto horror, poi dopo la Fortitudo ha fatto la Fortitudo, si è sciolta. Radonic bene, Sorokas bene anche Fantinelli, bene Mazzola che si sta bene, e la speranza è che sia così, perché già partita in salita anche questa stagione può davvero dare una mano e fare la differenza. Se c'è un neo, un'unica nota un po' stonata da trovare oltre al primo quarto, ma dopo ha dilagato la Fortitudo toccando anche il più 25 con la tripla di Zanelli alla fine, poi ridotto al più 22. Morris un pochino spaesato, però presto ancora per dare giudizi. Bene la Fortitudo, bene anche Cavina, che comunque ha parlato del fatto che c'è ancora il fattore emotività, come un po' nella pre-season di giocare al Paradozza. Molti giocatori non sono abituati ad avere così tanto entusiasmo anche in una categoria come la Serie 2, e anche chi conosce questa categoria qui, perché è un conto è sfidarlo. Il Paladozza è un conto averlo anche dalla tua, delle volte magari potrebbe essere, ed è una rame doppio taglio, così è stato nel primo quarto, in una prima giornata che non ha regalato sorprese ma ci è andata molto vicino. Ce n'è una in particolare, ecco, è arrivata nell'anticipo, 85-68, successo di Forlì su Cividale, fresca di successo in Supercoppa con la squadra di Pilastrini che ha toccato almeno 29 a un certo punto della partita. A memoria non mi ricordo di una squadra di Pilastrini che in casa arrivasse a toccare un margine così di svantaggio così ampio, ed è la sorpresa perché Cividale aveva ben figurato in Supercoppa, che è un'altra cosa rispetto al campionato, però male, molto male. Anche Knight, uno dei giocatori stranieri, cioè Redivo e l'americano Knight, che già è partito anche lui non bene la sua avventura, causa un problema al ginocchio. E questa è la sorpresa per il resto.

0: Prima ne abbiamo citati alcuni, e quindi non sarà possibile un suo ritorno a Bologna. Gli appuntamenti con Black and White, adesso Leo Vicari, poi la Fra, Frank e Simone Stini, Black and White, domani il pre della Virtus con la Virtus che giocherà a Milano, di mezzo ci saranno, per restare in tema basket, Buzzer Beater con Ale Di Bari, e poi anche il programma della Fortitudo, Fra mi sfugge il nome perché sono boomer,
1: San Felice 103.
0: Via San Felice 103, di cui si parlerà di Fortitudo, quindi Virtus e Fortitudo proviamo a cavalcare il momento di grande entusiasmo grazie al successo ieri delle due bolognesi, Varese e Ruvo di Puglia, e poi come detto sia Virtus che Fortitudo domenica in campo. Avrete poi modo con l'app di gestirvi con i canali, sarà impegnato canale 1, canale 2. Poi faremo sapere tutto quanto in onda, anche quale gara del Bologna a livello di storia giovanile o del femminile verrà trasmessa live con la voce di Frank Loreti. Questa è un po' una settimana piena di appuntamenti, ci fa piacere seguirla con voi. Da Giovanni Poggi grazie anche per questi giorni assieme, domani torna Manfred, per cui come sempre, come da tradizione, 12-14 con lui, con i vostri messaggi, con gli ospiti. Grazie alla Fra Regia, grazie a voi, ci sentiamo spero durante la stagione anche nei vari programmi. Un saluto e buon lunedì a tutti. Ciao.
2: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
3: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
4: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
3: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
5: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Sono le 13:59.
5: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
11: Scattato il tetto massimo ai prezzi dei carburanti introdotto da Eni, fissato a 1,99 euro al litro per la benzina e a 2,19 euro per il gasolio, e seguito dalle misure di calmierazione avviate dai P. Attesa per oggi la sentenza della Corte d'Assise di Roma sul sequestro e brutale omicidio 10 anni fa al Cairo di Giulio Regeni, imputati 4 ufficiali dei servizi egiziani, così la legale della famiglia Regeni, Alessandra Ballarini.
12: Pochi avrebbero scommesso sul fatto che saremmo arrivati a un processo e poi a sentenza. Questa è già una vittoria, ma ovviamente non ci accontentiamo.
11: La Russia pianifica ulteriori atti di sabotaggio e attacchi contro le nostre democrazie, così la rappresentante UE per la politica estera Callas. Raid nella notte su Kiev e Kharkiv, almeno 2 i morti, decine i feriti. Ancora viva la delusione per la figuraccia con il Belgio, la nazionale di Mancini ospite stasera Bursa della Turchia di Vincenzo Montella nella seconda uscita di National League. Da Laura Supino, buona giornata.
5: Nettuno Bologna 1. Tutto lo spazio che serve, dove ti serve. Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare, che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
13: Manca poco alla quarta edizione del premio giornalistico dedicato a Gianfranco Civolani, riservato a giornalisti under 35. Potete scegliere fra testo scritto, servizio video o servizio audio. Mattei Plast vi invita a iscrivervi entro il 30 settembre. I 3 vincitori saranno premiati con un premio di 1000 euro a testa, giovedì 26 novembre al Cinema Teatro Modernissimo. A seguire lo spettacolo teatrale dedicato al CIV e alla stagione vissuta da Roberto Baggio a Bologna. Info su Facebook Civolandia.
14: Impresa artigiana?
15: Presente.
14: Libero professionista?
15: Presente.
14: Gruppo di amici?
15: Presenti.
14: Agenzia di

0: Renti?
1: Presente!
2: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione. E se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting, presente quando serve.
3: Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
4: Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
3: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
4: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
3: Un servizio completo, piani in mano per la tua casa e per la tua azienda.
4: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile. 3 competenze, un'unica qualità.
3: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
5: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
6: Messaggio politico autogestito a pagamento a cura del Partito Democratico.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
8: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
9: Le 14.02, Leo Vicari, ciao, bentrovati, buon lunedì, buona settimana spartiacque tra la prima, quando non si gioca a pallone il campionato, l'ultima, quando non si gioca a pallone in campionato. Divertiamoci, dai, divertiamoci, spassiamocela. Buon pomeriggio Francesca Bolognini, che oggi non ha avuto tempo per vestirsi, quindi è venuta direttamente in vestaglia. E, ecco, no, anch'io. Sono venuto anch'io oggi in una specie di vestaglia kimonone, sai, di quel di seta. Un kimono di seta, poi glielo riporti a seta, dico. Allora, a proposito, no, dobbiamo parlare anche, ecco, è un argomento di questi giorni che voglio trattare, un mio argomento di questi giorni. Ieri è successo, intanto saluto Gabriele, Mirko e Marco, che mi hanno salutato questo weekend, ci ascoltano sempre, grazie ragazzi. Noi senza di voi siamo molto poco, e lo dico sempre, non è che sia niente, siamo poco, e delle volte il poco è peggio che il niente. Allora, vorrei farvi una domanda subito, poi andiamo, se volete, al calcio. Abbiamo Luca Sgarbi oggi, abbiamo Bruno Bartolozzi. Allora, ieri ho fatto una cosa, fra, che possiamo chiamare l'eccezione che conferma la regola. Non so se ti è capitato delle volte nella vita, tu magari hai dei gusti, dei dogmi, dei principi, però una volta vai totalmente contro quei gusti, quei dogmi e quei principi. Vorrei, Alessio dopo ci porta un esempio, Alessio Simone ci porta un esempio, boom, vorrei anche un tuo esempio, e vi dico il mio ieri. Sono a un mercatino, ti faccio un esempio così magari ti aiuto. Sono a un mercatino, vedo da lontano, io da lontano non ci vedo, però vedo che c'è una camicia con dei colori che mi piacciono, che sono l'azzurro e il verdino, ok? Mi avvicino e vedo che ha tutte, ma tutte le caratteristiche per farmi girare dall'altra parte. Perché ha la tasca, io non porto camicie con le tasche, io non sopporto le camicie con le tasche, le prendo anche un po' in giro le camicie con le tasche. Cosa dobbiamo metterci nel taschino della camicia? No, non, che cosa? Come? No. Vabbè. E, il telecomando ha detto la frase, praticamente è un po' Umarell. Io non ho camicie col taschino. Camicia larga quando io le porto, l'ultima roba che porto stretto praticamente nella mia vita, le camicie, finché posso permettermelo. E terza cosa, non mi ricordo la marca, aveva un le etichette, come si chiama, è presente che ci sono delle camicie che hanno, dove c'è la cucitura, l'etichetta che esce fuori, non so, la marca, il logo, roba del genere, con bandiera dell'Inghilterra. Io non porto bandiere. Tu pensa che stavo per tatuarmi la bandiera dell'Andalusia, poi ho detto, ma io mi devo ricordare, io non porto bandiere, non, cioè non mi interessano minimamente le bandiere, non voglio essere portabandiera di niente. Oh, l'ho presa. Cioè, era talmente tutta sbagliata, perché sono scemo, cioè non lo so, era talmente tutta sbagliata che, sono andato contro a tutti i miei principi e l'ho presa. E quest'autunno può succedere di tutto, eh? Cioè me lo sento, perché appena iniziato autunno, prima volta che metto la mano nel portafoglio per prendervi qualcosa, può succedere di tutto. Ditemi se mi fate un esempio di una volta che siete andati contro quello che fate di solito, le abitudini, il vostro piacere solito, così ciò che è più consueto, ciò in cui credete di più, perché delle volte lo facciamo, delle volte magari ci mentiamo, delle volte ci diciamo anche una bugia tra di noi, no ma l'ho fatto perché di qua di là, in realtà forse i nostri principi ogni tanto vanno un pochino sgretolati. Dai, 366 402 4022, e vi racconto anche una storia carina di calcio. Ieri c'era il derbaccio del nord della Spagna in Serie B, Oviedo Sporting Gijón, che si odiano, cioè lo dico proprio senza edulcorare, perché si odiano. Oviedo e Sporting Gijón, tra l'altro, sono vicinissimissime le due città, Gijón e Oviedo. Arriva il pullman dell'Oviedo e c'è le transenne col nastro per i tifosi che ricevono la squadra, e in prima fila passa sotto al nastro e va incontro al pullman, vestito ovviamente in borghese, vestito come un tifoso, a agitare la sciarpa Santi Cazorla, che è il capitano storico, bandiera dell'Oviedo, ce lo ricordiamo, giocatore sublime, in prima fila ad accogliere la sua ex squadra, cantando i cori dei tifosi, degli ultras, e animando la folla. Qua da noi non mi viene in mente nessun giocatore che, finita la carriera, andrebbe in mezzo ai tifosi, davanti a tutti, a incitare gli ex compagni. Proprio una questione di abitudine, di cultura. Dai, cominciamo. Quasi gol.
0: Quasi gol, presentato da
1: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Forachi al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
10: Et capè, u carot.
11: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com. La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
12: Roberto D'Annunzio Barberia, rasatura, taglio e styling nel salone di via Sant'Isaia 3. Classe, tradizione, tecniche moderne. Roberto D'Annunzio Barberia, dal martedì al sabato con orario continuato. Su Instagram R D'Annunzio Barberia.
13: Roberto D'Annunzio Barberia cerca personale qualificato per ampliamento staff. Proponiti!
0: Nettuno Bologna 1, quasi gol con Leo Vicari.
9: Dai, 14:10, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, vi do ancora una volta i numeri 366 402 4022. Oggi vi chiediamo se volete raccontarvi di una vostra eccezione, quando avete fatto una cosa che di solito non fate mai, qualcosa che va anche contro il vostro credo, i vostri principi, i vostri gusti, e magari proprio l'eccezione che conferma la regola. Vado a salutare il capitano dei tornisti, Luca Sgarbi. Buon lunedì, buona settimana, Luca.
14: Ciao a te, ciao a tutti, ciao.
9: Ciao, ciao. Me la vuoi raccontare anche tu una tua eccezione, quella volta che hai fatto una cosa diversamente?
14: Ma sai, stavo pensando, oggettivamente sono in difficoltà. Ci stavo pensando a stamattina quando ci eravamo sentiti. E cioè, allora, rispetto al mio credo, nel senso, qualcosa che proprio faccio, che sono un po' estremo su quelle cose lì. Cioè, no, aspetta, non significa che tutto quello che faccio,
9: no, ma proprio per quello è particolare. Cioè, la mia storia con la camicia, cioè io non ho una camicia col taschino, ma da mai, cioè proprio non le sopporto, e ieri l'ho presa. la bandiera dell'Inghilterra, ma figurati se io metto delle bandiere addosso, l'ho presa anche se aveva la bandiera dell'Inghilterra, larga, io non porto roba camicie larghe, cioè cavolo, quindi sono quelle cose che ti ricordi anche,
14: sì,
9: di,
14: sì,
9: cavolo,
14: sì. No, no, ascolta, parlo un po' di Fortitudo Ruvo, poi dopo fra qualche minuto Fortitudo Ruvo sembra quasi una minaccia,
9: No, parliamo piuttosto.
14: Ma sai, ieri ho visto un sito, sì, ho visto, scusa, un profilo Instagram che faceva i pronostici della prima giornata della 2, il girone della Fortitudo. Erano tante partite, erano un po' sbilanciate, era una percentuale, cioè capito, vince uno, vince l'altro, che percentuale do? Molte erano tipo 10-90, 90-10, robe così. La Fortitudo era 98-2. Cioè al 98% vince la partita, secondo ovviamente chi ha fatto, che rispetto e che avrà più nozione di me. Però c'erano tanti assoluti, cioè del tipo c'erano tanti 95-5. Con la Fortitudo si arrivava al picco, ma che poi andrà così, ognuno è libero di toccarsi o meno, però di 98-2. 98-2 significa che quasi puoi evitare di giocare la partita,
9: Sì. Sì, io starei anche un po' attento a numerificare tutto. Allora parto io allora con una questione di calcio Bologna, poi possiamo andare anche a calcio nazionale. Calcio Bologna, io mi espongo, credo che sarà una settimana in cui tanti colleghi si esporranno su questo, perché non c'è solo la cronaca, c'è anche secondo me secondo me ci esporremo su questo tema che sto per dire, sì. Ovvero, noi siamo al 28 di settembre, il Bologna ha già cambiato un allenatore, il Bologna non fa gol nonostante l'attacco sia stato pesantemente il reparto dove si è speso di più, no? Poi si è anche venduto, d'accordo, però si è speso di più, ci sono diversi equivoci, c'è una situazione da migliorare e poi da stabilizzare, e si sta già parlando, dopo l'infortunio di Holm, che signori è un giocatore che si infortuna spessissimo, dopo l'infortunio di Holm e dopo la prova non esaltante di De Silvestri contro il Torino, si parla di un Bologna vigilissimo sul mercato svincolati. Io mi espongo, io non prenderei nessuno.
14: Sono completamente d'accordo con te, cioè il mercato svincolati, che è l'extrema ratio, è l'approdo veramente delle anime disperate, ma tra l'altro il mercato svincolati, cioè allora se dovessi fare una diciamo un hit parade del fondo del barile, il mercato svincolati a ottobre è il fondo del barile, perché un mercato di riparazione pesante fatto a gennaio perché hai sbagliato tanto e sei in una situazione disperata è abbastanza un fondo del barile, ma non è il fondo del barile come vado a prendere lo svincolato a ottobre, perché è peggio del girone dei dannati, capito? Che non vuol dire che magari c'è una piccola percentuale che puoi anche piazzare lì un colpo, e un colpo nel senso di qualcosa che ti possa veramente poi servire. Ma mi sembra un po' l'abbiamo finito le idee, non sappiamo veramente dove sbattere la testa.
9: Sono d'accordo con te.
14: È come andare siamo veramente, ma veramente a livello del pescare il gratte vinci, andare a prendere il gratte vinci lì al tabacchino, e nella testa non ho lo sto prendendo perché butto via 2 euro quello che costa.
9: No, ma ho nella che ho necessità di vincere. Sì, ho necessità,
14: esatto. Provare a vincere, siamo a quel livello lì. Sì.
9: Allora, io non prenderei, io vi spiego perché non prenderei uno svincolato. È stato detto che è un'annata di ricostruzione questa, no? Con lo svincolato non costruisci niente, non ti cambia posizioni in classifica, responsabilizzi meglio i tanti giocatori che hai in rosa, ed eventualmente, come dice Luca, a gennaio si va a prendere un terzino, perché non stiamo parlando del centravanti o del portiere. Stiamo parlando di un terzino. Quindi, per quanto mi riguarda, guarda che ci scrivono già Darmian, no, non ho nulla contro Darmian, per me è anche un gran buon giocatore. Io mi chiedo che annata sta pianificando il Bologna se all'infortunio di Holm, uno che si è rotto tutti gli anni della sua carriera, se all'infortunio di Holm corri a prendere uno svincolato, che sarebbe quindi il quarto giocatore nello stesso ruolo. Luca, hai qualcosa da aggiungere? Ah, se no andiamo.
14: Sì, no, allora io ho una grossissima stima, avrei fatto il nome di Darmian, grossissima stima, cioè di lui. Rimane però la logica di fondo di quello che abbiamo detto prima, cioè è difficile sostanzialmente impostare qualsiasi cosa sia vagamente credibile andando a raccattare su nel mercato di svincolati a ottobre, ma non voglio dare un assoluto, è impossibile, non si va, non sono
9: no,
14: un
9: no,
14: tipo
9: no,
14: di
9: no, non lo do anch'io,
14: quelli.
9: No, no, no, neanch'io. Però... Si fosse rotto un attaccante, avrei detto vallo a prendere un attaccante. Vallo a
14: sì,
9: prendere.
14: No, anche sì. Ruolo, certo, sì, beh. Sì, anche ruolo ha la sua pesantezza, o non so, vado a raccattare in un mercato del genere il portiere. Perché il portiere, se si rompe quel portiere, cioè arrivi nell'assurdo che hai solo il portiere delle giovanili, vero. Oggettivamente qualche portiere che ha spasso che puoi trovarlo trovi, ma è una situazione abbastanza estrema e a memoria non me la ricordo. Ma il terzino, oggettivamente, arrivare a quell'estrema razza lì mi sembra un po' veramente esagerato. Cioè, proprio veramente. Guarda, non voglio essere ingeneroso, fondo del barile.
9: Guarda, Matteo ci dice: quindi in una squadra già scarsa di suo, vabbè, correresti il rischio di far giocare De Silvestri, ma per me qua si rischia grosso. Io ti sto dicendo che in un'annata che è già cominciata piena di inciampi, di buche, di salite, dare l'impressione al gruppo di non fidarsi del gruppo andando subito a mettere questa toppa, per me la toppa è peggio del buco. Questa è la mia amica, proprio perché stiamo parlando del terzino. Torno al discorso: se parliamo di un ruolo chiave è un conto, se parliamo del terzino, secondo me questo gruppo, Luca, deve essere autosufficiente.
14: Ah sì sì, no, ma infatti hai centrato un punto, il punto è quello proprio del il terzino. Non bisogna essere ingenerosi, nel senso, non è che il terzino, per carità, non conta nulla, rimane però comunque il ruolo che se non, cioè, è chiaro che se sei leader con gli obiettivi che ha l'Inter e ti manca l'esterno dei 5, ti manca veramente una percentuale elevata di squadra per come giochi, per gli obiettivi che hai. Se, come detto, è l'anno di una ricostruzione, ti viene a mancare per un po' un terzino, il terzino quello che dovrebbe esserci, giudichi l'alternativa arrivata un pochino a fine corso oggettivamente rispetto a quello che si è visto di recente, andare a raccattare il mercato di svincolati un terzino va nella direzione del discorso che hai fatto tu adesso. Cioè di dire, ok, non è una contingenza pesante in cui mi manca qualcuno che veramente mi fa dire o vado lì o vado lì. Il terzino, oggettivamente, siamo quasi.
9: Ne hai due. Società, avete fatto la scelta di tenere Holm, che è sempre a rischio, Zortea e De Silvestri. È l'unico ruolo in cui ci sono tre giocatori, assieme al centravanti, Dovbik, Piccoli e Enem. Si fa con quelli che abbiamo. Io credo sì, sia, sì. Credo sia un messaggio che si possa e forse si debba dare. Arriviamo subito.
15: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza, dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
16: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
17: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
16: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
17: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
16: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
18: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
19: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0, TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
20: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
21: In arrivo sorprese a Bologna. Dal 26 settembre al 12 ottobre, al centro commerciale Via Larga Bologna, arriva la più grande liquidazione e-commerce di pacchi non reclamati, provenienti da corrieri di posta di tutta Europa, con giacenze da 3 a 6 mesi. Non puoi sapere cosa c'è dentro. Puoi scegliere, pesare, scuotere e poi te lo porti a casa. È la Mystery Box Experience firmata a mysterybox.cloud. Mysterybox.cloud. Scegli, rischia, apri.
22: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
23: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: Le 14:22, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, 366-402-4022. Stiamo per rimetterci in contatto con Luca Sgarbi. Intanto ci state scrivendo, ci scrivete anche quella volta che avete fatto qualcosa che è stata un'eccezione. Una volta, ma solo una, lo giuro, ho mangiato tortellini non in brodo, erano cacio e pepe, dice Alessandro da Bologna. Mi piace molto come esempio, mi piace, però allo stesso modo vorrei sapere cosa ti ha portato a fare questa scelta, quale volta era e se te ne sei pentito, oppure il bolognese non può dire che ha mangiato i tortellini cacio e pepe perché se no non torna, gli cambia la seratura. Dai Ale, fammi sapere, mandateci degli altri messaggi di questa risma, quella volta che avete fatto le cose al contrario di come le fate di come le fate di solito. Luca Sgarbi con noi, ciao.
14: Ciao.
7: Tra l'altro, Lu, settimana scorsa, ecco, non ti avevo interpellato su questo. Venerdì era stata la giornata internazionale dei sogni. Allora, in tantissimi ci hanno scritto, mi sono portato dietro anche quello che c'è stato scritto. Un ascoltatore ha scritto che il suo sogno sarebbe tornare una settimana negli anni 70. Affascinantissimo questo sogno, però io avevo dato delle regole. Facciamo che non diciamo delle cose impossibili. Facciamo delle cose possibili. Tu, Luca, sei in un sogno adesso, cioè hai un sogno?
14: Sì, ma non lo dico. Cioè sono, ma non, guarda, aspetta, frena. Non è scaramanzia, perché sono una persona antiscaramantica per definizione. È proprio il fatto che cioè, secondo me bisogna distinguere tra il sogno inteso come qualcosa che qualcosa di grande che hai dentro, che vuoi realizzare, fare, per quanto grande esso sia, cioè non è che grande deve
7: essere. Aspetta, però quello è un obiettivo. Cioè, quello
14: sì,
7: è un traguardo,
14: sogno,
7: sì,
14: diciamo.
7: Sì.
14: Il sogno di per sé, cioè, allora dovrei, sogno, fonderei le radici in qualcosa di un pelino più stupidotto, ma stupidotto in senso nobile, in senso buono. Cioè, per esempio, quello che hai detto, vorrei passare una settimana nel. Io, per esempio, ma più di una volta a me è capitato di pensare quanto tornerei agli anni 90. Ma veramente?
7: Ma quello, raga, non è un sogno. No, ma quello è
14: un sogno.
7: Sì,
14: no,
7: dai,
14: certo,
7: quello è un volo pindarico. Quella è una fantasia. No, no, il mio sì. Era. Vorrei ricevere una telefonata da quella tale persona.
14: Ah, più ho capito adesso, ecco. Ferrato. Sì. Guarda, dopo aver parlato di piccoli Dovbik, eccetera, non ti eludo nessuna delle due domande che mi hai fatto, quella di adesso e quella di prima. Devo argomentare prima un po' su Dovbik, sulla Virtus, su queste robe qua.
7: Infatti, un ascoltatore.
14: Un modo di carburare.
7: Un ascoltatore dice: io non ho capito se il sogno deve essere sportivo o no. No, non deve essere sportivo. No, no, io ti ho chiesto a te, amico, che sogno hai. Poi sei te che vedi se andarlo a collocare nello sport o meno. Il mio è un Natale in una baita in mezzo alla neve in alta montagna. Sono 51 anni che lo sogno, ma non riesco a realizzarlo. Perfetto, perfetto.
14: Allora,
7: cioè, una cosa fattibile.
14: Sì.
7: Che per qualche modo non riesci a fare, però che appunto è, potresti continuare a non riuscire a farlo, ma potrebbe essere assolutamente verosimile. Perfetto, è il mio concetto di sogno.
14: Allora, non eludo la prima domanda, quella da cui sei partito, quella che mi avevi accennato stamattina, tienti pronto, non
9: sì,
14: eludo
9: sì,
14: quella,
9: sul, quella, esatto, sull'eccezione, quella
14: sul, come... la deroga,
9: esatto.
14: Allora, a me era capitato, mi è venuto in mente adesso, ma perché, guarda, adesso vista così sembra una stupidata, ma in realtà con gli etichettamenti che giovanili che uno si mette, queste sono cose che all'epoca erano importanti, adesso capite subito. A me era capitato attorno agli anni 2000, 2002-2003, quel periodo lì, è stato il periodo a livello musicale che si diciamo andava dalla musica anni 90, discoteche, Gigi Agostini, tutta quella roba lì, roba intesa nel senso migliore del termine, a un periodo diverso che poi ci ha accompagnato per decenni, cioè le discoteche erano diventate, erano virate più sull'house, il club, si era girato dal divertimento, come dice Giorgio Prezioso, che condivido appieno. Negli anni 90 si andava a ballare per ballare tante volte, conoscere ragazze, tutto quello che volete, ma si ballava molto. Dagli anni 2000 in avanti si è cominciato ad andare a ballare ed è cominciato a esserci la logica del tavolino, la posizione privilegiata, la camicia, cioè è diventato tutto più impostato e quasi settario, elitario, cioè
9: impostato, quasi, hai ragione,
14: sì, impostato, sì. Quasi qualcosa come per in quelle due ore, tre ore in cui vai dentro devi far emergere una posizione superiore che tu puoi avere rispetto agli altri.
9: Luca mi ha aperto un cassetto di memoria. Allora, a un certo punto si è smesso di dire vado a ballare, ma è diventato vado in discoteca, che è completamente, sì, esatto, diverso. È vero.
14: È cambiato. Io quella transizione lì l'ho vissuta personalmente, ma non solo personalmente, l'ho vista accadere davanti ai miei occhi più o meno tra il 2001 e il 2003. Quel periodo lì, quando è finita la scia della musica anni 90, sì, era tutto un pochino più selvaggio, alla portata, senza troppe seghe. 2002-2003 è diventato, si è cominciati ad andare nell'onda del Milano Marittima, Cristian Vieri, la sciabolata e tutte quelle robe lì. E l'ho vista accadere, l'house, per cui vedevi della gente, ma con tutto il rispetto, che erano dei coglioni totali nella vita, e li vedevi andare a ballare, sembravano i figli di Gianni Agnelli,
9: con
14: capito?
9: Tutto, cioè, con tutto il rispetto, però giustamente, sì, certo, hai fatto, certo, bene a premetterlo,
14: enorme,
9: perché
14: mi
9: è
14: enorme
9: venuto
14: rispetto.
9: Il dubbio, sì.
14: Esatto. No, allora, per arrivare al punto, dicevo, mi è capitato, allora, uno lì, tanti non lo facevano e forse erano anche più intelligenti, più avanti di me, lì c'è stato quel piccolo periodo di 17, 18, 19 anni in cui io ero rimasto quella cosa che era prima, cioè il mio schema mentale era andare a ballare in quel modo lì, per divertirsi, per ballare, per la dance, per Gigi D'Agostino, per Picotto, per Prezioso, per quella roba lì.
9: Raff by Picotto,
14: invece,
9: grande.
14: Poi, esatto, poi invece il ballo è diventato la house in cui sostanzialmente tu non sapevi neanche chi cantava quella canzone lì. Tu andavi a ascoltare il DJ perché il DJ ti faceva la sua composizione. Quando invece noi andavamo a ballare perché ci piaceva il momento in cui arrivava Gigi D'Agostino, o arrivava Molella, o arrivava... ma chiunque, quella lì era un etichettamento che c'era molto all'epoca, capito? Del non il truzzo, il fighetto, quella roba lì, andiamo oltre, andiamo alla musica, cioè tu andavi a ballare in quei posti più alla mano, andavi a ballare in quei posti più impostati. Quando andavo a ballare, mi è capitato, in quella prima fase di transizione, nei posti più impostati, in cui per entrare dovevi avere la camicia,
9: certo.
14: Lì mi sembrava di fare una violenza a me stesso, e quando entravo in quei posti lì e vedevo le dinamiche, cioè le persone, le schifavo, capito? Ma non schifavo la persona in quanto persona, schifavo l'etichetta che portava avanti in quel momento lì, cioè quello con la col camicino che magari nella vita non era niente, ma lì doveva far vedere di essere praticamente figlio di Gianni Agnelli, perché lì secondo lui contava quella roba lì. E quella roba lì era una roba che era genuinamente per me il diavolo, era il peggio, era il male assoluto.
9: Sono d'accordissimo.
14: Un mio
9: amico che mi conosceva di vista mi ricorda ancora di quando mi vide rifiutato all'ingresso della capannina perché avevo la camicia fuori dai pantaloni. disse che io fui l'unico ad avere il coraggio di dire al buttafuori qualcosa, e mi avrebbe sbranato il buttafuori nel 98, no? Ecco, e ebbi il coraggio di dirglielo. Lui mi disse che da lì, lui poi ci siamo conosciuti dopo, abbiamo giocato a calcio insieme, gli crebbe una gran stima nei miei confronti, e i miei amici di allora invece entrarono. Quando sei in squadra, lo dico sempre, si sta al passo di chi in un certo momento è sfiga. Non si sta al passo.
14: Cadere, sai dove? Allo chalet a Sasso Marconi. Allo chalet, chalet
9: delle rose.
14: Lo chalet delle rose a Sasso Marconi, ho visto cadere quella roba lì. Io personalmente all'epoca mi è capitato forse di essere stato ribalzato, non io, ma noi in quanto compagnia, ma non cambia niente, da una discoteca per il vestiario, ma non perché andassimo vestiti male, ma perché se avevi anche solo una maglietta che poteva essere anche carina, certo, non avevi la camicia, quindi si doveva far vedere tutti di essere veramente calciatori o figli di imprenditori, tutta quella roba lì, quella marmaglia lì. E mi ricordo che quella roba lì era una roba che io schifavo tantissimo, ma tantissimo, perché è banale. Un conto è la dignità di dire esco, ed esco in buone condizioni per gli altri. Se io vado al mare posso andare in infradito, se io vado a ballare non ci vado messo male, perché allora non posso, cioè per me è una questione di dignità, non posso accampare pretese. Ma se io mi vesto in maniera dignitosa, per cui non sembro fuori luogo, ma sono una persona che sostanzialmente sente di vestirsi in quel modo lì, ed è un modo assolutamente normale e dignitoso, io non vedo perché tu devi rifiutare, perché allora a quel punto lì tu richiedi la camicia, le scarpe di marca, i jeans dall'epoca, così
9: non, non sei più lì. Non sei più un locale pubblico, certo.
14: No, non sei, esatto, è una roba elitaria, no, fintamente elitaria e settaria, perché poi l'elite, d'accordo, in quei posti lì non c'erano. C'era chi voleva sembrare elite, ma nella vita non lo era elite, ma con tutto
9: quindi
14: rispetto.
9: Quindi tu la tua eccezione è stata andare comunque
14: diverse volte, e mi sentivo fuori luogo, ma non mi sentivo fuori luogo, mi sentivo di aver tradito una parte della mia essenza, come poche altre volte mi è capitato. Poi era anche un ragionamento pseudo stupido.
9: No, un discorso, no, per me invece è un discorso molto profondo, perché quando uno comincia a conoscere se stesso, comincia a conoscere anche i tradimenti che fa verso se stesso. Già.
14: Quello era, e non mi sentivo, ma non mi sentivo non perché non mi sentivo perché non condividevo niente del modo in cui si divertivano le persone che erano attorno a me. Perché io mi divertivo per andare a ballare, per conoscere una ragazza, per stare con gli amici, per fare due risate. La gente che era attorno invece si divertiva in tanti, e dico, mi prendo la responsabilità di quello che dico perché ero certo, non è che ho fatto psicologia, ma ne ero certo, si divertivano per far vedere di essere incamiciati, di essere qualcuno, di credere di essere qualcuno lì nel mezzo. Il divertimento era diventato quello, il divertimento era abbiamo il tavolo migliore, cioè così facciamo. Il tavolo migliore cos'era? Un più divertimento? Cioè cos'è? Vedi la partita meglio? No,
9: il tavolo migliore è quello dove ti vedono tutti,
14: esatto, quello. Quindi capisci come ti diverti.
9: Confermo, io sono del 2002, grazie Cric che ci scrive, bella, uno sbarbo, insomma un 24enne, altro che sbarbo, che ci scrive, bello, che vado spesso in discoteca dai 16 anni, i ragazzi dicono sempre andiamo in disco e manco si balla più in pista, perché la nuova generazione definisce cringe ogni cosa, unici momenti in cui si va davvero a ballare ritengo siano i festival e basta, e infatti li amo, ognuno pensa a se stesso e basta senza stare a guardare gli altri, grazie mille per questo spaccato di realtà che ignoravo, ovvero che oggi il ballare in pista è considerato cringe, quindi vai in discoteca e se balli sei lo sfigato. Peso.
14: Ma è una, guarda, mi apre un mondo, nel senso che oggettivamente non è il discorso delle giovani generazioni, perché io ho 43 anni,
9: no,
14: e loro ne
9: vabbè,
14: hanno,
9: ma ci mancherebbe,
14: quello,
9: anzi,
14: no, non è quello, però c'è un concetto ormai, non è da questa generazione, da un po' di tempo. Per cui qualsiasi, cioè, allora da un lato vedo persone che vanno acconciate in modo tale che, e lì entro in discorsi diversi, vanno acconciate in modo tale che non è secondo me rispettoso per le persone stesse, cioè c'è un discorso fintamente di chi se ne frega, mi devo accettare così come sono e di andare, quindi vedo ragazze Io dico ragazze perché ragazze le noto molto di più in quel senso, perché spingono molto di più sui vestiti. Gli uomini secondo me sono un pochino più ingabbiati sul modo di vestire. Vedo ragazze vestirsi in un modo che secondo me è punitivo per loro stesse, soprattutto ragazze molto giovani. Quindi da un lato c'è quel discorso lì, dall'altro lato invece siamo all'opposto, cioè è un paradosso, dall'altro lato siamo all'opposto, per cui qualsiasi cosa sia secondo me vera, genuina, appartenga all'io della persona, come andare in pista e ballare, devi farlo, ma sei sottoposto a un tuo tribunale mentale, per certo, cui se beh, mi muovo un po' di più
9: lo so, Luca, ma quando
14: uno sfigato
9: se, sai Lu, però a certe età si hanno anche molte insicurezze. Il problema è quando queste insicurezze non le risolvi alla fine di quell'età e poi te le porti dietro dopo, perché a quell'età le insicurezze sono tutte assolutamente risolvibili, esatto, sono dure da affrontare ma risolvibili, dopo non le risolvi più.
14: Però io, Leo, sono contento, una cosa, di aver fatto parte di una generazione che non giudicava mai il fatto, cioè tu andavi a ballare, potevi ballare come cavolo volevi, poi avevi qualcuno che ballava in maniera troppo sì, e sì, allora ci facevi la risata, ma troppo era troppo davvero. Adesso invece io credo che sia tutto, cioè il range sia molto più stretto, capito? Per cui è tutto quello che esce da quello che tutti fanno, dal modo in cui tutti si vestono in fotocopia, è cringe, è oddio che imbarazzo, capito? Cioè è una, cioè mi sembra, cioè noi all'epoca, per carità,
9: compenso c'è anche da dire che non dobbiamo noi cadere nel vortice facile, opposto, ovvero il si stava meglio quando c'eravamo noi, o si stava meglio quando si stava peggio.
14: Però avevamo più scelta, c'era più, potevi essere in più modi senza che nessuno ci facesse caso.
9: C'erano meno strumenti per bullizzarti, probabilmente sì.
14: Anche, altrimenti.
9: Forse ci sarebbe stato il bullismo anche allora.
14: Ah, certo, certo.
9: Da ragazzino mia mamma mi faceva i tortellini in brodo, ma io ci mettevo sempre il lime. Wow! Da buon peruviano, per me il limone nella zuppa non poteva assolutamente mancare, dice Roy da Castelguelfo. Grazie Roy per questa testimonianza. La prendo parte per vera. E poi mi interessa molto, cioè anche questa è una cosa che io non sapevo assolutamente, del peruviano che mette il limone dappertutto. Signore, i limoni!
14: Io apprezzo moltissimo il lime, tra l'altro apprezzo moltissimo, io di questo mi vanto, sono il migliore, ma per distacco, a fare i margarita a casa mia.
9: Ah, grande, mia, grande, io e Kai Pieroschi, grande.
14: Cioè, quindi Margherita, ovviamente se utilizza il lime, sì, ma io sono il migliore, proprio di tutti ci siamo, anche perché lo faccio solo io.
9: Sai che è bellissimo, sai, un giorno la facciamo la puntata su, tu ti autoproclami campione di che cosa? Io credo di essere il miglior giocatore di sbarazzino due di denari al mondo, e finché qualcuno non mi prova il contrario io continuo a portarlo nel mio curriculum. Arriviamo subito, guarda quanti messaggi. Grazie.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. Domenica 4 ottobre a Forlì arriva la Team Bota Romagna Half Marathon. La mezza maratona fida al di 21 km e per la prima volta la 10 km competitiva. Partenza alle 9.30 da Piazza Saffi a Forlì. Poi a seguire la camminata o corsa non competitiva di 10 e 4 km.
3: A tutti i partecipanti gadget, t-shirt, medaglia e pacco gara fino ad esaurimento scorte. Parte del ricavato sarà destinato all'associazione Pancrea. Info e iscrizioni su forlitrail.com.
4: Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
5: Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
4: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
5: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
4: Un servizio completo, chiavi in mano per la tua casa e per la tua azienda.
5: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile. 3 competenze, un'unica qualità.
4: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
1: Impresa artigiana?
6: Presente.
1: Libero professionista?
6: Presente.
1: Gruppo di amici?
6: Presenti. Presenti.
1: Agenzia di eventi?
6: Presente.
8: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione e se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting, presente quando serve.
10: Manca poco alla quarta edizione del premio giornalistico dedicato a Gianfranco Civolani, riservato a giornalisti under 35. Potete scegliere fra testo scritto, servizio video o servizio audio. Mattei Plast vi invita a iscrivervi entro il 30 settembre. I tre vincitori saranno premiati con un premio di 1000 euro a testa, giovedì 26 novembre al Cinema Teatro Modernissimo. A seguire lo spettacolo teatrale dedicato al CIV e alla stagione vissuta da Roberto Baggio a Bologna. Info su Facebook Civolandia.
24: Vuoi una nuova macchina da giardino?
25: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
24: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
25: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
24: Manferdini, la certezza dei professionisti.
25: Approfitta ora degli extra sconti.
26: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barrocci Festival a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
27: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
28: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
29: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
9: 14:42, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, 366-402-4022. Io saluto Francesca Bolognini all'ultimo giorno di lavoro, quando ci si può permettere di non fare più un cazzo, praticamente. No, cioè, una cosa doveva fare, no? Una. Cioè, alla fine lei può tornare a casa questa sera dicendo: oh, ho sbagliato poi una cosa oggi, durante la diretta. Quella dovevi fare, una. Luca Sgarbi con noi, ciao.
14: Ciao, ciao.
9: No, si era dimenticata di chiamarti. Quindi puoi dire questa volta, cioè non è che sei tu che hai risposto tardi.
14: Vabbè, ma io sono magnanimo, però io non vado a infierire come fa lei,
9: Tu sei magna? Anche lei magna. Anche lei. Allora, tanti messaggi. Sono quello dei tortellini cacio e pepe, ci dicono. La ragione è molto semplice: prima del Covid c'era un piccolissimo ristorante con pochissimi coperti in pieno centro a Bologna, dove mi trovavo a mio agio. Musica a volume bassissimo, arredamento essenziale ma raffinato, menù che variava sempre a seconda dei prodotti, lo chef trovava eccellenti dai fornitori e signora ai tavoli deliziosamente gradevole. Lo chef romano tentò, come si dice adesso, una contaminazione gastronomica, Luca, tra la tradizione romana e bolognese, non entusiasmante. Il ristorante non c'è più, ma non per colpa di quei tortellini. Ok, va bene, il colpo di grazia è arrivato in quegli anni disgraziati, va bene, non solo per quel locale lì. Ecco l'eccezione, gli avevo chiesto perché aveva eccepito, perché aveva fatto l'eccezione. Ci sta benissimo come motivazione. Ero in un posto un po' diverso, mi hanno convinto tutte le cose diverse di quel posto.
14: Ma convincere, cioè, tipo, a me era capitato la stessa cosa, quel punto di vista lì. Mi era capitato una volta negli Stati Uniti, ero in vacanza a New York con i miei genitori. Non so perché mio padre, che solitamente è uno, cioè, super attento a queste cose, cioè non è un utopico, una persona che si lancia in cose proprio, cioè, è una persona razionale, cioè voglio dire, sa che se va negli Stati Uniti Va in tutti i ristoranti del mondo, financo il brasiliano, ma non andare a mangiare
9: all'italiano.
14: Quella sera di sera intestardito sto ristorante italiano, non so perché, perché cioè, guarda, i latini la dico male, dicevano se Melinano lì c'è insanire, cioè una volta all'anno sì, si sì. può impazzire.
9: Io la frase lo diciamo spesso questo.
14: Una volta all'anno si può impazzire. Lui quella volta lì impazzito. Mi ricordo che ci fu anche una mezza crisi familiare, ma io ero molto giovane, una mezza crisi familiare perché mia mamma diceva: ma cosa andiamo a fare lì? Niente, non c'era niente a fare, siamo andati lì e infatti c'era la, non so, la pasta con dentro le polpette. Sai come fanno loro, che sì, ti fanno, non so, sì, delle linguine con sì, dentro sì. delle polpette.
9: Sarebbe contento oppure... Eggem, no? Ti ricordi Eggem sì, quando esatto. disse: ma perché in Italia non mettete nello stesso piatto la pasta e la carne? Così, prima intervista di Eggem qua a Bologna. Ok, va bene.
14: Perché, sì, beh, ecco, perché lì c'è anche la differenza su Eggem, tipo, cioè io posso rispettare financo, perché non voglio fare lo sciovinista o roba del genere, il Çalhanoğlu che dice... No, per me la cucina turca è meglio di quella italiana. Sarà che io sono italiano, non sono d'accordo, però lì proprio mi prendi un pacchetto tuo soggettivo culinario mi dici: per me la mia cucina è migliore della tua, e mi stai, ti posso dire l'inverso. Ma fatta la Eggem, quindi che ti vengo a mettere naso su un tuo piatto e ti dico: ma no, ma sai, ma perché non lo fai così? Perché in realtà è così, cioè, sì. quella è una bestialità oggettivamente, capito? Cioè, io rispetto, uno mi dice: sai, la cucina delle Figi è molto meglio di quella italiana o sì. di quella francese. Dico: vabbè, oh, soggettivo, no, ognuno ha la sua idea. Ma se mi viene a dire che sulla pizza ci va l'ananas,
9: sì, no, vabbè, no, quello no, anche, oppure no. se mi viene a dire che gli spaghetti devono cuocere 30 minuti, ecco come fanno tanti alla fine.
14: Ma, poi, ma la roba degli spaghetti o delle linguine, quella roba lì con il pomodoro sbattuto su freddo dopo.
9: Ma è stato drammatico quindi quella sera?
14: No, sì, male, perché il clima cioè è partita male come un dissidio familiare. Proprio di quella roba in cui due contro uno, ma decide l'uno, capito? E decide palesemente perché ha preso posizione su una cosa che anche lui non ci crede più, però ormai l'ha detta e per orgoglio la deve portare avanti. Perché poi è quello il punto, cioè, ma sì. ognuno di noi l'ha fatto nella vita,
9: sì,
14: eh?
9: Sì,
14: cioè,
9: sì.
14: so che sto facendo una cosa che gli altri mi hanno fatto capire essere una cavolata,
9: sì, sì,
14: però
9: sì.
14: ormai devo andare avanti perché sono diventato pazzo su sta roba qua,
9: sì, sì.
14: e ci perdo la faccia, quindi a quel punto lì proprio, ed è l'ABC del fare il disastro. Perché se tu torni sui tuoi passi, al limite gli altri diranno: visto, ha ragione noi, eccetera. E però non combini niente. Ma quando vai avanti, completi il disastro. Cioè, è quel discorso lì, capito? Cioè, non so, secondo me lo chiamavano anche tipo effetto Concorde, cioè dall'aereo francese. Cioè, che un progetto che nasce male di quel tipo è meglio cassarlo anche a metà, perché portarlo avanti genera ancora più danni.
9: Mi sembra che lo stiano facendo tantissime squadre, visti i tanti esoneri che ci sono. Sì, cioè è saltato anche questa dopo una vittoria. Sì, me lo venite poi a raccontare. Ma come tedesco al Bologna, dai, poi c'è, ci manca un pezzo. Lo sappiamo tutti che ci manca un pezzo. Cioè, non è abbiamo parlato, non ci siamo trovati, ci manca un pezzo, dai.
14: Questo è peggio, però, sai, ti rubo un secondo,
9: sì, sì,
14: un secondo solo. Scusa, questo è peggio perché tu l'anno scorso ti sei salvato in carrozza in un modo che il pubblico e tu stesso come società disprezzavate,
9: sì,
14: perché oggettivamente sì, disprezzavate. Sì. Quest'estate hai detto: ok, lui vuole andare avanti, andiamo avanti, ma storcendo il naso in tutti i modi possibili. Cioè,
9: andiamo avanti, ma è il modo migliore per star fermi.
14: Sì, no, ma sì. sei capito, cioè sei capito che quel modo lì di giocare, questo è interessante, dov'è il punto di rottura tra ottenere il risultato, dico punto di rottura nella testa dei tifosi e poi di riporto anche della società, dov'è il punto di rottura tra ottenere risultati in un modo che tutti, ma tutti di voi, non tutti degli altri, disprezzate, e dove invece puoi arrivare con quella roba lì, capito? Cioè, perché questa, si è capito, il campionato l'anno scorso, se sei il Parma, il campionato l'anno scorso dovresti mettere in cornice per quello che potevi fare, però poi il tarlo costante era: ma sì, ma come ci stiamo arrivando questa roba?
9: Sì.
14: Ci stiamo arrivando in questo modo. Ci piace? Non ci piace per niente. Dov'è il punto di rottura? Il punto di rottura è che poi fai 4 punti in 5 giornate, cioè non è che non aspettavano altro, perché se vuoi lo puoi fare d'estate.
0: però era come se gli mancasse il coraggio di farlo.
9: Verissimo.
0: Come dire, andiamo a rompere qualcosa che funziona.
9: In compenso l'hai fatto dopo che hai vinto una partita, quindi comunque, sì, comunque hai sbagliato. Comunque hai sbagliato, a mio avviso. Anche negli anni 90 c'erano già i club esclusivi, dove contava di più il gradino sociale ed economico che il resto. Era una roba terribile oltre all'apparenza. E pienamente d'accordo, mi ci trovo molto nel discorso di Luca. Molto profondo come concetto. Sono arrivato al punto di non divertirmi più. Evitare certi stati di aggregazione mi dava quasi fastidio.
0: Però poi dopo c'era l'altro lato della medaglia. Io mi sono, parlo di me, ma penso tanti altri, io mi sono trovato incastrato in un mondo strano, perché c'erano questi club esclusivi, ho capito tutte cosa mi riferisco, ma in realtà erano tutte le discoteche che avevano abbracciato quel modo lì, anche la discoteca di paese, creavano un modo che non mi divertiva, ma dall'altro lato, se dovevo andare a inseguire quelli che erano rimasti volutamente ancorati al modo vecchio, oggettivamente ti dico, non mi esprimo su di me perché magari era un caso umano io a mia volta, io andavo a ballare in quei posti lì, mi trovavo posti mezzi vuoti, poca gente dentro, e proprio oggettivamente casi umani della peggior,
9: certo,
0: specie,
9: certo, sì,
0: percentuale,
9: sì,
0: di ragazze 10% forse, e c'erano quelle che noi chiamavamo quelle con lo zainetto, cioè le ragazze che entravano solo per ballare, quindi loro non volevano fare nient'altro, mentre tu volevi ballare, ti,
9: sì,
0: piaceva la musica, ma,
9: sì,
0: poi volevi anche,
9: sì, interagire.
0: No, lì trovavi le intransigenti, cioè quelle con lo zainetto, quindi quei locali lì poi diventavano, passavano dalla dance a essere un po' più verso il techno, verso la techno, che a noi non dispiaceva, ma sostanzialmente erano diventati come delle ridotte, capito? Cioè come il Pelle Rossa ingabbiati lì.
9: Capito benissimo.
0: Per cui tutti gli altri se ne sono andati, sono rimasti veramente gli ultimi giapponesi nella giungla, ma cioè, erano un po' patetici, capito? Ci sentivamo, da un lato disprezzavamo e dall'altro ci sentivamo patetici, ed eri ingabbiato in sta cosa qua, e non ne saltavi fuori.
9: Adesso bella Leo, ti sfido a sbarazzino, dimmi dove e quando. Allora, io di fronte alle minacce accetto, no lo dice proprio di fronte, però poi quando vinco si gioca a 31 con l'accuso, poi però quando vinco scrivi dopo alla radio, ho giocato con Leo e ho vinto, va bene Michi, ci mettiamo d'accordo. Luca, preferirei
0: una puntata del futuro, in cosa siete i Messi di o i Maradona di?
9: No, esatto, lo voglio assolutamente fare, sì, voglio assolutamente fare questa cosa qua, cioè in cosa vi credete i migliori al mondo, assolutamente.
0: Maradona,
9: ma diamoci, sì,
0: poi
9: sì,
0: catena montuosa della nazione. Dove arrivi?
9: Diamoci, sì, vabbè, sì, adesso.
0: Il Maradona di aggiungere catena montuosa del paese da cui viene il
9: giocatore.
0: Bene,
9: sì, esatto, spoiler, sì, beh, le Ande, sì, certo, la Sierra Nevada, sì, esatto, i Carpazi. Ragazzi, preferireste un calendario che preveda gli impegni con la nazionale condensati a fine anno? La stagione teoricamente dovrebbe finire un pelo prima, non dovendo più fare le varie soste. Luca, questa sosta, come ci stiamo trovando, allora, in questo enorme acquario di Genova dove noi...
0: il abisso delle Marianne, Laurentina. No, allora, sicuramente mi prendo una cosa. Molto meglio 1/2 soste più corpose che 3 soste di 6 giorni che sostanzialmente convocazioni, ritmi spezzati, ma non perché un professionista non sappia ritrovare il ritmo, perché era insensato da un punto di vista, secondo me, logistico e della spiegazione al tifoso di come vuoi metterli l'anno, cioè una sosta a settembre, una sosta a ottobre, una sosta a novembre, cioè era un continuo di stacca, attacca, stacca, attacca, stacca, attacca, quello no. Cioè, se devo, preferisco accorpare 2 soste in una, quello sicuramente sì, a costo di dire non mi piace la nazionale, non mi interessa troppo dei percorsi delle nazionali, nemmeno della mia, però perlomeno ne fai una, te la sei tolta, in quei 20 giorni lì se non ti piacciono le nazionali soffri, però è meglio una. C'è un vecchio tema, quello del ridurre tutto in una sola finestra inusitatamente lunga, cioè giugno, il giugno intero delle nazionali.
9: Io credo giochino troppo. Guarda, io proprio un'idea laterale. Per me le nazionali giocano troppo. Cioè, io farei meno partite delle nazionali proprio. Cioè, io vi dico questo.
14: Allora, per me... No, vai, scusa.
9: No, ho finito io, finito. Cioè, troveranno... Sì, no, allora, visto che hanno trovato il modo di aumentare esponenzialmente, di moltiplicare gli impegni nazionali, secondo me si può trovare anche il modo di sottrarli, gli impegni nazionali.
14: Secondo me... Guarda, io penso questo da anni, è una mia idea, ma penso che sia solo mia, quindi ha tutti i limiti del caso. Io sono del parere che tu dovresti creare non due, ma oppure una in alcuni casi, ma tre competizioni che siano molto superiori alle altre, in modo tale che tu hai le qualificazioni, quelle tre competizioni lì, adesso vi spiego, e poi non hai nient'altro. Cioè, le Nations League non valgono quasi niente, dico quasi perché sono buono, non dico niente perché non è vero che non valgono niente, non valgono quasi niente. Tu dovresti creare un sistema in cui hai un anno gli europei, un anno i mondiali e un anno le olimpiadi, con le nazionali che giocano le olimpiadi, e un anno è libero, ovviamente. Facendo così, tu hai una competizione a cui ci si deve qualificare, ma ci si deve qualificare con un numero ragionevole di partite, non 27 partite, 28 turni, 18 come in America, in Sud America, eccetera. Tu hai qualificazioni abbastanza leggere che vanno a premiare, come nella pallavolo per esempio, nel basket meno, ma nella pallavolo di più, vanno a premiare le più forti, e si qualificano per mondiali, europei, olimpiadi, con le olimpiadi fatte per le nazionali vere, vai a qualificare le nazionali più forti, ma con delle qualificazioni leggere. Hai tre competizioni forti, solide, in quattro anni, hai un anno fisiologico di riposo, e così hai fatto. Dovresti far scalare ovviamente

0: certi punti, certi posti è complesso, eh.
1: Ah no, beh, Luca, ma è per tutti è complesso da una parte o dall'altra,
0: sì, certo,
1: cioè
0: da una parte dall'altra, sì, tu ragioni da una parte dall'altra, sì, certo. Io ragionavo più, diciamo, da europeo, secondo me dicembre è un pochino più complessa. Io continuo a essere della mia. Io avrei due finestre per le nazionali in un anno, non 4, 5, 6, 7. Avrei due finestre dove mi qualifico a qualcosa e aggiungo le Olimpiadi e tolgo Nations League e altra roba e altre corsaglie che anche la percezione del tifoso non valgono nulla. Questo perché a me piacciono le Olimpiadi, quindi io aprirei ad un agosto olimpico per le nazionali vere, non gli under 21 che fai una roba inutile come era il tennis negli anni 90, mentre adesso il tennis è diventato un evento olimpico in cui fai spettacolo perché c'hai Djokovic, Federer, Alcaraz, Nadal, avevi questi qua. Quindi io qua e ridurrei, come ho detto, le finestre. Poi il dove metterla, Leo, se uno mi dice io lo voglio a settembre, lo voglio a dicembre, lo voglio a giugno,
1: no, io Leonardo ovviamente, no, cioè, sì, sì, tanto non decide, quindi
0: incontro, capito? Se tu vuoi a dicembre ti vengo incontro, ma deve essere una, capito? Non, cioè, noi siamo andati avanti per 10 anni con 4 finestre, eh? 4 più in certi casi si è aggiunto anche giugno.
1: Ah vabbè, sì, quella però a quel punto è il parco fuori, non è più la finestra lì, certo.
0: Sì, è vero. Comunque 4 no, in una stagione
1: però hai ragione, dai. Andava quella di giugno, andava a inficiare i playoff di Serie B. Perché c'erano dei giocatori che non c'erano, vero?
0: Sì, certo.
1: Nel playoff di B del Bologna c'è quello, l'islandese del Pescara, Bjarnason era?
0: Bjarnason, che non era neanche un giocatore da poco.
1: Esatto, che era in dubbio fino all'ultimo e non mi ricordo neanche se giocò. Esatto.
0: Ma perché all'epoca l'Islanda era molto seria sulla qualificazione, quindi lui ci teneva a essere con la nazionale, perché poi è stato l'anno dove sono arrivati.
1: Benissimo.
0: Sono stati gli anni dove sono arrivati i quarti.
1: Luca, sono sbagliato io, però il Pescara si sta giocando in una partita secca la Serie A.
0: No, certo,
1: no,
0: però
1: cioè, quindi ci tengo alla nazionale.
0: È opinabile.
1: Magari ecco,
0: opinabile,
1: ci si mette d'accordo anche prima, ecco, perché fai poi la storia di una squadra. Lu, ti devo salutare. Noi ci sentiamo lunedì prossimo e un sacco di già messaggi ti anticipo già da leggere sugli argomenti che abbiamo trattato oggi. Saluto anche la mia amica Chiara che mi ha scritto che ci stava ascoltando e invece di entrare al lavoro è rimasta in macchina per ascoltarci. Bella, mi fa sempre piacere queste cose.
0: È la Messi dell'attesa lei.
1: Ciao Lu, grazie. Arriviamo tra poco, esatto, campione mondiale dell'attesa. Arriviamo tra poco con voi e Bruno Bartolozzi.
2: Quasi gol, presentato da
3: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Foracchi al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
4: Et capè, u carot.
5: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com. La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
6: Roberto D'Annunzio Barberia, rasatura, taglio e styling nel salone di via Sant'Isaia 3. Classe, tradizione, tecniche moderne. Roberto D'Annunzio Barberia, dal martedì al sabato con orario continuato. Su Instagram R D'Annunzio Barberia.
7: Roberto D'Annunzio Barberia cerca personale qualificato per ampliamento staff. Proponiti!
8: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
9: Pronti a 2 settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare Negli Anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marte

0: Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it. Ho portato gli accessori del mio cagnolino al Pet Wash. È fantastico!
1: Pet Wash.
0: Magia di sapone è la nuova lavanderia self-service a Zola Predosa, in via Dante 2, sotto il portico. Hanno una colonna dedicata per lavare e asciugare gli accessori del mondo animale.
2: E puoi lavare e asciugare anche le coperte, i piumoni, le tende, abbigliamento, tappeti, lana merino se abiti da lavoro.
0: Certo! Magia di sapone. Il pulito che ti sorprende. La comodità che ti conquista. Scopri le promozioni su magiadisapone.it e sui social.
3: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
4: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
3: Fantastico, e adesso?
4: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
3: E loro risolvono?
4: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie, specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
3: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
4: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
3: Andiamo a giocare a padel!
5: Quando vuoi! Allo Sport Club Ozzano, dal lunedì al venerdì, puoi giocare gratuitamente dalle 8 alle 9.30 e dalle 12 alle 13.30.
3: Gratis?
5: Sì! E su Playtomic puoi scoprire tutte le promozioni.
3: E dopo la partita?
5: Colazione, pranzo, aperitivo, cena e serate da vivere insieme.
0: Sport Club Ozzano, via Mattei 6, Ozzano dell'Emilia. Scopri le promozioni su Playtomic.
6: Impresa artigiana?
7: Presente.
6: Libero professionista?
7: Presente.
6: Gruppo di amici?
7: Presenti. Presenti.
6: Agenzia di eventi?
7: Presente.
8: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione e se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting, presente quando serve.
0: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
9: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma e Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
10: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
11: 15.05, Leo Vicari, quasi gol, in attesa di collegarci con Bruno Bartolozzi. Leggo ovviamente i vostri messaggi al 366-402-4022. Buon lunedì. Donato, che si chiama Imola 73. Salve, farei andare ai mondiali e agli europei chi ha vinto almeno una edizione dei mondiali e degli europei? Io no. Io no. Sono molto per il meritarselo sul campo. Donato dice: eviteremmo molte partite delle migliori nazionali, Italia, Brasile, Germania. Cosa vuol dire eviteremmo molte partite delle migliori nazionali? Io ritengo che veramente il campo, ci siamo abituati troppo a renderlo solo una parte del tutto. Per me il campo è il tutto. Cioè, se una nazionale ha vinto un mondiale o un europeo prima della guerra, parteciperà a tutte le edizioni dei mondiali e degli europei anche 100 anni dopo? Io ci vedo un concetto da circolo, amico. Io ci vedo un concetto un po' clientelare qua. Ci vedo una lega. Una specie di Eurolega di basket un po' posticcia. Per me invece ogni 2 anni ti devi meritare con i giocatori che hai oggi la partecipazione, anche perché rischi delle volte, davvero rischi, rischi di avere dei tornei in tono minore, perché se qualcuno è già sicuro di partecipare, magari per un ciclo, un miniciclo, un ciclo per 4-8 anni, magari fa degli esperimenti, magari non chiama neanche i migliori, magari butta un po' in vacca la competizione. E invece io vorrei assolutamente vedere delle manifestazioni con gente che ha fame, gente che mi sorprende anche. E a me piace che nei mondiali ci siano anche quel tipo di nazionali esotiche, le vogliamo chiamare così, che ci fanno conoscere giocatori diversi, un modo diverso di approcciare, una cultura diversa, anche perché si chiamano mondiali, no? Cioè ci sono già i campionati continentali. Nei mondiali secondo me è bello anche un po' quello che è l'accompagnamento alla partita di calcio. Quindi no, non, anche quando l'Italia, quanti messaggi che sono arrivati quando per la terza volta l'Italia non è andata ai mondiali, di gente che diceva: ma scusa dai, ma siamo abbiamo vinto gli europei, cos'è, non va, chi ha vinto gli europei non va di diritto ai mondiali. No, quale diritto? Quale diritto? Non ci vedo una correlazione, guadagnarselo sul campo. Questo te lo leggo, no dai, te lo leggo adesso. Mirko: non sono mai stato amante delle disco, sempre più da pub. Una volta, per accontentare le cugine, sono dovuto andare all'Hobby One. All'inizio sofferenza, poi piacevole serata. A volte cambiare ci si prende. È un bellissimo messaggio che riguarda totalmente la domanda che vi ho fatto ad inizio trasmissione. Vi ripeto, la domanda è questa: c'è stata una volta che siete andati all'opposto, contro a ciò che fate di solito, a ciò che pensate di solito? Ci raccontate il perché di quell'eccezione, ci raccontate come vi siete trovati, ci raccontate appunto se è stata una rarità, un'unicità che conferma la regola, oppure boh, se avete avuto coraggio, se non potevate fare altrimenti. Io ho usato questo pretesto così microscopico di aver comprato una camicia in saldo e che aveva tutte le caratteristiche delle camicie che non mi piacciono, quindi che aveva il taschino, che aveva una bandiera, io non porto bandiere addosso, e invece così l'ho presa. Quindi vi siete sorpresi delle volte a fare qualcosa di completamente diverso, completamente opposto da quello che fate di solito? Dai, 366 402 4022. Poi stiamo parlando anche dei sogni, perché venerdì era la giornata dei sogni e quindi ho ancora tanti messaggi da leggere sui sogni. Qualcuno mi ha detto sogni sportivi, in tanti mi avete detto sogni non sportivi. Io sogno ad esempio di tornare a parlare italiano, ecco, correntemente, cosa che non, delle volte non faccio. Ci scrive Davide che dice: il mio sogno è vincere il Sei Nazioni. È perfetto come sogno, perché è qualcosa di molto difficile, al limite dell'impossibile e dell'improbabile, ma che sta assolutamente dentro al limite del possibile e del probabile. grazie Ciobi, perché vedo scritto che ti chiami così dal profilo WhatsApp, ti firmi Davide, per questa condivisione. Sogno: ritornare a giocare una finale scudetto con la Fortitudo e vederla a palazzo con mia figlia, che ora ha 14 mesi, dice Pietro da San Giorgio. Te lo auguro, Pietro. Te lo auguro e ce lo auguro da Fortitudino. Ieri c'è stata questa anomalia. Fra ieri, una squadra per cui faccio il tifo ha vinto una partita. Allora, Malaga, no, il tutto, tra l'altro il giorno prima il Cadice aveva pareggiato, quindi non aveva vinta un'altra, no, ancora una volta. Quindi Bologna, Malaga, Cadice, Fortitudo. Io alle 6 di ieri pomeriggio io ero a 0 su 19, la Fortitudo tra l'altro era sotto 2 a 17 2 a 15, una roba del genere, e non so più come si festeggia, non so più come si gioisce per una vittoria su 20 delle mie squadre all'inizio di questa stagione. Avanti pure. Una volta sono andato a vedere la Virtus, da quella volta ho capito ancora di più che ho fatto la scelta giusta a stare sull'altra sponda. Ecco, Panca è un altro messaggio che io accetto molto volentieri come senso del messaggio. Hai dato la possibilità a una cosa che non avevi mai fatto e hai detto non mi sono ricreduto. È perfetto come esempio. Ciao, sono Andrea, classe 1982. Chi di questa generazione, quindi anche la Fra, chi di questa generazione non vorrebbe tornare negli anni 90-2000? Io non vorrei oggi avere... Poi non so cosa vuol dire tornare negli anni 90-2000, perché Andrea, tu vorresti tornare negli anni 90-2000 avendo conosciuto anche tutte le comodità che ti dà la tecnologia? Avendo conosciuto i voli low cost, per esempio, no? Cioè, dico due cose banalmente che mi vengono in mente. Io forse no. Essendomi abituato male, in maniera a volte sgraziata, con anche un principio di sgradevolezza, a quello che è il mondo di oggi, mi tengo i 47 anni di oggi e non vorrei rivivere certe cose del 92.000, devo ammettere. Non tornerei indietro per rifare tutta la trafila. Se poi mi dici come si stava da un punto di vista di possibilità professionali, economiche, sulla facilità di intraprendere certi percorsi, tra un minuto fammi mettere in sesto, vado di là a lavarmi la faccia, mi metto a posto con i capelli, ho già anche il bulbo che avevo oggi negli anni 90-2000, ho anche il cerchietto, mi sono rimesso il cerchietto, dopo 8 anni che non avevo i capelli lunghi mi sono rimesso il cerchietto come l'avevo negli anni 90-2000, quindi sarei già quasi pronto. Però forse solo per quello tornerei indietro, sinceramente. Però non conti il fossolo nelle vittorie, che tolto ieri ha vinto parecchio. Sì, non ammetto che non conto non conto il fossolo. Va bene, sì, prendiamolo. Prendiamolo Bruno. Eccoci Bruno.
1: Eccoci, buongiorno.
11: Il quarto d'ora accademico ti sei preso, professore.
1: No. Invece l'incapace che non riusciva, il maldestro che non riusciva a far coincidere il desiderio di connettersi con lo strumento.
11: Allora,
1: con la tirannia dello strumento.
11: Ti faccio subito una domanda al fulmicotone, il tema di oggi, anche a te, non t'ho preparato, quindi può anche dire che ti prende un po' alla sprovvista. C'è una volta che ci vuoi raccontare che hai fatto una cosa proprio al contrario di come la fai di solito? C'è l'eccezione, una volta, una tua esperienza, un'eccezione, e così che ci vuoi raccontare come aneddoto, come avventura, che sei andato contro i tuoi principi, contro i tuoi dogmi, non lo so, ecco. Cioè...
1: Ma adesso cerco di far mente locale, perché io di solito sulle cose del lavoro, ma anche un po' della vita, sono abbastanza, come dire, mi affido all'esperienza che ho accumulato e cerco di replicare dei comportamenti che mi garantiscono, diciamo, di non sbandare. Però poi ci sono delle volte in cui, e questo accade sistematicamente, nel senso che ci sono delle pulsioni che ogni tanto vengono fuori e mi consentono così di deviare il corso degli eventi, della prevedibilità degli eventi. Però
11: cambiare strada, cambiare, cioè,
1: sì.
11: ci pensi in pubblicità, tra un po' andiamo in pausa e ci pensi. Intanto, intanto ti chiedo, visto che è un altro argomento di questi giorni, poco calcistici, ma allo stesso tempo però anche abbastanza calcistici. Buongiorno, pronti via, campionati già fermi, siamo già alla seconda settimana su tre. Per me è una sosta cervellotica, dice Massimo. Tu cosa ne pensi?
1: Ma ormai i calendari vengono fatti con spinte di esigenze di soldi, manifestazioni, gruppi di potere che stanno dietro a queste cose, e quindi di volta in volta chi si impone proprio il proprio tempo, no? Questo è sempre il lavoro. Per esempio, noi siamo, quando siamo dentro uno schema di lavoro, in realtà non è solo la forza lavoro che noi vendiamo a chi ce la compra, cioè al padrone che negozia la nostra prestazione, ma anche il tempo e le modalità e l'organizzazione dentro le quali non abbiamo voce in capitolo, e quindi di conseguenza questo accade anche in questi mega sistemi che sono soggetti alle forze dei padroni, che sono i padroni del calcio, che impongono ai soggetti più deboli, cioè le forze nazionali, i campionati, le squadre, certo, le tifoserie, impongono il loro tempo, e quindi l'organizzazione della vita. Da questo si va dal una cosa apparentemente neutra, venduta come neutra, cioè il fatto che tu cedi una prestazione oppure cedi il diritto ad avere il tuo campionato sempre, o la tua abitudine sempre la stessa, conformata secondo le tue esigenze, la cedi e diventa un'esigenza il tempo e la libertà di altri. Quindi in realtà, attenzione, c'è questo tempo nascosto, che è poi una delle grandi dottrine che sono contenute nell'analisi di Marx, quando appunto vede che dentro queste mercificazioni, questa alienazione, c'è proprio questo comportamento di privazione della libertà e di conquista da parte di chi detiene i mezzi di produzione del tempo e quindi del piacere e della vita. Non è un caso, concludo, che la Costituzione americana parli di diritto alla felicità, ma non nel senso buono per cui ce lo spacciano, ma perché in vendita anche quella.
11: Bruno, mi fermo un attimo, ti ringrazio. Tu pensa a una volta che hai fatto le cose diversamente dal solito.
1: Ti affolla nei pensieri.
11: Arriviamo tra un attimo.
8: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
12: Ciao Marco, hai fatto l'abbonamento al Bologna?
13: Ovvio, quello non può mancare mai.
12: E la casa, sei poi riuscito a venderla?
13: Sì, certo, ho seguito il tuo consiglio e mi sono rivolto ad Ivan di Immagina Bologna. Casa venduta in tutta sicurezza e a un prezzo eccezionale.
12: Lo sapevo, di loro ti puoi sempre fidare.
13: E come? Con Immagina Bologna ho venduto la mia casa al meglio.
12: Allora, forza, Immagina Bologna!
14: Vuoi vendere casa anche tu? Affidati all'esperienza di Immagina Bologna. Seguici sui social e visita il sito immaginabologna.it. Immagina Bologna, c'è chi vende casa e chi vende casa al meglio.
15: Hai bisogno di sollevare persone o materiali in sicurezza? Locatop ti offre oltre 2000 mezzi, formazione, consegne in cantiere e assistenza tempestiva. Non solo noleggio, ma anche vendita di nuovo e usato garantito. Trova la sede più vicina su locatop.it. Locatop Gruppo Venpa. Be different, be ready, be Venpa.
16: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
17: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
16: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
17: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
16: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
18: Cerchi un'officina che cresce con te? Officina Pasquali Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo, ora è anche officina autorizzata Jeep.
19: Officina Pasquali Giuseppe, tagliandi ufficiali, diagnosi computerizzata, assistenza elettronica, gomme, GPL e revisione bombole per tutte le marche e modelli.
18: Dal 1961, esperienza, qualità e passione che si rinnovano ogni giorno.
19: Officina Pasquali Giuseppe, a Bologna in via Dagnini 1, autorizzata Lancia, Alfa Romeo e ora anche Jeep.
20: Ho portato gli accessori del mio cagnolino al Pet Wash. È fantastico!
21: Pet Wash.
20: Magia di sapone è la nuova lavanderia self-service a Zola Predosa, in via Dante 2, sotto il portico. Hanno una colonna dedicata per lavare e asciugare gli accessori del mondo animale.
22: E puoi lavare e asciugare anche le coperte, i piumoni, le tende, abbigliamento, tappeti, lana merino se abiti da lavoro.
20: Certo! Magia di sapone. Il pulito che ti sorprende. La comodità che ti conquista. Scopri le promozioni su magiedisapone.it e sui social.
23: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
24: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
25: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
9: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma e Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
11: 15:23, Leo Vicari, quasi gol, 366-402-4022. Bruno Bartolozzi, l'abbiamo raccattato su in corsa. Bruno, ciao di nuovo.
1: Eccoci qua.
11: Allora, ciao a tutti. Hai dato una pensata, Bruno?
1: Ma no, a me viene in mente una volta, cioè io poi cito episodi, no? che possono essere compresi dai nostri ascoltatori, nel senso che fanno parte delle dinamiche, diciamo, sportive,
11: sì, ma anche personali, non aver paura. Noi intanto sì, qua ci denudiamo, noi qua delle volte
1: non ci facciamo
11: non imbarazziamoci,
1: non facciamo vergogna di niente.
11: No,
1: no, però no, allora Caniggia venne scoperto positivo alla cocaina, poi in realtà era quella, e dopo i primi momenti così di difficoltà, costernazione per capire meglio le cose, io chiamo per avere più informazioni il suo manager, e il manager che era Settimio Aloisio, che era una persona con cui avevo confidenza, e insomma io derogo un po' dalla mia, diciamo, momento, perché un conto quando tu parli con un rappresentante di un calciatore così di problemi generali per acquisire informazioni, altro quando questo è investito di un ruolo perché rappresenta un giocatore che è comunque inquisito per doping. E allora a quel punto lo vedo in Argentina, Caniggia era a Roma, io pure, e lo vedo un po' costernato, mi dice: ma tu hai un legale di riferimento di fiducia? Mi viene e gli dico: guarda, io se fossi in te andrei da Franco Coppi, che tra l'altro è stato poi ed era anche l'avvocato di Andreotti, quindi con particolare entrature negli sistemi, negli schemi di potere romani, dove si celebrano poi la maggior parte dei giudizi, e quindi io se fossi in te andrei da lui, anche perché è un legale che ha un profilo di indipendenza e autonomia forte, ma è comunque legato anche al presidente Viola, a Roma, insomma sarebbe un buon consiglio per me, valuta. E lui evidentemente poi non mi dà, assorbito e travolto da quella bufera, non mi dà nei minuti successivi le informazioni alle quali io tenevo particolarmente, perché era il senso della mia chiamata, quindi non è che lì poi l'avessi cercato per fare conversazioni.
11: Sì, ok, va bene, sì.
1: Con consigli. E insomma, dopo, evidentemente, nel frattempo è stata una serie di consultazioni. Dopo mezz'ora, al mio telefono arriva la chiamata, che è, sono Caniggia, che chiama lui, l'uomo che tutti cercavano, che in quel momento mi chiama per dirmi: ma allora c'è questa cosa, questo avvocato che tu mi hai detto, eh sì. E io lì, insomma, un po' approfittando di questo, come dire, di questa intratura, di questa posizione ambigua che si era creata, gli faccio delle domande specifiche, come se fosse, diciamo, come se fossi l'avvocato che acquisisce informazioni. Ma lui ovviamente ben sapeva che io ero un giornalista, che avevo amico del suo manager che gli aveva consigliato l'avvocato. E lui, con la sua voce, con la sua diretta testimonianza, fornisce tutti i dettagli di quella che era stata, secondo lui, il motivo, l'assunzione della sostanza, insomma tutta la cosa. E il giorno dopo diventa l'intervista alla quale poi tutti hanno fatto riferimento per un po'. Quindi da una deroga, un atteggiamento, è nata poi in realtà un'opportunità, un'occasione che insomma si è rivelata utilissima ai fini della verità, ecco.
11: Io sì, resto dell'idea che se non voleva parlare, Caniggia o il procuratore avrebbero dovuto agire in maniera diversa. Quindi non è che hai sputtanato Caniggia, ecco.
1: No,
11: insomma,
1: no, c'era anche un rapporto di fiducia, nel senso che loro sapevano da frequentazioni di anni che io, insomma, ero una persona alla quale che se affidavi determinate confidenze, queste venivano trattate in maniera non dannosa, non scandalistica, ma limitandosi ai fatti. Certo che in quella circostanza i fatti non aiutavano molto Caniggia, ma i fatti comunque erano stati una scelta precedente alla loro spiegazione, al loro racconto. Quindi,
11: non, diciamo, mi ricordo come andò poi la cosa.
1: Andò che prese una squalifica, perché l'assunzione era l'assunzione di cocaina. Non fu una squalifica lunghissima, ma insomma, perché ci furono una serie di circostanze, perché venne, diciamo così, presentato l'uso personale non ai fini di doping, ma
11: uso personale.
1: Quindi, diciamo, da un certo punto di vista, questo il vantaggio per chi fa sport e che ha paura di, cioè che vuole alterare il risultato, invece lì non c'era il problema del dolo per alterare il risultato. Insomma, però ai fini della sanzione per doping, assunzione di sostanza vietata dall'elenco, era in dubbio, certo, vennero considerati tutti questi altri aspetti.
11: Caniggia giocava veramente poco, Caniggia a Roma alla fine, fece solo 15 partite.
1: Però poi poi rientrò, dopo fece il gol, interruppe la serie del Milan che non perdeva da 2 anni circa, in Coppa Italia vinse con un gol, era la Roma di passaggio che arrivò a Ciarrapico dopo.
11: Tra l'altro fu uno dei giocatori che ha giocato sia col River che col Boca, questo non me lo ricordavo, questo. Cioè Caniggia col River non me lo ricordavo, me lo ricordavo con la maglia del Boca, ma non con il River.
1: Sì. Beh, insomma, non è che ci sono pochi, Oscar Ruggeri per esempio, diciamo di tutti quelli che hanno giocato sia col River che col Boca, che non ce ne sono, anche Batistuta mi pare, che diciamo c'è sempre qualcuno, c'è sempre una scelta, nel senso che viene considerato traditore dagli altri, quindi non viene ben ricordato da una fazione e non dall'altra. Ecco, questa è la morale, il senso che non sono rari e infrequenti i passaggi da River e Boca e viceversa, ma chi lo fa poi dimentica, oppure c'è cioè una damnatio memoriae, oppure sì, una condanna da parte di una delle due fazioni che si è sentita tradita. O,
11: sì, poi non è neanche detto, perché poi noi tendiamo in generale, in tutto il mondo, tendiamo a pensare che chi veste la nostra maglia sia anche tifoso come noi. Non è mica vero, sì, cioè,
1: no,
11: magari
1: no, no, no, no, è vero. Anche poi, tra l'altro, a Buenos Aires, siccome le squadre sono moltissime, le rivalità sono incrociate, cioè Boca River è una di queste, certo, ma ce ne sono, sì, anche tante altre, e quindi diciamo c'è una fioritura di queste di queste dinamiche, e quindi insomma non è mai facile districarsi, bisogna essere proprio porteños e,
11: sì, sì, sì, e non pretendere anche forse da parte del tifoso che il calciatore sia altro rispetto a un calciatore, ecco. Poi non deve mai calpestare i valori dello scudo che sta portando addosso.
1: Si corre sempre sul filo del rasoio, di questo non è mai una cosa semplice, cioè noi ne parliamo, poi ci sono le esplosioni di rabbia, partecipazione, passione, quindi insomma.
11: Ah beh, poi se decidono di fare i calciatori in Argentina sanno dove sono, cioè io... Bruno, il punto sul Bologna, a che punto siamo?
1: Intanto sarà il passaggio fondamentale dello stadio, per cui bisognerà capire se ci sono le condizioni per andare avanti su questo progetto comune, cui primo passaggio formale sarà la lettera di intenti che viene preparata e verrà preparata di qui a poche ore dalla Fiera e dal Bologna insieme. Certo, il Bologna ha interesse che i costi non si innalzino e che diciamo gli sforzi e gli investimenti siano volti soprattutto a uno stadio non polifunzionale ma più adatto alle esigenze di un club di calcio. E però chi ha le proprietà dei terreni e concorre a cercare di ampliare il business il più possibile ha altre esigenze, quindi vediamo se ci sarà un punto di caduta.
11: Sì, ecco, direi che cominciare col piede giusto sarebbe importante, ecco, non...
1: Però diciamo uno o lo stadio ha la forza di farselo da solo, oppure poi deve venire a compromessi.
11: Bruno, resto anche nel discorso calcio, andandoti a pungolare sulla nazionale che gioca questa sera, sì, in Turchia. Io ho trovato estremamente prevedibile tutte le reazioni che ci sono state dopo la sconfitta contro il Belgio. Non riesco ad essere né cattivo, perché non mi interessa esserlo, ma non mi interessa neanche essere buonista, Bruno. Cioè dover per forza sostenere, dover per forza accarezzare, dover per forza coccolare. Io credo che la nazionale stia continuando pedissequamente a sbagliare, a dare un'immagine di sé che la rende estremamente debitrice nei confronti dei tifosi.
1: Ma tutta la vicenda dell'approdo di Mancini alla panchina è una vicenda viziata dai problemi che sono una parte delle difficoltà che hanno determinato la situazione scandalosa per cui per tre mondiali di seguito non ci siamo qualificati. Quindi nell'elezione e nella nomina di Mancini c'è tutto il paradigma delle condizioni che hanno reso l'Italia una delle nazioni diciamo di medio basso livello.
11: Sono purtroppo quindi, d'accordo.
1: Adesso Mancini subisca l'esito di questo percorso che ha fortemente voluto, perché diciamo la nazionale italiana era l'ultima chance che in carriera gli si è presentata, tra l'altro sostenuto dalla politica e dal governo in carica, e quindi diciamo rende il tutto particolarmente così poco gradito, perché poi i tifosi capiscono quando ci sono queste pastette qua. Poi al di là di tutto si farà tifo per l'Italia, per Cambiaghi, sì, e tutto il resto.
11: Bruno, tu chi avresti voluto tu sulla panchina nazionale?
1: Ah, intanto uno che ci fosse andato con grande entusiasmo, perché poi è chiaro, Guardiola ci ha pensato davvero, ma c'era una questione di numeri e poi c'era una condizione tecnica spaventosa che ha veramente preoccupato l'allenatore catalano. E poi su Pirlo sinceramente è stato fatto solo giochi di potere, per cui si è tirata fuori la questione Russia in maniera ridicola da parte di
11: chi non lo voleva, dai, di chi non lo voleva,
1: di chi aveva preparato l'alternativa,
11: sì. Mancini, sì, di chi...
1: da questo governo e dal governo del paese oltre che... E poi c'è, si innesta la questione di un presidente federale che non aveva i titoli per partecipare
11: alle elezioni. Non è andata dritta una, sono mesi che non ne va dritta una, cioè noi pensavamo che dopo la Bosnia adesso cambiamo tutto.
1: La Bosnia è la parte, diciamo, meno grave di quello che è successo, perché almeno una partita di calcio è stata affrontata e persa. Cioè, lì limpidezza, Gattuso ha fatto quello che poteva, i calciatori in campo hanno fatto quello che potevano e tutto sommato un verdetto è coerente con il destino di questa nazionale che sbaglia tutto, programmazione, politica, uomini, sono sempre gli stessi, sono 20 anni, sono sempre gli stessi, la stessa scelta di Mancini è rimasticata, le prime convocazioni sono decine di uomini,
11: esattamente. Cioè...
1: applaudono e festeggiano i procuratori, cioè è tutto un mondo, cioè tutte le cose che si predispongono a essere commentate a doppio, triplo, le fanno tutte, non c'è mai un segno di tangibile, almeno Gattuso aveva fatto un discorso chiaro ai club e ai giocatori, cercate di venire qui, non mi interessa, alcuni calciatori si erano addirittura rifiutati di partecipare ad alcune iniziative dei propri club pur di stare con la nazionale, però insomma alla fine la forza di uno e la convinzione face to face o meno della forza dei potentati.
11: È venuta anche fuori un'antipaticissima questione di soldi con Gattuso che ha dovuto metterci la faccia e come al solito nella sua carriera è stato costretto a fare di più di quello che fosse il suo ruolo.
1: L'errore di Gattuso, perché anche per poi me, alla fine, per venire a capo di una situazione e garantire ai giocatori, voi non vi dovete preoccupare dei soldi, perché ci penso casomai io, che ne ho guadagnati, quindi è una posizione in teoria nobile, però in realtà inficia, perché non attraverso questo quest'atto di volontà che si risolvono i problemi,
11: anche se
1: i problemi si risolvono strutturalmente, se non ci sono le condizioni per risolverlo strutturalmente è quello il problema. No, sì, è chiaro, di fronte alla scelta qui ci giochiamo il mondiale, poi aggiustiamo le cose, però ogni volta è così. Cioè qui c'è una partita più importante,
11: creare l'emergenza ogni volta è quello il problema, Bruno, visto che ci siamo collegati un po' più tardi, stai ancora qualche minuto con noi dopo la pausa?
1: Va bene, certo,
11: dai, fino ai 50 stai con noi, arriviamo.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
3: Tuo figlio sta iniziando la terza media. È ora di pensare al suo futuro. Salesiani, una seria preparazione scolastica in un ambiente educativo solido e affidabile. Ti aspettiamo venerdì 16 e sabato 17 ottobre per i primi Open Day in via Jacopo della Quercia 1 a Bologna. Potrai conoscere la nostra offerta formativa. Istituto professionale grafico e meccanico, liceo economico sociale, istituto tecnico meccatronico, percorso tecnico sperimentale 4+2, meccatronica, automazione e intelligenza artificiale. Info e prenotazioni salesianibologna.it.
2: Il
0: Successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro, sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it.
4: Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
5: Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
4: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
5: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
4: Un servizio completo, chiavi in mano per la tua casa e per la tua azienda.
5: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile. 3 competenze, un'unica qualità.
4: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
6: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
7: Messaggio politico autogestito a pagamento a cura del Partito Democratico.
21: Zen SRL, buongiorno. Come posso aiutarla?
26: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
21: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
26: Wow, è proprio quello che mi serve!
21: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
27: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
28: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
11: 15.43, di nuovo qui con Leo Vicari, quasi gol e soprattutto con Bruno Bartolozzi. Ciao Bruno di nuovo.
1: Eccoci, eccoci qui.
11: Allora Bruno, era totalmente impossibile, utopia oppure magari era un sogno, ecco così, continuare un discorso magari annuale con Silvio Baldini?
1: Ma tutto sommato non era un'ipotesi cervellotica, certo, era un allenatore che parlava anche troppo chiaro, diceva delle cose importanti sui giovani, sui settori giovanili, anche su quello diciamo delle strutture federali, quindi diciamo era un personaggio scomodo, ma essenzialmente quando arrivò Berzot alla guida nazionale italiana non è che fosse conosciuto di Silvio Baldini.
11: Noi, io credo Bruno, che abbiamo avuto la possibilità, proprio perché non era saltare un mondiale, non era saltarne due, ma era normalizzare al terzo mondiale, quindi dopo 16 anni che noi al mondiale non ci meritavamo, non abbiamo i mezzi per andarci tecnici, era il caso secondo me di accogliere questa paura che ha fatto Baldini nel chiamare ragazzi sconosciuti, affrontare due squadre non forti, d'accordo, portare a casa 2 vittorie e provare veramente a fare le cose in maniera diversa. Ha fatto paura il fare le cose in maniera diversa, perché qua a certe latitudini e a certe levature, altezze, non si fanno le cose in maniera diversa. E come dicevi tu prima, la gente poi se ne accorge di questo.
1: Sì. I risultati sono non solo peggiori ma sono anche impopolari, perlomeno Baldini avrebbe avuto un appoggio popolare nettamente superiore a quello diciamo dell'attuale CT rimasticato.
11: Chiedo a Bruno, Thiago Motta gli sarebbe piaciuto come CT?
1: Ma insomma Thiago Motta comunque è un allenatore dalle idee innovative, a noi a Bologna ha lasciato l'amaro in bocca per questioni non tecniche, è uno che ha fatto una scelta, ha scelto l'Italia e non il Brasile, quindi non una scelta da poco, quando poteva permettersi di giocare da una parte e dall'altra, innamorato dell'Italia lo ha dimostrato, insomma c'erano tutte le caratteristiche per poter essere un buon CT, ma anche lì siamo di fronte a il cigno nero, cioè quello che sbuca all'improvviso, non previsto. Di solito il cigno nero è associato a una deriva negativa, e qui deriva più negativa di quella che è l'abitudine, non la immagino.
11: Bruno, torno un attimo al Bologna prima di lasciarti e ringraziarti e ricordare che sei in libreria anche tu, siamo tutti in libreria, sei in libreria anche tu ovviamente con il Neocalcio e il Confessionale, scritti con il collega Enrico Currò. Giri ancora? Sei ancora in giro, Bruno?
1: Certo, sì, adesso il 3 in Versilia per la presentazione presso un festival, e poi stiamo lavorando a una presentazione anche al Senato, adesso vediamo, daremo la data.
11: Wow Bruno, allora ormai sei in età da senatore, ormai tu, ecco, ti ci vedo, sai, ti ci vedo nella buvette del Senato, ti ci vedo.
1: un po' più asciutto sarei.
11: Ti racconti come si sta, dici, ok. Allora, al di là che è iniziato anche il campionato di basket, magari le prossime settimane, certo, ne parliamo. Comunque impegno anche su stadio, ovviamente, sempre sul pezzo.
1: Due vittorie, e adesso poi domani c'è la partita con l'Eurolega della Virtus.
11: Ah, c'è continuamente l'Eurolega della Virtus. Cioè, esatto. No, ti chiedevo cosa si deve aspettare il tifoso del Bologna da un'eventuale risorsa nuova, svincolato, al posto di Holm. Io mi sono espresso, io rimarrei così.
1: Ma dal punto di vista numerico, però, io qualche soluzione comincerei a trovare, perché comunque sulla destra, con la difesa a 3, c'è la necessità di sdoppiare, e cioè in qualche modo non sono tanti, mentre prima se giocavi a 4 De Silvestri, sì, Holm, sì, e Zortea erano 3 per un ruolo, e adesso invece per un ruolo
11: non hai l'uomo a tutta fascia. Dall'altro lato ti dico, non ti sembra un'annata cominciata troppo da 3 mesi alla ricerca di sistemare qualcosa?
1: Perché certo, ma questo, secondo me bisognerà lavorare molto anche in prospettiva di gennaio, perché non pensiamo che il centrocampo si risolva magicamente così, e neanche l'attacco probabilmente, quindi in qualche modo, siccome i problemi non sono stati affrontati a tempo debito e non sono stati affrontati a primavera, quando si sapeva che Freuler sarebbe andato via, si sapeva che Lukumin non avrebbe rinnovato, si sapeva che il tasso tecnico in quella zona con la ripartenza sarebbe decaduto, allora è conseguenza naturale che i problemi che nascono in un periodo non si risolvono per tempo, poi affiorino, perché non è che erano problemi astratti, sono problemi concreti, e bisogna risolvere i problemi concreti, altrimenti non si va avanti.
11: Bruno, per salutarti mi chiedo, ma se noi riusciamo a ingranare, abbiamo dei giocatori per lottare per una bassa classifica in tranquillità?
1: Che vuol dire una bassa classifica? Cioè,
11: bassa classifica in tranquillità, no? Anche a me lascia un po'
1: un po' turbato.
11: Sì, è come che mi ricorda. Cioè, no, vabbè, è meglio che non dica cosa mi ricordi. No, però mi sembra un po' presto per fare questo tipo di analisi. La domanda è sempre lecita. Mi sembra presto per fare questa analisi, Bruno.
1: Sì, ma i discorsi da fare sui problemi. Si riuscirà a dare più qualità al centrocampo, si riuscirà a fare un po' più di gol basando sulle soluzioni offensive che coinvolgano le punte. Queste sono le domande da farsi adesso. Poi dopo verranno i problemi più grandi, o altri problemi, se ce ne saranno di migliori, da risolvere.
11: Grazie Bruno, prossimi giorni in stadio, oggi intervistona a Totti, a domani c'è la seconda parte, no, dell'intervista a Totti.
1: Esatto, sì. come un romanzo a puntate dell'Ottocento.
11: Oh, come sì, esatto, come un fotoromanzo di quelli che tanto allietavano.
1: No, meglio un fogliettone di quelli che hanno fatto la storia delle letterature, diciamo così.
11: Proprio così, proprio così. No, a me mi è piaciuta l'idea dell'intervista in due tempi, perché così uno dice: oh, la faccio grande, la faccio extra large. Anche, cioè, non potevate fare un giornale solo con Totti, cioè poi magari anche simpatico, però ecco. Grande Bruno, ci sentiamo settimana prossima. Ciao.
1: Un saluto a tutti.
11: Ciao, grazie mille. Ciao. Io torno. Abbiamo Alessia Simone che ci ha raggiunto. Cos'hai preso il tram per arrivare qua?
8: Al volo, sì, al volissimo.
11: Ecco, da Radio
8: un po'
11: Bruno.
8: Più veloce del tram. Sono
11: allora
8: stato.
11: Abbiamo, sì, cioè qua di fianco. Allora, okay. Ale, chiedo anche a te, visto che è un tema della puntata e ci stanno arrivando diverse risposte anche recondite, c'è stata una volta in cui hai fatto le cose diversamente da come le fai di solito e com'è andata?
8: Quando mi hai fatto questa domanda mi ha fatto venire in mente questo quesito, un caso di truffa telematica che ho subito, purtroppo sono passati tanti anni, di solito
11: penso che ti rimane dentro.
8: Mamma mia, se mi è rimasta dentro. Allora partiamo dall'esito finale negativo, vabbè comunque non muore nessuno per carità, ma 500 euro persi.
11: No esatto,
8: la cosa
11: cioè,
8: molto
11: non è che
8: fastidio.
11: Poi il negativo può essere solo la morte,
8: no, ma anche 50
11: anche,
8: euro
11: anche
8: persi
11: male, sì non è
8: mi davano fastidio,
11: sì.
8: E sapete, uno di quei siti tipo insomma Subito, Mercatino Musicale, insomma dove compri attrezzatura usata, in questo caso erano, mi ricordo, due CDJ, una coppia di CDJ, prezzo buono rispetto al nuovo. Di solito io sono uno che prima di dare confidenza anche online alle persone, quando compro delle cose che sono usate veramente me le studio, metto il numero di telefono su Google, vado a vedere sui canali social nome e cognome, cioè me li studio un po'. Quella volta lì non so come mai mi sono fidato dell'immaginina del logo di WhatsApp, della foto profilo che aveva sta persona, e mi sono fidato e ho sbagliato, di solito non lo faccio mai, e si mostrava con una divisa da militare, ma non si capiva bene all'inizio, in realtà poi ingrandendo la foto si vedeva che era uno della Marina Militare. E ho detto, uno della Marina Militare mi può fregare a me. Ma dai, cioè uno della Marina Militare mi può fregare.
11: Per due CDJ
8: può essere l'artefice di una truffa. La cosa bella è che era estremamente organizzato, in maniera trasversale. Andavo su tutti i suoi canali social e trovavo la stessa foto. Andavo sul profilo di Facebook, stiamo parlando di tanto tempo fa, quindi c'era Facebook, manco Instagram, e c'erano gallerie di fotografie in cui lui veniva mostrato in navigazione. E ho detto, ma questo è veramente uno della Marina. Questo è veramente uno della Marina. Poi mi puzzava perché una di queste foto aveva anche su un'imbarcazione della Marina anche la sciarpa della Juventus. Ho detto, vabbè. Questo
11: però
8: mi puzza,
11: anzi,
8: però
11: rendeva,
8: mi sono detto.
11: Sì, è vero, però
8: ma lo rendeva credibile,
11: esatto,
8: lo rendeva credibile.
11: Rendeva umano. Come...
8: E questa è stata l'unica volta in cui ho violato le mie policy, non so come dire. Cioè,
11: sì,
8: non fidarmi
11: il
8: così di un'immagine.
11: Stesso, ecco, invece
8: non,
11: no,
8: non
11: ecco.
8: Mi fido mai di un'immagine, punto e basta. Invece mi sono rimasto colpito dal fatto che ecco, la divisa.
11: Cioè, tu paghi? Cioè, tu...
8: Quindi io cosa faccio? Pago. All'epoca si faceva la cosa che
11: bonifico.
8: Spero non si faccia più, no? La ricarica PostePay. Che soldi persi vuol dire in automatico, non più rintracciabili. E quindi verso questi 500 euro e comincio a dire: oh, io te li ho versati. Aspettavo una risposta da parte della persona dall'altra parte.
11: Sì,
8: che però mi
11: l'ammiraglio,
8: dice:
11: Nelson,
8: l'ammiraglio, sì, probabilmente era troppo impegnato perché al comando di una nave o di chissà che cosa. E lui ogni volta mi diceva: guarda, no, siamo in navigazione. Furbissima come cosa, perché
11: sì,
8: sei rintracciabile così.
11: Sì.
8: Siamo in navigazione. Ho detto, vabbè, dimmi quando è che arrivi in Emilia Romagna. Lui mi dice: guarda, dopodomani arrivo al porto di Ravenna.
11: Sì.
8: Io dico: beh, è comodo, considerato che me lo
11: questa
8: dovevi
11: è bella, questa è bella, sentite.
8: Me lo dovevi spedire a casa e dico: guarda, ok, vengo al porto di Ravenna. Dopodomani tu mi dici a sì, che ora arrivi? Vengo al porto di Ravenna. E poche ore prima.
11: Perché tu pensavi che avessi i CDJ con lui?
8: Mi immaginavo che insomma se li fosse caricati.
11: Sì.
8: Cioè, un po' come un furgone se li fosse messa sulla nave, questa cosa qui. E a poche ore da quello che era il presunto fatidico incontro di quel pomeriggio.
11: Ah, ti aveva detto di sì, quindi.
8: Sì, ma
11: detto,
8: certo, no, arrivo dopodomani, arrivo a Ravenna, ti dico l'orario preciso. Non ti posso dire l'orario preciso, che ti posso dire l'orario preciso.
11: Il mare,
8: cioè, nemica in treno.
11: Anche il treno. treno, devo dire la verità.
8: Sì, adesso, tempi di
11: dirlo
8: oggi.
11: Orario di treno, sì.
8: E niente, poche ore prima mi fa, dice no, cambio di, come si dice, rotta di navigazione, stiamo andando a Genova.
11: Cioè, dico, no, cioè non Ravenna, Genova, cioè è la,
8: dico, comodo.
11: È la parte opposta completamente. Sì.
8: Ed è lì. Ed è lì che mi sono insospettito, c'è voluto Genova per farmi sospettire e niente, a quel punto mi sono rivolto alla polizia postale e vado con la fiducia almeno di dire ok, denuncio, poi non avrò mai indietro i soldi, ci mancherebbe, sì. Non ci credevo nemmeno, però giustamente
11: ti ha tolto la fiducia.
8: No, la polizia postale mi ha detto lei ha creduto uno così, questa foto qui. Ma come? C'aveva la divisa, era credibilissimo.
11: Sì,
8: c'aveva la divisa.
11: Anche Paperino ha la divisa della Marina.
8: Ragazzi,
11: tutto questo.
8: È come, come quando vai dal medico, il fascino, il potere della divisa.
11: Sì, sì,
8: e
11: sì,
8: in questo
11: sì.
8: caso del camice. E niente, ho fatto la denuncia, chiaramente non è successo nulla. A lui ho fatto anche una comunicazione per email, perché loro poi, da quello che ho capito, vanno a vedere, entrano dentro la tua posta e riescono a vedere anche da dove è collegato l'altro. Sì, quindi sì. Me lo localizzano, chiaramente. Non sì. è che me lo dicano così per motivi di privacy, credo. E niente, quindi a questo militare dico: guarda, che ti abbiamo sgamato. Ho segnalato tutto.
11: Sei tolto questo peso. E
8: ah,
11: a quel
8: ma
11: punto...
8: poi glielo volevo dire.
11: Sì, sì.
8: Ho dato tutto alla polizia postale.

0: Ino, insomma, dai. Non siamo i primi creduloni al mondo. Cioè, stava arrivando a Ravenna con una nave, cioè aveva un anfibio per poter scavallare gli Appennini e arrivare a Genova.
1: Ma guarda,
0: terribile
1: che
0: solidarietà, mi dispiace.
1: Una di quelle foto era su
0: People Mover.
1: Su un sommergibile. Sulla parte esterna, quando viene fuori, no? E come si dice, attraccano, sbarcano.
0: E non c'era l'intelligenza artificiale.
1: No,
0: non è che...
1: Però come cavolo avrà fatto questo? No, semplicemente non era lui. O era lui e un po' di Photoshop se l'è fatto.
0: Ci sta che non era lui, è vero.
1: Ma lui aveva i tratti proprio del militare. Cioè, poteva essere.
0: Ci sta che non fosse lui, cioè che avesse preso le foto da qualcun altro. Sì, sì, sì, ci sta.
1: Soltanto dopo vado a scoprire su internet che era un abitué, un frequentatore dei siti di compravendita di roba usata. Aveva fregato un sacco di gente, soprattutto per macchine fotografiche, obiettivi di macchine fotografiche. Quindi ho detto, vabbè, sono arrivato un po' tardi.
0: Allora, no, sbagliando si impara. Però non è il prezzo che mi hai detto. Non era quel prezzo bazza che io dico, se una cosa costa 1000 e tu me la fai a 100, ti vuoi invertare i miei 100, sai che io non muoverò mari e monti per quei 100, ok? Cioè, ti chiede una cifra che era conveniente, ma
1: nuovi.
0: Non era regalati,
1: regalati.
0: Quindi
1: stato ottimo delle foto, quindi vedevi delle fotografie dove comunque chiaramente anche questi saranno stati apparecchi presi da qualcun altro, erano perfetti, c'era l'occasione di una vita. E vabbè.
0: Socio Alessio, sai che mi dispiace un tot? No, vabbè, Marchino, ok, spiace, però sono passati degli anni anche, no?
1: Me lo ricordo ancora,
0: No, certo. Oh, tutta esperienza. Poi è vero che uno non deve per forza fare l'esperienza.
1: Io mi rimasto
0: sempre
1: qui,
0: sull'anno di militare. Ti faceva bene l'anno di militare? A qualcuno magari non avrebbe fatto bene, no? Quindi non è che uno deve per forza sempre fare l'esperienza. Però era il marinaio della Doria con ultimo cimelio di San Juventus.
1: Esatto.
0: Sì, va bene. Grazie Ale.
1: Ciao Leo, grazie, un abbraccio a tutti.
0: Tua
1: ciao.
0: Testimonianza, arriviamo tra poco.
2: Quasi Gol, presentato da Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Foracchi al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
3: Et capè, u carot.
4: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com. La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
5: Roberto D'Annunzio Barberia, rasatura, taglio e styling nel salone di via Sant'Isaia 3. Classe, tradizione, tecniche moderne. Roberto D'Annunzio Barberia, dal martedì al sabato con orario continuato. Su Instagram @D'Annunzio Barberia. Roberto D'Annunzio Barberia cerca personale qualificato per ampliamento staff. Proponiti!
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1. Lo sport di Bologna è qui. Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
11: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
10: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
11: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
10: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
12: Gol del Bologna.
13: Gol del Bologna.
12: Gol del Bologna è il calendario 2027 dedicato ai colori rosso-blu.
13: Il Bologna è in vantaggio.
12: Gol del Bologna,
13: nei testi di Leonardo Vicari. Ogni giorno una partita, una storia, una gioia. Ogni giorno un gol.
14: Di nuovo il gol del Bologna. 1-2. Terrificante per i rossoblù.
13: Gol del Bologna. Il calendario 2027. Edito da

0: trovi in libreria e online.
1: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma e Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
2: Domenica 4 ottobre a Forlì arriva la Team Bota Romagna Half Marathon. La mezza maratona Fidal di 21 km e per la prima volta la 10 km competitiva. Partenza alle 9.30 da Piazza Saffi a Forlì. Poi a seguire la camminata o corsa non competitiva di 10 e 4 km.
3: A tutti i partecipanti, gadget, t-shirt, medaglia e pacco gara fino ad esaurimento scorte. Parte del ricavato sarà destinato all'Associazione Pancrea. Info e iscrizioni su forlitrail.com.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: 16.04, Leo Vicari, quasi gol. Mi fa piacere che Cristian ci scrive: sentire Alessio Aimone insieme a Leo Vicari mi ha fatto ricordare quando c'era Fuori dalle righe, sono passati un po' di anni. Buon proseguimento ragazzi. In realtà io e Alessio non abbiamo mai fatto dirette insieme a International. Mai, le facevo con Michelle, poi ero una volta a settimana con Emanuele, tranne i primi anni che c'ero di più, c'era lui soprattutto ultimamente con Emanuele, ma io e Ale non coincidevamo, soprattutto negli ultimi anni quasi ci davamo il cambio, quasi non coincidevamo come orari in radio. Nasce ufficialmente, bella questa cosa, nasce ufficialmente la Virtus 100 Hall of Fame, un progetto pensato per celebrare dal corso di questa stagione tutte quelle persone che hanno contribuito a scrivere la storia della Virtus Pallacanestro Bologna, rendendola una delle realtà più importanti e riconoscibili dello sport italiano ed europeo. Campioni indimenticabili, allenatori capaci di lasciare un segno profondo, figure che dentro e fuori dal campo hanno contribuito alla crescita e al successo della società. Durante la regular season, in occasione delle partite casalinghe di LBA Eurolega, il popolo bianconero della Virtus avrà la possibilità di rivivere assieme al mito, assieme ai protagonisti che lo hanno reso tale. A partire dalla prossima gara contro l'Olympiacos, giovedì 1 ottobre alle 20.30, sarà infatti dedicato uno speciale momento della partita alla celebrazione e premiazione della prima leggenda bianconera che entrerà a far parte della Virtus 100 Hall of Fame, inaugurandone l'inizio. Un viaggio nella memoria che accompagnerà la stagione partita dopo partita. Voglio farmi spiegare tutto in un paio di minuti dal nostro bomber Alessio Torri. Ciao Ale, grazie per questi due minuti che ti porto via. Che cos'è Virtus Hall of Fame? Bello mi sembra sta cosa.
8: Sì, è una delle iniziative che non è l'unica dell'ambito del centenario che appunto corre in questa stagione, per la quale già è cominciato, per i più attenti nei social, una cosa che la Virtus negli ultimi anni aveva abbandonato completamente, ossia ricordare i giorni delle vittorie, quindi se avete notato già sono state ricordate in questo periodo dell'anno, notoriamente legato alle supercoppe, le vittorie in supercoppa soprattutto, a partire dalla prima supercoppa europea che non fu mai ufficializzata, insomma, e quindi questa è un'iniziativa che va a ripercorrere in questo anno i 100 anni della storia. Praticamente ci sarà in maniera cadenzata un momento in ogni gara, nelle gare in cui si deciderà di farlo, che non sono tutte, dedicata a un campione che sarà presente all'interno dell'arena della storia della Virtus, e quindi diciamo che si andrà un po' a riallacciare a partire dalla gara con l'Olympiacos, il percorso storico dei campioni. Non sarà l'unica cosa che dicevo, ci sarà anche un tema legato agli stemmi, lo vedrete durante l'anno, lo si vedrà durante l'anno, ma è un tema che, se avete notato, la Virtus è ripartita con uno stemma, una grafica, soprattutto in social, un po' vecchiotta, perché è la prima parte della propria vita. Diciamo che questa grafica cambierà strada facendo in stagione, accompagnando entro fine anno sportivo un po' il ricordo completo di 100 anni di storia.
7: Grazie Ale, noi ci sentiamo mercoledì.
8: Mercoledì, assolutamente, assolutamente.
7: Alessio Torri, sempre puntualissimo. Grazie mille, un abbraccio a te. Vi leggo al 366-402-4022. Allora, ciao Leo, Nations League inutile, vorrei solo mondiale ed europeo con relative partite di qualificazioni e stop. Sono d'accordo, cominciamo già ad avere un'età per cui ogni 2-3 anni una novità ci sembra non più l'avere un rapporto con una sorpresa positiva, ma ci sembra qualcosa di veramente pleonastico, ci sembra qualcosa di veramente ridondante, qualcosa di inutile da un punto di vista fondamentalmente emozionale. Io credo abbia ragione tendenzialmente chi dice, sai, un tempo arrivavi alla partita perché ti eri già anche caricato nell'attesa, forse una partita tutti i giorni, vedendo anche un po' qual è il livello, non è più quello che cerca il tifoso di calcio. Poi il calcio ha tantissimi appassionati, il calcio può arrivare, sta cercando di arrivare in mercati dove non era mai riuscito probabilmente ad arrivare, però credo che abbia molto tralasciato la natura di se stesso. E quando tralasci la natura di te stesso, devi renderti conto che sei tu che ti sei andato a ficcare in qualcosa di nuovo, che non conosci neanche tu, e che quindi non sai neanche tanto bene gestire. È una scelta che ha fatto il calcio, secondo me non è una scelta ponderata, è una scelta obbligata dalla necessità di soldi che ha il calcio per avere sbagliato tutto, e noi siamo qui ovviamente a adeguarci, stavo per dire a subire, ad adeguarci a questo o a non farlo, pagandone anche noi le conseguenze, quindi eventualmente se non andiamo in tasca non vediamo le partite, se non facciamo l'abbonamento a volte non andiamo allo stadio perché poi i biglietti in rapporto costano molto di più. Io sentivo questa mattina, ma forse anche un po' un piccolo scontro delle volte generazionale, sentivo questa mattina Frank Loreti con Gio Poggi dire che Bologna ha assolutamente bisogno di uno stadio. A me il tema non prende, io non critico, però avverto. Lo stadio fantastico che piacerà a tutti vedere crescere, immaginare, sognare ad occhi aperti, fargli le foto, metterle su Instagram, decidere il nome, fare come abbiamo fatto per il tram, decidere il colore, magari no, non credo. Costerà un botto di soldi rispetto all'esperienza stadio che alcuni di noi stanno cominciando a schifare. Io avverto prima, poi questa è solo una parte della storia. Sarà più bello, avrà forse il tetto retrattile che tanto agoniamo, non farà freddo, non farà caldo, speriamo ci sia una birra migliore, ma c'è una certezza che io vi do: lo stadio a Bologna costerà quattrini da un punto di vista dei biglietti, stiamo vedendo quanto costa ormai andare a vedere qualunque evento dal vivo, aggiungeteci farle in uno stadio nuovo che è magari appena costato 300 milioni di euro. Io lo dico, poi ed è il motivo per cui, ritenendo che stiamo andando incontro a una grossissima crisi economica e subito dopo una grossissima crisi sociale. Io non faccio la voglia di correre a qualcosa che si potranno permettere solo alcune persone, mentre un tempo lo stadio era proprio il posto dove trovavi qualunque tipo di persona che appiattiva le differenze economiche e anche le distanze sociali. E Max dice: ma certo Leo, molte volte è più emozionante l'attesa dell'evento stesso. Sono d'accordo, ma sono d'accordo proprio il 90% delle volte. Poi dipende anche qual è il momento della tua vita, quello in cui mi dici questo e quello in cui io ti dico questo, però l'attesa fa tanto, eh? Ciao Christian, visto che un altro Christian, visto che un'ora fa hanno dato l'ok per lo stadio della Roma, io direi che domani danno l'ok anche per quello del Bologna e finalmente cresceremo come squadra e come città a livello di eventi di calcio, tennis, concerti eccetera. Non lo so, io non so fattivamente, ragazzi, che cosa vi aspettate quando mi dite cresceremo come squadra, come città, come eventi. Cioè a Bologna secondo voi ci sono pochi eventi? Per me a Bologna ci sono un botto di eventi per quello che è la dimensione di Bologna. Poi cos'è che premia? L'avere l'Unipol Arena sicuramente, che è meglio del Forum di Assago, perché questo poi è la gara, Unipol Arena Forum di Assago per certi tipi di manifestazioni al chiuso, molto grandi. Però io ti chiedo, tu sei sicuro che non andiamo incontro ad una saturazione degli eventi? Cioè avremo lo stadio nuovo a Bologna, no? Credi che se avessimo avuto oggi lo stadio nuovo pronto veniva gli Oasis? Non venivano gli Oasis. Non so dove pensi che sia il traguardo di Bologna città da un punto di vista degli eventi. Io continuo a vedere amici e amiche che per permettersi di andare a vedere questa o quella cosa spendono una cifra che io non so se tra 6 o 7 anni potremmo ancora spendere in tanti, anche rapportata all'inflazione che ci sarà tra 5, 6 o 7 anni. Quindi io non sto dicendo no allo stadio nuovo, sia chiaro, io sto dicendo che l'automatismo quando c'è lo stadio nuovo avremo una squadra forte, io è un automatismo che, signori, non vedo. Io non vedo l'Udinese in Champions tutti gli anni, no, per dire, no? Cioè, Frosinone, stadio nuovo, sono retrocessi 2 anni fa. Cioè, occhio ragazzi a ritenere stadio nuovo, qualunque cifra ci chiedano, il Bologna ha i soldi e tutti i soldi che riceve dallo stadio nuovo li investe sul mercato. Per me sono cose... lo stadio nuovo secondo me è un qualcosa di molto più emergenziale rispetto al qualcosa di godurioso e godereccio che ci immaginiamo noi. Diciamocelo tutti, speriamo nello stadio, io compreso, non per gli eventi ma perché spero che dopo si spenda per la squadra e tra virgolette tanto. Io è un automatismo, Nick, che non so fare e non sapendo farlo non lo faccio. Secondo me avere un impianto tecnologico come dovrebbe essere porta tanti eventi anche internazionali che portano turismo e soldi per Bologna città, come porterà anche la Unipol Hall, che è più grande e funzionale dell'Unipol Arena. Buon pomeriggio. Io però ti sto dicendo, cioè tu mi stai dicendo qualcosa di in teoria, la pratica che ti sto dicendo è: secondo te Bologna è povera di eventi? Per me a Bologna ci sono un sacco di eventi e quello che rischia di mancare tra un po' è che il bolognese o chi vive a Bologna, io sapete non faccio mai la distinzione tra chi è nato a Bologna o chi ci vive, per me siamo tutti di Bologna, tutti concorriamo a fare Bologna. La mia paura è che, come sta già succedendo in altre città, ai concertoni ci vadano più turisti che locali. E i soldi dove vanno a quel punto? I soldi che tanto servirebbero al bolognese locale. Io sono un turista, vengo in città perché mi costa meno venire in Italia piuttosto che andare a vedere un concerto in Danimarca. Sono un belga, vado in Italia a vedere un concerto. Ok, vengo qua una notte, lascio i miei dobloni per la tassa di soggiorno, mi mangio un panino e vado via. Noi siamo certissimi che abbia portato a Bologna quello di cui Bologna ha bisogno. Secondo me Bologna avrebbe bisogno di tornare a dialogare economicamente con coloro che fanno la città, non soltanto rendersi appetibile e omologata come tutte le città turistiche. Noi non siamo una città a traino e a vocazione turistica, non nasciamo così e probabilmente se lo facessimo diventeremmo una città come le altre. Noi dobbiamo tornare ad essere accessibile per chi vive qua, perché altrimenti chi vive qua va da un'altra parte. Sono d'accordo con te che i biglietti avranno costi più importanti, ma ci vogliono anche degli spettacoli di livello. Mi spiego meglio, se devo spendere il 30-40% in più per un abbonamento vorrei vedere anche una squadra competitiva, non 10-11 sconfitte in casa come l'ultimo anno. Lo so, però è sempre una gara. Cioè, non stai andando a fare un abbonamento a teatro dove dici, guarda, il cartellone di quest'anno a teatro è stato orribile. Perché? Perché ci sono stati degli spettacoli fondamentalmente mediocri, con tanti attori a fine corsa, svogliati, opere poco convincenti, poco famose e così via. Nel calcio c'è anche l'avversario, Quindi tu il dirmi, facciamo lo stadio nuovo, sì, così sicuramente chi sarà il presidente proprietario del Bologna farà una squadra per tornare in Champions. Io, ragazzi, questa lunga gittata di sogno, desiderio, speranza e anzi, come fate molti di voi, di automatismo, io non so da dove l'avete tratta. Io non riesco a fare aritmeticamente questo conto che state facendo voi, cioè tu mi dici devo spendere 30-40% in più di un abbonamento, ragazzi sono un sacco di soldi 30-40% in più, cioè vuol dire andare a un distinto e spendere 1000 euro per un abbonamento, ragazzi il calcio si allontana dalla gente così, Franco da Santa Viola vuole ricordare di essere stato presente a Bologna Borussia Dortmund di Champions con 5000 biglietti di tribuna invenduti. Sì, era il giorno che stavamo per essere eliminati, cioè perché nonostante la vittoria con il Borussia ci sarebbe dovuto essere una concatenazione incredibile di eventi per non finire eliminati nonostante la vittoria. Leo d'accordissimo, sarà un bene di lusso se non lussissimo sullo stadio coperto, tutto bello, però il Zugadur però tutto tecnologico e nuovo, ok, ma chi se lo potrà permettere tra 5-6 anni? È quello che purtroppo stiamo bypassando non solo come ragionamento ma anche come musata, si dice musata, così dice in faccia alla realtà, craniata in faccia, musta, cioè ti arriva la realtà in musta, pam, per parlare molto come mangiamo. E cosa c'entra lo stadio nuovo con più soldi per il Bologna? Come detto, il Bologna mette 60-70 milioni, sono neanche il 20% della società e di conseguenza gli introiti sono proporzionali, non più di quelli che gli entrano adesso con lo stadio del comune pagando l'affitto. Quindi per quale ragione? Se fanno un concerto solo poco arriva al Bologna e così via per qualsiasi altro evento. Andiamo via da uno stadio di 100 anni per avere forse 15 o 20 milioni in più all'anno che al giorno d'oggi compri dall'Inga. Così, gli intitoliamo lo stadio. Sarà ancora vivo dall'Inga, ovviamente gli intitoleremo lo stadio, con tutto il rispetto e la stima che ho avuto comunque per il giocatore, dice Pierpaolo. No, gli eventi ci sono, hai ragione anche tu. Io ragiono da quasi trentenne che gli piace la novità e dopo aver visto il Bernabeu non vedo l'ora di vedere il Camp Nou. Mi sono innamorato di questi impianti così tecnologici. No, ma ci sta, possiamo dire di avere una generazione di distanza. Io e te, tu avrai 29, io ne ho 47, quindi abbiamo una generazione di distanza. Io ti comprendo nella tua voglia, che non è la mia, perché sento che c'è una tale spinta per questa novità che mi sembra francamente che nelle ultime settimane sia stata anche un po' smorzata dal Bologna stesso. Non abortita, negata, un po' smorzata. Vocale.
9: Ma io credo una cosa molto banale, che l'Europa arriva sempre un buon decennio dopo gli Stati Uniti o comunque così, e credo che il calcio andrà a fare la fine dell'NFL. L'NFL 10-15 anni fa era tutto sommato, fra virgolette, accessibile, però c'erano ancora tanti tifosi medio borghesi che però potevano permettersela.
7: Sì.
9: Adesso è impossibile andare a vedere una partita di NFL, e così sarà il calcio.
7: Grazie Davide, una testimonianza di cui non ero al corrente per quanto riguarda il ticketing, come dicono quelli bravi, dell'NFL, grazie per avermela fornita. Forse mi sono espresso male, volevo dire esattamente che non credo che ci sia questo automatismo. Ah no no, ok, neanch'io. Vabbè, allora posso portarmi a casa la torre di Maratona, dà fastidio a qualcuno, portala a casa, portala via, caricatela in motorino. Sta male rispondere ad Alberto Bortolotti in diretta, così. Ciao Alberto, sono in diretta, volevo chiederti una cosa ma ho già fatto. Noi ci sentiamo domani, no? Ci sentiamo domani 15:20. Ciao Alberto, ciao. Allora, qua, come detto stamattina, sono romantico, sto al Dall'Ara, preferisco così, poi gli europei non verranno mai a Bologna con solo 5 stadi da scegliere. Sì, anche questa corsa agli europei, questo la penso anch'io, ma anche questa corsa agli europei mi sembra una corsa che in città porterebbe veramente, lascerebbe veramente poco. Oh vabbè ragazzi, andremo tutti a Palazzo a vedere la F, che mi sembra già una cosa, no? Cioè che sta succedendo, che è successa ieri, insomma, si è sferrato già il sold out per un Fortitudo Ruvo di Puglia, e sono molto contento con tutte le vicende che ci sono state, gli avvicendamenti, le vicende, la squadra che io posso capire il per amore, solo per amore, ma c'è anche magari qualche tifoso che dice io voglio conoscere i giocatori, voglio avere una squadra che vince e così via, e quindi cioè io sono emozionato per quando leggo che la F fa ancora questi numeri dopo 5 anni di A2 buoni, ma molto, cioè, tranne uno, molto lontani dalla promozione, ecco. Ciao, secondo me c'è un problema, lo stadio nuovo non sarà del Bologna, una parte di esso, il 25%, sarà di una società con maggioranza Saputo, il restante 75% di Fiera, Spy Bank, o poi ragazzi, non lo sappiamo ancora, non lo sappiamo, un attimo, ecco. Il Bologna pagherà l'affitto, fai tu i conti. No, io ho già finito di fare i conti, io ne ho già abbastanza dei miei. Sabato sera sono andato da Mandri, te l'ho salutato, ti saluto, bella rega, siete grandi, sono molto contento, grazie, che carino. Quando andate da Mandrillo, salutatelo, poi ci sentiamo anche io Mandrillo, però salutatecelo. Buongiorno Leo, perché i tuoi ascoltatori scrivono che il Bologna metterà soldi per lo stadio in Fiera? No, ma infatti il Bologna, come detto direttamente da Fenucci, non farà parte dell'operazione, sarà un investimento personale di Gioi Saputo, ciò comporta diverse conseguenze, dice Denis. Lo stadio, a differenza di quanto sostenuto più volte dallo stesso Saputo come esigenza per lo sviluppo e la crescita della società, non sarà un asset patrimonializzato dal Bologna. Il Bologna pagherà un affitto esattamente come ora, immagino più oneroso, e non avrà come adesso introiti da eventi quali concerti, affitti per Terrazza Bernardini o convegni, oppure sì, ecco, aggiungo io, oppure dovrà mettersi d'accordo, esatto. Sì, Dennis, sono abbastanza d'accordo su questo, credo che il tifoso si stia un po' dividendo, e in questo senso ci andiamo un po' a mischiare gli uni con gli altri, tra chi gli piace molto fare i conti e chi non vede l'ora di andare a vedere il Bologna in uno stadio molto più simile agli stadi di ultima generazione rispetto al caro buon vecchio centenario Dall'Ara. Ci dicono, perché regalare soldi a Saputo? Chi regala soldi a Saputo? Io no. Fra, tu regali soldi a Saputo? Noi siamo in due, no. Alessio, metto io la parola faccio io autocertificazione per Alessio Aimone che è di là. Non mi risulta il perché regalare soldi a Saputo. Marco mi chiede un pensiero su Osvaldo, che possa tornare in salute. Ho poco tempo per farlo, sarebbe un discorso molto serio che mi piglia molto. Il cadere negli abissi delle dipendenze, qualunque dipendenze siano, l'unico modo, il miglior modo che abbiamo per aiutare un nostro amico, per aiutare un VIP, perché no, per aiutare un ex giocatore, per aiutare il nostro vicino di casa, un parente, così via, è innanzitutto non giudicarlo. Questo è il primo passo. Il secondo passo è aiutarlo a farsi una coscienza. Ma il primo passo è: non giudichiamo le persone che hanno sviluppato purtroppo una dipendenza da qualunque cosa. A nessuno piace essere dipendente da qualche cosa. Evidentemente c'è chi ci casca e non si alza più, perché cerca in quei pochi minuti di sollievo, a cui seguono tantissimi di sofferenza, una versione di se stesso che né lui né il mondo sono stati in grado di restituirgli. Quindi la cosa migliore, senza avere strumenti e mezzi, ovviamente, è cercare di esserci e non giudicare, non dividere il mondo, visto che lo facciamo sempre, in se sei come me sei buono, se non sei come me sei cattivo. Mi dispiace molto per Osvaldo, perché credo che abbia avuto tutti i mezzi che vorremmo noi per essere felice, ma c'è stato qualcosa di molto più buio che si è impossessato della sua esistenza. E io spero possa riprendersi il suo corpo, ma spero soprattutto che possa un giorno ritenere di non avere buttato via la sua vita per sé e per le persone che ha messo al mondo. Vi saluto, ragazzi, a domani.

0: Quasi Gol, presentato da Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Forachi al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
1: Et capè, u carot.
2: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com. La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
3: Roberto D'Annunzio Barberia, rasatura, taglio e styling nel salone di via Sant'Isaia 3. Classe, tradizione, tecniche moderne. Roberto D'Annunzio Barberia, dal martedì al sabato con orario continuato. Su Instagram R D'Annunzio Barberia.
4: Roberto D'Annunzio Barberia cerca personale qualificato per ampliamento staff. Proponiti!
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio, in collaborazione con la redazione di Anica Flash.
10: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
11: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
10: Ogni possibilità inizia con un passo.
11: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
12: Questo cammino dobbiamo completarlo.
10: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
13: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
14: A settembre ritorna la magia.
15: Aspetto questo momento da un'eternità.
16: Sì, è vero.
14: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
17: Secondo te siamo maledette?
18: No.
14: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
19: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
20: Dai registi dei Gatto con gli stivali, L'ultimo desiderio.
21: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
20: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
22: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
23: Amiche per la vita!
20: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: La Cina in onda. Economia, cultura e business tra Cina e Italia.
24: Ben trovati all'ascolto della Cina in onda. Dal 23 al 25 settembre il presidente cinese Xi Jinping ha compiuto una visita di Stato negli Stati Uniti. Xi e il suo omologo Trump hanno concordato di costruire una relazione costruttiva di stabilità strategica basata sul rispetto, sull'equità e sulla reciprocità tra Cina e Stati Uniti. Le due parti hanno raggiunto intese su 8 ambiti, tra cui il sostegno reciproco nell'organizzazione dei vertici APEC e G20, il dossier nucleare iraniano, la cooperazione economica e commerciale, la lotta al narcotraffico, nonché l'istituzione di un dialogo bilaterale sull'intelligenza artificiale e di un canale di comunicazione per eventuali incidenti legati all'IA. I due paesi hanno anche concordato di rafforzare la comunicazione per prevenire le crisi. Il presidente cinese ha inviato un messaggio di congratulazioni al dialogo di alto livello organizzato venerdì presso la sede delle Nazioni Unite a New York per celebrare il 5° anniversario dell'iniziativa per lo sviluppo globale, proposta da Xi 5 anni fa con l'obiettivo di intensificare la cooperazione globale e accelerare l'attuazione dell'Agenda 2030 dell'ONU. Finora i progetti realizzati hanno prodotto risultati in oltre 120 paesi. Il presidente cinese ha ribadito che la Cina, in quanto maggiore paese in via di sviluppo e membro del Sud globale, intende lavorare con tutti per promuovere l'iniziativa e trasformare gli obiettivi di sviluppo sostenibile in risultati concreti. Il vicepresidente cinese Han Zheng ha presenziato al dibattito generale dell'81esima sessione dell'Assemblea Generale dell'ONU, ricordando le sfide poste dai conflitti geopolitici, le disuguaglianze nello sviluppo e altri problemi globali. Ha avanzato 4 proposte: salvaguardare la pace e la sicurezza comune attraverso il dialogo, promuovere lo sviluppo e una prosperità condivisa mediante apertura e cooperazione, rafforzare gli scambi e il dialogo tra le diverse civiltà e sostenere il multilateralismo e il ruolo centrale delle Nazioni Unite. Sean Stein, presidente dell'US China Business Council, ha dichiarato in una recente intervista che la cooperazione economica e commerciale continua a rappresentare un elemento stabilizzatore delle relazioni tra Stati Uniti e Cina, contribuendo ad evitare la cosiddetta trappola di Tucidide. Secondo Stein, la comunità imprenditoriale statunitense continua a sostenere relazioni reciprocamente vantaggiose con la Cina. Un rapporto del Consiglio evidenzia che il 95% delle imprese USA ritiene che le proprie attività in Cina contribuiscano a mantenere la competitività a livello globale. A luglio 2026 le imprese americane in Cina hanno superato quota 84.000. Il galà della festa di metà autunno 2026 del China Media Group, andato in onda la sera del 25 settembre, ha totalizzato oltre 2 miliardi di visualizzazioni sulle piattaforme del CMG, raggiungendo oltre 790 milioni di spettatori. Lo spettacolo di quest'anno ha utilizzato tecnologie all'avanguardia per esaltare l'estetica orientale. Per la prima volta sono stati impiegati 8.000 droni. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
0: La Cina in onda. Economia, cultura e business tra Cina e Italia.
1: Ottobre. Apre a Bologna solo per 3 giorni Temporary Outlet Donna. Vendita di capi d'abbigliamento donna a prezzi di produzione. Temporary Outlet Donna. 9, 10 e 11 ottobre. Presso X-Mode Factory Store. Area produttiva Via Lunga, Crespellano, Bologna. Temporary Outlet Donna. 9, 10 e 11 ottobre. Orario continuato dalle 10 alle 19. Ti aspettiamo.
5: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
16: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
5: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
16: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
5: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
17: Il biliardo è la tua passione. Biliardi Laffi, produzione, vendita e assistenza biliardi nuovi ed occasione, calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar, ripannature direttamente sul posto e, novità, noleggio calcio balilla per le tue feste. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi, a Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.
18: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
25: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
18: Fantastico, e adesso?
25: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
18: E loro risolvono?
25: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
18: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
25: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
18: Andiamo a giocare a padel?
26: Quando vuoi! Allo Sport Club Ozzano, dal lunedì al venerdì, puoi giocare gratuitamente dalle 8 alle 9.30 e dalle 12 alle 13.30.
18: Gratis?
26: Sì! E su Playtomic puoi scoprire tutte le promozioni.
18: E dopo la partita?
26: Colazione, pranzo, aperitivo, cena e serate da vivere insieme.
18: Sport Club Ozzano, via Mattei 6, Ozzano dell'Emilia. Scopri le promozioni su Playtomic.
27: Venerdì 2 ottobre riapre il 707 con Friday Revolution. Ogni venerdì il 707 cambia pelle. Prima c'è il divertentissimo dinner show e dopo c'è il disco club House 92.000. Il venerdì over 30 più famoso è al 707 con il Friday Revolution.
28: I love it!
27: 707 Dinner and Club a Castelmaggiore. Ti aspettiamo a cena o subito dopo. Inaugurazione venerdì 2 ottobre. 707 Friday Revolution. Dedicated to Muri DJ.
29: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
27: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Nettuno Bologna 1, pomeriggio in rosso-blu con Francesca Bolognini.
2: Buon pomeriggio, eccoci qua, 16:41, iniziamo la nostra settimana, la seconda delle tre settimane senza il campionato di Serie A, ma con la pausa delle nazionali e con le partite della nazionale. Che partite, oserei dire, dopo ne andremo a parlare. Ovviamente è iniziata non bene, sono iniziate non bene le partite della nazionale, sconfitta alla prima uscita del torneo della Nations League contro il Belgio. Insomma, ci sarà sicuramente, ma si poteva immaginare, tanto lavoro da fare, no? Da parte anche di Mancini, non è che poteva, non mi aspettavo sinceramente che pronti via effettivamente potessero cambiare così tanto, no? le cose improvvisamente, soltanto per il fatto che era arrivato Mancini sulla panchina dell'Italia. Ci sono tante cose su cui lavorare. Ci vorrà tempo, un po' sempre anche i soliti discorsi. Il materiale obiettivamente è quello che è, quindi non può. È quello che è stato anche nelle precedenti edizioni, e quindi insomma non di sicuro non mi aspettavo una nazionale improvvisamente scintillante e scoppiettante. Mi aspettavo però effettivamente che si potesse vedere qualcosa di più, e che se non altro potessimo non rivedere un'ennesima sconfitta della nazionale, ma insomma dopo ne andremo a parlare. Dopo andremo invece anche a sentire il CT in presentazione della seconda gara, del secondo impegno per quanto riguarda la Nations League, questa sera contro la Turchia alle 20:45. Notizie anche non confortanti per quanto riguarda il Bologna, per quanto riguarda infortuni. La scorsa settimana era arrivato quello di Jens Odgaard, che si è fermato per circa 3-4 settimane, e invece arriva una tegola un po' più pesante da questo punto di vista, cioè quella di Emil Holm, che purtroppo si conferma giocatore sicuramente di grande qualità, bravo appunto e forte, ma giocatore purtroppo di una fragilità importante, perché ha veramente tanto, troppo, forse spesso, ma anche per lui lo dico, quasi sempre soggetto a infortuni, e infortuni importanti. Holm era convocato con la nazionale, con la sua Svezia, e proprio in nazionale, come peraltro poi era successo l'anno scorso, infatti ed è quello che gli ha l'anno scorso, quest'estate non gli ha permesso di partecipare ai mondiali. Insomma, si è infortunato. Vado a leggere anche dalle informazioni un po' anche grazie ai social di Leonardo Bosello: Emil Holm, dopo l'infortunio di venerdì sera con la Svezia, si opererà al bicipite femorale destro nel corso di questa settimana. Il Bologna sta programmando l'intervento chirurgico e comunicherà i tempi di recupero al termine dell'operazione. Ovviamente con anche operazione annessa, immagino che i tempi di recupero possano non essere così brevi, no? Come magari appunto i soliti infortuni che ci sono delle 3-4 settimane. Immagino che con un'operazione, insomma, un pochino i tempi di recupero si possano allungare. Poi ovviamente bisognerà riprendere anche un po' la muscolatura, la forma fisica, tutto quanto. Insomma, un'altra notizia che nelle file del Bologna sicuramente non ci voleva, anche perché lì comunque rimani con Zortea. Che va detta anche una cosa: se effettivamente Palladino, come credo, rimarrà sulle sue idee calcistiche, quindi con un modulo a tre, con una difesa a tre, Zortea a quel punto si ritroverebbe secondo me anche a ricoprire un ruolo più suo, forse, no? L'abbiamo detto tante volte come le caratteristiche del giocatore non erano propriamente quelle di un terzino, ma erano più quelle di un esterno di centrocampo, un po' pivotato all'andare avanti, all'andare all'attacco. E quindi con Palladino, se non altro, immagino che le caratteristiche di Zortea e quello che può fare effettivamente Zortea possa anche vedersi un po' più a suo agio da questo punto di vista. Dall'altra parte invece, ovviamente, insieme a Zortea in quel reparto c'è Lollo De Silvestri, che dà sempre il massimo, dà sempre il suo contributo, però anagraficamente parlando chiaramente ci sono un po' di limiti, magari c'è una tenuta di minutaggio inferiore sicuramente a tanti altri, anche proprio magari quando si va contro a formazioni che hanno giocatori più giovani. È chiaro che la forma fisica differente per quanto Lollo sia assolutamente informissima, può incidere. Non so se il Bologna andrà eventualmente su uno svincolato, dopo ne parleremo anche con Manuel Minguzzi anche di questo nella seconda parte di trasmissione. Non so se effettivamente ne avrebbe un senso forse andare su uno svincolato. Insomma, c'è da dire che sicuramente sono notizie non positive per quanto riguarda il Bologna, che continua ad essere neanche forse troppo fortunato, no, per quanto riguarda gli infortuni. Ma al di là di fortuna o sfortuna, purtroppo i ragionamenti su Emil Holm, io mi ricordo li facevamo già proprio quando il Bologna ha deciso di puntare su questo giocatore, di andarlo a prendere dall'Atalanta, che di puntare su di lui. Abbiamo sempre tutti detto che era un giocatore di grande qualità, un giocatore forte che quando sta bene, quando è convinto di quello che fa, dove sta soprattutto, l'abbiamo visto con Italiano, insomma era un terzino che ha fatto veramente benissimo di spinta, che dialogava benissimo anche con Orsolini le volte che erano sulla fascia, ma anche un terzino che nel momento in cui si deve tornare in difesa, si deve ripiegare in difesa, ha l'intelligenza calcistica di vedere l'azione, di coprire, di salvare eventualmente determinate azioni. Purtroppo è, e questo l'abbiamo sempre detto, ripeto, da quando il Bologna decise di andarlo a prendere dall'Atalanta, che l'unica incognita di questo giocatore poteva essere veramente la tenuta fisica, perché già negli anni precedenti era stato spesso soggetto ad infortuni, a vari infortuni durante la stagione. Ha fatto una stagione fortunatamente con pochi infortuni, se mi ricordo, il primo anno di Italiano, che infatti ha fatto una stagione ottima, assolutamente, e poi sono tornati purtroppo molto spesso i problemi fisici che l'hanno colpito anche l'anno scorso, quando è andato a gennaio alla Juventus, che praticamente non è stato utilizzato anche per colpa dell'infortunio. Si è infortunato quest'estate in ritiro con la nazionale e non ha potuto disputare il mondiale con la propria nazionale. Tornato in nazionale oggi si è rifatto male, addirittura un infortunio, insomma, che richiederà anche, come detto prima, l'intervento operatorio, quindi un'operazione, cosa che credo possa portare effettivamente a del tempo ovviamente prolungato per il recupero poi del ragazzo. I vostri messaggi ovviamente li aspettiamo, come sempre, insieme fino alle 18 anche con Pomeriggio in Rosso Blu al 366 402 4022. Arriva già un messaggio di Edo che dice: buon pomeriggio, Holm e la Zuzzi Skorupski sono tutte situazioni che una società con programmazione e voglia di investire avrebbe evitato. Tantissimi errori quest'estate. Al di là della voglia di investire, che non sono d'accordo su quello, perché non è che non c'è stata voglia di investire, non è che non sono stati spesi soldi, eccetera. Sicuramente ad oggi un po' di incertezze, un po' di errori che vengono un po' dal mercato di quest'estate, purtroppo ci sono, e i nodi stanno un po' cominciando a venire al pettine, purtroppo. Io perché parlo di incertezze? Perché effettivamente Holm hai la certezza che è, quando sta bene, un giocatore di grande qualità, ma purtroppo rimane un giocatore che ti dà una grande incertezza sulla tenuta fisica, perché è un giocatore che è soggetto spesso ad infortuni. Su Skorupski avevi l'incertezza, il dubbio ed eventualmente le riflessioni da fare sul come sarebbe tornato e se sarebbe tornato in un certo modo dopo i due infortuni pesanti che ha avuto la scorsa stagione, e purtroppo ad oggi Skorupski sta avendo delle grandi difficoltà. Non è più lo Skorupski che ci ricordavamo subito prima del primo infortunio, il infortunio grosso. E la Zuzzi, anche lui ha avuto un infortunio alla schiena che l'ha tenuto fuori veramente veramente tanto, e quindi ritornare con una determinata forma fisica sicuramente non è semplice. E su tutti questi aspetti, secondo me, è innegabile dover notare sicuramente qualche errore fatto probabilmente nel mercato estivo, più che altro perché veramente si è concluso veramente con, ad oggi, il Bologna, secondo me, ha tanti dubbi, ha tante incertezze su determinate situazioni. Un altro Edo da Bologna, che da cui non piace Zortea: se non si tampona prendendo qualcuno non è un buon segnale, dice. Quest'anno più che costruzione speriamo in una salvezza tranquilla, dice Edo da Bologna. Guarda, su Zortea bisognerebbe fare delle riflessioni e vedere se effettivamente con un modulo, con la difesa 3 e quindi con più che terzini, con gli esterni di centrocampo, Zortea, che è un po' più incline a quel ruolo lì, può invece trovarsi meglio e quindi dare anche prestazioni più positive rispetto a quando viene utilizzato effettivamente come terzino. Io questo, se non altro, voglio aspettare di capire e vedere. Sicuramente in questo momento poi tu dietro a Zortea hai veramente solo Lollo De Silvestri. Vedremo e cercheremo di capire quello che eventualmente vorrà fare o non vorrà fare il Bologna in questo momento. Dipenderà, immagino, anche tanto dai tempi effettivamente di recupero di Emil Holm. Andremo a parlare anche di nazionale nella nostra oretta e mezza insieme anche con Manuel Minguzzi nel prossimo blocco. Ma a proposito proprio di nazionale, e ovviamente ci andremo un po' a ripercorrere quella che è stata la partita di venerdì sera, partita andata male, sconfitta l'Italia dal Belgio. Questa sera si replica nel senso che c'è il secondo dei quattro impegni di Nations League che vede impegnata la nazionale italiana questa sera contro la Turchia. Allora andiamo a sentire le parole in conferenza stampa del CT Roberto Mancini nel pre-Turchia Italia.
3: In realtà le domande sono due: quando hai maturato la decisione di lasciare 10 calciatori a Coverciano a Firenze, perché? E se hai intenzione di cambiare qualcosina del modo di stare in campo dopo la partita contro il Belgio della tua squadra, se avete lavorato su cose diverse.
4: Sul fatto di lasciare i giocatori a casa l'abbiamo già valutata dall'inizio, perché è una trasferta abbastanza lunga e faticosa, quindi era inutile portarli tutti. Sul fatto di stare in campo abbiamo giocato una partita solo e quindi noi vogliamo continuare a migliorare se sarà possibile. Non credo che cambierà molto, stai parlando di sistema tattico.
6: Buonasera mister, volevo chiederle, alla luce anche dei fischi dell'Olimpico, di quello che si dice tra la gente, nei bar, sui social, gli editoriali che si sono scritti, lei avverte rispetto anche alla sua prima esperienza un clima più ostile attorno alla nazionale? Cioè, un mondiale si poteva perdonare, due, forse anche al terzo, la gente non vuole perdonare più nulla? Grazie.
4: Vabbè, questo è, quando uno fa il tifoso di professione, credo che ci possa anche stare. Se uno perde non è contento, quindi mi sembra che sia una cosa abbastanza normale questa. Quindi dipenderà poi da noi, in queste partite, in futuro, se riusciremo a essere una bella squadra, a giocare bene, a vincere. Allora le cose potranno cambiare, perché poi tanto queste situazioni cambiano i risultati.
7: Avete prima giocato nel 2015 Roma contro Fiorentina, con il gol di Salah ha vinto 1-0. Adesso anche come vede la nazionale Turchia, che tipo di azioni lo farà domani?
4: Che tipo?
7: Che tipo di gioco lo farete domani?
4: Sulla Turchia penso che Montella abbia fatto un ottimo lavoro, perché la Turchia non meritava poi di uscire dal mondiale al gruppo, sta continuando a farlo. La Turchia è una nazionale piena di giocatori di grande talento, è un'ottima squadra, quindi domani sarà sicuramente una bella partita. Quello che faremo noi domani lo decideremo domani, non è che ce lo possiamo dire adesso, quindi domani vediamo.
8: Mister, buonasera. Sandro Tonali ha parlato di scintilla ed è una cosa che mi riporta indietro nel tempo, alla sua prima esperienza sulla panchina azzurra. Anche in quel caso lei cominciò male dal punto di vista dei risultati, poi, come disse lei, scattò questa scintilla. Allora le chiedo, cosa serve a questa sua nuova nazionale per far scattare quella scintilla, per fare un cambio di passo?
4: Beh, tanto sono situazioni totalmente diverse, quindi abbiamo solo bisogno di tempo per lavorare e mettere insieme una squadra che sia competitiva. È l'unica cosa di cui abbiamo bisogno, non abbiamo bisogno di altro.
7: Due domande. Prima, la vecchia campione del mondo Italia, perché in questa situazione adesso? E seconda domanda, nel 2032 Italia e Turchia organizzano una coppa. Turchia è pronta per questa Coppa e se Italia è pronta.
4: Non lo so, questa è una domanda da fare a qualcun altro, se l'Italia sarà pronta per l'europeo, per l'organizzazione. Sulla squadra penso di sì, insomma da qua al 2032 riusciremo credo a mettere insieme una squadra. E la prima domanda qual era?
7: Perché campioni del mondo?
4: Perché purtroppo ci sono dei cicli e a volte capita che passano, come in questo momento l'Italia ha avuto per decenni giocatori straordinari, incredibili, e a volte purtroppo ne ha avuti tanti tutti assieme e adesso è un momento che mancano, e quindi la nostra speranza è che possano continuare a, possano iniziare a giocare nei loro club per poter diventare poi quelli che sono stati i Totti, Del Piero, i Baggio di allora.
9: Nei club spesso, con un contesto diverso ovviamente dalla nazionale, siamo abituati a vedere un giocatore che se fa un errore che magari gli può pesare, l'allenatore lo ripropone titolare la partita successiva. Volevo chiederti se potrebbe essere il caso di Romano, che ha debuttato, ha rotto ghiaccio, magari adesso può anche essere più sciolto, oppure pensi a una soluzione diversa nell'ottica delle quattro partite?
4: Io penso che Romano abbia fatto un'ottima partita, quindi per me è importante quello, il resto non conta. Poi se domani giocherà o non giocherà valutiamo, perché sono passate appena 48 ore, quindi, ma non dipenderà assolutamente da questo. Io credo che Romano avrà un grande futuro in nazionale.
7: Cosa ne pensa del fatto che Manchester City sia stato giudicato colpevole?
4: Sia stato giudicato?
7: Colpevole.
4: Ancora. Non credo sia stato giudicato ancora colpevole.
7: Vede come colpevole su questo fatto.
4: No, non credo proprio che sia stato giudicato colpevole, anzi.
7: C'è un indagine. C'è il resto. Continuo, lasciamo che non commenta.
4: Non so cos'è.
7: Sì, che il suo doppio contratto faccia parte di questo caso, cosa ne pensa di questo cosa?
4: Non è un problema che riguarda me. Intanto non è una cosa nuova, perché sono credo 4-5 anni che ogni tanto viene fuori. Il Manchester City non è colpevole e il fatto di avere il doppio contratto non riguarda assolutamente me, ma è un problema loro eventualmente.
10: Dopo la squalifica che ha scontato nell'ultima partita torna disponibile Bastoni, come era stato squalificato?

0: questa stagione, quindi non so se sarà in grado di rigiocare domani, quindi lo valutiamo domani mattina. E sul resto, sull'aggressività, non ho capito la...
1: Oltre a livello di aggressività, quanto posso ti aspettare domani?
0: No, mi aspetto che possano fare una gara buona, che possano migliorare il pressing e l'aggressività quando andiamo a farlo. Questo, non mi aspetto niente di nuovo, anche perché non abbiamo fatto nulla, abbiamo giocato, abbiamo recuperato e siamo partiti, quindi, e oggi non faremo nulla di particolare, quindi non abbiamo avuto il tempo per fare altre cose.
2: Questo è un pezzo della conferenza stampa, ovviamente, di presentazione alla partita di questa sera del CT Mancini, la Turchia, l'Italia che affronterà la Turchia alle 20:45. Vediamo, speriamo di vedere qualcosa di un po' meglio di quella che è stata la prima uscita, la sconfitta con il Belgio di venerdì sera. Continuiamo a parlarne con voi, con i vostri messaggi, ma anche ovviamente tanto di Bologna, al 366-402-4022, tra pochissimo anche con Manuel Minguzzi.
3: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Sono le 17:01.
3: Nettuno Bologna 1, flash sport.
9: In primo piano il calcio, Nations League, l'Italia di Mancini torna in campo contro la Turchia di Montella, in difesa torna Bastoni, a centrocampo dentro Frattesi e Fagioli, in avanti confermato Pio Esposito, parola ai due CT.
10: Dipenderà poi da noi se riusciremo a essere una bella squadra, a giocare bene, a vincere, allora le cose potranno cambiare, perché poi tanto queste situazioni cambiano i risultati.
11: L'avrei evitato volentieri, ma il mio cuore e la mia testa è totalmente per la Turchia in questa partita.
9: Calcio d'inizio a Bursa, ore 20:45, Stadio della Roma, c'è l'ok definitivo dalla conferenza dei servizi, la posa della prima pietra è prevista per marzo 2027 con completamento entro il 2031. Tennis, sorteggiato il tabellone dell'ATP 500 di Pechino, Cobolli l'unico azzurro presente, evitati almeno fino alla finale Zverev e Djokovic, a Tokyo invece ci saranno Musetti, Darderi, Berrettini e Arnaldi, niente da fare per Sonego eliminato nelle qualificazioni. Basket, vigilia di Eurolega, domani ad Assago il derby tra Olimpia Milano e Virtus Bologna che arrivano dai KO all'esordio contro Partizan e Fenerbahce. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.
3: Nettuno Bologna 1.
12: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
13: Messaggio politico autogestito a pagamento a cura del Partito Democratico.
14: Vuoi una nuova macchina da giardino?
15: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
14: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
15: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
14: Manfredini, la certezza dei professionisti.
15: Approfitta ora degli extra sconti.
16: Il biliardo è la tua passione. Biliardi Laffi, produzione, vendita e assistenza biliardi nuovi ed occasione, calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar, ripannature direttamente sul posto e, in novità, noleggio calcio balilla per le tue feste. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi, a Ozzano Emilia, in via Emilia 384, info 051 79 93 15, sul web laffibiliardi.it.
17: Torna a Comacchio alla 28esima Sagra dell'Anguilla. Fratello Sale, sorella Anguilla. Stand e ristorazione di qualità, 60 eventi, cultura, spettacoli, concerti e un fantastico mercato di artigianato e hobbistica, escursioni, visite guidate e musei. Area giostre per grandi e piccini. Venerdì 25 settembre, cena stellata con lo chef Igles Corelli, 5 stelle Michelin. Venite alla Sagra dell'Anguilla a Comacchio, nei fine settimana del 3, 4 e 10 11 ottobre. Scopri il programma su sagradellanguilla.it.
18: In arrivo
6: siamo sorprese a Bologna. Dal 26 settembre al 12 ottobre, al centro commerciale Via Larga Bologna, arriva la più grande liquidazione e-commerce di pacchi non reclamati, provenienti da corrieri di Poste di tutta Europa, con giacenze da 3 a 6 mesi. Non puoi sapere cosa c'è dentro. Puoi scegliere, pesare, scuotere e poi te lo porti a casa. È la Mystery Box Experience firmata a mysterybox.cloud. Mystery

0: Box.cloud. Scegli, rischia, apri.
1: Ciao Marco, hai fatto l'abbonamento al Bologna?
2: Ovvio, quello non può mancare mai.
1: E la casa, sei poi riuscito a venderla?
2: Sì, certo, ho seguito il tuo consiglio e mi sono rivolto ad Ivan di Immagina Bologna. Casa venduta in tutta sicurezza e a un prezzo eccezionale.
1: Lo sapevo, di loro ti puoi sempre fidare.
2: E come? Con Immagina Bologna ho venduto la mia casa al meglio.
1: Allora, forza, Immagina Bologna!
0: Vuoi vendere casa anche tu? Affidati all'esperienza di Immagina Bologna. Seguici sui social e visita il sito immaginabologna.it. Immagina Bologna, c'è chi vende casa e chi vende casa al meglio.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
5: Nuovamente in studio con la seconda parte di Pomeriggio Rossoblu, 17.05, 366-402-4022 per i vostri WhatsApp e note vocali di WhatsApp. Come ogni lunedì, ben ritrovato a Manuel Minguzzi, tutto Bologna Web. Ciao Manuel.
6: Ciao Fra, buon pomeriggio.
5: Allora, io ho cercato di capire se avevamo delle dediche richieste, dei consigli amorosi. Per ora nulla, appena li ho ovviamente ci industriamo per dare i consigli migliori in questa
6: Facciamo una settimana in cui chiederemo agli ascoltatori dediche richieste, poi lunedì prossimo
5: esatto.
6: Mandiamo tutto in onda.
5: Esattamente, tutto con le vostre voci senza modificarli, nome e cognome, così la privacy va.
6: Esatto.
5: Detto questo, Manuel, iniziamo dalla nazionale, poi andiamo ovviamente anche sul Bologna, perché ho già messaggi su Holm, eventuali sostituti, stadio, perché questi sono i giorni caldi, diciamo così, anche per la questione dello stadio, eccetera. Dopo ci andiamo a toccare tutti i temi, però nella parte finale del blocco precedente io ho iniziato parlando della nazionale, abbiamo sentito anche Mancini a presentazione della gara di questa sera. Partiamo anche io e te dalla nazionale, che non è stata un bello spettacolo venerdì, diciamo così. Forse ci si aspettava di vedere qualcosina di meglio. Io sinceramente non mi aspettavo di vedere grandi rivoluzioni o grandi miglioramenti improvvisi, una scintilla incredibile venerdì. Cioè, l'abbiamo sempre detto che l'ultimo forse dei problemi della nazionale sono stati i CT, cioè...
6: Sì, diciamo che bisogna partire sicuramente dai giocatori, dal talento, dalla qualità che manca, anche dalla mentalità, perché comunque è una nazionale che fa fatica a costruire un'identità, a costruire una personalità, a rendersi credibile. Quindi si parte sempre dai giocatori, poi vabbè, Mancini si porta dietro, insomma, una storia recente particolare, perché insomma aveva scelto l'Arabia, aveva scelto chiaramente, insomma, gli investimenti arabi, i soldi, insomma, anche il suo ritorno va un po' digerito, assimilato,
5: sì.
6: Però ecco, rimaniamo sempre lì, col Belgio era evidente il fatto che insomma loro fossero più forti, però ecco, mi aspettavo anche che soprattutto nel primo tempo, per cercare anche di mandare un segnale di novità, di un po' anche di ripresa, mi aspettavo una nazionale un po' più pugnace, un po' più dura, ecco, dal punto di vista mentale. Poi certo, dal punto di vista tattico, tecnico, un po' di disordine poteva essere comprensibile, visto che insomma abbiamo cambiato l'ennesimo CT, insomma negli ultimi anni ne cambiamo 25.000, ma poi alla fine ci manca materiale.
5: Anche questo secondo me è un sintomo del tanto che non va, cioè quando cambi così tante volte la guida tecnica vuol dire che tu stai cercando veramente, ti stai girando intorno e stai cercando di capirci qualcosa, ma non lo stai facendo.
6: No, poi tra l'altro va aggiunto che Mancini non era la prima opzione, perché abbiamo inseguito Guardiola per non
5: esatto,
6: so quanti giorni,
5: esatto.
6: Poi Guardiola, caso strano, ha detto vi ringrazio ma per il
5: come
6: momento
5: se avessi accettato, ha detto guardate
6: esatto.
5: Come avessi accettato
6: esattamente, sì, ecco, poi nel secondo tempo qualcosina si è visto, probabilmente con un po' più diciamo di cinismo il pareggio poteva saltar fuori. Però siamo sempre lì, è una nazionale deboluccia. Vediamo stasera cosa succede contro una Turchia che non possiamo certo considerare molto più forte di noi. Cerchiamo almeno di salvare la faccia in questa Nations League, che è una competizione che io faccio fatica, insomma, a farmela entrare un po' nella testa e nel cuore, perché insomma è un po' così, campata in aria. Però sta assumendo comunque dei significati particolari, incide anche sulle future qualificazioni, eh sì. Quindi insomma in un qualche modo dobbiamo salvarci, che detto per la nazionale fa sempre un po' sorridere, sì. Però questo è, e quindi vediamo, stasera credo sia fondamentale, perché se perdi una mezza ipoteca sulla retrocessione comincia ad esserci.
5: Tra l'altro la Turchia di Montella, che mi sembra che anche Montella non sia ben saldo su quella panchina.
6: No, perché il mondiale insomma è stato deludente, non che la Turchia potesse arrivare fino in fondo, vincere, sì, però ci si aspettava qualcosa di meglio. Hanno anche delle assenze non banali, Yildiz, Çalhanoğlu, giusto per citarne due, questo può aprire una chance. Andrebbe anche capito, al di là delle spiegazioni ufficiali della federazione, di Mancini, perché 10 sono rimasti a casa, nel senso che era ci sta la gestione dei viaggi, perché insomma sono 4 partite ravvicinate, non c'è mai stata un calendario così per le nazionali, esatto. Però chissà, insomma, alla fine 2 difensori dei 3 che avevano giocato titolari col Belgio sono rimasti a casa. Chissà che non ci possa essere stata anche una scelta un po' più tattica e tecnica, non lo sapremo mai, ovviamente sono supposizioni. Però ecco, mi aspetto, almeno dal punto di vista dell'atteggiamento, della personalità dal primo minuto, qualcosa di diverso. Poi sulla qualità sappiamo che viviamo un'era, una fase dove qualche pecca ce l'abbiamo e non possiamo pretendere noi da fuori di vedere un gioco bello, di qualità e con risultati. Quello dipende sempre un po' dalla giocata del singolo, se viene fuori o no, e noi lì siamo carenti, ma almeno come voglia, come insomma dimostrazione di tenere un po' la maglia azzurra, spero di vedere una nazionale insomma un po' più viva, ecco.
5: Io non vorrei che Mancini in questo momento stesse facendo anche tra virgolette degli esperimenti, cioè la volta che appunto ne lascia fuori 10, questa volta qua perché vuole più che altro testarli un po' tutti, che in teoria sarebbe una cosa anche giusta, per carità, però effettivamente, come poi dicevi tu, questa Nations League, pur non appassionante a livello di competizione, alla fine qualcosa conta.
6: Sì, qualcosa conta, a me non fa impazzire, perché insomma è una competizione che attira poco, ecco. Non è un europeo, non è un mondiale, però il regolamento UEFA ti impone di giocarla. Poi l'Italia tendenzialmente l'ha sempre fatta abbastanza bene, questo dobbiamo darne atto.
5: Sì, erano altre competizioni che non faceva bene,
6: esatto.
5: Non dove non andava.
6: Magari stavolta va al contrario, facciamo male questa,
5: sì.
6: Facciamo bene le altre due, vabbè, vediamo. Però sì, insomma, il piazzamento ha un'importanza sulle qualificazioni future e quindi bisogna sicuramente cercare di non retrocedere. Poi se si riesce anche a fare qualcosa di meglio, ok, diciamo tanto meglio, ecco, come situazione, sì. Anche se mi viene difficile pensare che si possa battere la Francia, così a sensazione.
5: Se succede non abbiamo capito niente noi, no? Perché, oppure non lo
6: esatto,
5: so, se
6: esatto,
5: si allineano gli astri, perché adesso con tutto il bene è vero che ci vorrà tempo per lavorare, bisogna cercare di fare qualcosa, ma un po', Manuel, proprio il materiale tecnico che tu hai è quello. Cioè,
6: è un po' sì, giri, rigiri, un po' insomma i big che abbiamo sono quelli, fatti più o meno, insomma sono lì tutti, c'è Tonali, c'è Barella, c'è Calafiori, c'è Donnarumma, insomma l'ossatura, c'è Ken, insomma l'ossatura delle mancate qualificazioni mondiali è rimasta, ci sono molte novità attorno, però cioè noi ci mancano, cioè, ti guardi attorno, vedi la Francia che ha 6, 7, 8, 9, 10 campioni, la Spagna che ha anche di più, forse di giocatori più o meno allo stesso livello che possono competere, e noi ne abbiamo 2 o 3 che sono quelli magari che hanno avuto anche esperienze in Premier League o che ci sono tuttora, ma con situazioni diverse. Tonali è in forte calo, Calafiori insomma in mezzo a questo un po' un mezzo disastro che c'è stato negli ultimi anni, fa quello che può, insomma Barella è un buon giocatore, insomma, però non è a livello magari di altre di altri centrocampisti che ci sono in giro per il mondo, e siamo un po' fermi qua, di conseguenza devi un po' provare a, cioè siccome oggi noi dobbiamo provare un po' a sperimentare cercando di mettere dentro anche qualche risultato, e sperimentare significa provare a attestare qualche giovane, magari anche sconosciuto, come alcuni di quelli che sono stati convocati in questa tornata, che magari non tutti conoscono, però cominciare a mettere dentro un po' di esperienza a un certo tipo di livello e costruire un progetto che può essere un po' più duraturo, finalizzato a lungo termine, anche se poi nell'immediato noi gli europei ci dobbiamo andare, ai mondiali ci dobbiamo andare,
5: esatto.
6: Non è che puoi fare troppe cose.
5: Cambiaghi, perché insomma dopo la partita di venerdì, quello che è risaltato all'occhio è che forse lui è stato uno tra i migliori, no? Almeno nella prestazione, però anche lì io voglio molto bene a Cambiaghi. Cambiaghi è sicuramente un giocatore di qualità, è un buon giocatore, ma se paragonato appunto a chi magari andava in nazionale qualche anno fa, mi viene da pensare se il migliore diventa Cambiaghi, effettivamente insomma in generale la nazionale italiana deve lavorare su tanti fronti.
6: No, no, abbiamo un problema, ma lo dico col massimo rispetto per Cambiaghi, che dentro il suo contesto e dentro quello che lui è oggi come giocatore sta facendo il massimo e forse di più, perché comunque è titolare nel Bologna, è stato titolare, forse sarà anche stasera, non lo sappiamo, in nazionale. Quindi cioè lui sta facendo veramente il suo,
5: sì, sì.
6: Non gli si può rimproverare nulla. Poi è chiaro che se con tutto, poi tra l'altro noi che abbiamo avuto anche una forte tradizione di essere d'attacco di un certo tipo, se abbiamo alla prima di Mancini cambiare titolare, vuol dire che un po' di materiale, o anzi o tanto materiale ci manca. Ma non perché Cambiaghi non sia un buon giocatore, ma perché ad un certo livello ovviamente ci sono nazionali che lì hanno, non so, Yamal, non sto a citarli tutti, e chiaramente proprio si percepisce l'assenza che abbiamo noi di top player veri,
5: sì,
6: di giocatori che facciano la differenza in campo internazionale.
5: Sì, sì, sì, sì. Stasera con la Turchia, insomma, un po' come la chiaro, Turchia l'abbiamo detto prima, squadra molto diversa in generale dal Belgio, che è palesemente più forte di noi. Però insomma, non è per la nazionale che io ho visto venerdì sera, non è semplice neanche la partita di stasera.
6: Vabbè, per una nazionale che cos'è? 17esima, 18esima nel ranking, adesso non mi ricordo più, tutte le partite rischiano di diventare difficili in Europa almeno, ecco, e non solo. Paradossalmente può essere meglio giocare in trasferta, perché insomma il pubblico dell'Olimpico
5: ha rumoreggiato,
6: proprio disappunto, perché insomma la pazienza è finita da tanto tempo, non da venerdì ma da prima.
5: No, credo che sia legittima la reazione, esatto. dell'Olimpico, sinceramente.
6: Quindi questo può essere un vantaggio per me. Alla fine un moto di reazione della squadra ci sarà. La Turchia è una buona formazione, ma non è imbattibile. Sommando tutti questi fattori potrebbe anche venire fuori un buon risultato.
5: Buon risultato, pareggio.
6: Te la butto lì. Ma si può anche vincere stasera, secondo me.
5: Allora, domani poi vediamo. Prima della pubblicità ti leggo il messaggio di Gabri, che dice: vorrei sentire il centro di gravità permanente di Battiato, dedicarlo a me, cioè a Francesca e a Manuel. Quindi abbiamo la prima dedica e richiesta. Al rientro della pausa vi comunico che Manuel Minguzzi vi canterà il ritornello di un centro di gravità permanente. A tra poco, Manuel.
7: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
8: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
9: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
8: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
9: Wow, è proprio quello che mi serve!
8: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
10: Pronto? Filman? 29 39 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma e Emilia. Filman, il tuo ottico!
11: Dal 1 al 4 ottobre, i volontari del Partito Democratico dei quartieri Borgo Panigale, Reno e Porto Saragozza vi invitano alla festa dei sughi d'uva al Parco Cevenini in via Biancolelli. Ristorante con menù pesce tradizionale aperto dalle 19. Il 4, aperti anche a pranzo dalle 11.30. Osteria con crescentine e tigelle e menù vegano tutti i giorni dalle 17. E tutte le sere, musica. Vi aspettiamo. Parco Cevenini a Borgo Panigale.
1: Ciao Marco, hai fatto l'abbonamento al Bologna?
2: Ovvio, quello non può mancare mai.
1: E la casa, sei poi riuscito a venderla?
2: Sì, certo, ho seguito il tuo consiglio e mi sono rivolto ad Ivan di Immagina Bologna. Casa venduta in tutta sicurezza e a un prezzo eccezionale.
1: Lo sapevo, di loro ti puoi sempre fidare.
2: E come? Con Immagina Bologna ho venduto la mia casa al meglio.
1: Allora, forza, Immagina Bologna!
0: Vuoi vendere casa anche tu? Affidati all'esperienza di Immagina Bologna. Seguici sui social e visita il sito immaginabologna.it. Immagina Bologna, c'è chi vende casa e chi vende casa al meglio.
12: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barrocci Festival a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
13: Quando piove troppo forte, l'acqua può entrare ovunque, ma tu puoi chiuderle la porta in faccia con Aereo. Le nostre barriere anti-allagamento sono la soluzione ideale per proteggere la tua casa o il tuo negozio. Facili da usare, testate, efficaci. E se serve, arrivano anche gli Acrobat Man. Chiama Aereo o visita lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
5: Rientriamo in studio, che è un miracolo perché ho rischiato di affogarmi, con Manuel Minguzzi, tutto Bologna Web. Ciao Manuel, ho rischiato di non poter tornare più in onda. Ho fatto l'errore di bere un sorso d'acqua velocemente a 20 secondi da rientro in onda. A momenti mi strozzo, ma va bene così. Tutto
6: Radio
5: bene.
6: Verità.
5: Esatto, tutto bene, quel che finisce bene. Abbiamo parlato di nazionale, ovviamente vedremo questa sera come andrà il secondo dei quattro impegni di Nations League della nazionale. Andiamo adesso sul Bologna, perché cioè, se il lunedì è brutto, il martedì non è che tuona, cioè si dice così, no? Se da una parte non stanno andando bene le cose, anche in casa nostra, anche nel nostro orticello, nel nostro piccolo, le cose non vanno bene, più in generale, insomma, anche un'altra tegola rispetto a quella dell'infortunio di Odgaard della scorsa settimana, questa forse ancora un po' più grande, cioè quella dell'infortunio di Holm in ritiro con la sua nazionale, che addirittura servirà, insomma, l'intervento, l'operazione, quindi verrà operato, direi, in settimana a Bologna, e quindi credo anche possa essere un qualcosa che allunghi anche i tempi di recupero, no? da questo punto di vista. Già Stefano da Imola che dice c'è una previsione di quanto rimane fuori Holm. Io non faccio previsione su questo perché non sono medico e bisogna cercare di capire che tipo di operazione sarà, eccetera. Quello che io ho detto prima, Manuel, un po' facendo il cappello introduttivo anche in generale agli argomenti di oggi, è che Holm è giocatore sicuramente di grande qualità, un giocatore forte che quando sta bene ha veramente delle grandi qualità, sia di spinta che in difesa. Il problema è che credo che ormai sia chiaro un po' a tutti, ma lo sapevamo già da quando andammo a prenderlo dall'Atalanta, che il dubbio su questo giocatore è sempre stata la sua tenuta fisica. Lui è soggetto a tanti infortuni.
6: Eh sì, sì, insomma, l'operazione direi che ormai è praticamente certa come modus operandi per recuperare da questo infortunio, che credo coinvolga anche un po' i tendini, insomma, tutta la fascia del muscolo del retto femorale. più o meno la stessa situazione di Dovbyk, credo che insomma più o meno anche la prassi, il percorso sia quello, l'operazione probabilmente in Finlandia con Luminare, credo si chiami Lempainen, il medico specializzato in questi interventi, e quindi si rischia uno stop lungo, molto lungo, di 5-6 mesi. Speriamo siano meno, ma questo credo che obbligherà il Bologna a intervenire sul mercato.
5: Ecco, a proposito, esatto, vai, scusami, concludi
6: pure. Non credo ci sia un'altra soluzione, perché comunque siamo solo a ottobre e arrivare a gennaio sono 3 mesi, è troppo, troppa lunga la stagione, questa porzione per aspettare l'intervento a gennaio, secondo me, perché poi avresti solo Zortea, che comunque è un giocatore che sta facendo fatica. L'alternativa sarebbe De Silvestri, ma insomma,
5: che ha quella tenuta lì, cioè senza nulla togliere a Lollo, però ragazzi,
6: Per cui io sono sincero, un profilo, tanto è difficile tra gli svincolati pescare il giocatore di 24-25 anni nel pieno della carriera che dice prendiamo lui. Quindi o sono giocatori abbondantemente sopra i 30 o sono giocatori un po' caduti nel dimenticatoio. Tra questi, tra quelli che il Bologna sta sondando, io andrei senza dubbi su Darmian, nel senso che capisco l'età, 36 mi pare, se non ricordo male, però insomma è reduce da stagioni vincenti all'Inter, ha sempre fatto il suo in una squadra di alto livello e fisicamente è sempre stato molto integro. Mi è rimasto, cioè, mi ha fatto strano il fatto che insomma in estate nessuno abbia pensato a lui, prenderlo a parametro zero, quindi poi è ovvio che quando prendi uno svincolato non sai mai che tipo di preparazione può aver fatto in estate, ma aggiungo io, in Bologna sostanzialmente con Palladino la preparazione la sta rifacendo, quindi potrebbe anche Darmian inserirsi in un contesto che tra l'altro durante la sosta lo aiuterebbe a riprendere il massimo della forma. Può fare l'esterno a tutta fascia, ma anche il braccetto, visto che siamo passati a 3, perché gli altri insomma Lirola è più giovane, ma è un giocatore che insomma l'anno scorso era finito al Verona in una squadra da retrocessione, dopo le prime stagioni rampanti al Sassuolo insomma ha fatto un po' fatica, gli altri De Sciglio insomma anche lui ha avuto diversi problemi fisici, Bakker addirittura, cioè, sarebbe un mancino da adattare a destra, insomma anche lì non la soluzione ideale. Faraoni, sì, un altro buon giocatore, però secondo me Darmian ha qualcosa in più, l'età più o meno è quella. Io andrei lì, non so esattamente cosa farà il Bologna, quale profilo sceglierà, i nomi sono un po' questi, a meno che non ci possa essere una sorpresa, insomma qualche giocatore un po' più giovane che magari è rimasto svincolato dall'estero. Però considerando un po' la situazione in cui siamo, io andrei su un profilo italiano che conosce la Serie A, che dove lo metti sta, non crea problemi come Darmian, insomma io andrei lì.
5: Che ti dia meno incertezze possibili, certo. Perché ragazzi, a me sembra che questo campionato, complice sicuramente il mercato di quest'estate, ma in generale ad oggi abbia lasciato più incertezze che altro sulla stagione del Bologna.
6: Guarda, noi... Cioè noi in questo momento siamo veramente un po' privi di riferimenti a cui aggrapparci, nel senso che al di là della classifica molto deficitaria, ma insomma abbiamo vissuto tante turbolenze in questi mesi, cioè le cessioni sul mercato, l'esonero dell'allenatore, i risultati difficili, sostanzialmente l'uscita di scena dell'ossatura portante della squadra dell'anno scorso, comunque degli ultimi anni, dobbiamo un po' ricostruire tutto. Siamo tra l'altro insomma in una fase dove cambiando allenatore dobbiamo anche ricostruire tatticamente un po' il Bologna, oltre che mentalmente a livello di personalità, di identità, e quindi già avevamo comunque a destra un problema, nel senso che numericamente non tanto, ma a livello di prestazione dei giocatori. Holm, insomma, abbiamo detto, si fa male troppo spesso e quindi non facevamo fatica a vederlo, cioè tecnicamente sì, poteva essere un punto fermo,
5: ma tecnicamente se lui sta bene, lui è stato effettivamente bene, forse ha avuto un infortunio, non mi ricordo, il primo anno d'italiano, che infatti ha fatto una stagione incredibile, abbiamo visto tutte le sue qualità, poi sono ricominciati gli infortuni.
6: Esatto. Poi invece hai Zortea, che viene da una stagione molto deludente, la scorsa, e comunque anche all'inizio di questa sta mettendo in mostra un po' i suoi limiti, nel senso che è un giocatore di velocità, di spinta, mette qualche buon cross, però insomma nel complesso fa fatica, difensivamente parlando poi non è perfetto. E poi c'è De Silvestri, che insomma è il totem, ma insomma paga un po' l'età, e quindi chiedergli di correre avanti e indietro su giù per la fascia può essere un problema. Non a caso Palladino lo ha schierato poi braccetto, sbagliando secondo me.
5: Sì, però, esatto, vabbè. Perché guarda, quindi, che per esempio, proprio anche da questo punto di vista, cioè con Palladino che gioca a tre, in realtà Zortea non potrebbe trovarsi più a suo agio, lui che ha caratteristiche forse più in un modulo a tre, proprio per questo.
6: In teoria sì. Però lo vedo un po' in difficoltà, lo vedo in difficoltà sulle scelte palla al piede, sulle scelte difensive, cioè oggi non è quel tipo di giocatore che a me fa stare tranquillo, cioè se è fatto male Holm, ma vabbè, per due mesi e mezzo abbiamo Zortea, non c'è problema, poi Lollo, tanto non abbiamo le coppe, magari subentrerà ogni tanto, però si poteva andare avanti. È che Zortea, faccio fatica a vederlo come un giocatore che ti possa dare un'assoluta certezza di rendimento. Poi neanche Darmian te la dà, però intanto mettigli un giocatore esperto che sa il fatto suo, che ha vissuto spogliatoi importanti, ha vissuto anche tanti livelli, il livello da scudetto all'Inter, il livello magari un po' più basso al Torino, ma comunque non bassissimo. Quindi conosce un po' alcune dinamiche, sa che arrivando in una squadra in difficoltà deve mettersi un po' al servizio anche a livello di esperienza, di vissuto personale. Quindi io andrei su quella scelta lì, perché poi comunque, insomma, anche l'ultima stagione, pur avendo giocato poco, l'ho visto fisicamente a posto, ecco, non l'ho visto così in difficoltà, però vediamo, insomma, sappiamo che, cioè, non è una scelta facile, perché Bologna poi il mercato svincolati non lo guarda quasi mai.
5: L'unica volta oggi, che però, l'ha guardato, non andò benissimo.
6: Sì, insomma, credo sia stato Viola l'ultimo.
5: Esatto.
6: Viola peraltro, insomma, tecnicamente non malvagio, però gli era stato chiesto in quel momento lì di fare qualcosa, gli abbiamo chiesto qualcosa di troppo importante, cioè di tenere in piedi un centrocampo, sostanzialmente arrivando da svincolato. Vabbè, era un altro però Bologna.
5: Sì, esatto, esattamente.
6: Con altri dirigenti, altre situazioni, sì.
5: Massimo che dice, credo che in questo momento bisogna assolutamente valutare un paio di giocatori svincolati con la certezza di non dover fare sempre delle scommesse. Io capisco la voglia di non fare sempre delle scommesse, perché purtroppo lo dicevamo prima, cioè mi sembra che questa stagione sia iniziata all'insegna delle scommesse, ma non scommesse nel senso il giocatore giovane che deve crescere, che quella mi va bene come scommessa, ma proprio di giocatori che hai un po', che ti lasciano un po' di incertezza, perché Manuel, io ci metto dentro Dovbyk, che a me rimane un'incertezza su come recupererà, se recupererà in un certo modo, su Holm e sulla sua fragilità muscolare, su Skorupski, cioè cominciano ad essere tante di incertezze. E anche è vero, tu hai ragione, andare su Darmian che ti dà magari, hai più certezza che ti dia qualcosa in più, anche lì non hai però certezze al mille per mille.
6: No, certezze non ce ne sono da nessuna parte, però resto sostenitore di un intervento, perché già la stagione è partita con una piega non bellissima. Poi io sono il primo a dire che Bologna non ha il livello per retrocedere, sgombriamo il campo da questi
5: sì.
6: Sai, le stagioni negative poi ti possono scoppiare in mano senza che tu, tra virgolette, te ne accorga, cioè pensi di essere superiore, poi ti ritrovi come la Fiorentina che alla fine ad aprile sei ancora lì un po' a soffrire. E in questa situazione qua, secondo me, c'è bisogno di, nel momento in cui si crea un'emergenza, di un club che dimostra di voler reagire subito, come poi ha fatto con l'esonero di Tedesco in qualche misura, con interventismo netto, per me ha bisogno di fare un intervento. Poi sugli svincolati ovviamente è sempre un rischio, perché altrimenti non sarebbero svincolati, certo. Banalmente, però è lunga arrivare a gennaio, anche perché poi il lungo infortunio di Dovbyk, che ce l'ha portato poi ad avere un ritardo enorme di condizione quando è arrivato,
5: sì.
6: Ti può portare lo stesso problema con Holm, nel senso che vabbè, la struttura fisica è diversa, però Holm magari sta fermo 4-5 mesi poi dopo
5: e poi deve riprendere la forma fisica, esatto, non è che pronti via appena poi recupera e torna in campo hai l'Holm che conoscevi 2 anni fa, faccio per dire, ma ci vorrà assolutamente sì del tempo, cioè si rischia veramente di arrivare molto lunghi se non vai effettivamente a tamponare la situazione. Giulio scrive: ma quindi il Bologna aveva 3 terzini destri, se ne fa male uno e devono andare a comprare il quarto, come programmazione direi che non c'è male.
6: Il Bologna aveva, dice sì, sulla carta 3 terzini destri, però insomma erano sostanzialmente, non dico 2, però insomma c'erano, beh, Holm lo sappiamo che è un giocatore purtroppo fragile, De Silvestri chiaramente il suo continuare a calcare il campo non è tanto una questione di sappiamo che De Silvestri all'occorrenza vi può fare 90 minuti sulla fascia corre avanti e indietro, ma è avere ancora dentro lo spogliatoio un certo tipo di personalità. E Zortea uno non è un terzino destro, perché insomma Cagliari è fatto bene ma giocando da quarto, da quinto, e 2 qui insomma non ha impattato nel migliore dei modi col Bologna, per cui alla fine di 3 c'è rimasto Zortea e secondo me è poco.
5: Mirko che dice: pescare dalla primavera?
6: Ma sai, è comunque un
5: una scommessa.
6: È una scommessa perché poi sai il calcio è molto bastardo, perché metti che non so Zortea scatta una squalifica, scatta un risentimento muscolare, un affaticamento, cioè dopo può succedere di tutto, perché sei molto scoperto, quindi anche solo una partita o 2 in cui non hai Zortea, De Silvestri comunque gli dovresti chiedere a quell'età di scorazzare avanti e indietro, tra l'altro non da terzino, che insomma comunque De Silvestri da terzino potrebbe anche solo fermarsi a centrocampo.
5: Sì, potrebbe fare il terzino più bloccato, magari dall'altra parte hai un Miranda che ne so che va più avanti e indietro e lì invece decidi di avere il terzino più bloccato, e no, con la difesa 3 no.
6: Bisogna proprio fare tutta la fascia, quindi è un po' un problema e il giocatore della primavera dovresti chiedergli di essere il salvatore della patria per un certo numero di partite, poi magari a Zortea non succede nulla e gioca a Zortea fino a gennaio e Darmian non tocca campo, però siccome il calcio insomma quando va in difficoltà sembra che vada proprio a battere lì dove c'hai più dolore, io un intervento di un giocatore di esperienza lo farei.
5: Carvajal ci scrivono.
6: Tipo prendeva, che ne so, 5 milioni d'euro di ingaggio a Real Madrid. Non credo che sia fattibile.
5: Non credo, mi piacerebbe, ma insomma, non credo. Anche io.
6: Cioè, dirottiamo i 50 milioni di saputo dello stadio, ne togliamo 5 e li mettiamo su Carvajal.
5: Ma vedi che tu sei meraviglioso perché mi hai fatto l'assist in questo momento. Vedi perché dopo i discorsi di campo, che ovviamente staremo a vedere quelle che saranno le scelte del Bologna e se e quando ovviamente interverrà per quanto riguarda il terzino in vista proprio anche della ripresa del campionato con il Lecce, andiamo a parlare anche un po' di stadio, Manuel, perché questi sono i giorni decisivi, no? Se non sbaglio bisognerebbe decidere, in teoria si dovrebbe arrivare ad Ama o meno comunque entro il 30 di settembre. Ho già un messaggio su questo e una domanda per te da parte di questo ascoltatore che dice: secondo te, Manuel, per lo stadio sarà la volta buona? Sembra che l'ago della bilancia sia solo la decisione di Saputo, tutto il resto non vede l'ora di andare ad Ama.
6: Ma io penso che insomma entro domani avremo un sì o un no, perché poi il 30 devi presentare la documentazione, quindi insomma almeno un giorno te lo devi prendere di anticipo. Il primo ago della bilancia è sempre stato il fatto che c'era l'esigenza soprattutto di Bologna Fiere di costruire un impianto polifunzionale, che quindi costava di più e costa di più, perché più o meno la copertura su uno stadio normale ci sarebbe già all'incirca. Però capisco che la Fiera, che è proprietaria di quei terreni e su cui aveva già in mente di produrre un allargamento per i suoi eventi fieristici, stia cercando di cogliere questa occasione. Io ho come l'impressione, barra insomma un po' qualche sviscio, qualche rumors, che insomma questo stadio nuovo per Saputo non sia così dirimente, nel senso che lui entra, diciamo, a titolo personale, sì, come imprenditore, quindi non come Bologna, e questo comunque toglie il Bologna anche da tutti i possibili rischi su capitale investito, cioè, sì, insomma, che, sì, Bologna ne stia fuori e che vada a godere degli ricavi da stadio, sì, certo, magari pagando un affitto ovviamente ai proprietari, però non vada il bilancio del Bologna ad aggravarsi, questa cosa qua può essere anche un
5: una cosa positiva, sì.
6: Saputo adesso è davanti a un bivio, cioè lui dice ok, ha detto che secondo me, anche se stanno smentendo tutti, però insomma io continuo ad avere delle chiamiamole notizie, però per me l'idea che Saputo prima o poi cederà alla società c'è, però detto questo, Saputo davanti a un bivio, cioè, io faccio lo stadio, quindi spendo 50 di tasca mia, più devo impegnare a livello personale altri 25, 30, 40 milioni tramite, immagino, un finanziamento, insomma, credito sportivo, qualcosa di questo genere qua. Quindi comunque un intervento alla fine abbastanza oneroso, pur in un'opera da 300 milioni e quindi dove Bologna Fiere probabilmente sosterrà un costo magari maggiore, non lo sappiamo adesso con precisione qual è la divisione, oppure non si fa, cioè, se non si fa io intanto quei 50 milioni non li spendo,
5: esatto,
6: se si fa vabbè tanto meglio, poi dopo posso decidere cosa fare, nel senso che sono scorporato da Bologna, quindi se voglio cedere in Bologna posso tenermi le quote dello stadio. Oppure cedere entrambe le cose,
5: esatto.
6: Però secondo me nella sua idea di prima o poi cedere il Bologna, tra l'altro dentro una dinamica aziendale di famiglia dove stanno dismettendo tutte le
5: gli investimenti in Europa, mi sembra,
6: esatto,
5: di
6: caseario, stanno vendendo più, esatto, o meno tutto, e quindi non vorrei che poi lui avesse anche un po' meno portafoglio da questo punto di vista, cioè proprio che il portafoglio, diciamo, di Papalino, semplifico molto, sì, volgarmente, sì, sì, sì, si sia un po' ridotto anche per la parte sportiva inerente al
5: Bologna. Può essere. Questo ascoltatore che dice: ma qualcuno crede veramente allo stadio? Nello stadio in cui gioca stasera la nazionale, da idea, progettazione e realizzazione sono passati 5 anni. Qui sono 12 anni che si parla e basta. Al netto che ovviamente l'Italia per queste cose è sempre molto molto indietro, è sempre molto molto lenta. Ma poi prima ascoltavo ovviamente uno dei GR, la conferenza dei servizi ha dato il via libera e l'ok per lo stadio della Roma, per esempio.
6: Però anche lì che
5: bisogna vedere.
6: 10 anni.
5: Esatto.
6: Cioè la situazione italiana che è oggi l'unico stadio.
5: Peggio che andare di notte la situazione italiana.
6: Esatto. E l'unico stadio pronto, fatto e finito, è quello di Torino.
5: Sì.
6: Cioè noi ne dobbiamo presentare 5. E ce l'hanno assegnato già, non so.
5: Quello di Bergamo, no. Bergamo non è fatto.
6: Non so se però Bergamo è tra le candidate.
5: Ah, beh, è vero.
6: Adesso questo
5: sì,
6: non
5: sì, no, quelle, è vero, è vero, è vero.
6: Perché poi c'è anche un discorso di capienza, perché sì, probabilmente alcuni stadi rimangono fuori per la capienza.
5: Sì,
6: però
5: sì, è vero.
6: L'unico che possiamo presentare che è pronto è Torino. Gli altri 4 li dobbiamo costruire o rifare. E siamo già al 2027 praticamente.
5: Sì, sì, beh, ma noi arriviamo all'ultimo momento di rincorsa. Poi bisogna vedere come la prendi, stare in corsa e come freni, soprattutto, di solito.
6: Sì.
5: Mamma mia, vabbè, vedremo. Intanto ovviamente pochi giorni mancano, se non altro mi è sembrato di capire proprio alla soluzione definitiva, cioè al sì, no, quindi dovremmo cercare di capirlo se non altro in settimana. Manuel, ti ringrazio, ti saluto, ti risentiamo domani e giovedì ovviamente la mattina con Dario Ronzulli, e noi ci risentiamo lunedì prossimo, e sarà l'ultima settimana di pausa perché poi tornerò. Mamma mia, esatto, studiati per favore tutta la discografia di Battiato, grazie. No, vero?
6: Lo farò.
5: Molto bene, grazie Manuel. Alla prossima.
6: Te,
5: ciao. Saluto a Manuel Minguzzi, tutto Bologna Web. Pausa, poi rientriamo.
14: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
15: Premi il telecomando «Ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?»
16: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
15: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
16: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
15: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
17: Via! So!
18: Ah, così non ci riuscirai mai.
17: No, questo è sbagliato, è anche illegale.
18: Con un po' di sale sulla coda?
17: Ma va! Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
19: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-5064-784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
20: Ritorna a Comacchio la 28esima sagra dell'anguilla. Fratello Sale, sorella anguilla. Stand e ristorazione di qualità, 60 eventi, cultura, spettacoli, concerti e un fantastico mercato di artigianato e hobbistica, escursioni, visite guidate e musei. Area giostre per grandi e piccini. Venerdì 25 settembre, cena stellata con lo chef Igles Corelli, 5 stelle Michelin. Venite alla sagra dell'anguilla a Comacchio, nei fine settimana del 3, 4 e 10, 11 ottobre. Scopri il programma su sagradellanguilla.it.
21: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
22: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
23: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
24: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
25: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
5: 17.45, rientriamo in studio con l'ultima parte, l'ultimo blocco di Pomeriggio in Rosso Blu di questo lunedì 28 settembre, agli sgoccioli anche di questo settembre, ovviamente, tra l'altro appunto dicevamo prima parlando con Manuel che sono proprio i giorni in cui in teoria qualcosa di un po' più certo, un po' più sicuro si dovrebbe venire a sapere su tutta la questione stadio. Andiamo però in quest'ultimo blocco ad occuparci di basket, perché ieri è cominciata ufficialmente la stagione sia della di campionato, sia della Fortitudo che della Virtus. Direi che meglio non poteva iniziare da parte di tutte e due le squadre bolognese. Bolognesi hanno vinto entrambe, la Virtus ha vinto in trasferta, la Fortitudo ha avuto la sua prima vittoria al Paladozza, 92-70 contro Ruvo di Puglia. Allora andiamo a sentire un po' di voci da parte del post, dei vari post partita, iniziando da quella bianco-blu, dal post partita bianco-blu, iniziando dalla Fortitudo. Andiamo a sentire il coach Cavina nel post Fortitudo Ruvo.
26: Con coach Demis Cavina, prima partita in casa per la flat service, primo successo, in sede di presentazione si era detto che bisognava rompere il ghiaccio e si è visto un po' la difficoltà di, a livello emotivo, di iniziare questa partita. Poi la squadra è cresciuta, 10 giocatori in doppia cifra, tante buone indicazioni. Il commento prima delle domande dei cronisti, grazie.
27: Beh, grazie Fede, hai già detto tanto. C'è una fotografia che poteva dimostrare quanto la squadra era vogliosa di fare bene e di azzannare la partita. Cioè, il primo canestro di Soroka sembrava avessimo vinto i mondiali e abbiamo preso 10-2 di parziale, smettendo di giocare. Ed è semplicemente una questione emotiva. Ragazzi fantastici, alleno un gruppo clamoroso, l'ho detto, e conoscendoli e vivendoli, avevo detto ieri mattina proprio questo, che oggi avremmo giocato prima di tutto con l'emotività, mi ricordo una tua domanda ieri, ed è stato così. Poi giocando, capendo cosa la partita richiedeva, migliorando tecnicamente le esecuzioni, abbiamo trovato poi tiri facili e abbiamo sfruttato anche quello che, le nostre, che sono le nostre qualità in attacco. È ancora settembre, quindi sarei sono un sognatore, ma sarei oltre il sogno pensare che la squadra giri al 100% già oggi, a prescindere dagli avversari, a prescindere da quello che possiamo fare bene o male in campo. È chiaro, siamo ancora a settembre, quindi non pretendo niente, però la dimostrazione che questa è una squadra che ci tiene, che è un gruppo fantastico di giocatori e che ha assolutamente voglia di far bene, lo si è visto nel secondo tempo, e sono molto contento anche il feeling che si è creato all'interno del secondo tempo con tutto quello che ci capitava attorno, e abbiamo giocato la partita con questa mentalità, soprattutto il secondo tempo.
26: Riusciamo a fare qualcosa per...
27: No, ok, perfetto.
0: Beh, intanto complimenti Demis. Grazie. Per questa bella e importante vittoria. Tu ami parlare del gruppo ed è una bella vittoria del gruppo. Ti chiedevo un commento su due giocatori in particolare. Il primo è Radonjić, che secondo me è decisamente qualcosa di più di un giocatore di complemento. Si sapeva, lui quando si è presentato qualche settimana fa, io non sono uno abituato a segnare tanto, però mi è sembrato che sia nel primo tempo che nel secondo tempo i suoi canestri, le sue iniziative, anche la sua concentrazione e aggressività siano state molto molto preziose. E il secondo, doveroso secondo me, è un pensiero per Mazzola, che è tornato in campo dopo 10 mesi. L'ultima partita era la fine di novembre, fine novembre, fine settembre. Dopo 10 mesi è tornato in campo e ha fatto quelle 3 triple consecutive che in una partita già indirizzata però di fatto hanno definitivamente spento le velleità di Ruvo. Grazie.
27: Allora, grazie a te, perché mi dai l'occasione proprio su Valerio, parto con Valerio, di parlare il lavoro che è stato svolto con, non solo con lui in estate, l'ho già detto altre volte, ma ci tengo perché una squadra unita è anche fuori dal campo, lo staff medico in questo caso ha lavorato veramente, fisioterapico, medico, preparatore atletico, ha lavorato con lui, Fante, ma tutto il gruppo ben prima del nostro raduno, e devo fare complimenti allo staff. Poi chiaro, sono contentissimo perché Valerio merita gioie, ok? Per quello che fa, per quello che è. Chiaro che il suo recupero sarà graduale, soprattutto dal punto di vista atletico. E sappiamo, e non lo scopro io, qual è le sue qualità e il suo talento. E stesso discorso per Radonjić. Infatti non mi piace il termine complemento, non esistono giocatori di complemento, qui siamo tutti giocatori con caratteristiche ben precise ma che hanno d'utilità, e mi piace proprio il fatto che quando è stato chiamato in causa questa sera ha risposto presente. Ci saranno partite dove ci saranno giocatori che segnano di più, ci saranno partite dove ci saranno giocatori che avranno meno occasioni, ma tutti dobbiamo partire, e così prendo spunto anche dal termine che ho usato, complemento, se me lo concedi, dobbiamo essere tutti giocatori di complemento in questa squadra, con ruoli ben precisi in attacco, ma mi auguro che l'intensità difensiva arrivi come ha fatto Tosce questa sera, fin dal primo secondo, e questa partita sia comune a tutti i giocatori che schiero. Però ripeto, stiamo commentando una partita che all'apparenza del secondo tempo era facile, ma era tutt'altro che facile. È proprio l'emotività che ha messo in campo Tosce, che hanno messo in campo tutti i ragazzi, perché poi è bastato l'esempio di qualcuno, è la cosa più importante di questa sera. Una partita che è diventata facile, ma certamente, e non per questioni tecnico-tattico ovviamente, in generale non lo era a livello emotivo, e sono molto contento per questo.
5: E queste erano le parole di coach Cavina al termine della partita vinta dalla Fortitudo contro Ruvo di Puglia, la prima partita di campionato al Paladozza per la Fortitudo. È una vittoria e bene così, chi ben comincia è metà dell'opera. Andiamo anche dalla Virtus, perché anche la Virtus ha vinto la sua prima in campionato, però in trasferta contro Varese l'ha vinta 69-90. Allora andiamo a sentire anche le parole di coach Mumbrù post Varese Virtus.
1: Okay, first of all, I want to say congratulations to my players, because yesterday after playing Fenerbahce, we had a tough travel to come in here to Varese. And it's You know that is difficult, and today we put the energy in the court. About the game, we know that it's a difficult game here with great atmosphere, and we know that we need to play our best. It's true that Varese have two misses, important guys in the roster, but we need to stay focused. I think we play good, more or less all the quarters. Only the third quarter we have control of the game. The third quarter they normal, like they play here, and they are a very good team, and they are a very good coach, and finally they approach to us 4 points. But in this moment we are ready to come back in our good feeling in offense, and to play that defense, and finally in the fourth quarter we can play the game and finish.
2: Congratulazioni prima di tutto ai miei giocatori, perché soprattutto dopo il viaggio di ieri da Istanbul a Varese, che è stato un viaggio tosto duro, e nonostante questo oggi hanno messo energia in campo. Sapevamo che sarebbe stato difficile giocare qui, anche per la grande atmosfera che si respirava qui. È vero che Varese aveva due giocatori molto importanti fuori, non disponibili, ma siamo stati concentrati. Abbiamo giocato una buona partita più o meno tutto l'arco dei 40 minuti, siamo riusciti a controllare il ritmo più o meno nel tutto l'arco dei 40 minuti. Abbiamo di fronte una squadra che gioca bene, ben allenata, infatti è una squadra che è riuscita a tornare sotto nel punteggio a un certo punto della partita, ma noi siamo stati bravi a tornare il ritmo in attacco da un lato e a riprendere la nostra aggressività in difesa.
7: Coach, guardando Varese come è cambiata, quali sono stati i due aspetti principali, se ci sono stati, sui quali avete costruito questa partita e poi andava a poche ore di distanza da una Roma così importante?
1: We don't have too much time to prepare. We only have yesterday when we were for the travel. And, of course, they have a lot of shooters. We have a lot of shooters, and we need to avoid the triple line. We need to control the triple line, and we need to control the rebound, because they go after the rebounds. And of course, to try to shape the ball, because they have a very good defense, a tough defense. They never stop one guy arriving, another guy arriving, and we need to shape the ball in offense, because if not, it's for sure it's difficult for us to find a good chance.
2: E sicuramente non abbiamo avuto tanto tempo per preparare questa partita, giusto ieri durante il viaggio. Varese è una squadra che ha tanti buoni tiratori, e quindi sicuramente dovevamo partire controllando l'arco dei tre punti e di conseguenza i rimbalzi. È una squadra che avevamo di fronte, una squadra che gioca in maniera molto dura in difesa, e quindi in attacco dovevamo cercare di condividere il pallone, di passarci la palla nel miglior modo possibile per trovare le nostre giocate.
8: Dopo la Supercoppa hai detto che l'unica unità del lavoro di dove vorresti il 50%, adesso provi di nuovo Milano tra 3 giorni, a che punto pensi di avere? Quanto è diversa, diciamo, la Virtus oggi rispetto a 10 giorni fa?
1: Maybe we have 1-10% more, maybe we have 60, no, not too much more. But it's true that step by step we have a lot of new players, even young players, and we need to go step by step. And we don't have one practice all the time, because Kevin Coquilla, that is our important guy for us, is injured for 3 weeks, and now he's in the last moments or the last days to recover. But we don't have one practice all the team, and it's more difficult, but I think we have a little bit 10% more, and we will see what's happened. There's a tough game in Milano, but we go there to competing, of course.
2: E forse il 10% in più, quindi il 60%, non di certo di più. Sicuramente stiamo cercando di lavorare step by step, abbiamo giocatori nuovi e giovani, e quindi dobbiamo necessariamente seguire un percorso di crescita step by step. C'è da considerare che per adesso non abbiamo ancora avuto un allenamento al completo, in quanto appunto Kevin Coquilla è fuori da 3 settimane, adesso sta ultimando il suo recupero per la partita di martedì con Milano. Sicuramente vediamo cosa succederà. Quello che è certo è che andremo lì per competere, per provare a vincere.
5: E queste erano le parole invece di coach Mumbrù della Virtus nel post Varese Virtus, anche questa vinta dalla Virtus, quindi le due bolognesi hanno un ottimo esordio nei rispettivi campionati, sia per quanto riguarda la Fortitudo che per quanto riguarda la Virtus. Virtus tra l'altro che in Eurolega domani avrà immediatamente il derby italiano con Milano. Detto questo, io vi saluto, siamo arrivati al termine, vi do appuntamento per quanto mi riguarda come sempre a domani alle 16.30, tra pochissimo arrivano Frank Loreti e Simone Onestini con Lui è peggio di me e poi alle 19 vi ricordo l'appuntamento proprio per quanto riguarda il basket con Black and White. Grazie a tutti e a domani.
3: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
4: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 17 e 50.

0: centro-sinistra Benedetto, 9% invece per il Vannacciano Giannetta. Prorogata per il terzo giorno di fila fino a mezzanotte la sospensione dei voli all'aeroporto di Catania, causa sempre dell'attività dell'Etna, in allarme anche le categorie produttive. L'umanità è senza futuro se a prevalere sono vendette e rivalse, lo ha detto il Papa nell'omelia della messa nella cattedrale di Metz, ultima tappa del viaggio apostolico in Francia. Alla celebrazione ha partecipato anche il presidente francese Macron. È tutto, buona serata da Marco Mancini.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Ottobre. Apre a Bologna solo per 3 giorni Temporary Outlet Donna. Vendita di capi d'abbigliamento donna a prezzi di produzione. Temporary Outlet Donna. 9, 10 e 11 ottobre. Presso X-Mode Factory Store. Area produttiva Via Lunga, Crespellano, Bologna. Temporary Outlet Donna. 9, 10 e 11 ottobre. Orario continuato dalle 10 alle 19. Ti aspettiamo.
3: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
4: Officina Pasquali Giuseppe, dal 1961, è sinonimo di esperienza e affidabilità.
5: Officina Pasquali Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo, ora è anche officina autorizzata Jeep.
4: Officina Pasquali Giuseppe, tagliandi, riparazioni, diagnosi elettroniche, centro gomme, GPL e revisioni bombole. Tutto con la qualità di chi ama davvero i motori.
5: Officina Pasquali Giuseppe, a Bologna, in via Dagnini 1. Da oltre 60 anni, l'esperienza che ti guida.
6: Dal 1 al 4 ottobre, i volontari del Partito Democratico dei quartieri Borgo Panigale, Reno e Porto Saragozza vi invitano alla festa dei sughi d'uva al Parco Cevenini in via Biancolelli. Ristorante con menù pesce tradizionale aperto dalle 19. Il 4, aperti anche a pranzo dalle 11.30. Osteria con crescentine e tigelle e menù vegano tutti i giorni dalle 17. E tutte le sere, musica. Vi aspettiamo. Parco Cevenini a Borgo Panigale.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
8: Questo programma è presentato da...
9: Quindi alla trattoria da Christian ogni sera c'è uno all you can eat nostrano?
10: Sì, mi devi credere!
9: Lunedì?
10: All you can eat di crescentine!
9: Ah, bene! Martedì?
10: All you can eat bolognese, lasagne, tagliatelle!
9: Tutto illimitato?
10: Sì!
9: Mercoledì?
10: All you can eat di carne alla griglia!
9: Giovedì?
10: Tomahawk!
9: Illimitato?
10: Sì!
9: Prenotare subito!
7: Trattoria da Christian, strada provinciale di Padulle a Sala Bolognese. Sui social Trattoria da Christian.
8: Nettuno Bologna 1. One e Frank. Lui è peggio di me.
11: Buonasera, buonasera. Mentre il tasto è leggermente difettoso perché ho premuto ma non ha attivato il microfono, quindi non siamo entrati subito con il solito tempismo. Buonasera da Frank Loreti e... Da chi?
12: Simone Nestini, buonasera, ben trovato. Non so cosa hai schiazzato.
11: Ciao,
12: qua.
11: No, cioè, no, tipo... non sono io. È il direttore da remoto, direi. O da qua, ma non, io non l'ho visto. Se è qua, dopo lo vado a salutare. Ma è da remoto che sta probabilmente intervenuto lui. Comunque, 366-402-4022 per i vostri messaggi insieme a voi fino alle 18.58. Poi dopo ci sarà Black and White, come ogni lunedì di consueto, per commentare la partita della Virtus di ieri, che è stata contro Varese, vinta largamente anche nel punteggio, come ha vinto anche la Fortitudo contro Ruvo di Puglia, quindi esordio in campionato per entrambe le bolognesi vincente, e quindi ci fa molto piacere, ben sperare per questa stagione a livello di campionato. Domani, tra l'altro, credo che sarà ovviamente tema di questa sera di Black and White, ci sarà la seconda partita di Eurolega della Virtus, che sarà un derby italiano contro l'Olimpia Milano, quindi ovviamente non perdetevi la puntata dei ragazzi di Black and White subito dopo di noi. Però ecco, noi di cosa parliamo? Noi direi che il nostro esordio di settimana lo facciamo sul

0: Bologna Women, che ieri è sceso in campo alle 15 contro San Marino Academy, purtroppo ha perso. Io spero che abbiate seguito comunque la nostra radiocronaca che vi abbiamo trasmesso con tanto amore, tanta passione, una partita che purtroppo non è andata come si sperava, dato che San Marino era reduce da 3 sconfitte consecutive tra campionato e Coppa Italia, quindi primi punti per San Marino, e sono venute le ragazze di mister Giacomo Piva, stavo facendo un excursus con il basket, di mister Giacomo Piva, sono venute ad espugnare il Bonarelli di Granarolo, una vittoria bugiarda, perché comunque le ragazze di mister Jacopo Leandri hanno fatto un'ottima partita, hanno creato tanto, hanno avuto tante occasioni, 2 traverse colpite, non sono riuscite però a segnare. Bisogna aggiustare un po' la mira, ecco, magari è una di quelle classiche partite in cui le cose non vanno come dovrebbero, e speriamo che sia solamente un caso, e con l'augurio di rifarci già la prossima settimana a Venezia contro il Venezia, perché dovrebbe essere quella, anzi direi che posso confermare che sarà quella la partita che vi trasmetteremo questo weekend tra femminile e giovanili, quindi sarà Venezia contro Bologna Women in diretta su Nettuno Bologna 1 sabato alle ore 15, quindi per seguire la quarta giornata di questo campionato di Serie B.
1: Vai come un treno, sei perfetto.
0: Un treno merci, un freccia rossa, un freccia bianca, freccia argento,
1: al momento sei un locale che fa tutte le fermate e va lentamente.
0: Quindi però sono un tram.
1: Il tram è già troppo moderno, ci vuole della calma. Per adesso sei un trenino locale, una suburbana. Poi cresci, nel senso che.
0: E tra l'altro saluto Stefano, saluto anche Andrea che mi ha salutato ieri come Stefano, che ci scrive appunto sulla femminile. Ciao Frank, brave, sfortunate con le 2 traverse, poco incisive nei tiri in porta, si poteva fare meglio. L'allenatore deve lavorare molto. Beh, sul fatto che debba lavorare molto
1: il risultato finale qual è stato?
0: 0-1 per le altre.
1: Beh, vabbè, dai, insomma, ci sta.
0: No, ma è stata una partita, dai, non.
1: Anche perché per la legge dei grandi numeri, se non avevano mai vinto, vuoi che non vengano a vincere qua a Granarolo?
0: No, tra l'altro anche l'anno scorso, che loro non erano proprio una delle migliori squadre, sono venute a vincere proprio contro di noi, quindi hanno.
1: Quindi la bestia nera.
0: Trend, è la nostra bestia nera.
1: E devono venire da San Marino, esatto. Da fuori dall'Italia.
0: Esatto, addirittura. Pensa a te.
1: Hai capito che roba?
0: Pensa che roba. Quindi, ecco. No, dai, c'è da lavorare ovviamente per mister Jacopo Leandri, per le ragazze, ma sono bravi. Ieri è stata una partita comunque divertente e trascinante, perché ha un atteggiamento il Bologna Women davvero, davvero importante, di grande aggressione, di grande creazione anche di occasioni, quindi comunque per chi è arrivato ieri e di gente ce n'era, lo posso confermare, secondo me si sono divertiti i tifosi che sono arrivati ieri al Bonarelli a vedere la partita.
1: Vabbè, si rifaranno col Venezia, dai.
0: Assolutamente sì. Noi invece partiamo dal Bologna prima squadra, cambiando argomento, prima di andare sulla nazionale, che ovviamente ha giocato venerdì sera, ha perso contro il Belgio, direi meritatamente 2-0 in casa, giocherà stasera poi fuori casa contro la Turchia, dopo parleremo anche della nostra nazionale, però direi di parlare del Bologna, perché purtroppo le nazionali ci hanno portato una pessima notizia, pessima notizia, perché si è fatto male Emil Holm con la sua Svezia, è uscito in barella, in lacrime tra l'altro, probabilmente per il dolore, probabilmente anche perché sappiamo la sua storia con gli infortuni non è proprio delle migliori, e il giocatore ha subito un infortunio molto molto grave, pare essere molto pesante questo infortunio. L'operazione in Finlandia è già stata programmata nel fine settimana, viene operato da un luminare su quell'aspetto lì, lesione al bicipite femorale, probabilmente con interessamento del tendine, quindi i tempi di recupero potrebbero essere veramente molto lunghi. Noi ovviamente, oltre a fargli in bocca al lupo, ci interroghiamo su quella che può essere adesso la situazione legata al Bologna, perché il Bologna di fatto perde un titolare, perché per me tra Holm e Zortea c'è tanta differenza, rimane con Zortea, che quindi diventerà titolare per le prossime partite, per tante partite, e con De Silvestri, se lo vogliamo appunto mettere lì, ma in realtà poi De Silvestri abbiamo visto che da paladino è stato utilizzato come difensore centrale.
1: Vabbè, resta il fatto che a destra c'era un problema, nel senso sapevamo che in qualche modo poteva accadere, perché Holm e dispiace veramente tanto, infatti anche da parte mia gli faccio un in bocca al lupo grande, perché insomma, oltre al danno muscolare, pare appunto che anche a livello articolare, no? Proprio il ginocchio, il tendine, insomma, abbia avuto dei problemi, insomma, c'è un infortunio di quelli noiosi, di quelli che ti possono far perdere veramente una stagione, quindi
0: sì.
1: Vediamo come andrà. Però ecco, a destra, nella parte diciamo più bassa, fin dall'inizio si era detto, almeno era stata una mia impressione, che con il solo Holm fossimo un po' carenti, quindi adesso bisogna vedere se il Bologna riuscirà o ad andare sul mercato cercando tra gli svincolati un giocatore adatto, no, a ricoprire quel ruolo, o se provare ad arrivare fino alla riapertura del mercato sfruttando chi c'è in rosa in questo momento, ed eventualmente, per diciamo ragioni legate proprio alla praticità, andare a vedere anche nella primavera chi ricopre quel ruolo, se può essere, perché tu comunque, d'accordo che uno gioca, ma devi avere anche nelle rotazioni,
0: sì, tra
1: squalifiche,
0: quello,
1: piccoli infortuni, cioè, con tutto il rispetto,
0: perché non è solo Holm che si fa male,
1: cioè, appunto, cioè, ti viene a mancare un giocatore abbastanza importante, ecco, quindi comunque sarà una roba difficile.
0: È una bella gatta da pelare, perché comunque adesso il Bologna, che era partito con l'idea di giocare con Holm titolare in questa stagione, è chiaro, è evidente, per come sono state le prime partite, poi magari per Palladino non era lui il titolare, bensì Zortea, anche perché poi nell'unica partita giocata dal Bologna con Palladino allenatore è Zortea che gioca titolare ed è Holm che subentra. Adesso la situazione è complicata. Noi sappiamo lo storico di Holm e la sua purtroppo inclinazione a subire questi infortuni durante le stagioni. Conoscendo il rendimento di Zortea, forse si poteva, della scorsa stagione, forse ci si poteva comportare in un certo modo quest'estate, però è chiaro che comunque in quella posizione lì c'erano tre giocatori, due e mezzo considerando che De Silvestri in questo momento fare l'esterno tutto campo ce lo vedo pochino, perché comunque fare l'esterno tutto campo bisogna coprire in avanti, indietro, cioè probabilmente è la posizione in cui ti fai più il mazzo all'interno del campo, quindi fai fatica da 38enne a riuscire a coprire quella posizione lì con continuità, offrendo anche della qualità, quindi io ce lo vedo poco. Vediamo che cosa deciderà il Bologna. Io sinceramente sugli svincolati non ci andrei. Abbiamo già scambiato due battute prima di entrare in onda, Simo, su questa cosa, e capisco benissimo la tua posizione.
1: Beh, io se Carvajal decide di accontentarsi e viene qua a 34, beh, ho capito, ragazzi, stiamo parlando di uno che l'anno scorso giocava al Madrid, non è che giocava al pilastro.
0: Io, se mi dice a me Carvajal, lo prendo tutta la vita.
1: Allora
0: gli faccio fare non lo so, gli faccio fare tutto.
1: Tanto a casa sul divano, se si accontenta, voglio dire, potrebbe anche essere.
0: Non so se si possa accontentare.
1: Ma guarda, quello. Intanto, però, mi permetti di fare una considerazione. Perché in settimana, adesso non vorrei lasciare passare, diciamo, sotto traccia questa notizia, c'è stata un'intervista sulla Gazzetta di Sartori.
0: Mm-hmm.
1: L'hai letta? Hai seguito?
0: Sì, certo.
1: Ecco.
0: No, io sai, non l'ho tirato fuori perché ne ho parlato stamattina con Giorgio,
1: okay,
0: che mi ha chiamato.
1: Ok.
0: In radio.
1: Ecco. No, io sono contento perché credo che abbia ribadito quello che anche tante volte ho detto io, cioè la situazione è questa, la situazione è data da mille fattori e la situazione non è chiusa qua, cioè arriviamo, facciamo, io sono qui, ci sono, Cioè, secondo me è stato molto rassicurante e secondo me ha usato anche ha tirato fuori dei contenuti che sono stati molto importanti per quello che potevano essere anche dei punti interrogativi che tutti quanti, chi più chi meno, avevamo, capito? A me
0: no,
1: dato,
0: ci sta, beh,
1: ha dato serenità, ecco.
0: Beh,
1: poi dopo
0: fa,
1: ognuno...
0: fa piacere sentire da un dirigente, soprattutto che ha la stima di tantissimi, praticamente tutti, la sua voglia di rimanere al Bologna per tanto tempo. Io continuo a pensare determinate cose, è chiaro che le penso un po' meno perché lui ha detto così, cioè la sua posizione lo sappiamo, è in scadenza praticamente dopo ogni anno e viene sempre rinnovato e non è mai la priorità, ma perché di base c'è questo accordo che è banale, è scontato, di un rinnovo praticamente automatico anno dopo anno. Ok,
1: tanta roba, eh?
0: Allo stesso tempo però determinate cose mi possono far pensare e mi facevano pensare, soprattutto prima dell'intervista, a una sua posizione al Bologna non così scontata. Però ovviamente noi ci rifacciamo alle parole del nostro direttore tecnico e immaginiamo che rinnoverà fino al 2028 e che quindi rinnoverà fino a quando lui non avrà voglia di continuare in questa professione. Cioè, mi pare che dalle sue parole sia indicato che dopo il Bologna
1: andrà a fare
0: niente.
1: Il nonno con i suoi
0: sì,
1: nipotini,
0: esatto,
1: sereno. Beh, ma ci sta, voglio dire. Tanto di cappello. Io penso che
0: Vediamo quello che succederà. In ogni caso, la situazione del Bologna, io continuo a vederla un po' in maniera strana, non legata nel particolare a Sartori, bensì proprio alle operazioni che facciamo da un po' di anni a questa parte. Sul discorso Carvajal, io sto parlando in continuazione di discorso autosostenibilità che va un po' in controsenso con quello che in realtà ha fatto il Bologna, quindi non potrei mai dirti che Carvajal lo prenderei.
1: Ma secondo te, cioè quale potrebbe, voglio dire, è a casa, no? Poi magari c'è la fila di gente che lo vuole, per l'amor del cielo, magari anche delle squadre arabe, perché non c'è andato fino adesso? Magari gli manca l'esperienza in Italia, vuol provare, che ne so, il procuratore dice, ma guarda, Bologna si sta neanche male, si mangia anche bene, cioè faccio per dire, no? Giocatore affascinato dal progetto, che magari sa che il Bologna ha fatto un po' di Champions, ha fatto un po' di Europa League, che magari è una piazza che si vuole rilanciare. Sto ipotizzando, no? Che cifra, qual è il suo ingaggio annuale?
0: Io, giocatore navigato del Real Madrid, credo che
1: a 34 anni
0: sotto i 4 milioni non prendesse, cioè non
1: dici,
0: andasse sotto i 4
1: dici?
0: Milioni. Real Madrid, magari adesso ci vado a vedere.
1: No, sarei curioso perché
0: andiamo
1: alla
0: in
1: fine,
0: pausa.
1: No,
0: andiamo in
1: pausa.
0: Sì.
1: Piuttosto che
0: andiamo in pausa, che ci provo a guardare. Andiamo in pausa, ci sentiamo tra poco.
1: Ciao.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
3: In arrivo sorprese a Bologna. Dal 26 settembre al 12 ottobre, al centro commerciale Via Larga Bologna, arriva la più grande liquidazione e-commerce di pacchi non reclamati, provenienti da corrieri di poste di tutta Europa, con giacenze da 3 a 6 mesi. Non puoi sapere cosa c'è dentro. Puoi scegliere, pesare, scuotere e poi te lo porti a casa. È la Mystery Box Experience firmata a mysterybox.cloud. Mysterybox.cloud. Scegli, rischia, apri. Venerdì 2 ottobre riapre il 707 con Friday Revolution. Ogni venerdì il 707 cambia pelle. Prima c'è il divertentissimo dinner show e dopo c'è il disco club House 92.000. Il venerdì over 30 più famoso è al 707 con il Friday Revolution.
4: I love it!
3: 707 Dinner and Club a Castelmaggiore. Ti aspettiamo a cena o subito dopo. Inaugurazione venerdì 2 ottobre. 707 Friday Revolution. Dedicated to Muri DJ.
5: Zen SRL, buongiorno. Come posso aiutarla?
6: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
5: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
6: Wow, è proprio quello che... che mi serve.
5: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
4: Ciao Marco, hai fatto l'abbonamento al Bologna?
7: Ovvio, quello non può mancare mai.
4: E la casa, sei poi riuscito a venderla?
7: Sì, certo, ho seguito il tuo consiglio e mi sono rivolto ad Ivan di Immagina Bologna. Casa venduta in tutta sicurezza e a un prezzo eccezionale.
4: Lo sapevo, di loro ti puoi sempre fidare.
7: E come? Con Immagina Bologna ho venduto la mia casa al meglio.
4: Allora, forza, Immagina Bologna!
5: Vuoi vendere casa anche tu? Affidati all'esperienza di Immagina Bologna. Seguici sui social e visita il sito immaginabologna.it. Immagina Bologna, c'è chi vende casa e chi vende casa al meglio.
8: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
9: Con Locatop, gruppo Vempa, ogni noleggio diventa un successo. Oltre 200 modelli di piattaforme, sollevatori, autogru e muletti, sempre controllati e sicuri. Noleggio, vendita, formazione e assistenza in cantiere. Il nostro team ti segue in ogni fase. Da oggi con il gruppo Vempa, anche movimento terra, power e noleggio con operatore. Scopri le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia su locatop.it. Locatop, ti solleva sempre al top.
10: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
11: Quello famoso per gli abiti da sposa.
10: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
12: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
13: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
14: Messaggio politico autogestito a pagamento a cura del Partito Democratico.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
16: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
17: Ciao ragazzi, ma purtroppo l'infortunio di Holm non è un fulmine a ciel sereno. Questo si sa che tutti gli anni, almeno se va fatta bene, sta fuori 2 mesi. Se va fatta bene. E serviva un terzino destro come il pane, lo sapevamo da mo, no? È andato via Joao Mario, non è stato rimpiazzato. Secondo me si doveva fare qualcosa subito, però non c'è mica problema, mettiamo pure una toppa, avanti così.
0: Ecco, io guarda, seppur negli ultimi mesi, posso dire anche forse anni, sono stato molto critico su tantissime cose, io su questa cosa non mi sento di imputare troppe responsabilità alle scelte della società, cioè su questo devo dire non, alla fine un infortunio Holm non ti ha mai dato effettivamente la garanzia di esserci sempre, però questo è un infortunio che va oltre un po' a quello che è stata anche la sua storia quantomeno recente, cioè un giocatore che magari ti salta quelle 2 settimane o 3 settimane ogni tanto, però non 5 mesi come potrebbe essere questo infortunio, quindi cioè un infortunio di 5 mesi fai fatica a pronosticarlo, cioè va bene, ci può succedere. Il fatto è che c'è un giocatore che l'anno scorso purtroppo non ha fatto bene in quella posizione lì, che è Zartea. E noi ci auguriamo, io mi auguro che spostato un po' più avanti, un po' più nel suo ruolo, possa rendere un po' meglio. Simo, te cosa dici? Cioè, sei più vedi la società responsabile anche nel trovarsi con Zartea solamente De Silvestri? O...
1: Io era uno dei ruoli, cioè, dove secondo me siamo effettivamente partiti scoperti, cioè nel senso che avevamo, perché avevamo già visto che Zortea comunque era più predisposto ad essere offensivo e che la fase difensiva non era il suo forte, sapevamo che il sindaco aveva un anno in più e che comunque soprattutto contro un certo tipo di giocatore che è un po' l'esterno moderno, un po' in difficoltà, ci poteva andare e che poteva tornarti comodo come, come cambio, come, come, come aiuto in mille modi, anche come centrale. De Silvestri alla fine ha fatto un'uscita calibrata male nell'ultima partita, ma insomma anche le volte che ha giocato centrale non lo ha fatto male, ecco. Però però sì, lì effettivamente io sinceramente credo che si debba intervenire, e forse considerando anche, perché di solito erano infortuni muscolari, è vero quello che dici tu, cioè 5 mesi e non era preventivabile una roba così, e poi speri anche
0: sì, non è detto poi che siano 5 mesi, diciamo, finché non esce l'ufficialità, sì, dei tempi, okay, di recupero.
1: Però lui è molto fragile, quindi in quel senso lì bisogna che ti tuteli, perché altrimenti è un problema, capito? Quindi speriamo che trovino in fretta una soluzione, perché aspettare che riapra il mercato,
0: no, sì, probabilmente il Bologna andrà su uno svincolato, ecco, da quello che filtra, cioè, sembrerebbe, non so, essere chi c'è adesso lì, adesso ovviamente parliamo
1: Ugani
0: di questa eventuale
1: svincolato
0: lista.
1: Però Ugani gioca in mezzo o dall'altra parte,
0: no, ma è un centrale.
1: No, ma Cagliari credo che abbia giocato anche esterno, sai, ci ha fatto anche gol da terzino.
0: No, era sempre centrale.
1: Sì, solo
0: sì,
1: centrale.
0: Cioè, l'unica magari può aver giocato terzino bloccato, ma non, cioè, no, ma in una difesa 4. Cioè, Rugani lì non
1: lo so, stavo pensando no.
0: Su Carvajal, dato che uno ha scritto l'ingaggio di Carvajal, abbiamo controllato 5 milioni a Real Madrid. Ecco, è un giocatore che io credo non verrà al Bologna, a meno che non si abbassi tantissimo l'ingaggio. Io sinceramente 2 milioni a Carvajal non glieli darei, considerando la situazione in cui sta navigando il Bologna, predicando sempre il tema dell'autosostenibilità e la battaglia dell'autosostenibilità. Diamo altri 2 milioni a un altro calciatore? Boh, io sinceramente preferirei di no.
1: Per una milionata lo prenderesti?
0: Un milione magari è diverso. Per un milione Carvajal me lo piglio. Un milione sì. Ma lui un milione non lo prende. Non viene per un milione.
1: Ah beh, oh.
0: Puoi provarci, non costa nulla, quello sicuro. Comunque ci sono lui, c'è Darmian, c'è De Sciglio.
1: Ecco, ma Darmian quanti anni ha?
0: 36. C'è Lirola, c'è Kraft.
1: No, Kraft, vi prego.
0: No, Kraft no. Kraft no, Lirola io neanche, ma Darmian neanche. Sinceramente Darmian. Io non andrei su nessuno di questi, e la cosa che farei è mettere Cambiaghi nel suo ruolo principale.
1: Allora, Cambiaghi,
0: ovvero esterno,
1: ascolta,
0: a tutto campo.
1: Cambiaghi è stato, e io ribadisco, te mi dicevi, ma Mimmo migliore in assoluto della nazionale di Mancini, migliore, e ha fatto le stesse cose che fa nel Bologna, punta. Infatti, l'uomo, salta, la butta in mezzo, e chi c'era nel mezzo, hai capito, Snoop Dogg, il centravanti, il tuo preferito, l'ex Viola attuale sulle rive del,
0: no,
1: lago di Como,
0: non mi piace particolarmente,
1: cioè, quel mezzo giocatore lì, hai capito, ha fatto due robe l'altra sera con la nazionale, hai capito, che se le fa piccoli lo mettono in croce dopo 3 minuti, ha fatto delle robe, ma dei movimenti, non è andato una volta ad attaccare, ad aggredire il pallone. Cambiaghi nel secondo tempo ha messo dentro 2 palloni che un centravanti normale quantomeno prova a girarli in porta, lui non c'è neanche mai arrivato, una roba inguardabile.
0: Io spero un giorno di vedere Cambiaghi da quarto di centrocampo.
1: Ma io invece sono convinto che lui, così com'è, è un gran giocatore.
0: Per me Cambiaghi è un giocatore sicuramente buono, sicuramente un buon giocatore, ma che non, cioè, se ho la possibilità di mettere un altro tipo di giocatore più avanti, preferisco quel tipo di giocatore un po' più avanti. Cambiaghi sicuramente ha nelle sue corde saltare l'uomo, soprattutto andando sul fondo, perché ha un ottimo primo passo, e poi mettere la palla in mezzo. Quando si accentra è pericoloso poche volte, e pallone in mezzo secondo me deve migliorare anche sul cross, quindi comunque
1: ho capito, ne ha messi 4, 2 nel primo tempo e 2 nel secondo, che viene incredibile.
0: Ma sì, ma va benissimo, io ti dico la mia opinione, per me da esterno tutto campo sarebbe perfetto, perché ha corsa tutta la partita, è veloce, ha una buona tecnica di base, gioca con tutti e due i piedi in maniera abbastanza simile e poi anche un'ottima fase difensiva, perché Cambiaghi torna, Cambiaghi fa diagonali, Cambiaghi in uno contro uno se lo punti non lo salti con facilità, quindi io lo vedrei lì proprio tutta la vita, soprattutto adesso che non abbiamo l'esterno di destra, lasciando a casa i vari Lirola, Darmian e compagnia varia. Ecco, io farei così.
1: Allora, aspetta un attimo che ci sono un sacco di messaggi al 366-402-4022.
0: Sì, sì, adesso li prendiamo.
1: Li prendiamo? Ne leggiamo qualcuno?
0: Beh, come no, vai.
1: Tipo questo qua, vedi, il mio amico Lillo, il BFC potrebbe chiamare Andreino o Ropigno in sostituzione di Holm. Tu non sai chi sono, ma Ropigno e Andreino erano i miei terzini destri quando avevo l'Airone in prima categoria. No, direi che al momento hanno altri pensieri e quindi non sono pronti per sostituire Holm. Buonasera Frank, ti stimo tantissimo. Ma sei sicuro? Dobbiamo dirci la verità, ci sono giocatori spesso rotti, Elazzouzi, Dovvik, Holm, certe riflessioni andrebbero fatte prima, non è sempre domenica, a volte chi meno spende più spende. Omar da Zola Predosa.
0: Intanto fammi ringraziare Omar per l'attestato di stima, ti ringrazio molto Omar. Sul fatto dei giocatori spesso rotti, ragazzi, c'è solo una parola per rispondere al tuo messaggio Omar: programmazione.
1: Pesante, questa. Allora, aspetta un attimo. Come ha giocato Frida, Christian da Bologna?
0: Ha fatto una bella partita, macchiata da quel rigore fischiato, perché ieri il Bologna ha commesso fallo da rigore su un liscio di Frida Latemachi, che ha lisciato la palla, è sbucata e l'ha colpito il braccio, ma secondo me era braccio lungo il corpo, quindi non doveva fischiare rigore l'arbitro, ma l'ha sbagliato poi.
1: L'ha sbagliato, quindi non si è perso per quello.
0: No, l'hanno sbagliato, ma ha fatto una buona partita.
1: Ieri partita stregata per le ragazze del Bologna Women, ma l'impegno c'è stato al 100% e quello conta per noi tifosi, dice Simone. Anche questo è un bel attestato di stima per le ragazze.
0: Assolutamente, bello, no? Assolutamente.
1: Frank, secondo te Lukasz è poco sereno visto che è in scadenza? Un rinnovo potrebbe dargli più tranquillità quando è in campo?
0: Credo che sia un messaggio ironico da parte del nostro amico a casa. Io eviterei di rinnovare Skorupski, poi mai dire mai, ovviamente, cioè, può succedere tutto.
1: Non, sai che io sono un po' più lontano da queste cose, nel senso che non ho proprio l'idea. L'ingaggio attuale di Carvajal non è quello che prendeva fino a giugno, è zero, dice Stefano. Tu ti riferivi all'ultimo che ha preso, no? Sì. Effettivamente ad oggi prende
0: zero, quindi,
1: tarallo.
0: Quindi anche se gli dai 1.000 euro al mese viene meglio.
1: No, però io se fossi nel buon Giovanni Sartori prendo in mano il telefono, poi gli dico: senti Carvajal, ti chiamo da Bologna, ti interessa un bel milione e vieni qua? E questo dice: vabbè, ascolta, appoggio il telecomando, vado a sua moglie e dice: andiamo a Bologna a fare. No, magari con un altro spirito, però effettivamente potrebbe essere una carta da giocarsi, perché no?
0: Ah, io andrei con Cambiaghi tutta la vita. Con Cambiaghi lì svoltiamo la stagione.
1: Cioè adesso che sta facendo bene, che è in nazionale e che è libero da pensieri, che può attaccare, buttare dei palloni in mezzo, mettiamo a fare il terzino.
0: Fa mica il terzino, infatti. Non fa il terzino.
1: Abbiamo bisogno di un terzino destro noi.
0: Ah no, di un esterno tutto campo.
1: Ma sì. Che esterno tutto campo? Come fai?
0: Giochiamo 3-4-3.
1: Ma chi te l'ha detto?
0: Beh, la prima partita, Simo, come? Come no?
1: Ti ho già detto, non gioca a 3. Vedrai che si mette subito a 4 anche lui. Come fa a giocare a 3?
0: Io mi chiedo come sia possibile non giocare a 3 nel momento in cui la prima partita, con 3 giorni per preparare la partita, ti metti a 3. Cioè, fa a non voler andare a 3?
1: Ma perché ha fatto la conta di quelli che aveva e messo in campo quelli che poteva
0: mettere? Ah no, sì, c'erano tutti.
1: Come c'erano tutti?
0: C'erano tutti i giocatori,
1: Sì, ho capito, però Eggen ieri sera l'hai visto con la nazionale? Ha fatto due robe che ti spiego. Ha fatto due robe che in pratica... anche sul secondo gol.
0: Vabbè, appunto, allora poteva, era meglio non metterlo e giocava a 4 col Torino. Non ha fatto la conta, ha deciso di andare a 3. Poi
1: può aver fatto anche la scelta sbagliata,
0: magari ha fatto anche la scelta sbagliata. Io credo che se tu arrivi da allenatore subentri a un altro allenatore che ha giocato a 4 fino a quel momento, arrivi, hai 3 giorni per preparare la partita, vai subito a 3, cosa che il Bologna non fa da un sacco di tempo. Poi vabbè, in realtà giocava a 3 in fase di costruzione con Tedesco, tutte queste cose qua. Cioè, dai un bel segnale su quello che vuoi fare poi in futuro. Cioè, io vado a 3 subito, ve lo dico, io vado a 3 subito, quindi vedete un po' voi. Cambiaghi lì per me perfetto a fare il quarto, perché serve un quarto, a maggior ragione che si è fatto male Holm, e un terzino di ruolo adesso il Bologna sì ce l'ha, è De Silvestri, perché Zortea non è un terzino di ruolo, ragazzi. Quindi io credo che a maggior ragione adesso si continui con la causa difesa 3, che tra l'altro per me è la cosa migliore per questa squadra, perché...
1: Non sono convinto, però il tuo ragionamento che fila veramente bene, però io non sono convinto.
0: No, ma ci sta, ci sta. Cioè, dagli indizi che ci dà Palladino, andiamo a 3, poi può cambiare, quello sì, siamo d'accordo. Dopo ascoltiamo il messaggio.
1: Ah,
0: di Michele.
1: Quindi andiamo con quelli iscritti.
0: Andiamo con gli iscritti.
1: Buon pomeriggio, non c'è mai, Frank, non scherziamo. A 5-6 infortuni all'anno, la società d'estate ha sbagliato tantissime cose, ma tantissime, e ora stiamo pagando tutto quanto.
0: Ah, beh, guarda, con me. Cioè, io sono uno dei primi che ha detto che ha sbagliato quest'estate, ma ha sbagliato anche prima di quest'estate. L'errore di Holm, secondo me, l'errore fatto sulla fascia destra, secondo me, è al decimo posto degli errori che sono stati fatti dal Bologna quest'estate. Cioè, per me il primo errore è il centrocampista, poi c'è il portiere, poi c'è aver preso, vabbè, i soliti che ho ripetuto all'infinito, quindi non li voglio tirare fuori. Però ecco, Holm per me è il capitolo esterno di destra, per me viene un po' dopo agli altri che sono stati fatti.
1: Vabbè, però non ti hai riparato bene all'evenienza, perché sapevi che lui comunque si fa male.
0: Ma sono d'accordo.
1: Cioè, nel senso, anche solo che sta fuori 2 settimane per uno stiramento.
0: Sì, sta fuori 2 settimane.
1: Zortea si fa saltare una volta sì, una volta sì, prende un giallo, faccio per dire, va in squalifica, allora, e devi giocare per forza con De Silvestri.
0: Ho capito, però vuol dire che Zortea non lo riteniamo un giocatore abile da far giocare in Serie A.
1: No.
0: Cioè, se dici così,
1: io sto dicendo che Zortea è arrivato qua con delle aspettative molto alte, e che per quello che ha fatto fino adesso è un giocatore
0: non le ha rispettate minimamente,
1: che non è ancora da Bologna, è ancora da Cagliari, con tutto il rispetto per il Cagliari, che in questo momento è meglio del Bologna. Quindi sto parlando al passato, no? Cioè, in quel Cagliari là faceva benissimo, in questo Bologna qua no. Oggi magari, se Zortea va al Cagliari, non gioca. Non so se mi spiego.
0: Ah sì, probabilmente no. Probabilmente non gioca. E noi andiamo in pausa.
1: Ciao.
18: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
19: Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale, e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
20: Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
21: Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
20: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
21: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
20: Un servizio completo, chiavi in mano, per la tua casa e per la tua azienda.
21: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile. 3 competenze, un'unica qualità.
20: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
22: Pronti a 2 settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
2: Manca poco alla quarta edizione del premio giornalistico dedicato a Gianfranco Civolani, riservato a giornalisti under 35. Potete scegliere fra testo scritto, servizio video o servizio audio. Mattei Plast vi invita a iscrivervi entro il 30 settembre. I tre vincitori saranno premiati con un premio di 1000 euro a testa, giovedì 26 novembre al Cinema Teatro Modernissimo. A seguire lo spettacolo teatrale dedicato al CIV e alla stagione vissuta da Roberto Baggio a Bologna. Info su Facebook Civolandia.
3: Tutto lo spazio che serve, dove ti serve. Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare, che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
6: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
23: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
24: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Eccoci qua, 18:41, tra circa 20 minuti poi comincerà Black and White. Salutiamo Dave Trebbi, che è arrivato già qui alla sede di Nettuno Bologna 1 per la trasmissione che sarà tra poco, e abbiamo un sacco di messaggi, quindi li leggiamo amico mio. Allora quale avevamo già letto. Darmian è svincolato, ci ha scritto Ricky. Non lo prenderemo entrambi, Darmian.
1: Grazie Darmian, no.
0: Poi Lorenzo scrive: Cerzortea avanti con lui, da quinto farà meglio. L'infortunio grave di Holm non lo puoi preventivare. Senza le coppe eravamo giusti così. Non critichiamo la società oltremodo, col senno di poi è facile parlare. Ma secondo me, io sono, in realtà sono d'accordo con Simo, nel senso che Zortea, per quello che ha fatto l'anno scorso, è un giocatore che, se deve sostituire un titolare per 5 mesi come Holm, che non abbiamo ancora la ufficialità di 5 mesi, però quello che filtra è un infortunio molto lungo, è un recupero molto lungo, non dà le garanzie, quindi
1: per quello che ha fatto vedere fino adesso. Poi magari si allaccia le scarpe, Palladino trova la chiave di lettura giusta e magari torna a essere il giocatore che abbiamo visto a Cagliari, perché comunque Zortea è arrivato qua non come rincalzo, è venuto qua come giocatore per il futuro, quindi voglio dire, ci avevano investito in sto ragazzo qui. Vuoi leggere dei messaggi o vuoi ascoltare dei vocali?
0: Andiamo su questo di Alaba Ludinese, che ci chiede quanto prende Gabri. Alaba Ludinese, che è stato tesserato qualche giorno fa,
1: anche lui ex Real Madrid.
0: Sì, dovrebbe essere sui 2 milioni l'ingaggio di Alaba, adesso non mi ricordo se ha firmato per 2 anni o solo fino alla fine di quest'anno. Comunque dovrebbero essere 2 milioni per il difensore, vabbè, campione del Real Madrid, del Bayern Monaco. Carriera ovviamente favolosa quella del giocatore, adesso in forza all'Udinese. Io 2 milioni non darei, altri 2 milioni a un altro giocatore, perché poi
1: ho capito,
0: molte
1: poi
0: ingaggi,
1: hai capito, però se hai bisogno.
0: Ah, lo so, sì.
1: Però, cosa fai?
0: Lo so. Però questo sta sempre nel discorso di programmare, di curare tutto nei minimi dettagli. Ci sta che ti possa scappare qualcosa, ma per me di cose ne sono, cioè, sono già scappate diverse cose, come l'allenatore, come alcuni ingaggi che secondo me non bisogna dare se si vuole mantenere un'autosostenibilità. E se aggiungiamo un altro ingaggio di 2 milioni, che quindi significa tetto stipendi massimo, non so, un altro.
1: Questa è per te. Salve, sono Valerio, ma nella primavera non ne abbiamo esterni di destra? Sei tu che segui la primavera?
0: Ah, c'è Simone Negri, che è capitano della squadra, che sta giocando da quarto o da quinto, adesso da quinto, perché la primavera gioca, in queste prime partite ha giocato 3-5-1-1, 3-5-2, comunque con 5 centrocampisti. Lui fa l'esterno a tutta fascia. Nasce Negri più da attaccante rispetto che esterno tutta fascia, quindi fase difensiva, anche se comunque vedendolo la sta facendo abbastanza bene, cioè con dedizione, anche con buone letture lontano dalla palla.
1: Io mi metto con Valerio, uno che giochi col numero 2, Tarossi, Luppi, List, Carnasciali, un terzino destro voglio, un esterno basso, ce l'abbiamo un giocatore così?
0: Probabilmente un giocatore da adattare, cioè forse un centrale che può essere adattato, forse Gbinigun, però parliamo di giocatori davvero molto giovani, che non vuole dire.
1: Come si chiama?
0: Igbinigun.
1: Ma il povero Frassinella quando lo deve annunciare, ma che fatica fa! Igbinigun.
0: Speriamo che la debba fare.
1: Speriamo che abbia un soprannome, perché no, sennò ma io tutte mi le auguro, volte. Mi auguro... se fa gol. Igbinigun, fantastico.
0: Beh, bello però.
1: Un quarto d'ora solo per esultare.
0: Guarda, io spero veramente che debba farla questa fatica, perché vuol dire che il giocatore è bravo.
1: Oh, il mister Dani Fabbri dice: Cambiaghi può fare il quarto, ma è piccolo di statura. Nel calcio, per fare quel ruolo, devi essere sopra a 1,85 m. E per i giocatori rotti, ringraziare Tedesco. T'avevo detto io l'altra volta, prima in preparazione. Qualcosa non ha funzionato.
0: Non mi avrete mai su sta cosa, ragazzi. Mi dispiace, ma non mi avrete mai.
1: Però dice che io ho parlato, sai, che così, no? Qualche sbisciata a destra e a sinistra. Non hanno lavorato benissimo.
0: Ti ripeto che lo storico di questi giocatori è uno storico di infortuni. Cioè, Holm si fa male, è uno che si fa male sempre. Odgaard si fa male, è uno che si fa male spesso. Orsolini è un altro che è successo spesso che si faccia male. Non mi avrete mai, ragazzi. A me dispiace, però cioè, trovo un po' un po' non voglio esprimermi male, però è un po' riduttivo, è un po', cioè, non guardare oltre alla preparazione di Tedesco per giustificare i problemi che sta avendo il Bologna, secondo me è un po' un limite, cioè è un po' limitante. Io non posso dare la colpa a Tedesco, cioè io a Tedesco do zero colpe. Cioè, l'unica colpa che gli do è aver avvallato probabilmente tutte le scelte del Bologna. Doveva imporsi un po' di più, secondo me.
1: Beh, sai cosa? Effettivamente. Allora, aspetta, però. Io non do colpe, do responsabilità. Quindi anche lui probabilmente ha le sue, perché qualcosa è anche colpa sua. Ecco, volevo arrivare a quello che poi adesso scriveva sempre il nostro ascoltatore: la chiave è che sono tutti infortuni ai flessori. Cioè, effettivamente si sono fatti male tutti nella stessa posizione. Anche Berna, che domenica ha chiesto il cambio, ha avuto, diciamo, un tirottino lì, quindi probabilmente sai che quando fanno la preparazione, no, lavorano sulla forza esplosiva, lavorano cioè, ci sono dei programmi, ci sono dei protocolli, no, per fare la preparazione. Probabilmente il protocollo che hanno utilizzato, qualche cosa che non è andato ci deve essere, perché sennò cominciano a essere tanti, non lo so. Con questo non sto dicendo che è tutto lì, in parte.
0: Quali sono gli infortuni dei giocatori del Bologna? Quali sono stati? Cioè, chi è che si è fatto male?
1: Beh, allora, magari
0: facciamo una conta noi su chi si è fatto male in questo inizio di stagione.
1: Benedetto.
0: E la Zuzzi, che negli ultimi 2 anni non ha giocato. Poi Dovbyk, che negli ultimi nell'ultimo anno non ha giocato. Odgaard, che anche lui, da quando è rientrato da un altro infortunio, ha avuto un sacco di problemi fisici. Holm, che è il giocatore che si fa male, lo state dicendo tutti, eh?
1: Sì, vabbè.
0: Ogni stagione per tanto tempo. Orsolini, che un infortunio almeno muscolare all'anno ce l'ha sempre, e tra l'altro l'abbiamo detto, l'hai detto tu, l'ho detto io, in ritiro non si è presentato sicuramente in forma, e anche a inizio della stagione anche tu l'hai visto non in formissima.
1: No,
0: quindi okay. Cioè, per me questi sono dati che quando viene a presentarmi che Tedesco, ringraziamo Tedesco per la preparazione, un pochino secondo me dovrebbero farti ricredere, perché questi sono tutti giocatori che la loro storia parla per loro a livello di infermeria, secondo me. Poi vedi, non ne nomino altri perché magari non nomino quelli che non si sono fatti male, perché non voglio tirare delle parlare degli infortuni, tra l'altro mi scoccia abbastanza, perché poi cioè, tiriamo delle gufate, delle sfighe
1: alla gente, ci mancherebbe.
0: Però ecco, gli infortuni che ci sono stati fino ad ora sono stati subiti da giocatori che storicamente si fanno male tanto, cioè si fanno male spesso. Poi ringraziamo Tedesco, io andrei un po' oltre, cioè secondo me i problemi non derivano dalla preparazione di Tedesco su quello che sta facendo il Bologna, bensì da scelte che non mi trovano d'accordo a livello strategico. Basta.
1: Le statistiche in realtà nel calcio dovrebbero dare l'1% della rosa fuori ogni settimana, il problema è il tipo degli infortuni. Cerchiamo di capire queste cose, io non ne mastico moltissimo, però per quello che mi hanno raccontato sto cercando di capire.
0: Ah no, ma certo, io stesso non sono un fisioterapista, non sono un medico, quindi io faccio anche fatica ad esprimermi sul tipo di infortunio. Io sto solo riportando che questi giocatori qua storicamente si fanno male. Cioè,
1: Fabio ci fa, aspetta, ciao Frank e Simone, volevo sentire il vostro parere su questa mia visione del nostro Bologna a tre dietro, quindi vedi, lui come te vede già il Bologna a tre davanti alla difesa, Moro con Ferguson e Amondarain di fianco, sulle fasce Miranda e Cambiaghi, davanti Piccoli, Berna libero di fare ciò che vuole, naturalmente un Bologna d'attacco. Ciao da Fabio.
0: Ma secondo me ci può anche stare come schieramento quello che ha fatto Fabio. Io credo che rimarremo comunque con un 3-4-2-1, un 3-4-3. Berna a sinistra, Orso a destra e poi vediamo chi saranno gli altri. Su Moro lì ci può stare, ma bisogna andare a 3 appunto a centrocampo. Per me Moro nei 2 fa fatica. Poi lui diceva Moro nei 3, quindi 3-5-2, quindi sì. Moro come vertice basso.
1: Perché ha messo anche Amondarain.
0: Esatto. Io metterei Ferguson e Amondarain. Cioè per me sono i giocatori che probabilmente si adattano meglio. No, senza Moro.
1: Senza Moro?
0: Cioè 3-4-3, perché secondo me non andremo 3-5-2. Manteniamo comunque l'idea di avere due ali d'attacco, comunque due trequartisti dietro la punta. Io andrei con Amondarain e Ferguson.
1: Non vi sembra singolare che ai giorni di oggi non si riesca a fare nulla per prevenire questi infortuni? E abbiamo anche l'Isokinetic, dice Fabrizio.
0: Ah, cioè, che dobbiamo fare? Ah, oh. Che si può fare? Niente, ne parliamo e basta.
1: Allora Claudio dice: ancora parliamo di Tedesco, uno dei peggiori allenatori mai visti a Bologna. Andiamo avanti.
0: Beh Claudio, io sono contento che tu ti esprimi in questo modo qua. Per me tifosi del Fenerbahce innamorati di Tedesco ti danno qualche indicazione. Trofeo che ha sollevato a Lipsia ti dà qualche indicazione. La partecipazione allo alla Champions con lo Schalke, preso mi sembra nelle ultime posizioni, ti dà la risposta. Poi tu dici che è un allenatore scarso, bene.
1: Aspetta che questo messaggio non l'ho capito e vorrei chiedere ad Alberto di spiegarmelo meglio. Socia ragazzi, vi sto ascoltando e se mi passate una considerazione stiamo raschiando il fondo del barile. Che brutta fine, forza Bologna Alberto. Vi dimenticate che la scorsa stagione non si sono mai allenati. Spiegamelo Alberto perché io non sono riuscito a capire.
0: Credo si riferisse agli svincolati. Cioè a quali possono essere i giocatori che Bologna potrebbe andare a
1: raschiando fondo del barile, perché per quello che c'è, se devi sostituire al volo uno prendi quello che c'è.
0: Indubbiamente sulla scorsa stagione non si sono mai allenati, diciamo che gli allenamenti non li vediamo, quindi non possiamo esprimerci proprio in maniera netta su questa cosa qua.
1: Sugli infortuni non sottovalutiamo un aspetto: abbiamo una rosa vecchia, non è più il Bologna dei giovani di solo 2 anni fa. Beh, ho capito, però Holm c'ha 26 anni.
0: Mi sembra settima rosa per età media. Quattordicesima rosa per età media.
1: Ok, però adesso al nostro amico volevo dire che Pietro Vierkovud ha giocato fino a 40 anni e non si è mai fatto male, cioè nel senso
0: no, ma infatti
1: lì insomma. Cos'è che dice? Anche Bisoli a Cesena era un guru, eppure.
0: Sì, insomma, vabbè.
1: Ecco, Eugenio Carvajal è già stato detto. No, è che ci speriamo anche. Almeno io un po' ci, boh, mi piacerebbe, è un po' esotico.
0: Alla giusta cifra, perché no?
1: Esotico, esotico. Però ragazzi, scusate, stiamo parlando come se non avessimo un solo laterale destro. Zortè ha giocato gran parte del campionato scorso e Lollo mi dà più sicurezza con la linea laterale come binario. Se poi sono entrambi fuori per una partita o due, si adatterà qualcuno. Ciao Fiore.
0: Io sono con Fiore, nel senso che io, se devo prendere Darmian, rimango così.
1: Se devo prendere Lirola,
0: rimango così. Sinceramente, rimango così e metto Cambiaghi. Lì tra l'altro è il mio titolare, cioè davanti a Zortea per me Cambiaghi nelle rotazioni, anche
1: ecco,
0: in quella posizione.
1: Tu hai appena detto così e guarda Boris cosa ci scrive: ma mettere Cambiaghi vicino a Piccoli, creare una sorta d'attacco Aguilera-Scuravi, ah, brutto. Aguilera un po' era la metà di Cambiaghi come altezza, però no, il concetto era quello.
0: Io non,
1: te lo sei perso?
0: No, io non li conosco proprio.
1: Allora, Aguilera e Scuravi erano la coppia d'attaccanti del Genoa che nel 92 arrivò, direi, alla semifinale di Coppa UEFA e furono buttati fuori dall'Ajax.
0: Pensa a te.
1: Un Ajax incredibile dove c'erano Van Schip, mi pare fosse l'Ajax, o comunque una squadra olandese. Comunque resta il fatto che Scuravi era tipo Kenneth Anderson, quindi un armadio a quattro ante.
0: L'ho sentito Scuravi,
1: brutto da vedere, ma la tirava giù sempre lui, poi faceva dei gran gol di testa in acrobazia, un animale.
0: Scuravi l'ho già sentito.
1: E Pato Aguilera, detto l'uccellino, era in pratica grande come il comodino che abbiamo qua dentro, andava come una scheggia e tirava tutte le parti. Gran giocatore.
0: No, meno, cioè, l'uccellino direi che
1: Patino.
0: E comunque io Cambiaghi sotto punta non lo vedo minimamente, però fiero di sbagliarmi, di vedergli fare 80 gol a stagione.
1: Beh, scusa, ma non era lui che a Empoli con Esposito giocava seconda punta anche?
0: Sì, sì, ha giocato seconda punta.
1: Ah, fatta.
0: Io non ce lo vedo, però cioè, lì ci ha giocato.
1: No, vabbè, insomma, poi è chiaro che...
0: Io lo vedo, appunto, io lo vedo, sono un disco rotto, io lo vedrei proprio bene lì.
1: Sono un disco rotto, bellissimo. Questo messaggio l'hai eliminato.
0: Si è eliminato il nostro amico.
1: Si è eliminato lui, cioè fa, esatto, ha mandato un messaggio, poi si è eliminato.
0: Stasera, allora, un commento velocissimo su stasera, perché dobbiamo chiudere con
1: Montella. È molto bravo, ma noi abbiamo bisogno di riscattare stasera si vince in Turchia.
0: Anche secondo me vinciamo.
1: E dai.
0: Anche secondo me vinciamo e tra l'altro giocare fuori casa ci può essere da un certo punto di vista un aiuto, passando il termine ovviamente, non è un aiuto, ma può essere meglio in questo momento giocare fuori casa.
1: Dici che alleggerisce un po'.
0: Alleggerisce un po', sì.
1: Va bene, forza ragazzi, forza azzurri, forza Mancio.
0: E forza noi, perché ci sentiamo domani.
1: E adesso?
0: 18, Black and White.
1: Tanta roba.
0: Tanta roba, sì.
1: Ciao.
0: Ci sentiamo domani, lui è peggio di me. Ciao ragazzi.
1: Ciao, ciao, ciao.
4: Nettuno Bologna 1. One e Frank. Lui è peggio di me. Questo programma è presentato da...
5: Quindi alla trattoria da Christian ogni sera c'è un all you can eat nostrano?
7: Sì, mi devi credere.
5: Lunedì?
7: All you can eat di Crescentine.
5: Ah, bene. Martedì?
7: All you can eat bolognese, lasagne, tagliatelle.
5: Tutto illimitato?
7: Sì.
5: Mercoledì?
7: All you can eat di carne alla griglia.
5: Giovedì?
7: Tomahawk.
5: Illimitato?
7: Sì.
5: Prenotare subito.
7: Trattoria da Christian, strada provinciale di Padulle a Sala Bolognese. Sui social Trattoria da Christian.
8: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
9: Nettuno Bologna 1.
25: Nettuno Bologna 1.
26: Nettuno Bologna 1.
27: Nettuno Bologna 1.
28: Sono le 18 e 59 minuti.
29: Pronto? Filman?
10: 29 39 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma, Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
11: Zen SRL, buongiorno. Come posso aiutarla?
12: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
11: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
12: Wow, è proprio quello che mi serve!
11: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.com.

0: Pet Wash. È fantastico!
1: Pet Wash.
0: Magia di sapone è la nuova lavanderia self-service a Zola Predosa, in via Dante 2, sotto il portico. Hanno una colonna dedicata per lavare e asciugare gli accessori del mondo animale.
2: E puoi lavare e asciugare anche le coperte, i piumoni, le tende, abbigliamento, tappeti, lana merino se abiti da lavoro.
0: Certo! Magia di sapone. Il pulito che ti sorprende, la comodità che ti conquista. Scopri le promozioni su magiadisapone.it e sui social.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Buonasera a tutti e bentrovati, terza puntata stagionale di Black and White. E con me stavolta Dave Trebbi. Qui abbiamo le porte scorrevoli, vedi, ci sono i gettoni, nessuno vuole stare con me più di tanto.
1: No, non è così. È che sai, anche noi abbiamo le regole 6 più 6
0: Esatto. Ci sono le regole di tesseramento.
1: Esatto.
0: Quindi ciao Dave, dovrebbe essere con noi in collegamento, stavolta telefonico appunto perché si scambiano i ruoli, il nostro Luca. Ciao Luca.
2: Buonasera a tutti, ben trovati.
0: Eccolo, perfetto. Mi fa piacere che anche Luca non si trovi nella lavatrice come facevi tu nelle passate stagioni, come diceva appunto.
1: Guarda, mi è bastato solamente una cosa. Lo svelo in diretta?
0: Uscire dalla lavatrice.
1: Togliere il wifi.
0: Va bene lo stesso. Allora, siamo già alla terza partita ufficiale. Il tempo vola quando ci si diverte. E una sconfitta, una vittoria, due partite sicuramente diverse, due prove comunque direi piuttosto convincenti sotto vari punti di vista. Chiaro, siamo a inizio stagione, ci sono tante cose ancora da rodare, tanti meccanismi da mettere a posto, però.
1: Ma sai, la gara, allora, se vai a vedere semplicemente il risultato della gara, parlo di venerdì sera contro il Fener, il risultato è stato anche bugiardo secondo me, perché la Virtus ha dimostrato in quel di Istanbul qualcosa di diverso rispetto appunto alla gara di Supercoppa. Erano chiamati tutti a una grande reazione dopo appunto quella gara e un po' c'è stata, soprattutto abbiamo visto qualcosa di diverso, abbiamo visto soprattutto nel momento di maggiore difficoltà cambiare strategia difensiva, questa 2-3 che ha rotto l'equilibrio offensivo del Fener è un qualcosa che può essere utile, è stata costruita bene ed è quella che ha portato leggermente la Virtus in gara. Poi ovvio che stiamo parlando del Fenerbahce, di una squadra che ha fior fior di campioni e sai, quando da una parte hai Horton Tucker che quando vede la Vonera è sempre in maniera super extra lusso, e dall'altra parte c'è stata comunque una Vitos che ha fatto vedere tante cose buone, uno fra tutti Edwards che sta mantenendo l'ottimo periodo, che è Seller Edwards, e si è visto per la prima volta Carr che ha dato equilibrio e ritmo all'attacco bianconero, e insomma anche Diarrava ha fatto bene, e abbiamo visto anche qualcosa di positivo da parte di Moore che soprattutto nella gara contro Milano in Supercoppa aveva fatto molto male. Quindi è stata una partita che nonostante la sconfitta si è visto qualcosa di positivo, e appunto poi c'è stata la partita contro Varese, e di quella positività vista in campo è stata premiata la grande in un campo difficilissimo perché era caldissimo fin dalla palla 2, e pian piano la Virtus è stata molto brava con quel 18-0 di parziale a chiudere soprattutto nel quarto, e l'anno scorso Gabri, partite dove le portavi così a casa nell'ultimo quarto non capitava poche volte, e una Virtus che ha controllato i rimbalzi, li ha doppiati a livello di rimbalzi, e però ha sempre questo problema secondo me sulle palle perse che deve un po' fare migliorare. Però ripeto, è una vittoria fondamentale perché dà fiducia, perché poi come ben sappiamo domani si scende nuovamente in campo.
0: Ecco, bisogna dire secondo me che una squadra che usa questo tipo di gioco appunto molto veloce, molto rapido, che cerca la soluzione nei primi

0: secondi dell'azione tendenzialmente è più soggetta alle palle perse rispetto a una che gioca in modo diverso. Ripartiamo un attimo magari dalla partita di Istanbul, Luca, mi collego con te. Una Virtus che appunto ha fatto di questa tecnica, di questo modus giocandi del corri
1: e tira.
0: Adesso corri e tira è un po' limitativo, però comunque di questo gioco veloce e frenetico con la palla che si muove appunto molto rapidamente già dai primissimi secondi dell'azione, la Virtus ha fatto di questo la sua arma tattica contro una corazzata che altrimenti sarebbe stata difficile da impensierire. Quanto c'è riuscita? In realtà c'è riuscita anche abbastanza, poi va bene, i valori alla fine sono venuti al pettine nell'ultimo quarto, però mi sembra di poter dire che un approccio di questo tipo sul lungo periodo possa pagare.
2: È stata senza ombra di dubbio una Virtus che quasi contro pronostico se l'è giocata alla pari contro uno squadrone come il Fenerbahce per oltre 35 minuti, e come avete detto benissimo l'ha fatto puntando su quello che lo stesso Derrick Austin Jr. nella prepartita aveva dichiarato essere l'intento della squadra, ovvero vogliamo andare a Istanbul e giocarcela con le nostre armi, con il nostro gioco. Si è vista, l'avevi citato tu Gabri nella scorsa puntata di Black and White, una Virtus a trazione più europea con tutti gli stranieri nel roster eccetto l'infortunato Kokila scendere in campo, e forse anche questo ha dato una mano a reggere l'urto all'esordio contro il Fenerbahce. Una Virtus che ha mostrato progressi in larghi tratti del suo gioco, soprattutto quando ha continuato a dimostrare che la corsa in campo aperto è senza ombra di dubbio il suo forte, e ha mostrato come progressi anche tanti margini di miglioramento, e soprattutto magari nella capacità di lettura della partita. Mi viene in mente due momenti lampanti: il vantaggio di il break che era riuscito a fare le Bunere quando si erano spinti a metà terzo quarto sul più 7, in cui magari si poteva cercare un po' più l'uomo in aria, si poteva un po' più cercare di ferire una difesa del Fenerbahce che a detta stessa di Jasikevičius,
0: ok,
3: i sempre amati lituani.
2: E il secondo momento invece su cui la Virtus deve sicuramente migliorare è quando i finali sono punto a punto, quando la palla inizia a scottare non deve snaturarsi, deve continuare a produrre il proprio gioco, far circolare la palla. Sono stati cercati degli isolamenti che non hanno portato a punti facili quanto magari quelli del Fenerbahce con Ontor, Tucker, Forrest e Baldwin, che sono alla fine poi risultati quelli decisivi.
0: Ecco, diciamo, stavo aprendo le statistiche per dare un'occhiata anche da questo punto di vista, sicuramente una Virtus che è ancora diciamo un po' fresca per quanto riguarda il tiro da tre punti. Questo un po' si è manifestato anche nella partita di ieri a Varese, sicuramente una partita gestita comunque in modo diverso, con anche una difesa che si è dimostrata ovviamente più efficace, anche perché comunque ci si trovava contro un'avversaria di caratura ovviamente inferiore e con due assenze importanti. Poi parliamo anche un attimo di Varese, però come dicevamo, quindi Virtus che è riuscita a impensierire la squadra turca anche tirando molto male da fuori area, perché così i numeri ci dicono 15,4%, che di certo non è una percentuale particolarmente gloriosa. Tu Dave mi evidenzi che anche il Fener ha tirato col 14,3, quindi
3: non è stata una grande partita, diciamo, a livello di tiro a tre punti.
0: Tu dici mal comune, esatto. Mezzo gaudio, e evidentemente l'inizio di stagione pesa un po' per tutti quanti. Invece cosa è cambiato? Sicuramente la Virtus rispetto alla partita di Fener a Varese è riuscita a ottenere molti più tiri liberi rispetto ai 14 della partita appunto in Turchia, dove invece ne aveva fatti tirare agli altri ben 34. Quindi lì chiaramente cambia il discorso della fisicità, però insomma sono piccoli indicatori del fatto che si tiene d'occhio appunto in questa fase di come dire, addestramento e abitudine, si tiene d'occhio appunto gli errori per cercare di migliorarli anche sul brevissimo periodo.
3: Ma guarda, ti posso dire che nella gara contro Varese c'è stato secondo me un passo in più a livello difensivo proprio da parte della Virtus, perché è stata una Virtus che ha veramente aggredito, come vi dicevo tempo fa, e i propri portatori di palla biancorossi, e quindi di conseguenza le palle perse da parte di Varese, che saranno 19 al termine appunto della partita, sono tante. Ma anche il discorso dei falli, perché molte volte la Virtus, recuperando palla o approfittando degli errori di Varese, ha subito tanti falli in situazione di transizione, e questo ha portato soprattutto Kamagate, ad esempio, o anche soprattutto sotto canestro, anche Renfro, ad avere tanti problemi, e quindi loro si sono dovuti abbassare ulteriormente. E quindi, se ti abbassi col quintetto, tu approfitti della tua fisicità e quindi cerchi di entrare in area. Quindi anche i 16 tiri liberi tirati è proprio per quell'aspetto lì. Una Varese che le assenze sono state pesantissime, perché Della Valle e McDowell White sono importanti per loro. Hanno avuto, come posso definirla, la prestazione di Hunter Hale, Gabri? Una prestazione complicata, definiamola così.
0: Come la vuoi definire? Aveva dimenticato le mani a casa. Come la vuoi definire? E, tra l'altro,
3: 3 appunto, su 22
0: per la precisione. 2 su 12 da 2, 2 su 10 da 3. Quello sicuramente è stata una grande fortuna per i bianconeri. C'è da dire che l'assenza, come dicevi tu, di Della Valle, di McDowell White, ha fatto sì che lui si dovesse anche prendere tutti questi tiri.
3: Esatto.
0: Ora però la domanda che mi pongo io nei confronti di Varese è: ieri Varese ha tutto sommato proposto un sistema funzionale.
3: Sì.
0: Nel momento in cui dovessero rientrare, perché rientreranno,
3: certo,
0: anzi gli auguro che rientrino al più presto questi due giocatori così importanti, quanto sarà ancora funzionale questo sistema? Cioè, l'impressione è un po' che possa essere una squadra con troppe persone che tengono la palla per troppo tempo e troppe persone che tirano. Quindi rischia di essere, diciamo, sicuramente una situazione più complicata anche a livello gerarchico rispetto a quella che ci siamo trovati ad affrontare ieri. Quindi per dire, lo stesso Librizzi, di cui tanto si parla quando Varese gioca contro la Virtus, secondo me è un portatore di energia straordinario ed è il giocatore più determinante in questa squadra, quella che abbiamo visto ieri, senza Della Valle, chiaramente.
3: Certo.
0: Lui probabilmente si vedrà i minuti estremamente ridotti.
3: Ma lì dipende, sai, dopo la bravura di Varese sarà quella di mischiare McDowell White con un certo tipo di guardia, un certo tipo di ala, e stessa identica cosa, e non creare troppa disparità tra il quintetto titolare e il quintetto della panchina. Ed è un po' quello che sta facendo anche la stessa Virtus, perché abbiamo visto nei 5 che sono scesi in campo nella gara contro Varese, abbiamo visto Fraser nel ruolo di guardia, e insieme appunto a Carr. E poi abbiamo visto Baldasso uscire dalla panchina, e uscire dalla panchina ha dato quei punti veloci e estemporanei che servono. Poi Baldasso ha messo questi tiri sul finale, ed è un po' il mio dubbio a chi dare il premio di MVP. Di solito l'MVP si dà al giocatore migliore, a livello statistico il migliore appare Carr, però i canestri segnati da Baldasso nel quarto quarto, quelli che hanno congelato la partita, sono quelli decisivi. Quindi lì fai anche fatica a darla a Carr. Però sì, una Virtus, come giustamente ha detto Monbru, che è al 60%, quindi per via anche della condizione fisica, e si è visto che a un certo punto i giocatori hanno fatto proprio facevano fatica a livello di fiato a tenere questo determinato ritmo con tante palle perse. Mi leggo le palle perse per quel motivo lì. E un altro motivo è il fatto che comunque si devono ancora conoscere, e queste partite serviranno per creare la chimica, visto che comunque, come ben sappiamo, la possibilità di allenarsi non ci sono.
0: Sì, soprattutto quando le partite cominciano a essere così ravvicinate come già questa settimana, anche perché la Virtus sta facendo un viaggio unico, cioè Istanbul-Milano per Varese, adesso rimane a Milano. Ciao Regaz, ci scrive Tommy, in attesa di entrare
3: al cinema.
0: Ok. In attesa di entrare al cine, volevo sapere le vostre opinioni sui match di Eurolega e campionato. Io ho visto la prima e vi ho ascoltato per radio nella seconda. Con un po' di energia in più sul finale la potevamo vincere contro il Fenerbahce. Ho visto una buona presentazione prestazione di tanti giocatori, anche Diouf non mi è dispiaciuto, ottima la fase difensiva peraltro, dice Tommy. Luca, torno da te, la difesa sta diventando in questa squadra da corsa comunque un argomento, diciamo, rilevante anche nel dibattito dei tifosi, quindi vuol dire che in sostanza esiste, che non è una cosa scontata per una squadra appunto che corre davvero. Cosa ne pensi soprattutto riguardo alla partita di Eurolega, poi quella di ieri ne parleremo anche più tardi?
2: Ma senza ombra di dubbio, come la Virtus deve trovare il suo equilibrio in attacco, lo deve trovare anche in difesa, soprattutto nel modo in cui deciderà di spalmare le energie nella metà campo difensiva sull'intero arco della partita, perché proprio col Fenerbahce è sembrato che negli ultimi 5 minuti sia in attacco che in difesa si fosse un po' a corto di energia. E ovvio che quando tu arrivi negli ultimi 5 minuti un po' a corto di energia ti viene meno anche lo spirito con cui questa Virtus nasce, ovvero l'aggressività, e la Virtus proprio con il Fenerbahce è riuscita venerdì scorso a mettere in difficoltà i turchi, sia procurando delle gran palle perse da parte degli uomini dei turchi gialloneri di casa, che sono state, come per la Virtus, allo stesso modo sono state un problema anche per loro, quindi portando subito aggressività sui portatori di palla. Era arrivato con l'unico canestro nella partita di Ferrari, uno dei pochissimi vantaggi del primo tempo della Virtus, quindi sicuramente mantenere l'aggressività e riuscire a portare questo 60% a cui la Virtus secondo Mumbrù è ad oggi, ad una percentuale maggiore, sarà anche una chiave, se non forse la lettura principale dello step in avanti che la Virtus deve fare dal punto di vista difensivo.
0: Questo è sicuramente un argomento che terrà banco a lungo anche in questa trasmissione. E intanto Dave, visto che manca poco comunque alla prima fascia pubblicitaria, ti chiedo, avevi una domanda per i nostri tifosi?
3: Sì, avevo
0: messaggi, ne sono già arrivati, ma proviamo anche a rispondere al nostro Dave.
3: Esatto, mettetevi nei panni di Mumbrù, perché ovviamente sono venute fuori tante prestazioni e adesso vi dovete dare il quintetto base nella gara di domani contro Milano. Voglio sapere qual è il vostro quintetto, con chi partite, da playmaker, da guardia, dalla piccola?
0: Contando che siamo in Eurolega, quindi comunque non ci sono limiti di stranieri. Quindi tu inizia dicendo il tuo e poi valutiamo.
3: No, lo dico dopo la pausa.
0: Lo dici dopo la pausa, va bene. Tra l'altro, opinione mia personale, forse nella partita di ieri a Varese, Bello al posto di Frazier. Io, ma sì, non tanto per la, ma perché appunto la settimana è sicuramente
3: è
0: molto lunga.
3: È quintetto base, però, poi dopo, certo, come certo, tu ben sai, no, parti in una maniera e poi dopo concludi con un'altra.
0: Calma, io non parlavo di quintetto base, io parlavo di portare a roster.
3: Ah, ok.
0: Secondo me in questo momento Carr ci vuole, però adesso certo, sentiamo anche i nostri ascoltatori. Tutto questo e molto altro dopo la prima fascia pubblicitaria.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
4: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare Negli Anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it. Venerdì 2 ottobre riapre il 707 con Friday Revolution. Ogni venerdì il 707 cambia pelle. Prima c'è il divertentissimo dinner show e dopo c'è il disco club House 92.000. Il venerdì over 30 più famoso è al 707 con il Friday Revolution.
5: I love it!
4: 707 Dinner and Club a Castelmaggiore. Ti aspettiamo a cena o subito dopo. Inaugurazione venerdì 2 ottobre. 707 Friday Revolution. Dedicated to Muri DJ.
6: Vuoi una nuova macchina da giardino?
4: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
6: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
4: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno, su manferdinisrl.it e sui social.
6: Manfredini, la certezza dei professionisti.
4: Approfitta ora degli extra sconti. Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
5: Black and White, la Virtus alla radio.
0: Quintetti.
3: 5-5-5.
0: Allora, io so che Luca per educazione ha aspettato il suo turno, ma voleva dire il suo.
3: Vai,
0: quindi, se vogliamo partire da lì.
3: Esatto, vai Luca.
2: Sì, volevo spronare tutti i nostri ascoltatori a mandare chiesto da Bauer il proprio quintetto in vista della rivincita con Milano al 366-402-4022.
0: La prima di tante, perché sappiamo che...
2: Non ho capito.
0: La prima di tante, perché le partite con Milano sappiamo sempre che sono una ripetizione piuttosto comune durante la stagione, quindi.
2: Sì, sicuramente era un po' di stagioni che non vedevo due Milano Virtus subito a settembre così presto.
0: Ma in parte è vero, però sai, alla fine alla Supercoppa il rischio c'è.
3: Sì.
0: Globalmente, quindi
3: ultimamente
0: quello...
3: c'è sempre. Esatto. Ultimamente.
2: Poi il resto lo fa il calendario.
3: Esatto. L'amato calendario.
0: Allora, Luca, volevi darci il tuo quintetto?
2: Certamente. Allora, io non lascio mai in panchina nel quintetto iniziale in questo momento Carr, perché in regia lo vedo qualche passo in avanti rispetto a un Frazier o a un Rashid Bello. Poi metto Moore, che ho visto bello in crescita, soprattutto tra la semifinale di Supercoppa e il Fenerbahce. Derrick Austin Jr., presenza fissa. Kessel Edwards e Diouf.
3: Diouf, beh, ci sta, perché comunque già nelle ultime partite c'è state prestazioni in crescita, anche nella partita di ieri si è visto qualcosa di più. Poi ovvio che un po' ne ha approfittato al fatto appunto che Varese era solo con Renfro in campo, perché Kamagate aveva problemi di falli, però sì, ci sta, non... Ne sono arrivati tanti, Gabri, come...
0: Sì, alcuni erano messaggi già della fascia precedente, quindi adesso li proviamo a recuperare un po', perché ci siamo dilungati. Andrea da Castenaso, che ci scrive: buonasera a tutti i tifosi della squadra più tifata d'Italia.
3: Bravo,
0: questo è il leitmotiv di quest'anno.
3: Bravo Andrea, ci sta.
0: Dice: uff, che fatica, a un certo punto avevo paura di perdere. Poi però Mumbrù ha tirato fuori il coniglio dal cilindro di nome Daniel e ha fatto la magia. Vittoria fondamentale, perché per arrivare in alto in stagione regolare e avere un buon piazzamento per i playoff, vittorie così sono essenziali. Speriamo che l'impegno e la concentrazione messa da parte di tutti sia costante così per tutta la stagione. Non ho grandi cose da aggiungere, se non che io, che ho una stima infinita di Daniel e che diciamo anche che ormai diciamo è uno di quei giocatori che conosco un po' di più, no, tra quelli che
3: vero.
0: Cioè, ci sono sempre, però secondo me ieri sera il coniglio dal cilindro si chiama Baldasso.
3: Sì assolutamente, anche se comunque la prova di Daniel sono 6 punti e 6 rimbalzi e abbiamo visto quanto sono stati importanti i rimbalzi nella,
0: certo,
3: gara appunto contro...
0: Gli è anche scappato qualche fallo all'inizio.
3: E tra l'altro Daniel tanto amato in quel di Varese, super fischiato appena entra, appunto, ma per ambiente, discorsi vecchi con la maglia di Siena.
0: Ambiente particolarmente
3: caldo, sì, come sempre.
0: Diciamo ambiente di buona memoria.
3: Esatto.
0: Tra l'altro in quella Varese di allora giocava Brian Dunston, che oggi ha ufficializzato di aver firmato all'Olympiacos.
3: E così, se non erro, in quella sfida c'è stato anche il padre di un figlio che poi è esordito, ovvero quel tale Kangur.
0: Probabile.
3: Che non mi ricordo se...
0: Christian Kangur comunque è anche ex Virtus.
3: Certo.
0: Il fatto di aver visto Christian Kangur, io da abbonato, giocare alla Virtus e ora di vedere la Virtus che gioca contro suo figlio è un segno ineluttabile di vecchiaia. Beh, per me, per te figurati,
3: cioè, non diciamo ecco,
0: quindi
3: grazie.
0: Luca si salva per il momento. Comunque dicevo, grande prova di Tommaso Baldasso ieri sera, che pur non avendo trovato particolare continuità al tiro dalla lunga distanza, come poi tutta la squadra per il momento, ha tirato fuori una prestazione veramente significativa che ha portato poi la Virtus alla vittoria. Lui e Carr, secondo me, sugli scudi nella partita di ieri.
3: Sì.
0: Ora io mi chiedo una domanda carica di speranza ed entusiasmo.
3: Sentiamo.
0: Se questa squadra gioca così, non prendendoci da tre, quando ci prenderà da tre?
3: Ci divertiamo ancora di più.
0: Bisogna anche capire, chiaramente, in una, diciamo, in una stagione molto lunga, che anche il tiro da tre, anche le percentuali possono andare e venire.
3: Però per dirti,
0: quindi teniamoci pronti.
3: È stato molto bravo Baldasso, poi volevo sapere anche l'opinione di Luca nella partita appunto di ieri, che lui è stato molto bravo, ovvero di non prendersi il tiro da tre punti, ma molte volte di tirare dalla
0: dentro,
3: media,
0: di andare dentro e tirare da due. Ma sì, in realtà sì, poi chiaro, lui era un po' più fresco degli altri perché non aveva giocato venerdì nella partita con,
3: certo, però comunque è un quel qualcosa in più. Non è obbligatorio, sì, tirare sempre da tre punti se la difesa ti lascia il tiro dalla media.
0: Sì,
3: è
0: sì,
3: giusto,
0: sì,
3: provare,
0: senza dubbio. Buonasera ragazzi, ci scrive Luca, un altro Luca però. Cosa ne dite delle citazioni del tifo milanese che asserisce che la partita di domani è già vinta visto che è contro una semplice squadra di LBA? A parte queste citazioni di poco conto, vedo un po' spaesato Ferrari, mi sembra almeno inserito nel gioco di Monbrù, anche se siamo solo all'inizio. Voi cosa dite? Allora, di per sé ci può stare, magari giro a Luca la questione di Ferrari,
3: da Luca a Luca,
0: anche se comunque Ferrari appunto è un giocatore estremamente giovane che noi tendiamo a dimenticarci di questa cosa, e parliamo di un giocatore del 2005, ok, quindi non so,
3: 21.
0: Non so adesso il nostro Luca quanti anni abbia, però appunto
2: uno è più.
0: No, non questo Luca, intendevo il Luca. No, te lo so quanti anni hai, scusa, ti ho assunto. No, dicevo, il Luca che ci scrive, lo scrivente, però dicevo è un giocatore particolarmente giovane a cui non siamo abituati, diciamo, non siamo abituati ad avere giocatori così giovani.
3: Esatto.
0: Secondo me ci vuole a maggior ragione il beneficio totale di inventario, soprattutto all'inizio e soprattutto quando si cambia così tanto da una squadra tutta difesa a una squadra tanto tanto attacco. Per quanto riguarda la prima provocazione che mandavi, dice che qualche tifoso di Milano dice che la partita di domani è già vinta perché è contro una semplice squadra di LBA. Io ti rispondo che Milano ieri contro una semplice squadra di LBA con anche meno di 5 stranieri a referto non ha avuto assolutamente vita facile e anzi ha sudato abbastanza, più di 7 camicie,
3: più.
0: Quindi secondo me dopo la partita di ieri questa affermazione è stata un po' rivalutata, ammessa che appunto fosse una cosa, diciamo, una cosa goliardica e tutto quanto, però secondo me dopo la partita di ieri, diciamo che l'umore era un po' meno buono rispetto,
3: esatto,
0: alla voglia di fare tanti scherzi, detto che appunto Milano ha comunque anche perso col Partizan, quindi sarà certamente in cerca di una vittoria in Eurolega, Partizan di Paiola, che mi sembra,
3: allora,
0: non si sia inserito
3: male. No. Metto in chiaro una cosa, l'ho anche scritto sui social. Allora, qualsiasi giocatore con la maglia numero 66 del Partizan, io non conosco né il nome, né il cognome, né che tipologia di giocatore è. Lo metto in chiaro.
0: Peggio per te, perché io invece lo conosco, me lo guardo e me lo godo, perché rimane uno spettacolo da vedere. E Luca, allora, questione Ferrari.
2: Ma Ferrari, come ricordato poco fa, è un ragazzo giovanissimo, arrivato alla Virtus l'anno scorso a metà stagione e ha tentato subito di cogliere l'occasione di arrivare in una squadra di primissimo livello nel massimo campionato di Serie A. Ovvio è che arrivando dalla 2 ha bisogno di un logico periodo di adattamento tra la seconda serie del campionato italiano e la massima serie, e soprattutto bisogna anche di un adattamento ulteriore se il gradino diventa ancora più grande, il più grande possibile in Europa, ovvero andare a scontrarsi con la fisicità dell'Eurolega. Se poi ci si mette che la Virtus ha iniziato un nuovo corso con una filosofia di gioco completamente diversa dall'anno scorso, a mio modo di vedere illogico in questo momento della stagione, che è iniziata da nemmeno un mese ufficialmente, quindi siamo veramente agli inizi, aspettarsi da Ferrari quella partita che rimane forse probabilmente l'highlight fin qui della sua permanenza in Virtus, ovvero il derby di ritorno, il derby d'Italia di ritorno contro Milano dell'anno scorso, in cui,
3: sì,
2: aveva fatto tutto perfettamente, si era trovato sempre nel posto giusto al momento giusto, e ovvio è che non ci si può aspettare in questo momento della sua carriera, del suo momento in Virtus e in questo momento della stagione, sempre una grande continuità. L'obiettivo è che questa continuità con il tempo inizi sempre ad averla in maniera più ampia, maggiore e costante, per convincere lo stesso Monbrù a dargli i minuti e soprattutto dargli responsabilità, perché il passo in avanti, a modo di vederlo, deve fare in difesa, deve un po' velocizzare i piedi, deve un po' velocizzare gli scivolamenti con cui copre il diretto offendente che attacca verso canestro, mentre invece in attacco si difende discretamente bene, ha una mano piuttosto educata da tre punti e potrebbe tornare utile alla Virtus.
3: Io volevo aggiungere una cosa a quello che ha detto Luca, tutto giusto, credo che sul giocatore si sta anche facendo un bel lavoro a livello fisico, perché si è capito, ma l'ha capito anche Banchi in nazionale, che il suo sviluppo è nel ruolo di 4, perché in nazionale gioca fisso nel ruolo di 4, con la Virtus è stato proposto più volte nel ruolo di 4, anzi in Supercoppa è stato messo anche da 5 in momenti di difficoltà, e anche in quella Cividale era nel ruolo di 4. Credo che adesso abbiamo un'idea ben chiara del tipo di ruolo che può avere questo giocatore, perché a livello di piedi e a livello di fisicità e nel ruolo di 3 fa un po' fatica anche in campionato. Invece se dovesse migliorare a livello della parte alta del corpo e continuare ad avere un tiro così affidabile nel ruolo di 4, potrebbe dare delle soddisfazioni, perché ricordiamoci che è anche un giocatore che ha rimbalzo d'attacco, lo scorso anno l'abbiamo visto, un giocatore che ci va con molta aggressività, quindi potrebbe essere anche dei tutor buoni, perché Kessler Edwards è un ottimo tutor per lui, e anche lo stesso Bobby Klintman su tutto aspetto.
0: Sì, direi di sì. Poi appunto anche l'anno scorso comunque aveva avuto già modo di assaggiare,
3: certo,
0: quindi insomma. Nicola da Ortona: ciao ragazzi, è un piacere risentirvi. Secondo voi il mancato utilizzo di Balbasso, beh, carino,
3: bello,
0: e Casarini d'Eurolega è legato al fatto della loro inesperienza, oppure una scelta di Mumbrù di utilizzarli nell'LBA? Secondo me un po' è la seconda, cioè servono energie fresche per l'LBA, visto che le partite sono veramente tante, ma giocheranno, arriverà, certo, il momento in cui giocheranno anche loro in Eurolega. Vittorio invece dice: quintetto base Carr, Moore, Edwards, Klintman, Diarra, Alston da sesto per dare esecuzione da metà quarto. Allora, io sono fortemente contrario a questa soluzione.
3: Però è diverso rispetto...
0: Con grande amicizia per Vittorio, ma sono profondamente contrario a questa soluzione, perché i tuoi 2-4 sono in campo insieme subito nel quintetto.
3: Sì, sì, sì, assolutamente, anzi...
0: E dopo, sì, dopo sì, chi metti su? Cioè, voglio dire, cioè, la questione è quella, cioè, puoi mettere Alston da 4, ma dopo significa snaturare completamente tutta la struttura della squadra. Quindi, secondo me, Edwards e Klintman in campo insieme quest'anno non ci giocheranno mai.
3: Sì, esatto, una volta. Esatto, esatto. Ma delle due cambio. Sì, esatto. Sì, sì, sì. Delle
0: anche,
3: due
0: magari... perché, anche perché nessuno dei due è un 3.
3: No, no, no, assolutamente. Non lo so. No, anzi, Edwards è giusto che venga messo nel ruolo di 4, perché è veramente clamoroso.
0: È un rimbalzista veramente importante.
3: Esatto, quindi
0: poi
3: lo va un po' a snaturare, esatto.
0: Poi
3: esatto,
0: certo, aprono il campo e tutto quanto.
3: Certo.
0: Però sì, non hanno la velocità per fare i 3. Non...
3: Come vi dicevo tempo fa, l'unico dubbio sul quintetto titolare magari su Moore. Magari su Moore, magari mettendo subito Fraser o Bello per fargli assaggiare subito il campo, e Moore metterlo nel quintetto di riserva, definiamolo così. Però parliamo sempre di starting five, poi dopo ovviamente col via della partita poi decidi chi veramente far giocare.
0: Riccardo ci saluta e ci scrive: quintetto Carr, Baldasso, Moore, Edwards, Diarra.
3: Alston, no, anche qua
0: messo... E qui dice: Alston fuori, non mi sta piacendo in attacco perché forza troppo e poco in difesa. Allora, che sia un po' sotto in difesa, sì.
3: Sì, sì, sì.
0: Che stia forzando troppo, ma allora Alston è quello che, cioè, poi come l'anno scorso, quando si sblocca e le mette, dopo,
3: esatto,
0: non la chiamiamo più forzatura. È uno che tira tanto, è un tiratore naturale, l'abbiamo preso per quello. Quindi secondo me, cioè, ci sta anche che tiri, perché se diventa timido è finita.
3: No, ma al ruolo di tirare, ragazzi, cioè i tiri che prende è perché è nel ruolo, li deve prendere, se no perde maggior parte della sua pericolosità. E delle due preferisco che si prenda un tiro piuttosto che, ve lo dico adesso, metta più palla per terra. E quindi no, preferisco un Alston più cecchino che finalizzatore di gioco, ecco, finiamolo così.
0: Daniel ci scrive un messaggio lungo: ciao ragazzi, dico solo questo, si inizia a vedere qualcosa e soprattutto credo che abbiamo preso giocatori qualitativi, magari non superstar assolute, ma tanti buoni ottimi giocatori, penso ad Edwards, Carr, ma anche Klintman o Bello. Cosa ne pensate del rendimento invece di Alston? Mi sembra piuttosto indietro rispetto allo scorso anno, forse un po' di ansia da prestazione. E poi ci dà il suo quintetto, che è Carr, Moore, Edwards, Momo. Poi sappiamo che il quintetto iniziale conta, ma fino a un certo punto Ah no, chi manca? È un quartetto.
3: Infatti è un quartetto, quello sì. Junior non capivo.
0: Infatti
3: se
0: io dicevo Carr, Moore Junior, Edwards, Momo, va bene. Vabbè. Quartetto.
3: Quartetto, vabbè, si può. No, non si può, per regolamento non si può. Quindi
0: a meno di espulsione di tutti
3: sì,
0: gli altri.
3: Ok, però non partirei così subito all'inizio, ecco.
0: Quindi no, prima no. avevamo 2-4, adesso non abbiamo
3: dai,
0: neanche
3: aggiungici, riscrivici, aggiungici il giocatore in più, grazie, se riesci.
0: Sul discorso Alston, secondo me bisogna anche tenere presente che si è operato una mano, eh.
3: Esatto.
0: Quindi bisogna dargli un po' di tempo per riprendere fiducia e confidenza, appunto, esatto, nei mezzi. Un po' di paura, secondo me, un po' sì, di ingessatura non ortopedica, ma ingessatura, diciamo, di pensiero, esatto, nella leggerezza di prendersi il tiro, secondo me c'è. Però, appunto, un'opinione personale. Luca, tu cosa ne pensi?
2: Credo che forse lui stesso debba trovare un po' di confidenza col nuovo ruolo che, a differenza della scorsa stagione in cui arrivava da rookie di Eurolega, sì, con un buonissimo trascorso a Marresa, era entrato nello starting five della Liga SB, e quest'anno ha totalmente un ruolo diverso, è uno dei giocatori più esperti della squadra, ha dichiarato lui stesso al Media Day di inizio stagione: voglio fare uno step in avanti nella mia carriera, voglio prendermi più responsabilità ed indicare la via. Quindi magari, se lo dico anche ai nostri ascoltatori, state vedendo che si sta prendendo un po' troppi tiri, sta forzando un po', anche perché sta cercando magari di prendere le misure, sta cercando di indossare il mantello del trascinatore, per quello sta facendo delle prove probabilmente.
3: Sì, sicuramente, sì, assolutamente, anzi è giusto che se le prenda, quindi diciamo che
2: anche perché finora mi sembra, guardando un po' i tabellini, sia quasi sempre andato in doppia cifra, ha quasi sempre prodotto partite degne di nota, eccetto magari l'unico passo falso,
3: Supercoppa,
2: con l'Olimpia Milano in Supercoppa, esatto, italiana. Per il resto direi che la somma di punti dice essere il capocannoniere di questa Virtus, contando anche le amichevoli prestagionali.
3: Giusto.
0: Ragazzi, domani molto fiducioso, Milano ha problemi, non sono il Fener e noi siamo carichi, Luca da Bologna.
3: Mi piace questo ottimismo, mi piace, ma sì Luca, sì, dai, fiducioso, bravo, giusto, giusto.
0: Tra l'altro vedevo e sentivo appunto un inizio di malumori per quanto riguarda Milano, sono già lì a puntare un po' il dito sulla panchina, solite situazioni,
3: sì,
0: cioè alla
3: sì,
0: fine la squadra è più forte lo stesso.
3: Sì, sì, però andar lì in quelle pieghette, cercare di mettere il ditino, rompere delle sicurezze.
0: Cosa dici? Quindi Dave suggerisce il coltellino nella piaghetta.
3: La piaghetta.
0: Mi sembra, diciamo, una strategia sicuramente interessante. No, la vera differenza è che comunque Milano in Eurolega è estremamente profonda e completa, sì, quindi chiaro. E penso sia, porti con sé anche un pochino di frustrazione, visto che l'ultima partita contro Trieste è stata vinta, ma è andata un po' così, così.
3: Sì.
0: Un altro breve stop pubblicitario e noi ci risentiamo tra poco.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. Vuoi una nuova macchina da giardino?
4: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
6: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
4: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
6: Manferdini, la certezza dei professionisti.
4: Approfitta ora degli extra sconti.
6: Ritorna a Comacchio la 28esima Sagra dell'Anguilla. Fratello Sale, sorella Anguilla. Stand e ristorazione di qualità, 60 eventi, cultura, spettacoli, concerti e un fantastico mercato di artigianato e hobbistica, escursioni, visite guidate e musei. Area giostre per grandi e piccini. Venerdì 25 settembre, cena stellata con lo chef Igles Corelli, 5 stelle Michelin. Venite alla Sagra dell'Anguilla a Comacchio, nei fine settimana del 3, 4 e 10, 11 ottobre. Scopri il programma su sagradellanguilla.it.
7: Manca poco alla quarta edizione del premio giornalistico dedicato a Gianfranco Civolani, riservato a giornalisti under 35. Potete scegliere fra testo scritto, servizio video o servizio audio. Mattei Plast vi invita a iscrivervi entro il 30 settembre. I tre vincitori saranno premiati con un premio di 1000 euro a testa, giovedì 26 novembre al Cinema Teatro Modernissimo. A seguire lo spettacolo teatrale dedicato al CIV e alla stagione vissuta da Roberto Baggio a Bologna. Info su Facebook Civolandia.
8: Tuo figlio sta iniziando la terza media. È ora di pensare al suo futuro. Salesiani, una seria preparazione scolastica in un ambiente educativo solido e affidabile. Ti aspettiamo venerdì 16 e sabato 17 ottobre per i primi Open Day in via Jacopo della Quercia 1 a Bologna. Potrai conoscere la nostra offerta formativa. Istituto Professionale Grafico e Meccanico, Liceo Economico Sociale, Istituto Tecnico Meccatronico, Percorso Tecnico Sperimentale 4+2, Meccatronica, Automazione e Intelligenza Artificiale. Info e prenotazioni salesianibologna.it.
9: Ciao Marco, hai fatto l'abbonamento al Bologna?
10: Ovvio, quello non può mancare mai.
9: E la casa, sei poi riuscito a venderla?
10: Sì, certo, ho seguito il tuo consiglio e mi sono rivolto ad Ivan di Immagina Bologna. Casa venduta in tutta sicurezza e a un prezzo eccezionale.
9: Lo sapevo, di loro ti puoi sempre fidare.
10: E come? Con Immagina Bologna ho venduto la mia casa al meglio.
9: Allora, forza, Immagina Bologna!
11: Vuoi vendere casa anche tu? Affidati all'esperienza di Immagina Bologna. Seguici sui social e visita il sito immaginabologna.it. Immagina Bologna, c'è chi vende casa e chi vende casa al meglio.
12: Impresa artigiana?
13: Presente.
12: Libero professionista?
13: Presente.
12: Gruppo di amici?
13: Presenti. Presenti.
12: Agenzia di eventi?
13: Presente.
14: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione e se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting, presente quando serve.
15: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
17: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Terza parte e ultima appunto di Black and White per questa sera. Ci prepariamo a questa settimana double di Eurolega, double italiana, però, perché sì, appunto si giocherà la prima partita
3: che ha detto,
0: a Milano e la seconda in casa.
3: Ha detto Torri una settimana olimpionica, giocando con Olimpia Olympiakos, però non mi ricordo.
0: Ah, ok, va bene.
3: Ci poteva stare. Come
0: potevamo come anche far finta di niente. Un saluto ad Alessio.
3: Esatto. Intanto Daniel ci ha aggiunto che il quinto era Alston, quindi
0: esatto, perché
3: JR era inteso per Alston.
0: Era un soprannome affettuoso.
3: Esatto,
0: Junior,
3: esatto.
0: Buonasera, ci scrive Massimo. Ieri sera mi è piaciuto come ha sviluppato il proprio gioco Baldasso. Non si è incaponito col tiro da tre che non gli entrava, tipo Carson Edwards style, ma cercando il tiro dalla media distanza. Questo denota una certa maturità del giocatore. Saluti. Sì, tra l'altro io aggiungo, comunque bene così, ma non è detto che anche accorciando la distanza il tiro vada dentro.
3: Però
0: Ante Ray l'insegna.
3: Sì, esatto.
0: Ci sono le serate no,
3: però diciamo che è stato bravo, perché le uscite forti di Varese portavano a, con quella finta, a saltarle ogni volta, quindi poi devi essere anche bravo, molti tra l'altro canestri appoggiandolo al tabellone, quindi sai, non hai anche dei tiri sulla carta così semplici.
0: Sicuramente, però sì, mi piace sempre che si torni sempre a Carson Edwards alla fine, perché nel bene e nel male setta l'asticella,
3: sì, però me l'aspetto la partita dal 100% contro
0: tiro,
3: di noi, ovvio. Sicuro.
0: Buonasera, Mauro. Ci dice: ieri sera grande prova di Edwards, stavolta però sì, Kessler. Che molti colleghi continuano ancora a chiamare nei modi più disparati, però Kessler Edwards, che a mio giudizio è il miglior acquisto di quest'anno, dice Massimo. Riguardo Paiola, lo si può solo ringraziare ed essere grati per quello che ha dato alla maglia della nostra squadra.
3: Sì,
0: saluti.
3: Sì, io faccio il fesso, lo sapete.
0: Sono perfettamente d'accordo con te, ne parleremo poi più avanti, perché Paiola verrà a giocare.
3: Esatto,
0: a Bologna.
3: No, ma le guarderò tutte le partite.
0: Secondo me bisognerà rimettere un attimo qualche puntino sulle i,
3: sì,
0: prima di queste partite,
3: sì,
0: ma
3: come?
0: Parliamo di una leggenda della storia recente della Virtus.
3: Sì, lo dico nei numeri.
0: Quindi questo è quanto. Forse è presto per dirlo, dice Pierre, ma da quest'estate mi sembra che dopo qualche partita parecchi tifosi si siano un po' ricreduti sulla squadra fatta, e io mi metto tra quei tifosi, dice Pierre.
3: Se sono bastate due partite, ben venga, anzi ci auguriamo che solo l'inizio, questo deve essere solo l'inizio. Tanti devono, magari dubbiosi, devono cambiare l'idea, no, perché il talento c'è di questa squadra.
0: Chiaramente sì, parliamo di una squadra decisamente più operaia rispetto alle precedenti, quindi questo sicuramente può fare impensierire qualche tifoso più comodo, diciamo, certo. Però insomma, che la squadra fosse fatta bene nei limiti delle possibilità mi sembrava appunto chiaro in realtà, sì, già da quest'estate. Poi chiaro, a parte qualche svolta, diciamo, qualche tifoso che si era un po' incaponito su alcune questioni di squadre precedenti, vero, però al di fuori di questo, insomma, direi che la squadra c'era.
3: Esatto.
0: Non c'è niente di eccessivamente sorprendente, anzi siamo ancora molto indietro.
3: Solo due partite sono state giocate, poi insieme a quella della Supercoppa.
0: Dice: siete sicuri che chi vi ha mandato il quartetto non sia Valli sotto mentite spoglie? Alston deve tirare, dategli tempo. A me Bello piace un bel po'. Edwards clamoroso.
3: Giusto.
0: Saluti, giusto. Tromba.
3: Sono curioso davvero sul discorso di Bello, perché l'aspetto difensivo l'abbiamo visto, è ancora un po' spuntato in attacco, però come anche Fraser possono essere quei giocatori che se iniziano a prendere ritmo possono veramente, quando lo stesso Mumbrù in conferenza stampa ha detto non ci deve essere un solo go to guy, è riferito a quello: Carr, Fraser, Bello, Baldasso, Alston, Moore, Edwards, cioè, tanti devono essere protagonisti in questa squadra, e non dare un punto di riferimento è qualcosa di fondamentale, come l'hanno fatto in tante squadre, come anche la stessa Valencia. Tutti guardavano magari Montero, ma anche lo stesso Braxton Kay, che adesso gioca al Fener, ha fatto tanto la differenza per loro. Non so cosa ne pensa Luca a riguardo.
2: Ma sicuramente Braxton Kay, un cliente piuttosto scomodo sia al Valencia, ha continuato a ribadirlo mi sembra anche venerdì con il Fener,
3: esatto,
2: è stato uno dei giocatori più polivalenti su entrambe le metà campo, ha prima dato il suo contributo in attacco, poi il risultato decisivo assieme a Melli in difesa, esatto, per portare a casa la partita per i turchi. Per quanto riguarda il nuovo gruppo della Virtus, è un gruppo che incuriosiva nel momento in cui è stata formata e annunciata la formazione per intero, incuriosito per quanto mostrato nel prestagione, per tutto l'entusiasmo di questa nuova modalità di giocare che a Basket City non si vedeva da un po', e continua a incuriosire, e a mio modo di vedere continuerà a farlo, perché anche avendo a disposizione tutte queste punte su cui può scegliere di affidare un possesso decisivo, tutta questa imprevedibilità a lungo andare può e deve diventare l'arma in più di questa Virtus.
3: Sì, assolutamente. Beh, diciamo che le idee sia dalla conferenza stampa di presentazione, poi finiamo la conferenza, di chiacchierata di Mumbrù con la stampa la prima volta che è venuto a Bologna, la direzione è quella, e il fatto appunto che ci sia stato anche questo turnover sotto un certo punto di vista molto aggressivo, non so Luca, con tanti anche, per esempio, non ci aspettavamo magari il Bello che non potesse giocare in Supercoppa, come magari non ci aspettavamo fin da subito che Moore non facesse parte appunto dai 12 contro Varese, porta a tenere tutti su un certo tipo di lunghezza d'onda, dove tutti sono fondamentali in questa squadra.
2: E tutti possono essere protagonisti, ne abbiamo parlato, le stesse cifre parlano per lui nella partita di ieri sera, non aveva messo piede in campo venerdì ad Istanbul, è risultato l'uomo decisivo, se non o quantomeno quello che ha indirizzato la sfida nel quarto periodo, pur non trovando la continuità al tiro da tre punti che lo contraddistingue, visto una carriera da eccellente tiratore che parla per lui, Tommaso Baldasso mi sembra un chiaro esempio di uno che ha dimostrato che una maglia in Eurolega, dei minuti in Eurolega, vuole prenderseli facendo vedere di essere sul pezzo anche dopo quella che poteva magari essere considerata la sua prima delusione in maglia Virtus, dato che non era stato coinvolto da Monbru al debutto in Eurolega della squadra.
0: Settimana che si apre, che ci porta alle prime due partite in casa della stagione. Quindi giovedì Olympiacos. Ormai ti prendo in giro.
3: No, guarda che sono cresciuto molto su quell'aspetto.
0: Su questo punto di vista, infatti, te ne do tutti i meriti. E invece domenica. Maxima Roma, partita in realtà già intravista in quella amichevole che è stata giocata sempre al Palladozza qualche settimana fa.
3: Esatto.
0: E il ritorno appunto di Miro Bilan.
3: Veronesi,
0: tutta una serie di giocatori. Comunque, diciamo, la squadra che nasce dalla società che era la Germani Brescia, allora, e che ha mantenuto poi qualche contratto anche.
3: Posso far ridere un po' la gente e dire come le chiamo io queste squadre?
0: In maniera rispettosa ti assumi la responsabilità di ciò che dici.
3: Allora, la Maxima la chiamo Bre Roma e l'altra la chiamo come era Cre Roma.
0: Vabbè. Possiamo andare avanti. Allora, dicevamo, due partite sicuramente anche
2: gara con la settimana olimpica di Torri.
3: Bravo, sì, ecco sì, cos'era, bravo, sì, esatto, sì, grande sì. Luca, me l'hai ricordato, esattamente.
0: Dovremmo metterli insieme in una stanza a discutere e chiuderli dentro.
3: Grande Luca.
0: detto questo, una camera anecoica però, esatto. Cioè, silenzio. Allora, dicevamo, due partite sicuramente importanti,
3: sì.
0: Quella con l'Olympiacos apparentemente quasi proibitiva, parliamo di uno dei budget più importanti di tutta Europa, che viene immediatamente dopo, appunto un giorno e mezzo dopo rispetto alla partita del Forum contro Milano, quindi una settimana decisamente fitta, decisamente densa, dove probabilmente vedremo anche delle soluzioni un po' estemporanee per gestire appunto minutaggi per tutti quanti i giocatori, che andranno ruotati con grandissimo vigore, ecco, diciamo così.
3: Sicuramente, allora, l'Olympiacos ha vinto la Supercoppa di Grecia, l'ha giocata questo weekend, non hanno ancora iniziato il campionato loro, beccando il PAOK in finale, PAOK che ha vinto contro il Pana con un canestro allo scadere dell'ex Cedi Osman, e quindi c'è stata la finale appunto tra PAOK di Trinchieri e Olympiacos per la Supercoppa di Grecia. E due dati: Vezenkov è in una condizione fisica al top, cioè è in straforma. Montero al momento sta uscendo dalla panchina, che lusso avere Montero dalla panchina con anche lo stesso Fournier.
0: Ah, lo so io.
3: E sono comunque tutti veramente veramente all'inizio, cioè è una squadra che ha fatto vedere contro il Baskonia nella prima partita di Eurolega, un primo quarto dove il Baskonia attraversa le triple, un gioco molto di corsa simile alla Virtus, li ha un po' impensieriti, e poi nel secondo tempo è venuto fuori tutta la fisicità, tutto il talento di Vezenkov, e hanno chiuso in maniera molto larga. L'obiettivo è non farsi prendere dal panico, perché un po' l'errore che ha fatto Baskonia contro l'Olympiacos appunto è stato quello di dopo un po' di smettere di giocare. E è una squadra fortissima, Vezenkov è molto bravo a prendersi tanti fischi e tanti tiri liberi, e questo lo sappiamo benissimo. Non dobbiamo cadere nella sua trappola, perché è un giocatore che con le finte, con il linguaggio del corpo è molto bravo, e però oltre a lui ce ne sono tantissimi, quindi è una partita che veramente al Palladozza ci deve essere l'aiuto di tutti, anche da chi è sugli spalti, perché lo scorso anno l'abbiamo visto come l'effetto Palladozza nelle prime partite di Eurolega, la Virtus è riuscita a battere squadroni come il Reale contro il Pana.
0: Certo, ma anche la potenza tecnica prospettica di Montero, perché ne discutevo con qualcuno l'anno scorso, con qualche collega che mi diceva: ma secondo me un Lundberg è ancora più forte. Io gli dicevo: no, non sai, non sai di cosa stiamo parlando.
3: È un'altra roba.
0: Gli dicevo, ora non mi ricordo esattamente chi fosse, ma in ogni caso non lo svergognerei pubblicamente. Ma in ogni caso, appunto, parliamo di un prospetto estremamente giovane, comunque ancora, perché parliamo di un giocatore del 2003, se non certo. ricordo male, che ha letteralmente spaccato l'Europa la scorsa stagione e non, a caso,
3: anni,
0: non a caso l'Olympiakos se l'è andato a prendere. Giocatore che era stato accostato alla Virtus in passato, da qui nasceva poi il dualismo, perché doveva essere il sostituto di Lundberg,
3: esatto.
0: Prima della diciamo del, non mi ricordo adesso l'allontanamento, la dimissione, insomma prima del cambio allenatore Scariolo,
3: esatto.
0: Banchi,
3: esatto.
0: Ecco, per esatto. tagliare la testa al toro. Quindi sicuramente un roster estremamente completo. Per quanto riguarda invece le squadre di Roma, la squadra di Roma, perché i minuti sono pochi,
3: sì.
0: la prima che andremo a incontrare, poi per le altre ne parleremo. La massima ieri, no, la massima, sì, ieri. Ha fatto abbastanza fatica. Diciamo che ha fatto abbastanza fatica sotto vari punti di vista. E c'è da dire che Napoli sicuramente è una squadra molto importante quest'anno,
3: esatto.
0: molto attrezzata e molto importante. Roma ha fatto fatica, ciò nonostante un Miro Bilan di un anno più vecchio ha fatto vedere che ancora insegna.
3: Sì, assolutamente. Sono molto curioso, perché soprattutto contro Napoli hanno avuto un momento in cui hanno fatto tantissima fatica in attacco e quindi di conseguenza bisogna essere bravi in quel momento, che ce l'ha avuto anche contro la Virtus, di approfittarne perché sì. è una squadra che a livello di continuità offensiva ancora si deve regolare, e quindi giusto approfittarne in questo momento della stagione.
0: Tu lo proveresti un Kessler Edwards su Bilan?
3: No.
0: Vabbè, sai, domandare è lecito, poi no. insomma bisogna capire, perché secondo me Diarra potrebbe fare un po' fatica.
3: Vediamo tra l'altro proprio lui come starà Kokila, perché dovrebbe rientrare proprio.
0: Anche questo sicuramente da capire. C'è da dire che Bilan è un giocatore piuttosto statico, ma estremamente scaltro, quindi lì probabilmente un giocatore un po' più alto come Diouf potrebbe comunque avere qualche vantaggio in più a livello difensivo.
3: Metto Klintman più che Edwards.
0: Dici?
3: Sì.
0: Però è giovane.
3: Sì, questo è vero.
0: Cioè il rischio di farsi mangiare a livello, appunto,
3: per pochi minuti,
0: a livello di expertise,
3: il rischio di farsi mangiare
0: è abbastanza alto, quindi lì secondo me.
2: Se posso intromettermi, ha fatto discrete sportellate quest'estate con niente proprio di meno che Wembanyama.
3: Esatto. Quindi,
0: certo, però giocatore completamente diverso, straordinario e inarrivabile, ma completamente diverso. Quindi diciamo proprio come tipologia, dal range praticamente illimitato, quindi ecco, diciamo con Wembanyama hai il beneficio che se ti segna in faccia, vabbè, è lui, e quindi non ci sono.
3: Hai alzato il braccio, ma non ci sei comunque arrivato alla palla.
0: Non ci sono troppi problemi. Ecco, è un po' come marcare Kerry. Cioè,
3: esatto,
0: dici, vabbè,
3: esatto,
0: dici,
3: esatto.
0: Io quello che potevo fare l'ho fatto. Ma lui è lui.
3: È lui, quindi, esatto.
0: Insomma, il beneficio anche lì di inventario. Quindi noi cominciamo lentamente a ribadire tutti gli appuntamenti, lascio a te questo onere della prova, cominciando dalla partita di domani sera al Forum di Assago.
3: Esatto, esatto, la Virtus che appunto scenderà in campo domani alle 20:30 contro Milano, con il prepartita alle 20, poi successivamente giovedì 1 ottobre scenderà in campo al Paladozza sempre alle 20:30, sempre in Eurolega contro l'Olympiakos, infine domenica 4 ottobre alle 18:15 sempre al Paladozza contro la Maxima.
0: E lunedì alle 19?
3: Black and White.
0: E per questa sera è tutto, un saluto a Luca Giardini.
2: Buonasera a tutti.
0: Un saluto a Dave Trebbi, stavolta in presenza.
3: Ciao a tutti.
0: Un saluto da Gabriele Platania, che sono io. Una buona serata sui canali di Nettuno Bologna 1.
18: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it. Nettunobologna1.it.
19: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
20: Nettuno Bologna 1.
21: Nettuno Bologna 1.
22: Nettuno Bologna 1.
23: Nettuno Bologna 1.
24: Sono le 19 e 59 minuti.
25: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
26: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
25: Fantastico, e adesso?
26: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
25: E loro risolvono?
26: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie, specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
25: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
26: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
27: Vuoi una nuova macchina da giardino?
28: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
27: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
28: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
27: Manfredini, la certezza dei professionisti.
28: Approfitta ora degli extra sconti.
29: Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e

0: con un po' di sale sulla coda?
1: Ma va! Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
2: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64-784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: Sono le 20 e 2 minuti.
5: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: La Procura di Pavia ha chiuso per la seconda volta le nuove indagini a carico di Andrea Sempio per il delitto di Chiara Poggi a Garlasco nel 2007, dopo aver disposto accertamenti integrativi a fine maggio seguiti a una prima chiusura e alle consulenze difensive. I PM hanno depositato ora nuovi atti, tra cui consulenze come quella sulla nota impronta della scarpa e un'altra sul DNA per rafforzare le accuse, e hanno notificato un altro avviso di conclusione del inchiesta che prelude alla richiesta di rinvio a giudizio per omicidio aggravato dalla crudeltà e dall'odio verso la vittima. La difesa di Sempio avrà ora la possibilità di esaminare gli atti, presentare memorie, produrre documentazione e chiedere ulteriori accertamenti. David Rossi, l'ex capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena, morto dopo essere precipitato da un palazzo della banca a Siena nel 2013, sarebbe stato aggredito in maniera violenta e veloce nel suo ufficio da più persone, almeno due, e prima di precipitare dalla finestra era cosciente, quindi con tutta probabilità ha cercato di difendersi cercando anche di aggrapparsi al bordo. È quanto emerge da una prima valutazione tecnica dopo le simulazioni all'Università del Foro Italico di Roma con l'ausilio del RIS nell'ambito della perizia richiesta dalla commissione d'inchiesta, perizia dunque che esclude il suicidio. I cinque uomini arrestati in seguito all'incidente avvenuto a Fairford in Inghilterra nei pressi di una base della RAF utilizzata dalle forze statunitensi sono tutti cittadini britannici di età compresa fra i 23 e i 25 anni. Gli uomini sono stati arrestati con l'accusa di reati previsti dalla legge sugli esplosivi e di preparazione di un atto terroristico. Intanto l'Iran ha respinto ogni coinvolgimento. L'ambasciata iraniana a Londra ha smentito categoricamente e condannato con forza le ipotesi che collegano Teheran all'episodio. Benzina esaurita nel giro di poche ore in molti distributori Eni, che oggi ha introdotto un tetto massimo di 1,99 euro al litro per la benzina e di 2,19 per il gasolio per contenere l'impennata del caro carburanti. A ruota si è unita anche IP, che ha annunciato a sua volta un meccanismo per calmierare le tariffe su migliaia di impianti. Intanto, mentre il governo ha accolto con favore l'effetto traino fra le compagnie petrolifere, resta altissima la tensione tra i professionisti della strada nonostante le riduzioni. Autotrasportatori e tassisti giudicano i tetti del tutto insufficienti a garantire la sostenibilità economica delle loro attività. Svolta per il nuovo stadio della Roma, oggi è arrivato il parere positivo della conferenza di servizi relativa al progetto di fattibilità tecnica ed economica del nuovo impianto nell'area di Pietralata. La posa della prima pietra è prevista a marzo del 2027 con completamento entro il 2031, con l'obiettivo di entrare tra gli stadi di Euro 2032.
5: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Mezzogiorno rossoblu, presentato da...
7: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
8: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
7: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
2: Nettuno Bologna 1, mezzogiorno rosso-blu con Manfredi Campione.

0: pomeriggio, buongiorno e anche buon pranzo per chi sta addentando qualcosa. 12-5 minuti, ognuno ha le sue abitudini. Manfredi tornerà domani, quindi il jingle è sempre attuale, resterà d'attualità con Manfred al timone della sua Mezzogiorno Rosso-Blu. Seconda settimana di sosta, seconda settimana anche senza Bologna, anche se nel weekend sono successe diverse cose, tra dichiarazioni, notizie secondo me buone da una parte, purtroppo meno buone dall'altra, e mi riferisco ad Emil Holm, perché l'infortunio patito in nazionale è un infortunio grave, serio. Si parla addirittura di 4-6 mesi di stop. Inizialmente si parlava di settimane, mese d'assenza, invece si tratta addirittura di un infortunio che dovrebbe portarlo all'operazione. Noi parliamo ovviamente al condizionale: A, perché non sono medico; B, perché ancora si attende l'esito degli esami strumentali, ma la sensazione è che ci sia una lesione seria al bicipite femorale, tanto che si prevede, però ecco, anche qui tempi stimati di recupero dai 4 ai 6 mesi, vedremo. La speranza è che intanto il giocatore si possa riprendere. Abbiamo visto uscire in lacrime, potevano dire tanto quelle lacrime, ma erano anche lacrime di dolore, quindi non soltanto legate al fatto che Holm si sia fatto male un'altra volta. Purtroppo un giocatore che ha confermato, ha dimostrato di essere fragile dal punto di vista fisico, la stessa fragilità che ha condizionato in gran parte anche la sua esperienza breve a Torino. Ci ricordiamo anche di quell'addio un po' frettoloso nel mercato dello scorso gennaio e della sua volontà, lo aveva detto, lo aveva dichiarato in maniera molto anche decisa, di voler restare. Sarebbe piaciuto per lui restare alla Juventus in via definitiva, ma alla Juventus di fatto non è mai riuscito a mettersi in mostra, se non subito all'inizio, poi dopo aver giocato qualche minuto, vado a memoria comunque nella gara contro l'Inter, la famosa ormai Inter-Juve 3-2 tra le polemiche, giocò qualche minuto, non fece neanche male, poi si fece male subito, giocando veramente poco da febbraio in poi. Da lì ritorna a Bologna, un po' lo scettino iniziale, alla fine Tedesco gli ha dato fiducia, lo ha premiato anche nonostante un infortunio, anche quello patito in nazionale al finale della scorsa stagione, che lo ha tenuto fuori per diverse settimane, non lo ha portato su a valle, so comunque ha ritardato anche la sua preparazione. Detto questo, nonostante questo, Tedesco l'aveva preferito a Zortea, mentre Palladino ha preferito Zortea, che adesso avrà sicuramente spazio, ma evidentemente, e torno al discorso mercato, il Bologna potrebbe tornare sul mercato svincolati. Tra questi si passa dal Lirola, a Carvajal, in mezzo a Darmian, quasi da un estremo all'altro. Io Carvajal è un nome che è uscito anche oggi sul giornale, su diversi media. Onestamente non credo che sia alla portata, non tanto per il giocatore. Abbiamo visto Alaba a firmare l'Udinese, anche lui reduce da seri e grossi problemi muscolari. Sullo sfondo poi l'età avanza anche. Peraltro si sta allenando. Alaba è arrivato in condizioni buone, ma dovrà ancora lavorare con il gruppo, ma anche per ritrovare la condizione migliore per essere importante per Udinese, performante nel campionato di Serie A. Però tornando a Carvajal, non credo che le sue richieste siano basse, anzi tutt'altro. Peraltro un giocatore su cui ci sono ancora delle big d'Europa che stanno ancora sistemandosi in diversi ruoli, per cui sarebbe bello intanto se il giocatore arrivasse qui sano e dichiarato rollabile per giocare le partite. Però mi sembra al momento un pochino di fantamercato, vedremo. Sugli altri sono nomi sicuramente più accessibili, c'è sempre il punto interrogativo legato all'età. Sono tutti giocatori comunque molto molto esperti, molto maturi, in ogni caso il Bologna sicuramente darà un occhio al mercato e vedremo se già la gara con Lecce ci sarà una novità legata al gruppo di Palladino. Ma ribadisco, restiamo in attesa e siamo tuttora in attesa anche di novità e di notizie col ritorno di Holm in Italia. La nazionale ovviamente gli ha consentito, come anche normale, giusto che sia, di tornare a Bologna per curarsi. Bocca al lupo al giocatore. È chiaro che è un problema questo per i rossoblù. che deriva anche dal fatto che evidentemente sul mercato e cambiando la tipologia di gioco, di sistema, adesso con Palladino che giocherà a 3, l'unica alternativa a Zortè è De Silvestri. Il De Silvestri visto in azione sabato, l'ultimo sabato di Serie A contro il Torino, ad oggi fa molta fatica. È chiaro che ad oggi e probabilmente anche in futuro, però a prescindere, con Zortea soltanto, il Bologna si è, con questo modulo qui si è trovato tanto, tanto scoperto in quel settore, e chissà, forse anche dall'altra parte, perché sappiamo che a 4 Miranda e comunque alla San, pur avendo mostrato parecchie lacune, comunque era quello il suo ruolo di terzino sinistra 4, non so, a 5 è un altro ruolo completamente, tutta fascia. Miranda, secondo me, lo può gestire, le caratteristiche per farlo, anche una spiccate doti offensive. Zortea lo ha fatto a Cagliari, anche se con un sistema leggermente diverso, con un impianto diverso, però è più, secondo me, un giocatore, un esterno a 5 che un puro difensore a 4, e lo ha mostrato anche lì, diciamo non nel migliore dei modi nella scorsa stagione, la sua prima Bologna. Non basiamoci soltanto sulla gara giocata contro il Torino, perché è una partita, il Bologna per altri in 3 giorni si era trovata a cambiare assetto, per cui presta anche per dare giudizi definitivi su Zortea. Però è chiaro che arrivare a gennaio con Miranda e con Zortea e basta sulle fasce, e con Alassane e De Silvestri a questo punto uniche alternative, perché l'abbiamo detto e ridetto, Orsolini non ha le caratteristiche per fare il quinto, e nemmeno Cambiaghi, e andremo anche, ci legheremo a Cambiaghi parlando di nazionale, per cui io credo che il Bologna qualcosa sul mercato lo dovrà fare. Qui nascono, tornano quelli che sono state comunque le problematiche di cui abbiamo parlato, legate ad un mercato con tanti dubbi sulle scelte e tanti dubbi sulla strategia utilizzata da Bologna in estate. Si è parlato, e ne abbiamo parlato anche qui, del sostituto di Lucumi arrivato soltanto a fine agosto, quando la certezza sulla partenza di Lucumi già c'era da un anno, e via dicendo. Ne parliamo con voi e con i vostri messaggi, ovviamente, quando vorrete, se volete intervenire per parlare di mercato, i nomi che sono usciti, se li credete oppure no. È chiaro che tutti quanti sognano, immagino, a tutti quanti piacerebbe vedere Carvajal dal Real Madrid a Bologna, sarebbe qualcosa di bellissimo, però come dicevamo non è un'operazione semplice. Parlavamo di Cambiaghi e di una nazionale che ha fatto male all'esordio olimpico contro il Belgio. Ho letto, penso come tutti, anche dare particolari colpe a Mancini, parecchie colpe a Mancini su quella che è stata la prestazione. Non sono d'accordo, o comunque lo sono in parte, perché anche Mancini sicuramente avrà le sue responsabilità, perché le scelte le ha fatte lui, in campo ha messo lui quei giocatori, però sono quei giocatori lì, cioè questo è il meglio che l'Italia può offrire oggi in ambito nazionale, in Nations League in modo particolare, per sfidare il Belgio, per sfidare la Francia, per sfidare questa sera la Turchia a Bursa, nella seconda gara di Nations League, che sa tanto di crocevia. In questo gironcino a 4, dove le prime 3 hanno garantite di essere testa di serie nelle qualificazioni europee, la quarta retrocede. Detto questo, oggi l'Italia offre questi giocatori qui. Cambiaghi, peraltro, è stato uno, secondo me, dei meno peggio, specie a inizio secondo tempo, dove è stato uno dei anche pochi a creare problemi. Forse l'Italia meritava anche l'1-1 in secondo tempo, ma in generale il Belgio ha giocato meglio, molto meglio dell'Italia nel primo tempo, e non basta un tempo soltanto all'Olimpico, non è sufficiente, peraltro dopo mesi anche di attesa, di critiche, ma anche di attesa nei confronti di questa nazionale che da ormai troppi anni a questa parte regala soltanto che delle delusioni. La non qualificazione al mondiale per la terza volta, un europeo giocato male, però prima Spalletti, poi Mancini, in mezzo a Gattuso, hanno delle responsabilità, però evidentemente la materia prima, i giocatori non hanno questa qualità, ad oggi sono molto lontani dalle prime, dalle nazionali big, ma anche con un Belgio non forse il più qualitativo di sempre negli ultimi 20 anni, un'ottima squadra con giovani interessanti che stanno facendo bene, superiore all'Italia, però ci si aspettava di più, e questo è un problema che secondo me va, non so se mai si risolverà in Italia proprio a livello di modello calcistico, dalle giovanili fino alla nazionale. Si può mettere chiunque, Mancini criticato anche per la scelta di abbandonare la nazionale qualche anno fa, ci sta. Bisognerebbe anche magari mettersi nei panni dell'allenatore, però la panchina della nazionale sportivamente parlando è sacra, è quella che tutti quanti un giorno, anche i milioni di CT che siamo, vorremmo sederci. Però tolta quella tipologia di scelta lì, non è che ci fossero poi ad oggi grandi alternative, vedendo anche poi chi è passato in nazionale, nessuno è riuscito a risolvere i problemi, da Spalletti, passando a Gattuso, oggi Mancini, c'era Pirlo, a chi piaceva Pirlo, in quanti volevano Pirlo sulla panchina? Guardiola, non lo so, forse anche il miglior Guardiola oggi con questi giocatori avrebbe fatto fatica, perché Guardiola è bravissimo, ha vinto tutto quello che c'era da vincere con Manchester City, poi però va anche detto che ha allenato sempre super squadre. Bisogna metterlo nelle condizioni, anche lui forse, chissà, nelle condizioni di allenare questa Italia qui, di giovani, di giocatori al debutto, non so onestamente, non credo che Guardiola avrebbe potuto cambiare qualcosa in così poco tempo, quindi la cosa che dico è dare tempo, sarebbe giusto anche siccome dare tempo, concedere tempo a Mancini, perché i giocatori sono questi, non cambiano in 6 mesi, ci vogliono anni e anni per cambiare un sistema che non va bene. In questi 6 mesi è presto ovviamente per avere già delle novità, ma la cosa che dico è che in questi 6 mesi non mi sembra sia cambiato nulla, ecco, i giocatori sono questi e vedremo, però bisogna partire dal basso, cioè dai settori giovanili, sono tutte cose che diciamo sempre, non ne possiamo ormai più, ma la realtà è così. Cioè, parlo anche per esperienza, le domeniche sere dopo i weekend, gli allenatori che scrivono a Bologna, facciamo un esempio, che hanno battuto 10-1 il Castenaso o il Mezzolara o il Monte San Pietro, non è quello, noi siamo tutti figli del risultato, troppo figli del risultato, anche adesso con Mancini, se si vuole fare qualcosa bisogna avere pazienza. Anche qui, Romano, debutti nazionale, critiche su critiche, gli stessi che però scrivevano, bisogna dare fiducia ai giovani, diamo fiducia ai giovani, non dopo una partita banniamo subito Romano perché ha sbagliato la partita, con tutte le attenuanti che poteva avere. Cioè, bisogna scegliere le strade, o avere pazienza, dare spazio ai giovani, farli giocare e vedere se arrivano i risultati, con pazienza e non subito, non dall'oggi al domani in 6 mesi. Dopo il terzo mondiale saltato e poi dal basso partire, non con il risultato che non interessa a nessuno, educare sportivamente, calcisticamente i ragazzi, i bambini, le bambine, i nostri settori giovanili, senza pensare, perché e facciamo l'esempio, se io batto 10-1 il Monte San Pietro, non me lo ricordo dopo 2 minuti, il bambino non lo batte più, non se lo ricorda più, sempre pensare a questo risultato e guardare all'orticello, perché così l'allenatore è bravo, allora fa carriera. Queste cose qua vanno cambiate, non so se cambieranno mai, ma è da lì che bisogna partire, lavorando, educando, istruendo, facendo gruppo, quindi non soltanto a livello di calcio, di tecnica di base, ma anche insegnare come si sta in un campo da gioco, perché poi dopo si riflette sulla vita normale. Sono tutti discorsi che tanto facciamo sempre, non so se cambieranno mai, perché tanto, ribadisco, si è tutti figli dei risultati e anche, lo vediamo adesso, dopo una partita con Mancini, io ribadisco, ha le sue colpe, ha fatto le sue scelte, le ha anche sbagliate, sia sul campo che probabilmente forse anche fuori, per tantissimi, però o si fanno giocare i giovani, gli si dà tempo di fare anche degli esperimenti adesso che si può, visto che non sono ancora qualificazioni, oppure restiamo così. Però ecco, di questo passo qui, il restare così come si è fatto negli ultimi 20 anni, secondo me ci si diverte poco, sia nei settori giovanili, sia nei club, perché poi i giovani non giocano, e poi di conseguenza è nazionale. 12:19, pausa, poi ancora qui con voi i vostri messaggi, sono Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma, Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
3: Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
4: Da 3 generazioni Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
6: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
8: Il biliardo è la tua passione. Biliardi Laffi, produzione, vendita e assistenza biliardi nuovi ed occasione, calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar, ripannature direttamente sul posto e, novità, noleggio calcio balilla per le tue feste. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi, a Ozzano Emilia, in via Emilia 384, info 051 79 93 15, sul web laffibiliardi.it.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Di nuovo live con Mezzogiorno Rosso Blu, con voi, con i vostri messaggi. Grazie come sempre, partecipate attivamente, mi fa molto piacere, ci fa molto piacere, con tutti, con Dario che ringrazio in regia come sempre, poi Leo e tutti gli altri. E sono d'accordo con te, Gianni, non puoi affossare un allenatore, una squadra, un singolo giocatore dopo una partita. Parlo della nazionale, assolutamente d'accordo con te, presto. Poi che non sia piaciuta, a nessuno è piaciuta. L'Italia non è piaciuta a nessuno, anche perché si aspettava qualcosa in più, l'Olimpico ha mugugnato, ma ci sta, cioè le ultime prove sono state a tratti anche disarmanti, però è presto, cioè ribadisco, Mancini potrà avere tutti i difetti che vogliamo, a parte che è l'unico che ha vinto qualcosa di importante, cioè un europeo, in un mare di risultati negativi, è spiccato, in un europeo vinto con merito, perché l'Italia ha avuto fortuna, solito discorso, chi vince sollevi i trofei, e chi perde o chi dà fastidio a qualcuno vica, spiega, parla, questo vale per tutto, come quando chi sminuisce coppe, coppette, sono tutti quelli che perdono, parlano di queste cose qua. E poi ribadisco, si discute e si discuterà ed è giusto discutere della scelta che fece Mancini, però è giusto anche farlo lavorare, anche perché l'alternativa era Pirlo e non piaceva a nessuno Pirlo, e anche lì non gli sarebbe stato dato tempo, questo è chiaro. Però l'alternativa era Andrea Pirlo, che non piaceva a nessuno, portato da Maldini. E tutti, Maldini una certezza, poi quando è uscito il nome di Pirlo, Maldini. Cioè, quindi qua è sempre al festival della polemica. Lasciamo, poi non è piaciuta a nessuno l'Italia. Stasera è una partita importantissima, dove dall'altra parte c'è un Montella che ha fatto un mondiale molto, molto sottotono, che si gioca tanto, secondo me, in questa Nations League. Perché come avete visto, gli allenatori saltano. Sagnol perde con la Georgia contro l'Irlanda del Nord, salta, dopo che ha fatto anche un lavoro abbastanza discreto. È vero che c'è Kvaratskhelia, ma è una buona generazione quella della Georgia. Però la pazienza vedo che comunque non è per tutti. Poi sono scelte lecite, ci mancherebbe. Ciao, ieri sono andato a vedere le ragazze, ho visto una bella partita, sfortunate, due traverse, troppi tiri centrali, loro, rigore sbagliato, unico tiro in porta, Stefano da Imola. Ciao Stefano, hai fatto benissimo, ne parleremo anche dopo con Frank, la partita l'ha commentata, sfortunatissime le ragazze, è dispiaciuto tanto. Un grande classico, direi, nel senso che capita quando attacchi poi mostri il fianco, in questo caso all'avversario, i contropiedi pericolosi, i pericoli in contropiede, ma il gioco del calcio su questo è molto prevedibile, e bisogna fare gol, e quindi purtroppo le traverse, qualche bella parata del portiere della Vis, dell'Academy San Marino, loro ancora rigore sbagliato su fallo di mano commesso dalla Temachi, insomma un Bologna molto sfortunato che quantomeno un pareggio lo meritava. C'è grande equilibrio, ne parlavamo anche con mister Leandri proprio venerdì qui in Nettuno Bologna 1, quindi diciamo che una sconfitta non compromette nulla di quanto buono fatto fino a qui. Venezia, prossimo appuntamento in trasferta, lo stesso Venezia che il Bologna peraltro ha battuto pochi giorni fa, la settimana scorsa, in Coppa Italia. Però è un campionato divertente, dove peraltro avete visto un Bologna che non aveva ancora preso gol, che aveva fatto comunque sempre bene, ieri ha perso contro una squadra che aveva subito, mi pare, 10 gol tra campionato e Coppa, e segnato ieri, quindi questo è il bello e il brutto del calcio. Però forza ragazze, e ci sarà tempo e modo per rifarsi. Andrea, un grande saluto a te, neanche Klopp fare il miracolo da solo, sono d'accordo, infatti avete visto voi ieri, non è che soltanto l'Italia sta navigando in acque in acque serene. E cosa ne pensi di dichiarazione di Sartori? Un grande saluto Andrea, un saluto a te, dopo ci torniamo adesso, anzi ci andiamo. Per me, ecco, prima ho parlato di purtroppo la notizia negativa di Holm, che chiaramente dispiace per il giocatore ma anche per il Bologna, perché Holm in forma sappiamo quello che può dare, in forma e anche lì con la testa, cioè collegato al Bologna, come è stato secondo me fino a novembre scorso. Dopo a livello di prestazioni, a livello di ingressi in campo, di approcci, non bene, ma questo mi sa che siamo d'accordo tutti, ne abbiamo anche parlato l'anno scorso, mi ricordo qualche suo, come anche l'ingresso contro il Torino, non proprio il migliore, poi ha giocato poco, ingiudicabile, però ci si aspettava di più, soprattutto la prima davanti al nuovo allenatore. Detto questo, se il giocatore sta bene, che purtroppo è sempre molto fragile, è un giocatore secondo me anche forte e che ci può stare benissimo in Serie A nel Bologna e ritagliarsi ancora da protagonista. E su Sartori, per me è una grande notizia, vuole restare qui a vita. Matteo Della Vita l'ha intervistato per Gazzetta, ho letto l'intervista, bella, e resterò qui a vita, così ha detto, e a noi fa piacere, è una notizia questa qui, quindi attendiamo a questo punto il rinnovo visto che non è ancora certo, noi attendiamo e poi dopo saremo lieti di tenerlo qui con noi. Le parole che ci fanno piacere, ma non ha mai nascosto il fatto che Bologna per lui è una tappa importante anche per una questione personale, per il papà che era grande tifoso. Ci ricordiamo quando lo vedemmo commosso e ci fece tantissimo piacere, non chiaramente vederlo commosso per il collo del suo papà, però il fatto che Bologna per lui è qualcosa di importante, con lui il Bologna ha fatto cose straordinarie. E noi ci auguriamo di rivederlo in versione primo Sartori, perché non è infallibile e non è perfetto, perché sennò sarebbe il massimo, però è stato andato molto vicino alla perfezione in certi mercati, non negli ultimi, però penso che, ecco, sia stato un lavoro di squadra, quindi non è che sia da puntare il dito assolutamente su un singolo soltanto, ma magari su come ha lavorato il suo team. Quindi speriamo che di rivedere presto sul campo quelle che sono state le sue operazioni che ci hanno fatto innamorare ancora di più di questa squadra, da Zegzè, da Andoi e tantissimi altri, e anche poi la gestione delle operazioni dall'inizio alla fine, cioè prendere il prospetto, il giocatore che conoscono in pochi a poco, e poi farlo crescere qui a Bologna e portare risultati alla squadra. Ecco, magari le ultime operazioni sono state ben diverse rispetto alle prime qui a Bologna. Anche quest'estate si è puntato, per dire, in attacco su giocatori già noti, su giocatori già fermati, 20 milioni piccoli con obbligo di riscatto, 3 milioni percepiti invece da Dovbyk in un'operazione già di per sé maxi con la Roma. Ecco, vedremo se questo mercato qui, differente secondo me rispetto alle sue prime scelte, ribadisco, un mercato di squadra, porterà i suoi frutti. Al momento no, ma noi aspettiamo, e già con Lecce ci aspettiamo una bella reazione del Bologna, che in questo momento, ricordiamo ovviamente, per un dovere di cronaca è ancora in fondo alla classifica, ma ci sarà la ripresa Lecce e poi l'Inter. Quindi se Sartori resta con voglia, come ha sicuramente e come ha detto con grande partecipazione, noi siamo felicissimi, per cui la reputo, come detto, una bella notizia che ci fa piacere. Claudio Holm la Samparot, scusami questo un po' leggendola in dialetto non perfetto, ma è molto chiaro il tuo messaggio. Ti saluto e saluto un altro Claudio e sì, che scrive questo: Sartori può essere bravo finché vuole, ma se è un presidente che ti dice che di risultati non gli frega nulla, sportivi, né di fare un progetto, l'unica cosa che conta è fare cassa, i risultati sono agli occhi di tutti. Un po' polemico Claudio, ti saluto e poi vado da William. Buongiorno, con l'attuale ristrettezza e budget mi potete spiegare a cosa serve avere due direttori sportivi come al Bologna? Cioè, servono due messaggi, ecco, polemici: servono veramente due persone a stipendio per prendere tre giocatori di un budget sotto i 20 milioni l'anno? Non capisco. Questo è il messaggio di William. Daniele: per sostituire Holm tra quelli liberi io guarderei il più integro fisicamente, vedi qua abbiamo preso Viola che non era mai a posto, facendo soltanto sei presenze. Saluti Daniele. Ciao Daniele, adesso rispondiamo un po' a tutto. Ovviamente sì, Viola fu un esperimento. Peraltro adesso gioca a Ravenna, che ieri ha vinto ancora, un Ravenna che è stabile nei piani alti del gruppo B di Serie C, ma che qui a Bologna non è mai riuscito a lui come tanti, ecco, in quelle stagioni, forse perché non ha posto fisicamente. Credo che non si andrà su un profilo di quel tipo lì, anche se adesso non ho la palla di vetro, nessuno la ha. È chiaro che se un giocatore è svincolato vuol dire che c'è qualcosa che magari nei tempi recenti non ha funzionato granché, essendo svincolato, un po' per i motivi di età e perché magari molte squadre non, appunto per questi motivi qua, non possono credere in lui, e un po' perché magari ha avuto problemi fisici nelle scorse stagioni. Sarà parlato anche di De Sciglio, non so, un profilo che a me non scalda più di tanto, però chiaramente tutte cose che il Bologna valuterà, come normale che sia per un discorso anagrafico, ma anche appunto se il giocatore è integro fisicamente. Il messaggio di William e di Claudio, dopo ne parliamo con l'ospite, vi risponde, vi rispondiamo. Come ho detto prima, è chiaro che Sartori deve essere messo nelle condizioni poi di operare come gli è stato concesso di fare, dando carta bianca fin dal suo arrivo, e infatti i primi mercati sono stati molto, passatemi il termine, sartoriani da quel punto di vista. E giocatori, come ho detto prima, conosciuti a pochissimi, presi a poco, a cifre comunque ridotte, anche per quelli che poi sono state le operazioni successive di vendita, tendentemente dalle scelte che poi fa la società e ha fatto la società. E sono stati giocatori che, al di là di andare sempre sul banale, ha fatto la storia del Bologna, eccetera, eccetera, giocatori forti, che poi dopo da lì si sono lanciati. Vedi anche Calafiori. Zirkzee ha avuto problemi, ma lo Zirkzee di Bologna è un giocatore che abbiamo visto noi fenomenale, poi evidentemente va inserito in un contesto che gli consente di dimostrare al meglio le sue qualità. Ndoi, ma ce ne sono tanti altri. Quel mercato lì, molto interessante, molto intrigante, e soprattutto ha portato risultati. I mercati successivi, come ho detto, fatti, visto che si è detto che si lavora di squadra al Bologna, tutti insieme, ed è stato specificato questo anche in varie interviste, in vari virgolettati, cioè un lavoro di squadra, come dicevate, direttore sportivo, non hanno portato gli stessi frutti e non li stanno portando. Quindi ecco, sul Sartori, come ho detto prima, si resta e gli viene dato, diciamo, l'opportunità, come comunque gli viene evidentemente data sempre, di lavorare a suo modo. Però ecco, quelle tipologie di mercato, secondo me, anche per il Bologna, visto che si è parlato anche molto di calcio sostenibile, quella mi sembra una delle strade da seguire per riportare il Bologna, secondo me, non dico dove merita di stare, però dove tutti quanti vorremmo si stabilizzasse, ovvero sempre in lotta per un posto in Europa dopo queste stagioni qua, dopo una Champions, dopo una Coppa Italia vinta, dopo un'Europa League comunque in cui il Bologna arriva ai quarti di finale. Io credo che questi anni qui, comunque, di ambizione, però l'ambizione, ecco, deve restare sempre. Quindi per farlo ci sono diverse strade da seguire. Calcio sostenibile finora è stato chiarissimo, poi però ecco l'unica cosa, ecco, va un po' forse contro alle operazioni che ho citato prima, soltanto alcune: 20 per Piccoli di obbligo di riscatto, quindi 20 andranno alla Fiorentina, 18 più 2, poi mi sembra anche il 10%, eventuale rivendita Iola, più l'operazione importantissima legata a Dovbyk, che peraltro percepisce 3 milioni l'anno. Quindi ecco, questo è il mio pensiero, cioè il mercato è come gusto, il mercato del primo Sartori molto molto bene, questi ultimi vedremo se sarà così, però era, secondo me, va in linea a quelle che sono poi le idee della società, che poi lo stesso Fenucci comunque, parlando di strategie nella conferenza stampa di bilancio di fine mercato, ha trattato come temi. Caro Gio, la verità è che la nazionale non interessa più nessuno, col Belgio stadio vuoto, sono curioso di vedere quanta gente va dall'ara con i turchi, per me pochi, ciao Alfredo, grazie per il messaggio, anche purtroppo, aggiungo, anche Alfredo. È diventato non un fastidio, perché l'azzurro o comunque in generale la maglia della nazionale chiaramente attrae i tifosi evidentemente più che i giocatori, però rispetto a un tempo non più, ma anche perché ci sono troppe partite. Una volta la chiamata in nazionale secondo me era più pesante, passatemi il termine, di oggi. Cioè adesso con i raduni, gli stage, gli esperimenti, le amichevoli a fine stagione, i maxi, le maxi convocazioni, col poi dopo il rischio per tanti, o comunque quasi la certezza di essere salutati pochi giorni dopo, apre le porte a tutti, e questo molti, per dire anche molti giocatori, li fa sedere un pochino, cioè a livello di prestazioni e tutto. Cioè molti hanno il posto certo, una volta non era così, perché ovviamente c'era anche più qualità per tutti, ben distribuita, e quindi ci si giocava un posto, una convocazione, in maniera probabilmente più intensa, ci si teneva di più anche per quello, ma anche perché c'erano meno partite e quindi l'attesa era superiore. Qui invece abbiamo 3 settimane di sosta, praticamente un ritiro con la nazionale, oltre 30 giocatori convocati, di cui 10 resteranno peraltro in Italia, perché Mancini ha detto che il viaggio era stancante, quindi tante partite insieme, quindi ci sono anche un sovraffollamento di giocatori a Coverciano e per la nazionale. Tutto questo incide, poi probabilmente non c'è più quella, sicuramente non c'è più quella trazione che c'era, ma questo anche perché evidentemente, guardando all'orizzonte, per tanti non c'è neanche forse la possibilità di vincere qualcosa di concreto, di provare a ritornare a fare la storia, quindi almeno sicuramente per l'Italia, con altre nazionali forse è diverso, ma l'Italia anche per me, questa è la sensazione, Alfredo, quindi mi trovi d'accordo col tuo messaggio. Questo vocale, il primo, giusto Dario, o il secondo? Tutti e due, grazie.
10: Ciao, sono Roberto a San Giovanni. Io, solita roba, vedo sempre solite facce nazionale: Mancini, Donnarumma, Politano, Di Lorenzo, Raspadori, Barella, Tonali. Io con quelli che hanno sbagliato in Bosnia avrei tagliato definitivamente. Tanto peso di così non puoi andare. Non ti qualifichi, fai giocare i ragazzi giovani a me. Basta con la gente lì che non ha voglia di giocare in nazionale. Ah, poi ultima cosa, noi abbiamo una nazionale, secondo me, che all'estero è adesso è valutato come, con tutto rispetto, tipo una Romania, Ungheria, una Bulgaria. Siamo di quei livelli lì. Quindi una squadra che sì, può essere rognosa, ma alla fine la batte. Ecco, io la vedo così la nazionale italiana adesso.
0: Grazie Roberto per i messaggi, lo diciamo anche con Alfredo che ci ha mandato il messaggio anche lui scritto, non c'è più quella fame che c'era una volta, ma lo dicono anche i giocatori di quelle epoche lì, poi ribadisco, l'ha detto anche Mancini, si va a cicli, cioè una volta facevi fatica veramente a tenere fuori alcuni, adesso fai fatica a trovarne che ti possa dare una mano concreta, e chi ha voglia e fame, e al minimo, e forse anche la società adesso intervengono un po' di più rispetto a un tempo, adesso anche al minimo problema o comunque problema fisico, tac, richiamati. Questo vale per l'Italia come vale per tutte le nazionali, però tutte queste cose qui, poi sì, sul discorso delle facce, dell'ufficio facce, come si dice in questi casi, anche lì mi trovi d'accordo. Vedo che la nazionale, sì, purtroppo, lo dico con dispiacere, viene ritenuta meno importante, ecco, quindi ruotiamo sempre attorno a questo discorso. 12:38 minuti, Darione mi dice pausa.

0: 67 e su martellimarmi.it.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Ottobre. Apre a Bologna solo per 3 giorni Temporary Outlet Donna. Vendita di capi d'abbigliamento donna a prezzi di produzione. Temporary Outlet Donna. 9, 10 e 11 ottobre. Presso X-Mode Factory Store. Area produttiva Via Lunga, Crespellano, Bologna. Temporary Outlet Donna. 9, 10 e 11 ottobre. Orario continuato dalle 10 alle 19. Ti aspettiamo.
3: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
4: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cilliche-Mie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
3: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
4: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
3: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
5: Gol del Bologna!
6: Gol del Bologna!
5: Gol del Bologna è il calendario 2027 dedicato ai colori rosso-blu.
6: Il Bologna è in vantaggio!
5: Gol del Bologna! Nei testi di Leonardo Vicari, ogni giorno una partita, una storia, una gioia, ogni giorno un gol.
6: Di nuovo il gol del Bologna! 1-2! Terrificante per i rosso-blu!
5: Gol del Bologna, il calendario 2027, edito da Minerva.
6: Palo! Gol! Palo gol!
5: Trovi in libreria e online.
7: Impresa artigiana?
8: Presente.
7: Libero professionista?
8: Presente.
7: Gruppo di amici?
8: Presenti. Presenti.
7: Agenzia di eventi?
8: Presente.
9: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione e se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting. Presente quando serve.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
11: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
12: 12:41 minuti, ben ritrovati a Mezzogiorno Rossoblu. Saluto Dario, grazie per la prima parte di regia. Saluto anche la Fra qui con noi, con anche tutto il pomeriggio insieme con Leo e tutti lei e tutti gli altri. Frank, sempre un grande palinsesto, c'è anche Black e White, quindi si parlerà anche di basket, ne parleremo anche più tardi. Restiamo sul calcio, arrivano messaggi sul Bologna, sulla nazionale, breve anche raggiungeremo uno dei nostri ospiti. Non ho novità, ma ci fa come sempre piacere, vi teniamo un po' suspense. No, tra poco chiameremo Frank Loretti per parlare di Bologna, anche un po' di mercato, visto che si parla anche di mercato. Gianni, diciamoci la verità, le pause per la nazionale sono vissute dai tifosi come un enorme fastidio. Diventa argomento centrale soltanto in occasione di eventi come europei e mondiali, se partecipiamo, oppure si spendono tante parole quando ci sono i fallimenti. In questo caso tutti dicono che bisognerebbe mettere la nazionale al centro dei pensieri e dare spazio agli italiani e ai giovani, salvo poi disattendere i propositi non appena si torna a parlare di mercato, di campionato. Riassumendo, predichiamo bene, razioniamo malissimo a tutti i livelli. Sono d'accordo con te, Gianni. Le nazionali potrebbero anche, già all'epoca, comunque, quando l'Italia, per tutti, insomma, diciamo, non scopriamo nulla di nuovo, l'Italia andava bene con giocatori forti, attiravano giusto, poi era divertente, era un piacere giocare certe nazionali, anche se poi alla fine nelle grandi manifestazioni non rispettavano poi sempre le attese. Però vedere dei Totti, del Piero, tanti altri, erano tutti forti, anche battere, non so, viene in mente quell'Italia-Galles 4-0 a San Siro, però interessava il giusto anche lì. Adesso ovviamente, anche per una questione di risultati, interessa sempre meno. E poi, come esperimento, almeno fin qui, non lo so, bisognerebbe fare dei sondaggi. Personalmente è un po' troppo lunga come sosta, 3 settimane, e poi spezza anche un pochino i ritmi dei campionati, però sono scelte che sono tanto più grandi di noi e prese anche da enti molto molto più grandi di noi. Fin qui, secondo me, troppe, obiettivamente, 3 settimane, peraltro in stagioni in cui si gioca tantissimo. Da inizio agosto alcune squadre con le varie tournée, con i vari tornei mondiali per club e tutto, a fine giugno, e poi gli infortuni infatti sono moltiplicati. Messaggi, adesso andiamo a parlare anche con Frank. Volevo ascoltare anche un vocale, ecco, sentiamo.
13: Buondì, ma su

0: Secondo me il problema più grande di questa nazionale è che ha fatto perdere, ci ha fatto disinnamorare, cosa che io vengo da, insomma, qualche annetto anche per riguardo alla nazionale. Mi ricordo ancora Argentina 78, che era un po' una nazionale ricostruita col grande Fufu Bernardini e Berzot, e fece un gran figurone, vincendo poi il mondiale 4 anni dopo. Quindi qui c'è un disinnamoramento a parte della nazione intera. E anche forse scelte sbagliate dai vertici fino anche all'allenatore stesso, perché no, io Spalletti non l'avrei mai messo in nazionale. Mi dispiace che è andato via Gattuso, per esempio, quindi boh, c'è un po' da rivedere certe cose, e comunque speriamo bene perché la vedo molto molto grigia. Grazie, ciao Andrea.
1: A te Andrea, grazie per questo messaggio. Siamo d'accordo, sei d'accordo anche con i messaggi che stanno arrivando in questi minuti a Nettuno Bologna 1. Sì, come dicevo prima, è una nazionale che è in grande difficoltà per tantissimi motivi. Beh, poi saltare tre mondiali è obiettivamente troppo. Giocare anche un europeo male come è stato giocato ha aggiunto ulteriore frustrazione, ulteriore amarezza, e poi non spinge più. Riflette un po' quello che probabilmente anche molti giocatori pensano del dover andare in nazionale. Questo vale un po' per tutti, per i tanti appuntamenti, per non fermarsi mai, per il fatto che una chiamata è più facile adesso ricevere, molto più facile adesso rispetto a un tempo, nelle epoche a cui ti riferivi tu. Essere chiamati in nazionale rispetto ad oggi, per tanti motivi. Quindi diciamo che al momento chiudiamo, per poi magari tornarci con i vostri messaggi, perché ce ne sono in diversi sulla nazionale, per parlare un po' di Bologna con Frank Loreti, come anticipato. Frank, ben ritrovato.
2: Ciao Gio, ciao a tutti.
1: Come stai?
2: Sto bene, sto bene, sto bene. È una bella giornata, quindi dai, sto bene.
1: Ieri purtroppo non bellissima per le ragazze, che meritavano molto, molto più di una sconfitta, almeno un punto. Tu che l'hai commentata?
2: Sì, assolutamente, cioè, è stata una partita incredibile perché veramente Bologna ha avuto non so quante occasioni che non ha saputo sfruttare, un po' per sfortuna, ma anche per un po' di mancanza di precisione al tiro. Purtroppo la palla non è entrata, le altre invece hanno saputo sfruttare. Non l'unica, perché poi avevano sbagliato anche un rigore che secondo me non c'era, però hanno sfruttato un'occasione, una svista probabilmente della difesa del Bologna, e hanno trovato il vantaggio, l'hanno mantenuto. Comunque hanno fatto una buona prova difensiva le avversarie di ieri, ovvero San Marino, che aveva subito tra l'altro 4 gol in 2 partite, e quindi purtroppo non siamo riusciti a trovare il gol, anche se le occasioni sono state tantissime, 2 traverse colpite, comunque un atteggiamento sempre positivo che va sottolineato, quindi la sconfitta è un episodio rispetto a quest'inizio di stagione che è stato estremamente positivo. Adesso bisogna rimboccarsi le maniche, cercare di essere un po' più concreti davanti, un po' più concrete davanti, cercando di sfruttare le occasioni che comunque ieri sono state veramente tantissime sui piedi delle attaccanti, ma non solo, anche delle centrocampiste. Vabbè, la traversa di Veronica Battelani è clamorosa, cioè veramente ha spaccato la porta, anzi ha spaccato la traversa, e il gol non è arrivato veramente per questione di centimetri, quindi la partita comunque è stata giocata bene.
1: Frank, già che siamo in tema, prossima settimana c'è la trasferta a Venezia, la commenterai o c'è qualcos'altro in programma anche, giusto per ricordare un po' il palinsesto?
2: Allora, ancora da
1: Ok.
2: decidere la partita che faremo, quindi insomma tra pochissimo ovviamente sapremo darvi tutte le news sul palinsesto, e troverete anche il promo ovviamente sul nostro canale della radio. Vedremo dove andremo a commentare la partita, perché comunque sì, c'è il Bologna Women impegnato, il Bologna Primavera invece tornerà in campo tra 12 giorni mi pare contro la Lazio,
1: Sì, confermo.
2: sabato 10 mi sembra, quindi c'è ancora un po' di tempo, quindi vediamo, ecco.
1: No, era sì, solo per comunque qualcosa c'è, ecco, per ricordare che Franco Loreti con sì, settore giovanile e femminile, quindi dai, e poi speriamo di rivedere presto le ragazze tornare a vincere. E dalle ragazze restiamo in tema rosso-blu, poi magari affronteremo un po' di nazionale, ma penso che il tuo pensiero, se ci sei ascoltato, ma comunque sia in linea col tuo, anche conoscendoti. Bologna, Sartori, le dichiarazioni alla Gazzetta, a vita in rosso-blu. Cosa ne pensi? Cioè, quindi siamo da rinnovo, immagino, dopo queste dichiarazioni qui, o no?
2: Ah beh, ascoltando le parole, cioè leggendo le sue parole sulla sua intervista fatta dalla Gazzetta, lui sembrerebbe essere intenzionato a rimanere qua per tanto tempo, non è una priorità, lo sappiamo che non è mai stata la priorità rinnovare il dirigente o comunque la direzione sportiva in questo periodo di tempo. È sempre stata una cosa scontata, tra virgolette, e non ci sono effettivamente, secondo quello che dice lui, problemi o ostacoli di un certo tipo, quindi rimanendo alle sue parole, Sartori rimarrà qua almeno un altro anno, almeno altre due, o comunque almeno fino a quando vorrà esercitare questa professione, quindi questa cosa ci fa stare più tranquilli. È chiaro che alcune situazioni, analizzandole senza basarci troppo sulle sue dichiarazioni rilasciate qualche giorno fa, ci fanno, secondo me, fanno pensare ad altro, però ovviamente quando esce un'intervista di questo tipo bisogna per forza rendersi conto che la sua opinione è molto importante, dato che lui è il primo interessato, e quindi dovrebbe essere così. Ecco, io mi aspetto che, considerando quello che ha detto, Sartori sia direttore tecnico anche almeno per la prossima stagione, quindi fino al 2028.
1: Sì, quello che mi aspetto anch'io, quindi non so quando arriverà l'annuncio, magari anche non in tempi brevi, però diciamo che ha spazzato, sì, esatto, via le polemiche, spazzando via anche evidentemente tante voci che da tempo comunque circolano in città e di cui ne abbiamo anche parlato, comunque se ne è parlato sui giornali, anche sul web e via dicendo. Sartori quindi ti dà ormai siamo partiti, buonanotte, e ti dà garanzie, Frank, perché qui arrivano tanti messaggi, adesso alcuni te le leggerò. Ti dà garanzie? Cioè, Sartori, abbiamo parlato del mercato, non è stato un mercato l'ultimo, visto che si è lavorato di squadra, però in cui sembra che lui c'è stato, però è stato un mercato più di squadra, vedendo quelle che erano le sue idee iniziali a Bologna. O no, sei d'accordo?
2: No, Joe, io ti dico, considerando la sua carriera, i primi due anni che ha passato a Bologna, ecco, e con il Bologna, io credo che Sartori dia delle garanzie. Ti ripeto che io negli ultimi tre anni sto vedendo un cambio abbastanza netto a livello di strategia sul mercato, quindi effettivamente qualche dubbio comunque ce l'ho, perché da 10, perché i primi due mercati in cui lui ha partecipato, ci mettiamo dentro anche quelli invernali, quindi 4 mercati a cui lui ha partecipato, sono stati da 10. Gli ultimi per me lasciano qualche perplessità, ecco, il cambio di strategia, il contenimento dei costi, l'autosostenibilità in questo modo, cioè nel mercato che viene fatto da qualche anno, per me va un po' controcorrente con la strategia dell'autosostenibilità. Per questo quindi qualche dubbio ce l'ho, comunque rimanendo altissima la stima che ho per il nostro direttore tecnico, che comunque è uno dei grandi artefici del raggiungimento in Champions League e poi conseguente anche vittoria della Coppa Italia. Quindi io spero che si torni a gestire il mercato e a fare determinate operazioni come sono state fatte nei primi due anni, ovvero abbattere il monte ingaggi e quindi mettere il tetto stipendi, comunque ridurre quella parte di costo fisso che è stata fondamentale per poi costruire un Bologna che nel giro di un anno, anzi due anni, è andato in Europa dalla porta principale.
1: Io sono d'accordo con te, Infatti volevo arrivare qui perché adesso ti leggo alcuni dei messaggi. Ciao, scrive Andrea. Diversi Andrea, sono persone diverse, non sono sempre gli stessi. Tu lo sai, visto che sei ogni giorno qui.
2: Sì, tra l'altro sì, c'è un ragazzo che si chiama Andrea che mi ha salutato ieri, che era a vedere il Bologna Women, quindi lo saluto. È un altro Andrea, quindi mi è venuto in mente.
1: Magari uno di te che ha scritto qua questa mattina.
2: Può essere.
1: Ciao, mi piacerebbe il Sartori che ci porta un giocatore sconosciuto con un nome impronunciabile, forte ed affamato. E Andrea chiede: ma non avrà forse più gli osservatori di una volta? Cosa ne pensi?
2: Quello non lo so. In realtà il discorso per me non è tanto sugli osservatori e sul tipo di giocatore che arriva. Per me il discorso che ha sbagliato Bologna in questi anni è stato non andare tanto sulla parte scouting, perché adesso va bene tutto, ma Casale è un giocatore per cui non serve tanto uno scout, cioè è un giocatore che si conosce abbastanza senza bisogno di avere uno scout di un certo tipo. Lo scout secondo me serve prevalentemente sul giocatore da scovare, tipo Enem, tipo Amondarain, tipo altri giocatori che adesso magari non mi stanno venendo in mente, ma sono questi giocatori che secondo me hanno un lavoro concreto da parte dello staff degli scout. Sugli altri, che sono secondo me il cambio di strategia netto e non particolarmente corretto che ha adoperato il Bologna negli ultimi anni, non c'è, se credo, tanto bisogno di andare con un lavoro di scout approfondito. Quindi è quello che io ritengo che bisogna tornare su quella strada lì, ecco, su quella strategia lì. L'ascoltatore chiamava a gran voce nomi sconosciuti, impronunciabili, che non si sono mai visti giocare. Magari io sono d'accordissimo con lui, cioè per me Bologna ha bisogno di giocatori affamati che hanno voglia di emergere, che vedono Bologna come passaggio, come trampolino di lancio per andare in una squadra molto importante, importantissima. Negli ultimi anni ci sono stati giocatori che sono passati di qua e per forza di cose Bologna è vista come trampolino e non è vista come punto d'arrivo. Ma io preferisco avere il giocatore super affamato, super nervoso positivamente, che ha voglia di emergere, che dà sempre il massimo in allenamento, che dà sempre il massimo in partita, perché quel tipo di atteggiamento lì ti fa eccellere, ti fa diventare più forte, ti fa prendere valore all'interno del mercato. E sappiamo che noi le plusvalenze, cioè con le plusvalenze noi costruiamo le stagioni, quindi per quello io mi auguro che anche dalla prossima sessione, che può essere quella invernale o magari anche quella estiva, torniamo ad avere un certo tipo d'approccio con questi acquisti. Quindi è per quello che secondo me dovremmo cercare di tornare su quella strategia lì, considerando che, a detta di tutti i vari dirigenti, compreso l'amministratore delegato, il Bologna è una società che si vuole autosostenere.
1: Era lì quello che dicevo prima, infatti sei cascato puntuale in questa trasmissione, anche in questi minuti, perché appunto si parlava di calcio sostenibile, ma l'unico modo è ripetere l'estatica a cui facevi riferimento anche tu, lavorando in l'estate di lavoro, di strategie di mercato, quindi sì. Cioè, prendere il giocatore futuribile spendendo il giusto, poi dopo la pausa, adesso ti leggo il messaggio, ne premo dopo la pausa, perché l'ho detto anche prima, Sartori non è perfetto, nessuno è perfetto, e se no probabilmente non sarebbe forse arrivato al Bologna, ma sarebbe già Real Madrid, probabilmente l'avrebbe anche meritato in carriera, perché ci sono dirigenti che hanno lavorato anche meglio di lui in squadre più importanti, più appetibili nel mondo del calcio. Però è l'unica strada, è comunque una delle strade per riportare il Bologna a lottare per un certo tipo di obiettivi, visto che ci si era anche divertiti parecchio in questi anni, raggiungendone alcuni anche traguardi impensabili fino a pochi anni prima, fino a pochi anni fa appunto. Penso che ecco, quel Sartori, il modo di operare di quel Sartori lì sia più adatto a quello che è il futuro attuale del Bologna, poi non so fin dove arriverà questo futuro, ma è quello che serve al Bologna di oggi. Prima della pausa leggo questo messaggio di Stefano, che comunque si collega e si inserisce nel nostro discorso. Buongiorno, scusate, però molti dei giocatori che ha indicato, faceva riferimento a te, a me, sono stati pagati relativamente poco, ma poi la rivendita è stato dato il resto. In sostanza, secondo me, per ognuno di loro si sono presi dai 20 ai 25 milioni per giocatori che dal mio punto di vista in quel momento valevano molto di più. E comunque poi giocatori come Vitti, Casale, Erlich, Carson, Ilic, insomma, adesso incrociamo le dita per Eghe e Medelland. Sartori lo tengo sempre volentieri, ma se può dire che non è infallibile, certo, o l'esame sta, no, non credo, soprattutto se lo dici in questo modo, in maniera così corretta ed educata. E poi aggiunge Stefano: in ogni caso sua discolpa, e come si dice a Bologna, Sartori lega l'asino dove vuole il padrone, scrive, lo so, un messaggio che non piacerà, vabbè, è stato comunque nei limiti, ma io la vedo così. Stefano da Castenaso. Io, Frank, mi sembra anche chiaro il messaggio, andrei in pausa, che sono i 58, giusto, Fra, mi confermi, super, e poi dopo rispondiamo assieme a questo messaggio, sempre con te su Nettuno Bologna 1.
3: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
4: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
5: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
4: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
3: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Ho portato gli accessori del mio cagnolino al Pet Wash. È fantastico.
11: Pet Wash.
10: Magia di sapone è la nuova lavanderia self-service a Zola Predosa, in via Dante 2, sotto il portico. Hanno una colonna dedicata per lavare e asciugare gli accessori del mondo animale.
12: E puoi lavare e asciugare anche le coperte, i piumoni, le tende, abbigliamento, tappeti, lana merino se abiti da lavoro.
10: Certo! Magia di sapone, il pulito che ti sorprende, la comodità che ti conquista. Scopri le promozioni su magiedisapone.it e sui social.
13: Manca poco alla quarta edizione del premio giornalistico dedicato a Gianfranco Civolani, riservato a giornalisti under 35. Potete scegliere fra testo scritto, servizio video o servizio audio. Mattei Plast vi invita a iscrivervi.

0: automazione e intelligenza artificiale. Info e prenotazioni salesianibologna.it. Venerdì 2 ottobre riapre il 707 con Friday Revolution. Ogni venerdì il 707 cambia pelle. Prima c'è il divertentissimo dinner show e dopo c'è il disco club House 90 2000. Il venerdì over 30 più famoso è al 707 con il Friday Revolution.
1: I love it!
0: 707 Dinner and Club a Castelmaggiore. Ti aspettiamo a cena o subito dopo. Inaugurazione venerdì 2 ottobre. 707 Friday Revolution. Dedicated to Muri DJ.
2: Quando andiamo a giocare a padel?
3: Quando vuoi! Allo Sport Club Ozzano, dal lunedì al venerdì, puoi giocare gratuitamente dalle 8 alle 9.30 e dalle 12 alle 13.30.
2: Gratis?
3: Sì! E su Playtomic puoi scoprire tutte le promozioni.
2: E dopo la partita?
3: Colazione, pranzo, aperitivo, cena e serate da vivere insieme.
0: Sport Club Ozzano, via Mattei 6, Ozzano dell'Emilia. Scopri le promozioni su Playtomic.
4: Impresa artigiana?
5: Presente.
4: Libero professionista?
5: Presente.
4: Gruppo di amici?
5: Presenti.
4: Agenzia di eventi?
5: Presente.
6: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione e se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting, presente quando serve.
7: Il successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro. Sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
8: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
9: Mezzogiorno Rosso Blu, ben ritrovati, Giovanni Poggi, questo lunedì 28 settembre 2026, giorno di Turchia Italia, ma anche il debutto in campionato amatori WISP del San Giuliano. Saluto i ragazzi all'ascolto, la squadra, peraltro Frank Loretti, che saluto, che collegamento, ciao Frank.
10: Ciao.
9: Conosce anche la storia recente del San Giuliano, abbiamo anche amici comuni e niente, quindi per chi vola al Pizzoli e non in Turchia, ma c'è un grande match, in bocca al lupo ai ragazzi e ai miei compagni di squadra. Il lungo messaggio di Stefano, che ringrazio perché è molto gentile, ne ha mandato un altro, adesso rispondiamo a quello. Stefano, Frank, se vuoi aggiungere qualcosa, riassumo perché si fosse messo soltanto adesso l'ascolto. Sartori sì, ma ovviamente non infallibile, l'abbiamo anche detto. Certe operazioni puntando anche su giocatori meno conosciuti, bene, tutto sommato quasi tutte, non tutte. Altri invece, come dicevi anche tu, con giocatori un po' più esperti, un po' più conosciuti, non benissimo. Questo appunto rispondendo anche a un altro messaggio che è arrivato sul discorso scouting. Ma come facevi giustamente riferimento te, per certi giocatori non ci vuole lo scouting, per altri sì. Se vuoi rispondere al messaggio molto articolato di Stefano, Frank.
10: Ma ti dico, Joe, io credo che la via delle percentuali, non so se facesse riferimento a quello Stefano, nel senso che il Bologna, quando si assicura Calafiori, Zirkzee o altri giocatori, concede percentuali molto importanti alle squadre da cui li compra. È una cosa intelligente. Poi è chiaro che sono percentuali importanti, però che cosa ottieni da questi giocatori? Anche se tu devi dare 20 milioni al Basilea perché Calafiori lo vendi a 50, cioè cosa ti ha dato quell'anno Calafiori? Cosa ti ha dato quei due anni Zirkzee? Cioè cosa ti hanno dato in campo? Tantissimo. Cioè il Bologna, facendo così, si è assicurato dei giocatori incredibilmente forti. Poi hanno sicuramente overperformato rispetto magari alle loro possibilità o comunque a quello che ci si aspetta, alle loro aspettative. Però il Bologna deve andare avanti su quella linea lì. Io non sono qua a pretendere dal Bologna che prenda tutti gli anni un Calafiori, uno Zirkzee o chi per loro. Allo stesso tempo però non credo neanche che Erlich, Casale, Pobega e questi giocatori qua innalzino il livello o le

0: esperienza per poter fare la Champions League in un certo modo, perché quello è il motivo per cui Fenucci ci ha spiegato che il Bologna è andato su giocatori di un altro tipo rispetto ai giovani di buone speranze, giovani che magari non sai quello che ti danno, ma se te lo danno poi ottieni tantissimo. Non so quale sia la differenza per cui tu devi effettivamente andare su Erlich, Pobega, Casale o altri giocatori che sono stati comprati di quel tipo lì, cioè non ti alzano secondo me così tanto il livello, non ti fanno fare una Champions League o un'Europa League così tanto meglio rispetto a quello che può fare un giovane su cui tu magari fai una scommessa. Ma se ti vuoi autosostenere, tu delle scommesse le devi fare, cioè è inutile che ci giriamo intorno, le scommesse devono essere fatte, il monte ingaggi deve essere mantenuto sotto una certa soglia. Il Bologna non può nella stagione 26-27 avere un monte ingaggi più alto di quello del Como, perché è quello che ci raccontano i fatti. Il Bologna sta rimanendo a quello che ci dice Calcio e Finanza, DAZN, comunque questi dati qua, Calcio e Finanza diciamo che è il sito su queste cose qua più affidabile, non possiamo avere un monte ingaggi più alto del Como, che è ai vertici del nostro campionato, gioca la Champions League e all'esordio ha battuto l'Ipsia 4-1 in casa. È quello che secondo me è un po' una contraddizione.
1: Frank, chiaro, come sempre, stadio, quella è una partita, visto che parli di partite, bella importante per il futuro della città, non soltanto del Bologna. Hai novità a riguardo, oppure aspettiamo anche questa volta la deadline? Si arriva sempre alla deadline, sulla sirena, questa è la sensazione, non so, questa è la mia, la tua, esatto. Immagino anche di tutti poi.
0: Sì, sì, noi aspettiamo novità, io sinceramente non ne ho da me proprio, non ho nessun tipo di novità, rimango a quello che leggo sui giornali, quello che ascolto, e dovremmo esserci, comunque mancano 2 giorni se non mi sbaglio, giorni,
1: sì, entro il 30, sì, sì.
0: Al responso ufficiale definitivo, io credo che si andrà verso una chiusura, dai, e io me lo auguro, più che credo me lo auguro, e sinceramente questa volta vedo tante cose che si stanno chiudendo, che si sono chiuse in questo lasso di tempo, che ne parliamo da qualche mese, mi pare aprile-maggio, comunque da tanti mesi che ne parliamo, e in questi mesi abbiamo raggiunto step nuovi ogni volta, quindi io credo che finalmente forse questa volta riusciremo effettivamente a farcela, quindi io non voglio andare oltre, perché come sai sullo stadio lascio parlare altri molto più bravi di me sul tema, quindi io mi limito ad avere delle speranze a malincuore, perché mi dispiace, ovviamente mi dispiacerebbe lasciare il Dall'Ara, perché ci siamo cresciuti in quello stadio, sia io che te, come tutti i tifosi del Bologna, però prendere l'acqua nel 2026, io mi rifaccio sempre a questa cosa qua, non è più accettabile, come prendere il sole in faccia a 800 gradi per una partita che tra l'altro non vinci e comunque non ti diverti neanche particolarmente, perché col Torino per esempio io non mi sono divertito e ho preso un sole, un caldo che veramente non ne potevo quasi più, quindi ecco, dai, andiamo in uno stadio nuovo, facciamo lo stadio nuovo, almeno durante i 90 minuti non prendiamo l'acqua, non prendiamo sole cocente. Godiamoci la partita in situazioni atmosferiche più o meno accettabili.
1: Così abbiamo risposto anche alla domanda di Massimo da Ravenna, che ci ringrazia, noi ringraziamo te Massimo, buongiorno, sono novità, ad oggi quant'è la percentuale? Ecco, non abbiamo offerto diciamo una percentuale, ma filtro ottimismo, però ecco, io non mi sbilancio, ma nemmeno Frank, ma in realtà toccherà sbilanciarsi a chi, per Bologna in questo caso, comunque speriamo che si sbilanci qualcuno e verso la positività, e che entro il 30 settembre si riesca a chiudere l'opera, il progetto, a trovare gli accordi. Quindi non so, vuoi dare una percentuale, Frank, per chiudere poi questo discorso, oppure restiamo sull'ottimismo e ci fermiamo alle parole e non andiamo nei numeri?
0: No, se devo dare una percentuale, vai, dico 75%.
1: Così però non rassicuri, cioè quel 25 lì per cento, adesso sai che anche col fantacalcio
0: le 25 è solamente dettato dalla paura e dall'abitudine che abbiamo a gestire queste cose nel nostro paese, quindi è solo per quello il 25, perché se no, per come ragiono io esulando da queste cose qua, io direi 100%.
1: Speriamo, dai, che si arrivi al 100%. A casa nostra è d'allarme, non siamo più Zuvan, scrive Claudio. Dipende, ovviamente, sì, per tutti, anche per me Frank, come diceva giustamente Frank, c'è bisogno di uno stadio, non soltanto per il calcio ma anche per eventi, come poi questo è il progetto, si parla non soltanto della parte calcistica ma degli eventi in generale, che sappiamo quanto potrebbero portare alla città come indotto e come tutto. Poi sottoscrivo le parole di Frank, siamo legatissimi al Dallara, però serve uno stadio nuovo, ma è anche poi il pensiero dei tifosi attraverso i vari sondaggi, avete visto, anche letto, immagino, gli articoli, quelli che poi girano anche sul web e vengono riportati sui social, quindi cioè, c'è anche grande voglia da parte di tutti, nonostante il legame col Dallara è qualcosa di unico, questo resterà a prescindere per sempre. Mats, secondo me è normale che il Bologna abbia adesso un monte ingaggi più alto, ha fatto Champions ed Europa League, 2 anni fa lo aveva sicuro inferiore ad altre società che facevano le coppe da più anni, vedrai che il Como, se vuole rimanere nelle coppe, dovrà necessariamente aumentare gli ingaggi nei prossimi anni, appunto, scrive Mats. Prima di lasciare parola a te, Frank, sono d'accordo, però bisogna sempre vedere come viene alzato questo monte ingaggi, cioè chi viene premiato maggiormente, chi viene acquistato, perché è ovvio che se prende un giocatore di valore, di un certo valore, poi è normale che prenda più soldi di giocatori normali, basici, o che magari è già in squadra. Il Bologna, siccome in questi anni ha lavorato molto bene all'inizio, dopo il monte ingaggi si è spostato in avanti, ma secondo me si poteva fare meglio, e meglio intendo anche in estate, magari su certi rinnovi, non lo so, te la butto lì, cosa ne pensi?
0: Io sono d'accordissimo, ricordo però all'ascoltatore che il Como fa aumenti di capitale non devastanti, perché comunque il Como non è che tutti gli anni aumenta di capitale, ripiana per 200 milioni di euro, non fa così. Il Como comunque negli anni ha fatto aumenti di capitale, ha messo tanti soldi e su questo non ci sono dubbi, ma allo stesso tempo è una squadra che ha un modo diverso di ragionare rispetto al Bologna e comunque riesce, e fino ad ora ha un monte ingaggi che è minore rispetto a quello del Bologna. Questo lo raccontano i fatti. Io credo che il Bologna, cioè una cosa che dovrebbe fare il Bologna secondo me è quella di comprare giocatori, venderli questi giocatori mano a mano, e comprare sempre su quel tipo di profilo di giocatori quando vengono venduti i giocatori che sono stati presi prima. Quindi vuol dire andare su giocatori giovani che non hanno pretese di ingaggio troppo elevato e troppo elevate, non hanno magari costo di cartellini troppo elevati, e se tu riesci a indovinare una buona percentuale di questi giocatori, secondo me riesci a costruire un qualcosa di molto importante, a prescindere dal fatto di andare in Europa o meno. Tu, se riesci a mantenere questa linea e indovini i giocatori, cosa che sicuramente non è facile, però noi speriamo e presumiamo che ci siano professionisti bravi, che lo sono stati tra l'altro, soprattutto in 2 stagioni, tu hai fatto bingo se riesci a mantenere sempre quella buona percentuale realizzativa su indovinare i calciatori che compri, riesci a saltarci fuori anche rimanendo autosostenibile. Cioè, io la cosa che mi fa un po' arrabbiare è che Bologna vende tre giocatori, Rowe, Castro e Lucumi, che sono i tre migliori, insieme a Freuler che non viene rinnovato, compra non tantissimo quest'estate, e comunque il presidente deve mettere 15 milioni di euro, e questa cosa per me è un controsenso pazzesco, cioè è una cosa incredibile, perché l'autosostenibilità, che dovrebbe essere una priorità, e viene lasciato un po' da parte in questo momento, perché c'è un monte ingaggi molto alto, ci sono costi di cartellini molto alti che sono stati appunto spesi, questi soldi verranno spesi, per esempio Piccoli verrà pagato 20 milioni di euro il prossimo anno, cioè sono tanti soldi per un'autosostenibilità, secondo me le cose cozzano un pochino, ecco quello che secondo me fa un po' pensare e mi fa dire che qualcosa è stato sbagliato a livello strategico. Poi si può sempre tornare indietro, si può sempre fare qualcosa, si può cambiare di nuovo strategia, ed è quello che io sinceramente mi auguro. Però bisogna, secondo me, per avere un calcio sostenibile, cercare intanto, in primis, di mantenere un monte ingaggi contenuto. Rinnovare Orsolini, so che mi volevi portare lì. Rinnovare Orsolini fino al 2031 a 2 milioni e 2 di ingaggio, con bonus che possono arrivare a 2 milioni e 9, è una cosa inusuale per una squadra che si vuole autosostenere. Con tutto il rispetto che possiamo avere per Orsolini, con tutto quello che sappiamo che può dare Orsolini al Bologna, però è un po' troppo. Cioè, sono soldi che secondo me il Bologna, in una condizione di autosostenibilità, non può permettersi di dare.
1: Ultimi due minuti, Frank, ti tengo qui. Adesso è arrivato questo messaggio legato allo stadio, ti è arrivato da ieri in trasmissione di Edo. Buongiorno, vediamo se anche questa volta per lo stadio non se ne farà nulla. Commissa ha messo 100 milioni per il Viola Park, è saputo non ne mette più di 50 per lo stadio, la differenza sta tutta lì, se non si farà. Ti porto però sul mercato, chiuso il tema stadio, che poi rimane comunque aperto per i messaggi anche nel proseguo della trasmissione. Volevo, visto che siamo partiti col mercato con Olmo oggi e non ti ho ancora chiesto nulla. Svincolato, sì, no, se sì, chi? C'è qualche nome secondo te che ancora non è uscito ma che per il Bologna potrebbe essere adatto, appunto, per avere un'alternativa valida, pronta, non lo so se subito, ma pronta almeno fino a gennaio, per dare un po' di fiato a Zarte a destra?
0: Sinceramente non lo so, Joe. Io sugli svincolati sono sempre molto restio, soprattutto, cioè, se io ti parlo, ti faccio una testa così sul monte ingaggi, non andrei sicuramente su Carvajal, anche se mi esalterebbe, no, perché certo, Carvajal è un nome che è uscito oggi, mi esalterebbe tantissimo Carvajal, cioè è un giocatore che ho visto alzare la Champions League, mi sembra 5 volte, cioè, quindi parliamo di un campione esagerato della sua generazione. Però io penso che il Bologna non debba andare su un giocatore di questo tipo. Andrei magari su, non lo so, c'è Lirola che è libero, giocatore che a me non è mai piaciuto, ma che comunque ti può dare un po' di fiato quando Zortea non è in forma. Comunque dobbiamo considerare anche che anche Zortea è un giocatore che si può fare male, perché ogni giocatore si può fare male, quindi tu ti copri prendendo un altro giocatore. Se costa poco a livello di ingaggio, un pensiero probabilmente ce lo farei, ecco, su Lirola, più che Darmian anche. Io andrei più su Lirola, anche se non mi piace particolarmente, però se ha pretese di ingaggio abbastanza contenute, magari lì ci potrei fare un pensiero, però su altri sinceramente non lo so. Cioè, i giocatori di un certo tipo, quelli futuribili, quelli che possono esserti utili anche dal punto di vista della plusvalenza, adesso sono già casati. È ovvio che è difficile che tu possa trovare una gemma nascosta negli svincolati che abbia 20 anni, 21 anni, 22 anni, è molto difficile, che quindi abbia anche basse pretese di ingaggio. Quindi se proprio dobbiamo fare un pensiero, andrei su Lirola, che è comunque un giocatore che a me non piace, ma penso che non abbia grosse pretese di ingaggio.
1: Credo anch'io, anche perché, come dicevo prima, se è svincolato vuol dire che ci sono dei motivi, ecco, col massimo rispetto, anche motivi d'età, c'è chi non crede in giocatori, oppure motivi del giocatore stesso, dell'atleta, richiedere un ingaggio più alto rispetto a quello che magari percepiva nell'ultima società in cui effettivamente ha giocato. Frank, grazie mille, ti sentiamo oggi 6-7, giusto?
0: Sì,
1: con?
0: Sì, esatto, con Simone Onestini, lui è peggio di me.
1: Che non è un'offesa, ma è il nome della trasmissione per i nuovi ascoltatori. Sì. Ah, l'hai detto così, capito? Cioè, sembra. No, scherzo, Frank.
0: No. Effettivamente sì, ci ho pensato così ora. Subito, l'ho adesso detto con tono, sì, dispregiativo.
1: Simo ha già fatto partire la querela, sei già finito. Ascolta, grazie, poi ci sentiamo durante la stagione.
0: Grazie a te, Gio, grazie a tutti, ci sentiamo dopo, grazie.
1: A dopo con Frank Loretti, grazie. E niente, noi andiamo in pausa, poi di nuovo qui live su Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. Mastellano. cancellare i colori, produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati, nello showroom di Castelmaggiore, potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
3: Da tre generazioni, Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
4: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
5: Messaggio politico autogestito a pagamento a cura del Partito Democratico.
6: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
7: Locatop, gruppo Vempa, ogni noleggio diventa un successo. Oltre 200 modelli di piattaforme, sollevatori, autogru e muletti, sempre controllati e sicuri. Noleggio, vendita, formazione e assistenza in cantiere. Il nostro team ti segue in ogni fase. Da oggi con il gruppo Vempa, anche movimento terra, power e noleggio con operatore. Scopri le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia su locatop.it. Locatop, ti solleva sempre al top.
8: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
9: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0, TAG 1.05, 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
11: Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
12: Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
11: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
12: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
11: Un servizio completo, chiavi in mano per la tua casa e per la tua azienda.
12: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile. Tre competenze, un'unica qualità.
11: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
14: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Di nuovo in diretta su Nettuno Bologna 1, sono le 13.23 di questo lunedì 28 settembre 2026, c'è un vocale da recuperare che è arrivato poco fa, lo sentiamo.
15: Ciao, buongiorno, sono Morz. Allora, sul Bologna, direi di non ripetere gli errori già fatti e di non sostituire Holm con uno svincolato, ma di aspettare il limite fino al mercato di gennaio, magari aggregando uno della primavera bisogno, facendo con Zortea e De Silvestri e puntando su un acquisto di un prospetto giovane e futuribile. Allora andiamo avanti, ma se andiamo a prendere dei Darmian di quella gente lì, degli Alessandri, andiamo poco avanti. Sulla difesa, secondo me, era l'unico reparto dove si era mosso con un po' di criterio. Ricordo che il sostituto di Lukumi è stato Haaland, l'ha dimostrato anche, ma probabilmente Tedesco voleva un altro tipo di giocatore.
1: Grazie intanto a Moritz per il messaggio. Diciamo che i messaggi, c'è chi dice sì per lo svincolato, c'è chi invece, come appunto Moritz che ci ha scritto, no, è per il no. Infatti Fabri scrive: ciao, ma Darmian, abbiamo parlato anche con Frank, vedremo. Moritz, quindi tu sei per De Silvestri come alternativa a Zortea? non lo so, De Silvestri non, l'ultimo De Silvestri non mi ha dato grandissime garanzie, poi vogliamo tantissimo bene alla persona e al giocatore ed è parte importante, integrante della nostra storia e mi auguro, ma penso che sarà così, resterà Bologna anche nel post, magari anche dentro la società, perché avere una figura positiva come Lorenzo De Silvestri penso che sia il massimo e il meglio per qualsiasi società sportiva, non soltanto a livello calcistico, però sul calcio giocato non lo so, cioè non lo vedo come alternativa, poi soprattutto destra. Palladino, quando l'ha impiegato contro il Torino, l'ha messo come braccetto, come si dice, come si usa dire oggi. È impegnativo per una questione anche, diciamo, parlavamo di età, di giocatori avanti col tempo, magari anche più col rischio maggiore di infortuni anche per il ritmo a cui si gioca oggi, non lo so. Cioè ad oggi senza Zortea non c'è nessuno che può giocare lì a destra. De Silvestri credo che lo veda più come braccetto in una difesa 3 o al massimo, come anche l'anno scorso, impiegato come esterno bassa 4. Come quinto, onestamente, non è troppo, poi è troppo tempo che non gioca in quel ruolo lì. E ci sono tante partite, cioè riprende la sosta. È vero che non ha le coppe il Bologna, però il campionato è appena cominciato, quindi non so. Anche il cambio di modulo su questo incide, cioè anche l'aver cambiato tutto, allenatore e poi modulo, ha colto anche un pochino. Non un pochino, colto anche di sorpresa, cambiando, modificando anche quelle che erano poi le scelte ormai fatte, cioè rivoluzionando le scelte fatte anche in estate. Come ha detto anche Palladino, una squadra costruita per giocare a 4 adesso si trova a dover affrontare anche questo tipo di problema. Ci sarebbe stato anche a 4 perché si era partiti con Zortea Holm, però forse si potevano trovare soluzioni più immediate, non lo so, è comunque un problema ed è un ruolo in cui il Bologna è corto. A sinistra è vero che c'è la San, ho capito che non ti è piaciuto l'impatto, come appunto hai in qualche modo cioè, raccontato nel messaggio, però là sono in due, bene o male, lì l'alternativa c'è, poi vedremo se Palladino darà fiducia o meno. A destra, come diciamo con Frank, è una scelta quella nelle mani adesso del Bologna, nelle mani di Palladino, perché non ci sono giocatori che possono al momento, abbiamo detto, né Orsolini, né Bernardeschi, né Cambiaghi, non hanno caratteristiche per fare entrambe le fasi e non è nel loro sicuramente fare anche la parte difensiva e fare i quinti per predisposizione per tutto il resto, forse in carriera Cambiaghi, ma no, su tutti e tre, anche lo stesso Bernardeschi, no? fanno un altro gioco, hanno sempre fatto ruoli differenti. Il povero Corazza viene sempre lasciato nel dimenticatoio, nel senso che viene ceduto in prestito, l'anno scorso ha fatto comunque bene Cesena Pescara, poi è tornato alla base, tedesco non credeva in lui, anche perché è stato il primo, mi sembra, andando a memoria, ad essere ceduto, la prima notizia data della nuova stagione sul discorso calciomercato, in prestito al Vicenza, dove peraltro sta facendo bene. Probabilmente è un giocatore più da Serie B, anzi è dimostrato di essere un giocatore che in B ci sa stare anche bene, peraltro ha anche già segnato un gol contro la Juve Stabia, un gol e un assist fin qui, nelle sue prime 4 partite a Vicenza, dove il Vicenza aveva promosso, comunque era partito benino vicendo col Catanzaro, poi comunque tolto il derby, persi in rimonta peraltro con Verona, col Verona non sta facendo male. È chiaro che a posteriori poi è sempre facile, però tedesco era già chiaro, poi sicuramente era già stato chiaro nelle intenzioni, nelle idee, aveva già studiato anche la rosa prima di arrivare a Bologna, quindi non è mai stato tenuto in considerazione. Noi facciamo il tifo per lui perché è bolognese, fa parte anche lui dei traguardi raggiunti negli scorsi anni, peraltro fa anche l'esordio in Champions a Lisbona contro il Benfica, però poi anche con Italiano soltanto Motta gli ha dato la fiducia e peraltro anche forse aiutato dal contesto, ma quando è entrato in campo non ha mai sfigurato, ce lo ricordiamo anche protagonista in quella gara di Coppa Italia San Siro contro l'Inter, in quella famosa qui ovviamente del successo in rimonta, poi a supplementare Ndò, Zerze, che ormai sono ricordi dolcissimi ma sembrano lontanissimi oggi, peccato, comunque vedremo. E niente, Corazza a Vicenza e ritornerà a fine stagione, non credo che ci sarà un'operazione o clausola che Bologna lo possa richiamare, non lo so, però adesso non arriverà sicuramente. Mazz, per noi vecchi e troppo legati al dollaro, propongo al comune di Bologna di riutilizzarlo per tutti noi quando saremo ancora più anziani, ci scrive, non sarebbe male anche come luogo di ritrovo.
16: Ciao, sono Andrea Danzola. Vincere una scommessa puntando su un giovane è difficile. Cosa dite del direttore sportivo del Catanzaro, che l'anno scorso ne ha vinte tre di scommesse, Liberali, Favosule e Sisse, quello del Milan. Al momento c'è Sartori e sembra che Sartori, almeno da quello che ha detto lui, resterà a vita qui, quindi non c'è nei piani del Bologna, ma almeno credo, appunto, da quanto detto dal direttore, di cercare altrove anche dirigenti. Comprare un attaccante oppure un centrocampista, ma la Bologna ha bisogno di un portiere, ragazzi. Saluti Mauro D'Ariccione, saluti a te, Maurizio, anche, nel senso, evidentemente in futuro sicuramente. Palladino, secondo me, ne abbiamo forse parlato venerdì, non mi ricordo, rinnoverà la fiducia a Skorupski, secondo me, penso anche secondo altri, leggendo anche un pochino quello che scrivono i colleghi, ma anche sentendo voi e leggendo i vostri messaggi, indipendentemente da quello che è stato e sono stati i suoi errori gravi che hanno tolto involontariamente i punti al Bologna, però credo che alla ripresa si sarà Skorupski sempre tra i pali. Poi il futuro, immagino di sì. Si era parlato di Falcone in estate, alla fine non se ne è fatto nulla, è un profilo molto interessante, non è il Bologna l'unica squadra che ha puntato, anzi una delle tante squadre che ha puntato gli occhi su di lui. Vedremo, sicuramente in futuro sì, sul resto oggi urge un esterno, come serviva forse un centrocampista, ma col modulo di Palladino adesso paradossalmente potrebbe esserci anche un problema di abbondanza di centrocampisti, con i due soltanto nel mezzo e il centrocampo a 4 e i tre davanti, che sono quelli, resteranno quelli, salvo cambi di gerarchia inaspettati. Mi piacerebbe vedere un po' di più Enem, anche perché a Napoli è rientrato bene. Non so se gli verrà data la possibilità, però ecco, spero non gli venga data la possibilità soltanto in Coppa Italia col Palermo, peraltro 15 dicembre, ma di vederlo un po' di più e che non faccia la fine di altri giocatori che a Bologna sono passati, non hanno fatto benissimo, ma non gli si è dato neanche lo spazio sufficiente per mettersi in mostra, anche perché, ribadisco, Enemo ha giocato poco, molto poco a Napoli, ma in quei pochi minuti lì aveva fatto molto meglio di tutta la gara che aveva giocato Piccoli al Maradona, che peraltro era uscito anche dicendo qualcosa, o comunque non contentissimo della scelta di Tedesco. Poi erano ormai tre partite fa, però mi auguro che non venga così dimenticato, come siamo curiosi di vedere Mbangula, e vediamo se così sarà. Buongiorno, quindi secondo voi dobbiamo fare come il Como? Un saluto Paolo. Beh, non è un cattivo esempio Paolo il Como, anzi tutt'altro, direi. Buongiorno, è super corretto il discorso di Francesco, ma allo stesso tempo così non costruisci mai nulla, ogni giocatore rimarrà al massimo 2 anni. Io credo che questa politica la puoi fare in altre province, ma non in una città come Bologna. Denis, ci può stare il tuo messaggio, però con quel discorso, con quella strategia, con quel modo di lavorare, però Bologna è nata in Champions League e poi dopo ha vinto anche una Coppa Italia e fatta l'Europa League. Dopo sulle ambizioni, sulla voglia dei calciatori di restare o andare via non ci puoi fare niente, anche perché quello ha pesato. Nessuno gli ha detto vai via da Bologna, no. È lui che ha fatto delle scelte, è un professionista, ha fatto altre scelte. Lo stesso vale per Ndoye, lo stesso vale per Calafiori, lo stesso vale per Zirzé e tutti gli altri che sono passati a Bologna, si sono esaltati, no? Sono diventati, secondo me, calciatori importanti. Lo vediamo Calafiori, per dire, con la nazionale, anche con l'Arsenal, più che con la nazionale meno. Però poi non è che il Bologna dice ok, stai qui, fermati qui. Dopo sono le ambizioni dei giocatori, non è facile poi alcuni trattenerli quando ti chiamano certe squadre, quando ti chiama l'Arsenal, quando ti chiama il Manchester United. Poi dopo entra un discorso anche di operazioni, trattative, e a certe cifre fai fatica a rinunciare, a dire di no. Quindi è una di quelle le strade, come dicevamo, per riportare il Bologna lì a lottare con le grandi. Denis, poi il tuo discorso sì, sarebbe lì, è molto da favola, è molto da fantacalcio, da FIFA, che bellissimo, tieni tutti, li tieni lì e non vanno mai via, tu giochi 20 anni col Bologna con gli stessi e vinci gli scudetti, per dire, ma la realtà è ben diversa, secondo me. Disvincolati non ne prenderanno, per filosofia, per precedenti, per budget, e poi non farsi, ecco, tra virgolette, ricattare con ingaggi assurdi. Scrivi Massimo, resisteranno immagino fino a gennaio, poi vedranno se proprio inseriranno un nostro under, ma magari sì, però bisogna capire anche Palladino. Penso che adesso, essendo anche appena arrivato, debba poi essere messo nelle condizioni di poter lavorare con un certo numero di giocatori e con certe caratteristiche. Magari in queste settimane ha potuto lavorare anche e sicuramente con qualcuno, anche per una questione numerica, visto che ha fatto una partitella mista con la primavera, appunto, anche forse per questa, per far fronte a questo problema qui. Quindi se arriverà e verrà inserito un giovane della primavera o settore giovanile, ben venga, se quella sarà la scelta. Sicuramente ad oggi è un problema, perché lo stop non è di un mese, ma è uno stop, pare, molto molto molto lungo e fastidioso. Quindi questo è quanto. Tornando al tema nazionale, che visto che per chiudere un po' che sul calcio, sul discorso stadio, volevo pescare quelle che sono le probabili formazioni di oggi, considerato che Mancini, come diciamo, ha lasciato diversi giocatori a Roma per riposare. Tra questi c'è anche Massimo Pessina, che rimane in Italia oggi assieme ad Anaor, a Barella, Coppola, a Samuele Ignacio, Quadio del Monza, Maldini, Mancini, Pessina, Ricci e Zoma, che abbiamo visto per qualche minuto proprio nel finale della gara olimpico contro gli azzurri. Nella rosa di Montelli invece, come sappiamo, mancheranno le due stelle, ovvero Çalhanoğlu e Yıldız. Questo è un'occasione da sfruttare. Sono due stop, quello di Yıldız un po' più lungo, Çalhanoğlu meno, però anche lui ha avuto qualche problema. L'Italia dovrebbe schierarsi col 4-3-3, Donnarumma, Caiode, Scalvini, Bastoni e Ruggeri, che è stato richiamato appunto in nazionale, Frattesi, Tonali, Dumbia, Raspadori, Scamacca, Cambiaghi. Quindi Cambiaghi confermato dall'inizio, almeno così sembrano nelle probabili formazioni diramate dai vari siti, la maggior parte dei siti. Per quanto invece riguarda la Turchia, Bagna di rimporta, Selik, Demiral, Bardacci, difesa 3, 3-4-2-1, Aydin, Özkan, Yuskek, Kadioglu, con Guyer e Usuna a supporto di Yılmaz. Alcuni giocatori li conosciamo, li avete visti, li abbiamo seguiti in questi anni nelle varie coppe e anche spesso avversari degli italiani. Alcuni li troviamo abitualmente ogni weekend in Serie A. Vedi Celik, ex Roma, che sta facendo molto bene con la Juve tra gol e assist, e Demiral, un'altra vecchia conoscenza del nostro campionato. Poi Yılmaz davanti con Vincenzo Montella, che se Mancini si gioca, non tanto, però sono occasioni importanti anche per lui, per ritrovare lui fiducia in primis, ma per ridare fiducia alla nazionale, sono occasioni importanti, ed è una partita importante anche per Vincenzo Montella, che già la sua posizione in panchina scricchiola tuttora dopo un europeo molto al di sotto delle aspettative. E ricordo che le prime tre del girone vanno e parteciperanno come teste di serie alle prossime qualificazioni europee. La quarta retrocede, perderebbe il diritto appunto di prendere parte alle qualificazioni come big. Quindi di conseguenza, lo sappiamo, normale, c'è poi il rischio, in caso di retrocessione, di partecipare ad un girone dove ci sono altre due teste di serie, quindi di rendere molto difficile e ancora più difficile la qualificazione europeo, che peraltro, se ci ricordiamo, non meno di 3 anni fa l'Italia rischiò di nelle qualificazioni di dover giocare allo spareggio nel girone con Inghilterra, Ucraina e altre squadre, perché appunto si trovò l'ultima giornata a dover o vincere o pareggiare, ma non poter perdere con l'Ucraina. Si fu uno 0-0 tra tanti dubbi, con un rigore molto dubbio non concesso all'Ucraina. Quindi immagino che anche quest'anno speriamo di dover far meno fatica, ma la strada intrapresa fin qui non è che sia proprio così, così facile e confortante. 13:39 minuti ormai, l'ultima pausa assieme, poi dedichiamo l'ultimo spezzone, direi doveroso, dopo un grande weekend per le nostre della pallacanestro, Virtus e Fortitudo, tra poco.
2: Mezzogiorno rossoblù, presentato da...
17: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
18: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
17: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
19: Oh. Pronto? Filman? 29 39 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma, Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
20: Impresa artigiana?
21: Presente.
20: Libero professionista?
21: Presente.
20: Gruppo di amici?
21: Presenti.
20: Agenzia di eventi?
21: Presente.
22: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione. E se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting. Presente quando serve.
23: Tuo figlio sta iniziando la terza media. È ora di pensare al suo futuro. Sali

0: Tecnica Formativa, Istituto Professionale Grafico e Meccanico, Liceo Economico Sociale, Istituto Tecnico Meccatronico, Percorso Tecnico Sperimentale 4+2, Meccatronica, Automazione e Intelligenza Artificiale. Info e prenotazioni salesianibologna.it.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 chilometri, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
4: Per noleggi giornalieri o lavori rapidi c'è Locatop Gruppo Vempa. Piattaforme su autocarro, camion con cassone, oltre 30 modelli sempre pronti. Noleggio informato, sicuro e sereno, grazie al team di professionisti e coperture assicurative. Scopri le 16 sedi su locatop.it. Locatop Gruppo Vempa. Veloce, sicuro, al top.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: Di nuovo live con Mezzogiorno Rosso Blu, abbiamo un vocale da recuperare prima di parlare di basket. Lorenzo ci scrive.
8: Ciao, sono Lorenzo Tenerife. Non capisco perché tutta questa premura per il portiere. Ce l'abbiamo il portiere, abbiamo Massimo Pessina. Allora Mancini e lo staff della nazionale non capisco niente. Se l'hanno messo nei quattro portieri, evidentemente dei valori ce li ha. Cioè, non ho capito. Skorupski, certo, gli dà la fiducia come secondo portiere. Cioè, basta, Skorupski, basta. Cioè, se vuoi rimanere a Bologna ti fai la stagione da secondo portiere, se no a gennaio sgomberi. Ma il portiere ce l'abbiamo. Cioè, io sono più per la ricerca di altri ruoli. Il portiere ce l'abbiamo, si chiama Massimo Pessina. Io sono tranquillissimo. Facciamo crescere questo ragazzo. Basta, basta Skorupski, basta.
7: Grazie Lorenzo per il messaggio, chiara, molto chiara la tua idea. Sono d'accordo meno sul discorso, cioè sul fatto che secondo me giocherà Skorupskelec, perché toglierlo dopo quello che è successo, probabilmente le prestazioni direbbero sì, non merita più la fiducia per quello che abbiamo visto a Bergamo, per quello che abbiamo visto in casa contro il Torino. Però Paladino mi sembra sia stato molto chiaro e credo che gli rinnoverà la fiducia, perché significherebbe a quel punto affossare sportivamente parlando il giocatore, e per quello che ha fatto a Bologna probabilmente Paladino, che ha già lanciato messaggi chiari, cioè di volersi affidare per la ripartenza soprattutto ai senatori, visto anche il cambio, l'ingresso di Lorenzo De Silvestri e vista anche le mosse fatte già contro il Torino e anche le parole utilizzate nella conferenza stampa di presentazione e poi anche quella post gara contro i Granata, pareggiata 1-1 prima della sosta. Quindi il suo discorso c'è, Pessina futuribile, e siamo d'accordo su questo, si è meritato anche la chiamata in nazionale, quindi su quello non ci piove, ma Paladino, essendo lui che dovrà decidere, secondo me, e che deciderà, gli tornerà a dare fiducia, nonostante i gravi errori, come sottolineato e come abbiamo sottolineato qui, che hanno tolto punti al Bologna, sia a Bergamo che contro il Torino. Mentre ci colleghiamo con David Trebbi, volevo leggere un attimo la lista di svincolati. Giustamente non si possono tenere due, ok. Sì, sì, vai pure. I svincolati, scusa Fra, che giustamente mi ricorda che non si può utilizzare la stessa schermata per fare due cose insieme. Intanto saluto Dave. Ben ritrovato qui.
9: Buon pranzo, più che buon pomeriggio, anche se manca poco a mezzogiorno, alle due, quindi faccio sempre fatica, Gioa, a capire cos'è pranzo, cos'è pomeriggio.
7: Non ti preoccupare, un po' in Catalogna da Mumbrù mangeranno sicuramente a quest'ora, tra un'ora sarà il pranzo.
9: Tra un'ora,
7: esatto. Dave, pochi secondi solo per ricordare, visto che è arrivato qualche messaggio su chi c'è di svincolato, per restare tema calcio, per passare con te col basket, dopo Carvajal, i più conosciuti, ecco, un po' in generale, Lirola, ne parlavamo anche con Frank, 29 anni, Darmian 36, c'è Isai, ma secondo me è un giocatore più da 4 che da esterno a tutta fascia, quindi a 5 oppure nel 3-4-3, e Buei, Kraft, ma non credo tornerà e non credo sarà nei piani di un possibile ritorno a Bologna. E ci sono tanti, però bisogna vedere le pretese di questi giocatori, come dicevamo, economiche, sullo stipendio e la loro stato fisico, quindi condizione. Quindi questo è per rispondere a un po' di messaggi che sono arrivati. Hanno chiesto quali svincolati papabili sul mercato questi. Hanno detto sempre che il Bologna poi voglia fare questo tipo di operazione. Chiuso il discorso calcio, Bologna e mercato, che tratteremo ovviamente qui su Nettore Bologna 1 nelle prossime trasmissioni, anche nei prossimi giorni. Passiamo al basket, Dave. Bene, le bolognesi. Con te più di Virtus, però il weekend positivo finalmente,
9: positivo.
7: Dai.
9: Positivo assolutamente. Era un po' una grande insidia, visto un po' la Virtus che si era vista in Supercoppa. La gara contro Fenerbahce ha dato un po' di fiducia, perché nonostante la sconfitta si è vista una squadra con che non ha smesso di giocare, che è un po' stato quello che ha detto Mumbrù al termine della post gara contro Milano. Quindi è stata una Virtus che ha incontrato il Fener e ha reagito, e ieri sera si è vista appunto che è una squadra in crescita. Mumbrù l'ha definita al 60%, e stanno venendo fuori delle certezze, stanno venendo fuori degli equilibri giusti, stanno venendo fuori degli automatismi che semplicemente complice anche il fatto che molti di questi giocatori non si sono mai allenati insieme, saranno proprio le stesse partite a creare questa chimica. Se poi c'è anche il risultato, come in questo caso una vittoria rotonda, molto rotonda, in un campo difficile come quello di Varese, è tutto che di guadagnato.
7: Campo molto difficile, ostico sempre in tempi recenti, dove la Virtus ha sempre sofferto, delle volte anche perso, esatto. Ma sofferto anche ai tempi della Virtus degli scudetti, quindi ecco, vincere con uno scarto così, sì, è stato penso anche bello per i tifosi, sicuramente bello, ma un bel messaggio anche dopo, come dicevi tu, una Supercoppa così, e facendo un passo indietro, l'hai anche citata, comunque nonostante la sconfitta, venerdì abbiamo parlato con te, pre-Fenerbahce, un'ottima Virtus, cioè rispetto a quelle che erano anche aspettative, alcuni pensieri tifosi, messaggi li avevamo letti, secondo alcuni non poteva neanche stare in campo, tutt'altro.
9: Così, dai. Diciamo che le sconfitte ti portano giù e le vittorie ti portano su, ci vuole un po' di equilibrio, ed è un equilibrio che si deve trovare nel corso della stagione. E adesso ovviamente ci sono giocatori che stanno facendo molto bene, uno tra questi è Kessler Edwards, ieri si è visto qualcosa di positivo confermando anche da parte di Marcus Carr, Alston ha tirato meglio nelle ultime due partite rispetto alla Supercoppa, Baldasso ha messo canestri molto importanti, infatti sono un po' dibattuto sul titolo di MVP, però sicuramente i suoi canestri e quelli che hanno portato appunto la Virtus a scappare definitivamente portano la sua firma. Diouf si è visto in crescita rispetto alla gara di Supercoppa, che aveva un po' preoccupato tutti, poche le cose negative, magari un po' Casarin che deve un po' capire anche il contesto, 9 minuti in un contesto completamente differente rispetto ai numeri e ai tanti minuti che faceva Cremona, ma è normale da parte sua quello di capire un po' il contesto. Ieri male anche Diarra con quelle 3 palle perse, però in generale una Virtus che nonostante le palle perse, ne parlavamo anche proprio ieri sera analizzando finita la partita, la radio cronaca di Dario Ronzulli e Ale Torre, aspettando appunto le parole di Mumbrù, una Virtus che nel primo tempo ha perso 4 palloni, nel secondo tempo, vedendo poi a livello di statistiche, ne ha perse 20, tanti palloni, però la differenza, come è successo anche con il Fenerbahce, che nonostante una Virtus che perda tanti palloni, si è presente a rimbalzo, ed è questa stata la grande differenza rispetto ovviamente alla gara nefasta di Supercoppa contro Milano. È una Virtus che se la può giocare, una Virtus che addirittura nella gara contro Varese li ha doppiati, perché la differenza sono 29 rimbalzi di Varese contro 47 della Virtus. Capite che se vengono presi rimbalzi si generano maggiori possessi, ed è una Virtus che corre molto, non c'è bisogno che prende un lungo e poi deve cercare il play, è capitato più volte, e infatti è complice anche quelle palle perse da parte di Diarra, che anche lo stesso Diarra una volta che prendeva palla e prendeva rimbalzo e lanciava il contropiede. Se crei questa anche organizzazione difensiva rispetto vista anche contro il Fener, Mumbrù sta mettendo le mani anche su quell'aspetto, è una Virtus completamente differente e siamo molto curiosi di vederla già martedì, perché c'è nuovamente un altro test importante, come già avevamo detto l'ultima volta che ci siamo sentiti contro Milano, e lì sarà un altro bel test, perché in quella gara appunto di Supercoppa mancava Carr, e vediamo come sarà la Virtus appunto domani, poi tra l'altro neanche tanto tempo per giocare e scendere in campo stavolta in Eurolega contro Milano.
7: Una prima giornata, Dave ha anticipato già quello che sarà il programma della Virtus. Milano e poi l'Olympiacos in casa, poi la Maxima Roma ieri sconfitta anche male all'Eur, al Palaeur contro Napoli 94-75, doppia sconfitta per le romane, perché la prima partita di questa nuova stagione di Serie A ha visto largo successo di Treviso 109-94 con l'altra Roma, la BC Roma, con Nicola che sta facendo miracoli a Treviso. Giusto per fare un recap rapido, poi vi lascio un commento. La vittoria di Venezia su Cantù, che diciamo è passata in secondo piano per quello che è successo tra Spacchia e Brugnaro.
9: Esatto.
7: Il colpo di Trento al Palabigi, una delle sorprese, secondo me forse una delle, forse la sorpresa vera di questa giornata, con un Quincy Olivari che si candida già ad essere una delle potenziali probabili MVP della stagione. Milano non bene come in Eurolega, riesce comunque a spuntarla su un'ottima Trieste. Sì. E poi Tortona che anche lì vince con Verona con percentuali ottime da due punti e con una squadra intrigante che farà peraltro il suo esordio in Coppa Eurocup.
9: 30 punti nel primo quarto sono tanti da realizzare.
7: E poi largo invece successo di Udine contro Scafatti, che parte male. Poi dicevi la Virtus, un commento quasi telegrafico prima di passare ad altri argomenti, ecco, su questa prima giornata di campionato.
9: Sorprese sono ovviamente le sorprese su Roma, che avevano, secondo me, anche se la Maxima ha avuto Napoli, che secondo me è un altro avversario rispetto a Treviso. Per quanto riguarda la gara contro Treviso BC Roma, e al momento la BC Roma si deve semplicemente ritrovare difensivamente, 109 sono veramente tanti punti. Per quanto riguarda invece la Maxima, è mancato invece l'attacco, e questo è un qualcosa che in Serie A non te lo puoi permettere. Sono molto curioso di vedere anche queste stesse squadre, ci saranno tante, come saranno dopo l'impegno anche europeo con l'Eurocup e con anche le altre coppe.
7: E in Europa? Prima di salutarti, l'Eurolega, questo primo round, adesso siamo già a parlare del secondo, però...
9: Sì, ci sono state sorprese, non mi aspettavo la vittoria della Svel contro il Maccabi, sicuramente, è stata una vittoria importante, e no, ci sono tante sorprese e poi ci sono delle conferme, le greche fanno per davvero, ma non c'era bisogno di me per dirlo, e al tempo stesso è veramente una... quest'anno secondo me soprattutto non tanto le quattro posizioni di playoff, sarà veramente molto curioso quelle che lotteranno per i play-in. È ancora presto, le cose si sapranno più o meno, come ho notato, più o meno verso dicembre, chi sarà veramente in ballo, però secondo me questi mesi saranno molto curiosi perché ce ne sono tante che ambiscono a quelle posizioni di play-in.
7: Peraltro anche Valencia che vince faticando col Besiktas, visto che è stato un venerdì con la Virtus protagonista, e anche Milano, però siamo andati vicino a un'altra quasi sorpresa venerdì sera.
9: Esatto.
7: Ci eravamo sentiti. Oggi ti ho tenuto un filino meno, Dave, avrai modo anche in settimana, visti tanti appuntamenti, di così rifiati un attimo.
9: Già,
7: domani.
9: Già stasera.
7: Bravo, esatto. Allora, il resto è un po' più slim come puntata, perché stasera sei con i ragazzi di Black and White. Domani Milano, poi l'Olympiacos e poi Roma al Paladozza, quindi una settimana che
9: ci siamo.
7: Dave Trebbi, grazie mille, come sempre gentilissimo.
9: Un buon proseguimento. Ciao.
7: Ciao Dave, grazie. Vince la Virtus a Varese, vince la Fortitudo, la prima di campionato al Paladozza contro Ruvo di Puglia 92-70, un primo quarto horror, poi dopo la Fortitudo ha fatto la Fortitudo, si è sciolta. Radonic bene, Sorokas bene. Bene anche Fantinelli, bene Mazzola che se sta bene, e la speranza è che sia così, perché già partita in salita anche questa stagione può davvero dare una mano e fare la differenza. Se c'è un neo, un'unica nota, un posto nota da trovare oltre al primo quarto, ma dopo ha dilagato la Fortitudo toccando anche il più 25 con la tripla di Zanella alla fine, poi ridotto al più 22. Morris un pochino spaesato, però presto ancora per dare giudizi. Bene la Fortitudo, bene anche Cavina, che comunque ha parlato del fatto che c'è ancora il fattore emotività come un po' nella pre-season di giocare al Paladozza. Molti giocatori non sono abituati ad avere così tanto entusiasmo anche in una categoria come la Serie 2, anche chi conosce questa categoria qui, perché un conto è sfidarlo il Paladozza, un conto averlo anche dalla tua. Delle volte magari potrebbe essere, ed è un arma a doppio taglio, così è stato nel primo quarto, in una prima giornata che non ha regalato sorprese ma ci è andata molto vicino. Ce n'è una in particolare, ecco, ed è arrivata nell'anticipo, 85-68, un successo di Forlì su Cividale, fresca di successo in Supercoppa con la squadra di Pilastrini, che ha toccato almeno 29 a un certo punto della partita. A memoria non mi ricordo di una squadra di Pilastrini che in casa arrivasse a toccare un margine così di svantaggio così ampio, ed è la sorpresa perché Cividale aveva ben figurato in Supercoppa, che è un'altra cosa rispetto al campionato, però male, molto male. Anche Knight, uno dei giocatori stranieri, cioè Redivo e l'americano Knight, che già è partito anche lui non bene la sua avventura causa un problema al ginocchio. E questa è la sorpresa, per il resto tutto quanto in linea. La vittoria di Pesaro a 100, il successo di Brindisi a Cremona, fa fatica a Livorno ma la meglio nel derby con Pistoia, 6-3, 6-2, la vittoria di Sassari che fatica a Milano ma la spunta, larga la vittoria di Rimini, Rieti batte Caserta che sarà peraltro prossimo avversario della Fortitudo domenica, primo viaggio esterno dei bianco-blu di Demi Scavina, e vittoria di Mestre 7-9, 5-7 su Torino. Questo un recap rapido. Rispondo all'ultimo messaggio che è arrivato. Davide Calabria è svincolato, chiede Ivan. No, gioca al Panathinaikos, lì dove ormai ha messo le radici e dove è anche molto amato, visto che parliamo spesso dell'amore che i tifosi del Besiktas stanno riponendo in Vincenzo Italiano. Calabria sta facendo bene, quindi no, non è tra gli svincolati. Prima ne abbiamo citati alcuni, e quindi non sarà possibile un suo ritorno a Bologna. Gli appuntamenti con Black and White, adesso Leo Vicari, poi la Fra, Frank e Simone Stini, Black and White, domani il pre della Virtus con la Virtus che giocherà a Milano, di mezzo ci saranno, per restare in tema basket, Buzzer Beater con Ale Di Bari, e poi anche il programma della Fortitudo. Fra, mi sfugge il nome perché sono boomer.
10: San Felice 103.
7: Via San Felice 103, di cui si parlerà di Fortitudo, quindi Virtus e Fortitudo, proviamo a cavalcare il momento di grande entusiasmo grazie al successo ieri delle due bolognesi, Varese e Ruvo di Puglia, e poi come detto sia Virtus che Fortitudo domenica in campo. Avrete poi modo con l'app di gestirvi con i canali, sarà impegnato canale 1, canale 2. Poi faremo sapere tutto quanto in onda, anche quale gara del Bologna a livello di storia giovanile o del femminile verrà trasmessa live con la voce di Frank Loreti. Questa è un po' una settimana piena di appuntamenti, ci fa piacere seguirla con voi. Da Giovanni Poggi grazie anche per questi giorni assieme. Domani torna Manfred, per cui come sempre, come da tradizione, 12-14 con lui, con i vostri messaggi, con gli ospiti. Grazie alla Fraregia, grazie a voi, ci sentiamo spero durante la stagione anche nei vari programmi. Un saluto e buon lunedì a tutti. Ciao.
11: Mezzogiorno Rossoblu, presentato da...
12: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
13: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
12: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
14: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
15: Venerdì 2 ottobre riapre il 707 con Friday Revolution. Ogni venerdì il 707 cambia pelle. Prima c'è il divertentissimo dinner show e dopo c'è il disco club House 92.000. Il venerdì over 30 più famoso è al 707 con il Friday Revolution.
16: I love it!
15: 707 Dinner and Club a Castelmaggiore. Ti aspettiamo a cena o subito dopo. Inaugurazione venerdì 2 ottobre. 707 Friday Revolution. Dedicated to Muri DJ.
16: Domenica 4 ottobre a Forlì arriva la Team Bota Romagna Half Marathon, la mezza maratona Fidal di 21 km e per la prima volta la 10 km competitiva. Partenza alle 9.30 da Piazza Saffi a Forlì, poi a seguire la camminata o corsa non competitiva di 10 e 4 km.
17: A tutti i partecipanti gadget, t-shirt, medaglia e pacco gara fino ad esaurimento scorte. Parte del ricavato sarà destinato all'Associazione Pancrea. Info e iscrizioni su forlitrail.com.
18: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
19: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello è in

0: gol del Bologna. Il calendario 2027. Edito da Minerva.
1: Palo gol! Palo gol! Palo gol! Palo gol!
0: Lo trovi in libreria e online.
2: Ottobre. Apre a Bologna solo per 3 giorni Temporary Outlet Donna. Vendita di capi d'abbigliamento donna a prezzi di produzione. Temporary Outlet Donna. 9, 10 e 11 ottobre. Presso X-Mode Factory Store. Area produttiva Via Lunga, Crespellano, Bologna. Temporary Outlet Donna. 9, 10 e 11 ottobre. Orario continuato dalle 10 alle 19. Ti aspettiamo.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi.

0: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
1: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
2: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
1: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
2: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
1: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
3: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barracci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
4: Ottobre. Apre a Bologna solo per tre giorni Temporary Outlet Donna. Vendita di capi d'abbigliamento donna a prezzi di produzione. Temporary Outlet Donna. 9, 10 e 11 ottobre. Presso X-Mode Factory Store. Area produttiva Via Lunga, Crespellano, Bologna. Temporary Outlet Donna. 9, 10 e 11 ottobre. Orario continuato dalle 10 alle 19. Ti aspettiamo.
5: Gol del Bologna!
6: Gol del Bologna!
5: Gol del Bologna è il calendario 2027 dedicato ai colori rosso-blu.
6: Il Bologna è in vantaggio!
5: Gol del Bologna! Nei testi di Leonardo Vicari, ogni giorno una partita, una storia, una gioia, ogni giorno un gol.
6: Di nuovo il gol del Bologna! 1-2! Terrificante per i rosso-blu!
5: Gol del Bologna, il calendario 2027, edito da Minerva.
6: Palo! Gol! Palo gol!
5: Lo trovi in libreria e online.
7: Venerdì 2 ottobre riapre il 707 con Friday Revolution. Ogni venerdì il 707 cambia pelle. Prima c'è il divertentissimo dinner show e dopo c'è il disco club House 92.000. Il venerdì over 30 più famoso è al 707 con il Friday Revolution.
8: I love it!
7: 707 Dinner and Club a Castelmaggiore. Ti aspettiamo a cena o subito dopo. Inaugurazione venerdì 2 ottobre. 707 Friday Revolution. Dedicated to Muri DJ.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
10: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Senti che bel rumore.
1: Sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.

0: 7 grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
1: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare Negli Anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it. Venerdì 2 ottobre riapre il 707 con Friday Revolution. Ogni venerdì il 707 cambia pelle. Prima c'è il divertentissimo dinner show e dopo c'è il disco club House 92.000. Il venerdì over 30 più famoso è al 707 con il Friday Revolution.
2: I love it!
1: 707 Dinner and Club a Castelmaggiore. Ti aspettiamo a cena o subito dopo. Inaugurazione venerdì 2 ottobre. 707 Friday Revolution. Dedicated to Muri DJ.
0: Gol del Bologna.
3: Gol del Bologna.
0: Gol del Bologna è il calendario 2027 dedicato ai colori rosso-blu.
3: Il Bologna è in vantaggio.
0: Gol del Bologna. Nei testi di Leonardo Vicari, ogni giorno una partita, una storia, una gioia. Ogni giorno un gol.
3: Di nuovo il gol del Bologna. 1-2. Terrificante per i rosso-blu.
0: Gol del Bologna. Il calendario 2027. Edito da Minerva.
3: Palo. Gol. Palo gol.
0: Lo trovi in libreria e online.
4: Pronto? Filman? 29 39 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma, Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
1: Ottobre. Apre a Bologna solo per 3 giorni Temporary Outlet Donna. Vendita di capi d'abbigliamento donna a prezzi di produzione. Temporary Outlet Donna, 9, 10 e 11 ottobre, presso X-Mode Factory Store. Area produttiva Via Lunga, Crespellano, Bologna. Temporary Outlet Donna, 9, 10 e 11 ottobre. Orario continuato dalle 10 alle 19. Ti aspettiamo! Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
0: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
2: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
0: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
2: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
0: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
3: Ottobre. Apre a Bologna solo per 3 giorni Temporary Outlet Donna. Vendita di capi d'abbigliamento donna a prezzi di produzione. Temporary Outlet Donna. 9, 10 e 11 ottobre. Presso X-Mode Factory Store. Area produttiva Via Lunga, Crespellano, Bologna. Temporary Outlet Donna. 9, 10 e 11 ottobre. Orario continuato dalle 10 alle 19. Ti aspettiamo.
4: Venerdì 2 ottobre riapre il 707 con Friday Revolution. Ogni venerdì il 707 cambia pelle. Prima c'è il divertentissimo dinner show e dopo c'è il disco club House 92.000. Il venerdì over 30 più famoso è al 707 con il Friday Revolution.
5: I love it!
4: 707 Dinner and Club a Castelmaggiore. Ti aspettiamo a cena o subito dopo. Inaugurazione venerdì 2 ottobre. 707 Friday Revolution. Dedicated to Muri DJ.
6: Pronti a 2 settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
7: È uscito gol del Bologna.
8: Gol del Bologna.
7: Gol del Bologna è il calendario 2027 dedicato ai colori rosso-blu.
8: Il Bologna è in vantaggio.
7: Gol del Bologna. Nei testi di Leonardo Vicari, ogni giorno una partita, una storia, una gioia. Ogni giorno un gol.
8: Di nuovo il gol del Bologna. 1-2. Terrificante per i rosso-blu.
7: Gol del Bologna. Il calendario 2027. Edito da Minerva.
8: Palo gol. Palo gol.
7: Lo trovi in libreria e online.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
9: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: È mezzanotte. Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi dei Gatto con gli Stivali, L'ultimo desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
13: Questo cammino dobbiamo completarlo.
12: Un film luminoso e pieno di speranza.
14: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
12: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
15: Siete le sorelle Owens?
16: Sì, se amiamo qualcuno muore.
15: Ma dai.
12: A settembre
16: siamo streghe.
12: Ritorna la magia.
16: E siamo maledette.
12: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
16: Aspetto questo momento da un'eternità.
17: Sì, è vero.
12: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
18: Domenica 4 ottobre a Forlì arriva la Team Bota Romagna Half Marathon. La mezza maratona fida al di 21 km e per la prima volta la 10 km competitiva. Partenza alle 9.30 da Piazza Saffi a Forlì. Poi a seguire la camminata o corsa non competitiva di 10 e 4 km.
19: A tutti i partecipanti, gadget, t-shirt, medaglia e pacco gara fino ad esaurimento scorte. Parte del ricavato sarà destinato all'Associazione Pancrea. Info e iscrizioni su forlitrail.com.
20: Venerdì 2 ottobre riapre il 707 con Friday Revolution. Ogni venerdì il 707 cambia pelle. Prima c'è il divertentissimo dinner show e dopo c'è il disco club House 90 2000. Il venerdì over 30 più famoso è al 707 con il Friday Revolution.
21: I love it!
20: 707 Dinner and Club a Castelmaggiore. Ti aspettiamo a cena o subito dopo. Inaugurazione venerdì 2 ottobre. 707 Friday Revolution. Dedicated to Muri DJ.
22: Gol del Bologna.
23: Gol del Bologna.
22: Gol del Bologna è il calendario 2027 dedicato ai colori rosso-blu.
23: Il Bologna è in vantaggio.
22: Gol del Bologna. Nei testi di Leonardo Vicari, ogni giorno una partita, una storia, una gioia. Ogni giorno un gol.
23: Di nuovo il gol del Bologna. 1-2. Terrificante per i rosso-blu.
22: Gol del Bologna. Il calendario 2027. Edito da Minerva.
23: Palo. Gol. Palo. Gol.
22: Lo trovi in libreria e online.
24: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
1: Venerdì 2 ottobre, riapre il 707 con Friday Revolution. Ogni venerdì il 707 cambia pelle. Prima c'è il divertentissimo dinner show e dopo c'è il disco club House 90-2000. Il venerdì over 30 più famoso è al 707 con il Friday Revolution.
2: I love it!
1: 707 Dinner and Club a Castelmaggiore. Ti aspettiamo a cena o subito dopo. Inaugurazione venerdì 2 ottobre. 707 Friday Revolution. Dedicated to Muri DJ. Ottobre. Apre a Bologna solo per 3 giorni Temporary Outlet Donna. Vendita di capi d'abbigliamento donna a prezzi di produzione. Temporary Outlet Donna, 9, 10 e 11 ottobre, presso X-Mode Factory Store. Area produttiva Via Lunga, Crespellano, Bologna. Temporary Outlet Donna, 9, 10 e 11 ottobre. Orario continuato dalle 10 alle 19. Ti aspettiamo!
0: Gol del Bologna!
3: Gol del Bologna!
0: Gol del Bologna è il calendario 2027 dedicato ai colori rosso-blu.
3: Il Bologna è in vantaggio!
0: Gol del Bologna! Nei testi di Leonardo Vicari, ogni giorno una partita, una storia, una gioia, ogni giorno un gol.
3: Di nuovo il gol del Bologna! 1-2! Terrificante per i rosso-blu!
0: Gol del Bologna, il calendario 2027, edito da Minerva.
3: Palo! Gol! Palo gol!
0: Lo trovi in libreria e online.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Sport Made in Bologna e i grandi classici di sempre.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
3: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anika Flash.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
12: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
11: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
15: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
16: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
15: Ogni possibilità inizia con un passo.
16: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
17: Questo cammino dobbiamo completarlo.
15: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
3: Apre a Bologna solo per 3 giorni Temporary Outlet Donna. Vendita di capi d'abbigliamento donna a prezzi di produzione. Temporary Outlet Donna, 9, 10 e 11 ottobre, presso X-Mode Factory Store. Area produttiva Via Lunga, Crespellano, Bologna. Temporary Outlet Donna, 9, 10 e 11 ottobre. Orario continuato dalle 10 alle 19. Ti aspettiamo! Venerdì 2 ottobre riapre il 707 con Friday Revolution. Ogni venerdì il 707 cambia pelle. Prima c'è il divertentissimo dinner show e dopo c'è il disco club House 92.000. Il venerdì over 30 più famoso è al 707 con il Friday Revolution.
18: I love it!
3: 707 Dinner and Club a Castelmaggiore. Ti aspettiamo a cena o subito dopo. Inaugurazione venerdì 2 ottobre. 707 Friday Revolution. Dedicated to Muri DJ.
19: È uscito Gol del Bologna.
20: Gol del Bologna.
19: Gol del Bologna è il calendario 2027 dedicato ai colori rosso-blu.
20: Il Bologna è in vantaggio!
19: Gol del Bologna! Nei testi di Leonardo Vicari, ogni giorno una partita, una storia, una gioia. Ogni giorno un gol.
20: Di nuovo il gol del Bologna! 1-2! Terrificante per i rosso-blu!
19: Gol del Bologna, il calendario 2027, edito da Minerva.
20: Palo! Gol! Palo gol! Palo gol! Palo gol!
19: Lo trovi in libreria e online.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
21: Nettuno Bologna 1.
22: Nettuno Bologna 1.
23: Nettuno Bologna 1.
24: Nettuno Bologna 1.
3: È 1:04.
25: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Gol del Bologna!
3: Gol del Bologna!
2: Gol del Bologna è il calendario 2027 dedicato ai colori rosso-blu.
3: Il Bologna in vantaggio!
2: Gol del Bologna! Nei testi di Leonardo Vicari, ogni giorno una partita, una storia, una gioia, ogni giorno un gol.
3: Di nuovo il gol del Bologna! 1-2! Terrificante per i rosso-blu!
2: Gol del Bologna, il calendario 2027, edito da Minerva.
3: Palo! Gol! Palo gol!
2: Lo trovi in libreria e online.
4: Venerdì 2 ottobre riapre il 707 con Friday Revolution. Ogni venerdì il 707 cambia pelle. Prima c'è il divertentissimo dinner show e dopo c'è il disco club House 92.000. Il venerdì over 30 più famoso è al 707 con il Friday Revolution.
5: I love it!
4: 707 Dinner and Club a Castelmaggiore. Ti aspettiamo a cena o subito dopo. Inaugurazione venerdì 2 ottobre. 707 Friday Revolution. Dedicated to Muri DJ.
6: Ottobre. Apre a Bologna solo per 3 giorni Temporary Outlet Donna. Vendita di capi d'abbigliamento donna a prezzi di produzione. Temporary Outlet Donna, 9, 10 e 11 ottobre, presso X-Mode Factory Store. Area produttiva Via Lunga, Crespellano, Bologna. Temporary Outlet Donna, 9, 10 e 11 ottobre, orario continuato dalle 10 alle 19. Ti aspettiamo!
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059 698 555.
8: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Lo sport di Bologna è qui. Gol del Bologna.
1: Gol del Bologna.
0: Gol del Bologna è il calendario 2027 dedicato ai colori rosso-blu.
1: Il Bologna è in vantaggio.
0: Gol del Bologna. Nei testi di Leonardo Vicari, ogni giorno una partita, una storia, una gioia. Ogni giorno un gol.
1: Di nuovo il gol del Bologna. 1-2. Terrificante per i rosso-blu.
0: Gol del Bologna. Il calendario 2027.